Guardi quando c'erano, tipo, non so, i Marlene Kunz, per esempio, i Blue Vertigo, gli After Hours, i Negrita. Ma che roba! Cioè, ho nostalgia un po' di quel periodo. I Modena City Ramblers, gli Alma Megretta, i 99 Posse. Ragazzi, ma che grupponi avevamo? Dove sono finiti? Allora, vogliamo produrre o no?

0: Seguramente.
1: Seguramente. Sì, sicuramente stai bailando. Si antes te hubiera conocido, Karol G, che significa se ti avessi conosciuto prima. Quante volte, no? No, per dire, tu magari incontri una donna meravigliosa, però ti sei sposato 10 anni e ti avessi conosciuto prima, mannaggia. Sono già sposato.
2: Ti mordi le mani.
1: Ho detto già a così per sempre sì, tempo fa. E mo purtroppo.
2: Sì.
1: Se ti avessi conosciuto prima, invece.
2: L'ha detto anche Bruno Mars, però alla fine, vedi.
1: Hai capito? Alla fine?
2: Alla fine stanno insieme.
1: Stanno insieme?
2: Sì, sì. Almeno, dai rumors.
1: Questi vanno sempre. I rumors.
2: Ho visto qualche foto sui social.
1: Quindi tu da.
2: Ho fatto 2+2.
1: Ma non è che per caso magari è, cioè, questa è l'intelligenza artificiale, li hanno accoppiati, invece non è vero.
2: No, no, secondo me.
1: Senti, facciamo una cosa. Chiama Bruno, va. Chiama Bruno.
2: Amico
1: Bruno.
2: Nostro, Bruno.
1: Amico nostro.
3: Ciao, buonasera. Registriamo senza lavoro tutte le notti da luna di notte. Vi ascolto sempre. Grazie, ciao, buona serata.
1: Oh, era sopra un camion, secondo me. Sono un camion gigantesco di quelli col rimorchio. Che non deve essere facile, peraltro, guidare questi bestioni. Forse però più facile rispetto magari ai camionisti degli anni 80-90. Cioè, oggi la tecnologia penso che abbia migliorato moltissimo la guida di questi super bisonti della strada. Boh, chissà, magari qualche camionaro ci vuole spiegare tecnicamente se è meglio oggi, ma sicuramente, però insomma, dateci il vostro parere. 378-378-1025, Laura Pausini.

0: aspettare.
1: Angoli di cielo, i Tiro Mancino nella notte di RTL 102.5. Voi lo sapete, siamo sempre in diretta, non vi molliamo mai, che sia, non so, estate, inverno, autunno, primavera, che ci sia bel tempo, brutto tempo, che ci siano anche le pandemie. Adesso mi è venuto in mente in questi giorni, mi tornano in mente la pandemia, no? Il periodo Covid. Noi eravamo comunque qui, fisicamente qui presenti, e non vi abbiamo mai mollato.
2: Mi ricordo molto bene. Quando i miei amici Manuel e David litigavano: non ce l'hai la mascherina, metti la mascherina, metti la mascherina, no, non ce l'hai, dai, è sporca quella adesso, mascherina, metti la mascherina.
1: Adesso ci ridiamo, però mamma mia che periodo pazzesco, assurdo, sì. Non pensiamoci più, va.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I'm worried. Yeah. Una canzone da, fischiettare. Va bene. One Republic. Io direi, sai che se sei d'accordo tu, Leo, sei d'accordo?
1: Aspetta un attimo, Andrea, perché io sono appena rientrato. Devo capire perché.
0: Quanti sei?
1: Chi sono? Ma perché poi alla fine?
0: Cosa?
1: Perché,
0: cioè, perché ti trovi qui?
1: No, mi è suonata la sveglia a 12:45.
0: Ecco. Ma è giusto, dovevi venire qui a l'una.
1: Ah, ok, quindi è giusto così. Va bene,
0: sì,
1: vado bene.
0: 12:45, sì. Suona la sveglia, ora sì. Poi ti fai la doccina, esatto. Ti vesti. Capito? Metti a posto il pizzettino, così ti metti in macchina con calma.
1: No,
0: arrivi.
1: Ma non ti dico il phone per rifarmi il ciuffo.
0: Guarda,
1: ho perso
0: a me lo
1: tipo
0: dici.
1: Un quarto d'ora.
0: Sì. Io non sapevo se uscire con la treccia o senza. O mettermi un po' di gel. Ti ricordi negli anni 80? No, tu non ti ricordi.
1: La brillantina.
0: La brillantina negli anni 50 e 60. Sono questi. Avevano tutti i capelli unti. Certo. Però, non lo so. Ma esiste ancora la brillantina? Sai che forse esiste ancora?
1: Non lo so, il gel sì. Comunque.
0: Il gel sì, però sì, che poi negli anni 80 è vero, il gel poi ti rimanevano tipo in cartongesso, i capelli in cartongesso. Sembravamo dei super Saiyan. Va bene, sai come ne usciamo? Con una bella novità.

0: Here I come. Take it slow. Refugees take it over. Yeah. QG's e Lauren Hill con Ready or Not, ancora anni 90, ragazzi, che musica c'era negli anni 90, pazzesca, in tutti i generi. C'era la dance di qualità, c'era l'house di qualità, c'era il grunge, c'era dell'ottima R&B, c'era l'hip hop, c'era la musica italiana, c'era la musica negli anni 90, ho capisti. Allora, Gian Gaetano del panificio Guzzo dei Yello Calabro Cosenza dice: belli i tempi in cui usavamo il gel, adesso ci possiamo lavare la testa con lo spruzzino dei vetri. E vabbè, ma è così, dai, è normale.
1: Adesso abbiamo la testa color ginocchio.
0: Esatto.
2: Buongiorno Andrea, ciao, buongiorno. Sei tornato finalmente.
1: Ciao,
2: cosa dire? C'è un interista e un napoletano, no, non si parla, non si dice niente per rispetto comunque delle persone, ma c'è poco da commentare. Purtroppo è stata una bella partita. E ieri il Milan forse meritava di vincere alla fine. Un abbraccio, Franco.
0: Beh, io ho sentito i juventini che dicevano che meritava di vincere la Juve. Comunque, purtroppo è stata una bella partita. Che significa? No, allora, per me poteva vincere il Napoli come l'Inter. È stato però, secondo me, un trionfo del calcio, nel senso che io vorrei vedere ogni domenica una partita così.
1: Bravo,
0: e si vinca o che si perda. Sì, questo sì, è sì. Stato uno spot, secondo me, per il calcio italiano, no?
1: È verissimo, giusto, sono d'accordissimo. È stata una bella partita. Anche poi, l'anno scorso abbiamo disputato una bella partita, no? Tra
0: sì,
1: Inter
0: sì,
1: e Napoli.
0: Sì, beh, sono bella, sempre bella, bei match tra
1: sì,
0: Inter
1: sì,
0: e Napoli.
1: Sì,
0: però dico,
1: ma io
0: alla
1: dico,
0: fine.
1: Anghissa, ma Anghissa! Anghissa!
0: Anghissa!
1: Mamma mia!
0: Dai, tranquillo, che adesso avrai tempo di parlarne tra poco, che arriva anche Andrea Tuzzo. Ne ha già parlato ieri, ma secondo me tornerete a parlare.
1: Oh, Andrea, c'è un'altra napoletana qua.
0: Sì?
1: Sì.
0: Chi?
1: È lui.
0: Non conosco.
1: Come no? Come no? Tifa Napoli, prima ancora di...
0: Sì, lo so, lo so. Ieri infatti mi diceva, già, bastardo. Vedevo proprio bastardo. Comunque sempre forza Napoli, mi ha detto ieri.
1: Beh, certo.
0: Ma sì, dai. No, effettivamente... Io tra l'altro non l'ho vista la partita, cioè l'ho vista dopo, perché purtroppo avevo un impegno e l'ho seguita in macchina.
1: Io l'ho vista perché non mi sentivi da casa tua?
0: No.
1: A un certo punto mi sono affacciato fuori.
0: Ma sai perché? Perché ero a Pavia, io ero dalle parti di Pavia, ero in una cascina nel Pavese. Va bene, 02 25 15 15 oppure 378 378 1025, un'altra voce.
3: Buongiorno RTL, quale piacere, lei è un po' di tempo che non ce ne sente mai. Come stai, lei? Tutto a posto? Buon rientro.
1: Giovanni, grazie. Sai come si dice a Palermo? Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Però quando io ritorno dalle vacanze non mi mandano i messaggi così come...
1: Non è vero, no.
0: Leo Di Mauro, il più amato dagli italiani. Italiani.
1: Sei sicuro?
0: Ah, yes.
1: Guarda che mi aspettano fuori, mi menano.

0: feel. Robbie Williams nella notte di RTL 102.5 Go Jell. Wow, ho sentito la pronuncia proprio di Manchester United. va bene, siamo in diretta su RTL 105 e sentiamo un po', sì, sì, sì.
1: Com'è,
0: sì.
1: Com'è? Fallo com'è.
2: Ciao super nottambuli, felicissimo giorno al duo del sabato. Leo presente la sala controllo di Pescara, Gianluca il vigilante matto, molleggia a tratti. Tu
0: cos'hai attaccato per quello? Va bene, già pronto, è arrivato Andrea Tuzio e già insomma fuori onda abbiamo iniziato a parlare della sfida.
1: Molleggia anche lui a tratti.
0: Anche lui molleggia a tratti e no, abbiamo parlato di questa sfida tra Inter e Napoli che è stato, dicevamo, appunto uno spot per il calcio italiano, no? E al di là di come è finita, poteva finire anche 3-2 per il Napoli, poteva finire 4-4, però è stata una partita divertente, cioè in ogni caso chiaro che perdere ti fa girare le scatole, soprattutto poi quando sei in vantaggio 2-0, ti fai rimontare, perdi anche la partita alla fine dopo che ti sei mangiato un gol che era, cioè proprio bastava un soffio.
1: 1-2, però.
0: 1-2.
1: Ma anche l'Inter ha preso una traversa clamorosa.
0: Sì, però dico, alla fine hai pagato un biglietto, costano tanto i biglietti oggi, però ti sei divertito, cioè hai visto il calcio, giocato poi a viso aperto, bello, tra due squadre che probabilmente non sono ancora al 100%, no? Perché poi ci sono delle defezioni, a Napoli mancava McTominay, qualcun altro magari non era ancora in forma, però insomma io penso che se fossi un tifoso napoletano sarei comunque contento di com'è la squadra. Finalmente quest'anno avete i giocatori, a parte McTominay che ha avuto un problema, ma l'anno scorso quanti ne avevate infortunati?
1: Sì.
0: Mezza squadra. Quindi quest'anno
1: 15.
0: Almeno diciamo che le alternative le avete, no? I titolari ci sono, sì, quasi tutti.
1: E poi abbiamo Allegri. Perché sto silenzio? Scusa.
0: So. Chi è che ha fatto?
1: Abbiamo Allegri. Ma perché silenzio?
0: Non lo so, guarda, non lo so, è un complotto, c'è un complotto.
1: Ho detto Allegri. Vabbè.
0: Ma perché fa? Allegri.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tra l'altro mi sono dimenticato questa sera di parlare dell'amantide religiosa che ho scoperto che praticamente vive sul mio terrazzo. Magari viene parlo il prossimo weekend. Intanto chiudiamo in bellezza con un manifesto. James Brown con Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.

0: get up!
1: Get up!
0: Mamma mia!
1: Get up!
0: Wow! Capolavoro assoluto, Get Up a Film Like Being a Sex Machine, James Brown, un pezzo ipnotico dall'inizio alla fine, la base è sempre quella, no? Col giro di basso è veramente, dopo un po' va in trance, potresti sentirlo per 16 ore di qua, forse 16 ore è troppo, però 16 minuti, dai, 16 minuti, sei lì in pista, esci, sei tutto sudato e hai perso 18 kg, quindi è un pezzone. Ti ricordi quanto sudava James Brown durante i concerti? Pazzesco. Sudava più lui di Barry White, pensa te, era messo. Va bene, insomma, con questo capolavoro chiudiamo la puntata dei Nottamboli di questa notte. Domani ritornerà il trio Armando Piccolillo, Silvia Signore, Vanessa Gray. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a Diego Barbato Sbarbato.
2: Ciao Andrea.
0: E tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No. Have a good night.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: E anche a Gavello, in provincia di Rovigo.

0: Go, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Tra i motivi dello stallo la questione territoriale che, secondo Zelensky, si può risolvere solo a livello di presidenti. Torniamo in Italia, sciopero nazionale del gruppo FS Italiane dalle 21:18 di oggi alle 21 di martedì 8 settembre, possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 di martedì. Trenitalia invita i passeggeri ad informarsi prima di partire. L'ampia pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia, partendo addirittura dalla 19esima posizione, battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. C'è anche il volley femminile, dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali l'Italia di Velasco conquista solo la medaglia d'argento. Agli europei le azzurre sono state battute in finale al tiebreak dalla Turchia di Santarelli, che si prende la rivincita dopo la finale mondiale a Bangkok dello scorso anno. Infine il calcio, terza giornata di Serie A, Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2. Finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan, 1-1 il risultato finale. È tutto.
1: Via Radio.
0: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, registriamo un'unica eccezione sull'A14 Adriatica, dove segnaliamo che è stato chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco ed il nostro personale. Chi viaggia verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a Val di Sangro potrà percorrere la strada statale 16 Adriatica rientrando in autostrada alla stazione di Ortona. E con questo è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5.
4: Mi distruggi così.
3: No, oggi no. Oggi no. No. Ma questo va bene. Va bene. Va bene. Yes. Buonanotte amici, buonanotte a tutti. Sono le 3 minuti di lunedì 7 settembre. Ricomincia tutto, ma proprio tutto. E infatti, signore e signori, è tornato Leo Di Mauro.
5: Grazie Andrea.
3: Buonanotte,
5: ciao,
3: buonanotte ciao. Leo.
5: Buonanotte a tutti.
3: La squadra ricomincia a ricostruirsi. Io sono Andrea Tuzio fino alle 6 del mattino, lo sapete, ma la Notte 9 vi ha accompagnato lungo tutto questo mese di agosto. Da domani tornerà Alberto Bisi e quindi noi torneremo alla nostra collocazione naturale, che è quella del weekend, venerdì, sabato e domenica, o se preferite sabato, domenica e lunedì, come diceva un bellissimo film. Sabato rumena che lunari.
5: Signori, Andrea Tuzio.
3: Eccolo, Diego, ciao, buonanotte, buonanotte ciao. A tutti, ringraziamo Andrea De Sabato. Io voglio dire una cosa, voi non dovete parlare di calcio quando io non ci sono. Fate una cosa, chiamatemi al telefono che ne parliamo, perché vi sento in macchina mentre arrivo e vorrei intervenire. No vabbè, comunque i messaggi sono tutti per te, Leo.
5: Sì.
3: Ma non sei contento?
5: Sei tornato
3: finalmente.
5: Sì,
3: dopo.
5: Sono tornato, il Napoli ha perso.
3: Hai visto? Potevi rimanertene a Lipari.
5: Rimandatemi a casa, dai. Esatto. Ci vado. Volentieri.
3: Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. Come? È facile. 378-378-1025, preferiamo i vocali, oppure 02-25-15-15. Leo?
5: Sì.
3: Sei d'accordo se mandassimo il power hit?
5: Guarda, un attimo, aspetta.
3: Controlla un attimo.
5: Ma sì, dai, va. Mi, fi- mi, fi-

0: Mario Biondi, This is what you are. 12 minuti dopo le 3 del mattino, amici, questa è RTL 102.5. Questo è il programma A Cavallo. Lo sapevi che questo è il programma A Cavallo?
1: L'ho sentito che con David Bella ci giocate un po' a cavallo.
0: Esatto, sentite, il programma A Cavallo tra un giorno e l'altro.
1: Perciò bisogna.
0: Beh, giusto, è evidente. Giusto. C'è già un vocale, se non sbaglio.
1: E come no?
0: Vai.
1: Sì, arrivano, eh?
0: Lo so.
2: Come sono state le cotolette? Ti è piaciuto sabato sera?
0: Ci è rimasto un po' indigesto.
2: Ciao Leo, bentornato.
0: Grazie. Beh, non vedevano l'ora di prenderci in giro. Beh, giustamente, ci sta. Però buone le cotolette, sempre buone. La cotoletta milanese è sempre buona.
1: Andrea, Sergio, ci sta fino ad un certo punto.
0: No, va bene. Io sono per lo sfottò costante e continuo che non deve fermarsi mai, perché fino a che lo sfottò va benissimo.
1: Sì,
0: perché
1: ho capito.
0: È un po' il pepe,
1: Andrea,
0: di queste cose.
1: Tu fai 3 giorni la settimana, qua mi prendono per il tutta la settimana. E quindi
0: sono un po' fatti tuoi, un po' un problema tuo.
1: Grazie, figurati.
0: A proposito di calcio, volevo. C'è stato Juventus Milan 1-1, mi pare al 93esimo con Gatti. Ma la notizia è che sicuramente poi commenteremo con la voce dei nostri tassisti italiani.
1: Aia.
0: Alla voce di quelli fiorentini principalmente. Aia. In questo caso di specie, perché a quanto pare Grosso è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Fiorentina dopo soltanto 3 giornate e 3 sconfitte, per carità di Dio. Ma secondo me lì il problema non credo proprio fosse l'allenatore. Ma si sa, nel calcio quando le cose vanno male che cosa si fa?
1: Si licenzia.
0: Ok.
1: Così a caspita.
0: Tu questo vorresti fare. Tu questo vorresti fare con il nostro allenatore.
1: Ma perché
0: nonostante...
1: mi leggi nel pensiero?
0: Perché lo so. Perché io lo so.
1: No, non è vero. No, al momento no. Ti dico di no. Sono
0: va
1: sincero.
0: Bene, va bene, va bene.
1: Ti dico di no.
0: Va bene,
1: aspettiamo
0: amici.
1: Ancora qualche settimana.
0: Sì, ecco qua. Aspettiamo martedì con l'Arsenal e vediamo. Annaggia la miseria.
1: Allegri con sta giacca.
0: Vabbè. No, tra l'altro l'ha tenuta. Vabbè, arriva Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Anche noi non vogliamo far finire questo feeling, ma ragazzi, ci fermeremo stanotte, poi torneremo, ripeto, nel weekend. Leo, ma c'è già, c'è qualcuno?
1: Saluto ai miei napoletani. Complimenti per la sconfitta.
0: Grazie mille, è sempre bello sentire l'affetto, no Leo?
2: Come ci vogliono
0: ma
2: bene.
0: Ti erano mancati un
2: tantissimo,
0: pochino. Lo so, ce n'è un altro.
2: Anto!
3: Yeah. Buongiorno.
0: Buongiorno
3: Antonio Pasticcione. Leo, bentornato. Tanto che sono contento che è tornato Leo, che non me ne fotte che Napoli ha perso. Ma sono contento che è tornato Leo. E da oggi, guardate che vi dico, il Napoli vincerà sempre.
0: Forza, mamma Napoli, mia, scusatemi, ma gesti apotropaici dominano questo studio. Perché non si può mai sapere. Tra l'altro martedì giochiamo con l'Arsenal, come già detto.
2: Ma sì che andrà bene, come dice Antonio.
0: Sì, contro la squadra più forte d'Europa praticamente.
2: Una mano sola.
0: Esatto, a tra poco con una mano sola.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresh su RTL 102.5, il titolo di questa canzone è Serenamente. E io serenamente spero che Francesca, che ha il telefono con noi, buonanotte Francesca, benvenuta, sia la parola che ti possa accompagnare lungo un recupero, perché per quello che so, leggo dalla tua scheda preparata da Leo Di Mauro, hai avuto un piccolo incidente. Giusto, Francesca? Ciao. Sì, sì, beh, definiamolo piccolo perché poi l'importante è che passi. Questa è la cosa
1: certo,
0: principale.
1: Certo,
0: esatto. Quindi, Francesca, tu sei sveglia.
1: Sì.
0: Perché fai fatica un po' a dormire, immagino.
1: Sì, è un periodo un po' così.
0: Capisco molto bene. E quindi te la godi ascoltando noi, che è una bella compagnia. Sì. Didi sì, Francesca, facci una
1: certo.
0: bella, un bello spot.
1: Ovvio, ma bene. Io voglio fare anche il tuo lavoro, mi piacerebbe essere riseduta e
0: allora, vedi, già questo, io non sono seduto, di solito sto sempre in piedi.
1: Faccio
0: in piedi? La trasmissione.
1: Ah,
0: sì.
1: Vabbè, allora ti vedo male.
0: No, non mi vedi male, sono io che sono alto un metro in Avigorsol,
2: no,
0: Francesca,
2: diciamola,
0: è quello
2: tutta,
0: il motivo.
2: Diciamola tutta, ce l'hai uno sgabello accanto?
0: Ce l'ho uno sgabello,
2: dietro di te.
0: Eccolo qua.
1: Ce l'ha.
0: Di solito mi appoggio, sì Francesca. Certo, allora di dove sei Francesca? Geolocalizzati.
1: Siracusa,
0: come si sta in Sicilia in questo periodo? Perché so che questa è l'ultima ondata di caldo. A Milano stiamo soffocando e soffrendo. Lì in Sicilia com'è la questione?
1: Anche qui, quest'estate è stata un'estate abbastanza forte.
0: Lo sappiamo.
1: Calda e...
0: è difficile.
1: Non so quando mi arriverà di luce il condizionatore che ho.
0: Mamma mia, guarda, ci pensavo nella giornata di ieri e vabbè, che dobbiamo fare? Almeno un pochino respiriamo. Fra, noi ti facciamo compagnia per tutto il tempo, lo sai, se vuoi restare sveglia tutta la notte,
1: certo.
0: Lo sai. RTL 102.5 H24 ti fa compagnia, in questo caso ci siamo noi, va bene?
1: Va bene.
0: Ti auguriamo che tu possa ritornare alla normalità, appunto come dicevano Giulia e Bresh, serenamente. Ciao Fra, buonanotte.
2: Ciao, salutaci il mare di
0: Siracusa.
2: Che è uno spettacolo.
0: Mamma
2: quel mare
0: mia, stupendo. Tanto Elisa con Stay, questa è una canzone di inizio anni 2000, splendida, alle 3:30 su RTL 102.5.

0: after this.
1: Let's go, ce l'ha detto Miley, Bess Persuades.
2: Che poi è lei.
1: Miley Cyrus, sì, Miley che Cyrus. Però per questo nuovo album che uscirà il 18 di settembre, che si intitolerà proprio Bass Persuades, ha Miley. Deciso di chiamarsi solo Miley e di mettere da parte Cyrus.
2: Vabbè,
1: a noi piace comunque, Leo.
2: A noi ci piacerà sempre.
1: A noi ci piacerà sempre. C'è un vocale, se non sbaglio.
2: Sì, però ce l'ha con me. Dai. Ma cosa ho fatto?
1: Cosa hai fatto?
3: Leo, se ti prendiamo in giro, perché tu ci vai giù pesante quando vince. Ma la verità
1: è vero,
3: non pare sempre
1: è vero.
3: La vittima.
1: Sono d'accordo.
3: Ma a parte il calcio, ma Kimi Antonelli, ma che cos'è? Vabbè. Ma è un mostro. Io rimango stupito. E a vederlo andare è pauroso.
1: È incredibile.
3: Grandissimo.
1: Ragazzi, una delle cose più belle che l'Italia poteva avere, Kimi Antonelli che vince il Gran Premio d'Italia, un italiano torna a vincere il GP di Monza.
4: Bravo!
1: Ragazzi, bravo. Era dal 1966, Scarfiotti su Ferrari, l'ultimo italiano a vincere il GP di Monza. Tra l'altro Kimi ha vinto il GP di Monza, per chi non lo sapesse, partendo 19esimo. Non ultimo! Io sto leggendo ovunque ultimo! 19esimo! Sono 30 macchine! Scusatemi. 19esimo è partito e ha vinto, fermandosi tra l'altro per un pit stop. Russell, che è arrivato secondo, suo compagno di squadra, non si è mai fermato.
2: E poi con tutto quello che costa la benzina oggi.
1: Esatto, diglielo Leo! Cioè, ma vi rendete conto?
2: Ragazzi!
1: Dai! Comunque no, davvero, immenso... Non lo so, è un campione incredibile, ha pianto, si è commosso giustamente perché da italiano ha vinto in Italia. E poi sottolineiamo una cosa, la marea Ferrari dei tifosi della Ferrari a Monza, che è una delle immagini della Formula 1 più riconoscibili al mondo, va bene? Erano tutti lì a urlare per Kimi Antonelli, nonostante le Ferrari tira giù. Male, male, male, male. Esatto.

0: Eh sì, che bella vita e che bella canzone Ariete con Angelina Mango, e che bella vita sta facendo il nostro Kimi Antonelli. Ne parliamo con Claudio. Ciao Claudio, buonanotte e benvenuto.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Claudio.
1: Ciao. Come ho detto a lei, ho paura di interrompermi perché ho ancora l'emozione addosso.
0: Eh sì, guarda, ci ha fatto emozionare. Io ho visto lacrime anche attorno a me e... delle persone che stavano commentando. C'era Roberto Chinchero per Sky che era evidentemente emozionato. Io ho avuto la possibilità anche di incontrarlo, Roberto, qui a Milano. Gli ho fatto i complimenti. Lui conosce Kimi Antonelli da quando era un bambino, e vederlo adesso fare ste robe è una cosa incredibile.
1: Io, Andrea, io sono ferrarista più di quello che tu puoi immaginare.
0: Lo immagino, perché qua siamo cresciuti, io ho 40 anni, quindi puoi immaginare con chi sia cresciuto.
1: Io ne ho 64 e mi sono avvicinato alla Formula 1 quando leggevi sui giornali e vedevi qualche briciola di immagine con Cianciante.
0: Esatto.
1: Con lui, dei duelli con Niki Lauda. Poi
0: l'età dell'oro della Formula 1. Quindi tu mi stai dicendo che da ferrarista come nessun altro, che cosa è successo oggi quando hai visto Kimi Antonelli vincere a Monza?
1: Guarda, io ancora la voce rotta, perché vedere un ragazzo che parte da dietro, e sappiamo tutte le problematiche, è stato obiettivamente anche la bandiera rossa è stata gialla, è stata un piccolo vantaggio,
0: esatto, sì, perché c'è stata una bandiera gialla per Russell, sì. Insomma, un po' problematica, però
1: io quello che dico io, vedere, perché il ferrarista vero ama lo sport dei motori. Vero. Ieri si è visto la Maria Rossa che non vedeva più l'acerrimo nemico Mercedes. Non dimentichiamoci che quando arrivava le Mercedes a Monza, a Imola, cioè i fischi erano all'infinito.
0: Io ricordo ancora quando Schumacher, sto parlando di Michael Schumacher, veniva fischiato perché era passato in Mercedes.
1: Ma tu ti ricordi la vittoria di Patrese?
0: Ma certo, fu fischiato Riccardo Patrese a Monza, ragazzi. Non so se mi spiego. Qui le cose sono cambiate però, Claudio, perché è arrivato un mostro.
1: Ma sai cosa te lo dimostra, Andrea? La faccia di Russell era sereno.
0: Quello,
1: a fine GP, che devo fare di più?
0: davanti a questo, ma che posso farci?
1: Sì, ma guarda, a me, ripeto, quello che mi emoziona ancora di più, la faccia di Russell. Io sono stato un pilota di cronoscalate dilettante per divertirmi.
0: Certo.
1: Ma quando trovavi quello che era più forte di te, arrivavi su, gli davi la mano, complimenti.
0: Perché
1: così ha fatto Russell. Ieri è stata a me la faccia di Russell anche Verstappen che l'ha guardato, perché se tu ci hai fatto caso, Max l'ha guardato e mi diceva che da dove
0: signori
1: viene?
0: Abbiamo un ventenne in questo momento davanti a tutti nella classifica piloti del campionato del mondo di Formula 1, e soprattutto abbiamo un campione assoluto con un talento sconfinato, e ce lo godiamo, e soprattutto i tifosi Ferrari hanno fatto pace con questa cosa, perché davanti a Kimi niente si può dire. Grazie mille Claudio, guarda, ci hai fatto emozionare anche tu adesso.
1: Guarda, buon proseguimento e grazie per il vostro aiuto, perché io faccio l'autista mezzi pesanti.
0: Siamo contenti di farti compagnia, davvero. Un abbraccio Claudio, buon lavoro.
1: Grazie,
0: buon lavoro e buona giornata. Intanto arriva Skin, Just Let.

0: Carti 5 su RTL 102.5.
1: Andrea, yeah. A proposito di Kimi, senti che qua,
2: Ciao ragazzi, sono Domenico di Brescia. Volevo aggiungere al corso di Kimi Antonelli, che è fortissimo tecnicamente.
0: Senza senso.
2: Un campione eccezionale. Davvero. Ma la cosa che mi colpisce di più è la semplicità della persona, un po' come Sinner. Abbiamo due campionissimi, numero uno al mondo, veramente persone semplici, esempi esagerati per i giovani anche. Finalmente abbiamo delle persone che fanno venire voglia di guardare lo sport, lo sport pulito, e quindi teniamoci distretti, grandissimi.
0: È davvero, ha detto una cosa sacrosanta, tra l'altro. Ecco, come Yannick, cresciuto in un contesto peculiare, io sono stato anche a San Candido, dove è nato e cresciuto. Poi Yannick, vabbè, si capisce perché, no? Lì, perché no, crescono in un contesto diverso, e soprattutto i genitori evidentemente gli hanno dato un certo tipo di imprinting, così come Kimi Antonelli. Ricordo ancora, lo dicevo fuori onda ad Andrea De Sabato, ricordo ancora quando dopo la prima vittoria Kimi va dalla mamma, l'abbraccia, la mamma lo guarda e fa: scusami, non ti ho fatto la gramigna, ti ho fatto le tagliatelle, vanno bene uguale. E quindi stiamo parlando di questo livello qui, ma che meraviglia. Però ci godiamo Yannick Sinner, Kimi Antonelli e poi tantissimo altro. Per fortuna lo sport italiano si difende, poi parleremo ancora di altro. Ma intanto Bob Marley, Jammin'.

0: Leo, spegnila.
1: Ah sì?
0: Spegni,
1: spengo
0: Jammin, Bob Marley, non la radio. Ah, okay. La radio deve restare accesa.
1: Un mio amico diceva passala.
0: No, la palla?
1: Sì.
0: Bene, ci fermiamo tra poco.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a San Nazaro de Burgonde, in provincia di Pavia, sono le 4.

0: 4 e 1 minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. In Germania trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record. L'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla dal 37 al 18,5%, l'SPD all'8%. Abbiamo fatto la storia, ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund. Torniamo in Italia. Chernobyl è stato il giorno delle opposizioni, accolte dalla platea di imprenditori con un giudizio categorico. Governo promosso e centrosinistra bocciato in un sondaggio diffuso in mattinata. Ma Meloni ha fallito, insistono i leader del campo largo, assicurando che la squadra è unita e saprà governare l'Italia. Giorgetti chiude il forum. Il PIL si avvicinerà all'1%, dice il ministro, esortando le imprese a considerare i salari come investimenti. La pagina sportiva, la Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo sole 3 giornate, 0 punti in campionato. Grosso il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di Serie A. Adesso la Fiorentina dovrà decidere in fretta il sostituto. Fra i nomi che circolano, quelli di Vanoli, Thiago Motta, Tudor e Palladino. Infine il calcio giocato, terza giornata di Serie A, i risultati: Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan 1-1, il risultato finale. È tutto.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica eccezione in A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il tratto tra Lanciano ed Ortona in direzione di Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco ed il nostro personale. A chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita a Val di Sangro e si potrà così percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci tornati amici, ancora buonanotte a tutti, sono le 4 e 4 minuti di lunedì 7 settembre. La squadra di Malanotte Nova sta ricominciando a formarsi, perché poi ufficialmente con la nuova stagione partiremo da sabato mattina, dai, venerdì notte, la notte tra venerdì e sabato. Lì ci sarà la prima puntata della stagione 26-27 di Malanotte Nova. Questo è l'ultimo appuntamento della versione estiva del programma. Leo Di Mauro, c'è Diego, ci sono io, Andrea Tuzio, fino alle 6 del mattino. Amici, e poi ci siete voi, per fortuna. 378-378-1025, preferiamo i vocali, Leo?
4: Ma anche, sì.
0: Sì, dai. Sì. Ma anche se ci vogliono chiamare, tu gli attacchi il telefono in faccia?
4: Assolutamente no.
0: No, noi siamo persone educate qui, ragazzi, come dicevo ieri, domandare è lecito, rispondere è cortesia. Noi siamo cortesi, siamo un programma cortese.
4: E soprattutto sempre col sorriso.
0: Sorriso, 378-378-1025. Sorriso dipende, non è che proprio sia un sempre, però cioè, nel senso, se uno è incazzato, è incazzato. Uno è deluso, è deluso.
4: Sì,
0: però qui sorridiamo. 02 25 15 15, come dicevo. Allora ricominciamo con Anna White Girl Wasted. Power it.

Zip, zip, Fantasia.

Dip trip, the Fantasia.

0: sentiamo il vocale.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Michi da Milano.
0: Ciao Michi.
1: Vabbè, ma tutti quanti Kimi. Sì. Ma non capisco alla fine cosa ha fatto. Cioè è partito ultimo, è arrivato primo.
0: 19.
1: Ha vinto con le 6-7 gare fino adesso, in prima classifica. Ha solo 20 anni. Cioè non capisco di particolare cosa c'è. Mi sembra normale. Sto scherzando, grande Kimi.
0: Vedete ragazzi che cosa ha fatto Kimi Antonelli. No. Cioè, ragazzi, è primo nella classifica piloti del mondiale di Formula 1 e a Monza ha fatto quello che ha fatto. Abbiamo vissuto una domenica da appassionati di motori senza senso. Tra l'altro ricordiamo che RTL 102.5 è partner della Formula 1 su Sky. Sentiamo tutte le partenze con la voce del capitano Carlo Vanzini. E ripeto che ogni volta che lo sentiamo è una gioia immensa, perché per un paio di gare l'anno scorso sul finale non l'abbiamo sentito e ci è mancato tantissimo ed è tornato al posto suo e siamo felici. Leo, musica maestro. Grazie. Magnetic, The Bausa su RTL 102.5.

0: Sembra ieri che la canzone degli Strombellas Spirits uscisse e invece sono passati 10 anni. Esatti, eh?
1: Sai che
0: 2016.
1: Non ci avevo fatto caso.
0: Ti senti vecchio all'improvviso?
1: Sì, la mattina quando mi alzo.
0: Sì, non soltanto, lo sei, tutto a posto, niente di sbagliato. Scusa.
1: A proposito di assonnati,
0: sentiamo.
1: Marco.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Fatemi parlare 2 minuti, mi sto addormentando.
0: No,
2: bravo.
0: No.
2: Marco trasporto latte Cremona, no. Figlio, che fatica.
1: Che fatica. Il mattino è così, cioè come
0: il
1: fai?
0: Mattino a loro in bocca. In questo caso no, ancora un po'. Hai presente quando ti svegli che c'hai insomma la fiatella, quella classica
1: da cuscino,
0: esatto, che te lava i denti in maniera importante. Marco ha quella nota,
1: sì,
0: lì,
1: sì.
0: Cioè non ci sta parlando vis-à-vis e quindi non possiamo per fortuna sentire l'olezzo del fiato di una persona appena sveglia. Ma secondo me è quell'andazzo lì.
1: Però sì, Marco, ci mettiamo nei tuoi panni. Ma cosa bisogna fare, Andrea, quando uno è così un po'
0: caffettino,
1: rinco, diciamo?
0: Caffettino, andiamoci a prendere un caffè.
1: Un caffè?
0: Sì, un caffettino.
1: Ma secondo te col caffè passa tutto?
0: Però una botta da...
1: Una botta sì, però cosa fai? Abbassi il finestrino?
0: Sì, vento in faccia, forte, vento in faccia.
1: Bere acqua anche, forse
0: acqua
1: anche
0: tantissimo,
1: l'acqua,
0: va bene.
1: E poi fare quei versi.
0: Aspetta. Io lo faccio quando vengo qui. Quando vengo da casa, acqua sempre. Perché altrimenti vengo qui che si sente che mi sono svegliato da relativamente poco. E quindi faccio un po' di esercizi classici che quelli che fanno il nostro mestiere devono fare,
1: esatto.
0: Altrimenti non riescono a parlare così veloce e si impappinano.
1: Marco, fallo anche tu.
0: Amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine.

0: nei social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh!
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: Quanto è bravo e quanto ci piace Sombra, disco nuovo, My Body Isn't Ready su RTL 102.5. Leggo un messaggio di Giuseppe, arrivato al 378-378-1025. Buonanotte Andrea, buonanotte Leo, bentornato.
1: Grazie
0: Leo.
1: Giuseppe, grazie.
0: Scrive: ragazzi, ieri sera ho guardato la partita della delle ragazze della pallavolo che hanno giocato la finale dell'Europeo. Giustamente, ragazzi, si sono spente, ci scrive Giuseppe, contro la Turchia proprio in finale. Mi è dispiaciuto, però è andata così. È vero, sì, lo avevamo detto ieri che avrebbe giocato, ci sarebbe stata la finale dell'Europeo Italia-Turchia proprio ad Istanbul. Le ragazze di Julio Velasco non sono riuscite a chiudere l'unplain e a diventare anche campionesse d'Europa, perché dopo essere campionesse del mondo e campionesse olimpiche dovevano chiudere il cerchio. Non ci sono riuscite contro una squadra fortissima. Al quinto set la Turchia si è aggiudicata il campionato europeo. Ma io credo che un grosso applauso vada comunque fatto alle ragazze che sono le più forti del mondo, a prescindere da questa sconfitta in finale, perché ricordo a tutti che si può anche perdere. Cioè, lo sport è fatto così.
1: Certo.
0: Lo abbiamo visto. Guarda, la bravura con la quale gli sportivi veri, i vincenti veri, sanno perdere è impagabile. Yannick è uno di quelli. Julio Velasco e le ragazze della pallavolo hanno quell'atteggiamento lì. Quindi, insomma, saper vincere equivale sempre e comunque anche a saper perdere. Poi dite che noi facciamo le cose a caso. Eh no, perché a causa della sconfitta della nazionale italiana di pallavolo femminile in finale agli Europei a Istanbul proprio contro la Turchia al quinto set, un po' il corazone spinato ce l'abbiamo, ci fa male, eh? Sanguina. Corazone spinato, Santana e Manà su RTL 102.5.

0: ci dividerà.
1: Niente ci dividerà, Leo, come Genova e Napoli. New Hit, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5.
2: Hai detto Napoli?
1: Ho detto Napoli,
2: ma
1: sì, mami.
2: Sì.
1: Che succede?
3: Allegri, allegri, tifosi napoletani. Ciao Leo, bentornato.
2: Ciao Stefano.
3: Forza e coraggio, avrete un campionato abbastanza lungo. Allegri, allegri. Ciao, allora, ciao, Stefano Parma.
2: Anche
3: ciao.
2: Tu Stefano, sei un amico.
1: Ciao Stefano.
2: Grazie, grazie.
1: Come mai alla terza giornata stiamo già con le mani in faccia, Leo?
2: All'ultima saremo con una mano davanti e l'altra dietro, come diceva mio nonno.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Che dici?
1: No, non lo so cosa dire. No, ma sicuramente il fegato si spappolerà in vari pezzi.
2: Siamo già preparati.
1: Sì, siamo preparatissimi.
2: Ce lo siamo già detti.
1: Ma come mai siamo allora con le mani in faccia alla terza giornata?
2: Vabbè. Andrà peggio, cosa vuoi che ti dica?
1: L'hai fatto il fantacalcio quest'anno?
2: No, io no. No, no. Tu?
1: Sì.
2: Come sta andando?
1: Mi hanno segnato tutti questa giornata. Tutti! No, non abbiamo schierato perché ricominciamo la prossima. Quindi, totalmente inutile. Ma hanno segnato tutti! E non abbiamo giocato. Giochiamo la prossima. Bene. Treat You Better su RTL 102.5.

0: Dracula Remix, Tame Impala & Jenny, 41 minuti dopo le 4 del mattino, amici. Questa è RTL 102.5. Il programma che state ascoltando è il programma a cavallo, Leo. Esatto, programma a cavallo tra un giorno e l'altro, quello che va accompagna, no? Tra un giorno e
1: l'ho imparato anch'io,
0: Bravo, bravo. Sei il nostro rumorista, perché Davide è in ferie e quindi tocca a te.
1: No, ma loro sono più bravi,
0: Tutti loro
1: due...
0: chi?
1: Tutti e due fratelli.
0: Anche Manuel, sì,
1: certo,
0: è vero.
1: Sono dei rumoristi pazzeschi.
0: Sì, però tu ti difendi alla grande, Leo. Se non sbaglio, mi dicevi che c'è qualcuno che vuole intervenire in questo programma.
1: Certo, buongiorno, Tony.
0: Buongiorno.
2: Ragazzi, il messicano da Siracusa, Baneleo.
1: Sì.
2: Tornato, feri, io ancora qualche bagno me lo farò. Ieri Lido di Noto, spettacolare.
1: Ah, Lido di Noto, zona bellissima.
0: Bellissima.
1: Una spiaggia stupenda, ma anche Avola non scherza.
0: Sì, sì, vabbè, bello, Sicilia, bello. Dimmi un posto brutto, voglio dire. Anch'io vado al mare, domani l'Eri ci mi butto, faccio un po'
1: sì?
0: di bagnetti. Sì, viene a piovere mercoledì.
3: Bentornato Andrea, Diego, buongiorno.
0: Buongiorno
3: Valeria da Monastero.
0: Ciao Valeria.
3: Allora, per svegliarsi si deve dare anche dei pizzicotti, così si sveglia bene
0: sì.
3: e guida tranquillo.
0: Bene.
3: Poi per chi Mantonelli, certo, se correva con la Ferrari sarebbe stato il massimo. Ciao, buona giornata a tutti. Leo, bentornato. Bacio, bacio, bacio.
1: Ciao Valeria, grazie.
0: Allora, per quanto riguarda pilota italiano, scuderia italiana, io ricordo ancora quando Valentino mise il sedere sulla Ducati e le cose andarono malissimo. Va bene così, facciamo che va bene così, dai, o no? Altrimenti, però Valeria, hai ragione, sarebbe stata un'apoteosi. Accontentiamoci. Oh, con la Ferrari non vinciamo niente da più di 20 anni, niente. Quindi,
1: andiamo avanti così.
0: Accontentiamoci di un Kimi Antonelli, pilota italiano. Sì, su Mercedes fa male, però almeno è italiano. Un personaggio fantastico, un campione incredibile, umile. Quindi godiamocelo a prescindere dalla macchina che guida, dai. Ecco, dicevo, a proposito, c'è Luciano Ligabue adesso, qualcosa per te. Su Sky c'è un documentario proprio su Luciano Ligabue che vi consiglio di guardare.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ligabue, qualcosa per te, amici, qualcosa per voi ce l'abbiamo, è
1: sì,
0: vero?
1: Qualcosa per noi anche.
0: Ah, sentiamo.
2: Sì. Buongiorno, ripartiti dalle ferie, 3 operai che si sono fatti male, un casino assurdo, e via andare, Matteo da Cesena, fornaio.
0: Matteo, dai, tieni duro, amico. Non è semplice, eh?
1: Sarà dura per Matteo,
0: sì,
1: siamo con te, Matteo. Dai che ce la fai, dai Matteo, dai che ce la fai, Matteo. Dai.
0: Si sente che non glielo dici davvero, cioè che non ci credi.
1: Ci ho provato, non è facile. Dai Matteo, su che ce la fai, cosa devo fare? Matteo, dai.
0: Vabbè, c'è una cosa, gli dedichiamo un bel disco a Matteo. Mamma mia. Però, oh, la musica di notte...
1: spacca.
0: Il livello è altissimo, amici. Sentite qua.
1: Matteo, come... allora, se non mi impasti 4-5 panini in tempo record con questo pezzo...
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Arrivano i Gorillaz, questa è Feel Good Inc.

0: DJ, a proposito di sport femminile, perché abbiamo raccontato della finale degli europei di volley dove l'Italia non è riuscita a fare unplane e diventare anche campione d'Europa, ma si è dovuta arrendere alla Turchia al quinto set. Invece c'è stato, si stanno giocando i mondiali di basket femminile in Germania. Per la prima volta dopo una roba come 40 anni, 50 anni, ci siamo anche noi. C'è anche l'Italia con un coach, Andrea Capobianco, che vi consiglio di andarvi a cercare perché è un personaggio che vive la partita in un modo unico. Un po' hai presente Allegri? Come
1: sì.
0: Vive la partita, che
1: sì.
0: Si strappa la giacca. Ecco, immagina un Allegri ma 100 volte tanto.
1: Oh mamma, che
0: Andrea
1: ansia.
0: No, invece è meraviglioso.
1: Sì.
0: Perde 5-6 kg a partita, ma soprattutto...
1: Anche la gente da casa perde 5-6
0: kg. Sì, ma soprattutto l'Italia è andata a tanto così da battere gli Stati Uniti d'America. E la partita è finita 52-55 per gli States, ma noi ci siamo. Complimenti alle ragazze. E oggi c'è un'altra partita, seguitele perché hanno bisogno di sostegno e soprattutto quando gioca una nazionale italiana, a prescindere, sostegno e si segue.
1: Dai ragazze, dai che ce la fate!
0: Forza,
1: dai ragazze, dai! Sono stato credibile?
0: No, come sempre Leo, non lo sei. C'è un vocale però?
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Paolo da Crema.
0: Ciao Paolo.
2: Bentornato Leo. Fino a sabato stavo così. Vabbè, oggi si torna alla normalità. Va bene. Grazie
0: aspetta.
2: A tutti, buona giornata.
0: Ciao Paolo. Così perché ci ha inviato anche una foto.
1: Sì, sì.
0: La sto guardando.
1: Sì, cos'è? Un lago, giusto?
0: È un lago meraviglioso.
1: Bello,
0: in
1: tranquillo.
0: Mezzo alle montagne, esattamente dove vorrei essere io tutti i giorni della mia vita, tranne quando non sono qua. Cioè, quando sono qua voglio stare qua.
1: Però d'estate un po' di mare,
0: ma
1: no?
0: Ma guarda,
1: no.
0: Non me ne frega niente. Cioè, se mi date le montagne, il fresco, le passeggiate... L'erba, gli alberi, ma che bello è!
1: Gli alberi.
0: Aspetta
1: sì.
0: Un attimo, Diego. Perché? Perché erba hai fatto una faccia come dire? Cosa hai detto? Mai. A che cosa ti riferivi?
3: No, io non mi riferivo a niente, ah. Però ho sentito una
1: un po'
3: parola.
1: Di ironia.
0: No, allora ti dico solo questo: mi riferivo all'erba che mangiano le caprette sulle montagne. È quello mi riferisco. L'erba
3: sì,
0: attorno, cioè il verde.
3: Mi state arrampicando sugli specchi.
0: No, che scherzi. No.
4: Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Leo, bentornato. Comunque, ridendo e scherzando,
0: sì.
4: Anche un'altra bella nottata. Di estate calda, meno male.
0: Ma
4: speriamo
0: meno
4: che
0: male?
4: Duri fino a gennaio.
0: No, ovviamente era ironico, sentivo un po' dell'ironia, perché dovete sapere che a quanto pare El Niño,
1: sì.
0: E ricordiamo sempre, no, il cambiamento climatico non esiste. C'è El Niño che arriva fino a novembre. Avremo dei picchi di calore fino a novembre.
1: Benissimo, così io
0: è tutto
1: tengo
0: normale.
1: I miei termosifoni spenti.
0: Sì.
1: Giusto
0: però
1: per
0: poi...
1: risparmiare quei 600-700 euro.
0: Sì, però poi quando ti troverai l'acqua fino al naso a Venezia, c'è un problema, amico mio, ma va bene. Can it On the road again.

0: Dal 1968, On the Road Again, Candid su RTL 102.5, la dedichiamo a tutti quelli che in questo momento sono in macchina e stanno affrontando la strada. Anche a Incisa Scapaccino in provincia di Asti sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. Tappa a Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Tra i motivi dello stallo la questione territoriale, che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. 5 morti e diversi feriti e il bilancio dell'aereo cargo di Amazon uscito di pista all'aeroporto di Miami scontrandosi con alcuni mezzi nell'area, lo ha annunciato la polizia. Il velivolo non si è fermato all'interno del perimetro dello scalo ma ha proseguito la sua corsa sfondando la recinzione, travolgendo diversi veicoli in quel momento in transito su una strada e prendendo fuoco. Torniamo in Italia, sciopero nazionale del gruppo FS Italiane dalle 21:18 di oggi alle 21 di martedì 8 settembre. Possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 di martedì. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di partire. E infine il calcio, terza giornata.

0: Di Serie A, Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan 1-1. Il risultato finale oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. È tutto, il traffico.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, l'unica eccezione in A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona verso Pescara per un mezzo pesante in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco e il nostro personale. A chi è diretto verso Pescara consigliamo di anticipare l'uscita Val di Sangro, si potrà così percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno amici, buongiorno Italia e soprattutto buona settimana. È lunedì 7 settembre, questo potrebbe essere il lunedì più lunedì di tutti i lunedì. Leo.
4: Infatti alle 5.3 minuti... Ma possiamo dire buongiorno o no?
3: Sì, certo che possiamo dire buongiorno. Allora, io lo dico sempre alle 5 buongiorno. Io lo sai che divido la buonanotte tra le 3 e le 4, poi alle 5 amici. Oh, è mattina, sveglia. Sveglia e caffè. Barba e bide. Presto che perdo il tram. Che cos'è? Diego lo sa. Butta giù.
4: Che non cos'è? La conosco. Ci trovi impreparati, vedi?
3: Ragazzi, è la canzone che canta Fantozzi. Sveglia e caffè, è vero, barba e bidè. Va bene, amici, chiedo scusa a tutti i veri normal people che hanno preso la citazione, ma purtroppo io sono costretto a lavorare con questi personaggi. Questi siamo, lo dico ogni notte. E se volete partecipare a tutto questo, Leo, possono?
4: Ah, come no?
3: Devono. 378-378-1025 vocali meglio, oppure allora, 02-25-15-15.
4: Che ci sto a fare io qua?
3: Come che ci stai a fare? Come sei tornato apposta?
4: Appunto.
3: Se hai detto tu.
4: Mi avete chiamato, ma quando torni?
3: Sei tornato.
4: Sono tornato.
3: A posto così. Bene, amici, ricominciamo anche la terza ora con il nostro Power It.

0: I Muse, 12 minuti dopo le 5 del mattino, questa è RTL 102.5, noi abbiamo Oscar al telefono. Ciao Oscar, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. È un piacere mio, Oscar. Abbiamo deciso di farti un colpo di telefono perché ci avevi mandato un vocale e io ho scoperto, perché non lo ricordavo, che tu mi sei un tifoso milanista, giusto?
1: Come te.
0: No, come no, te. Non ti permettere, potrei ucciderti. No. Quindi occhio, attenzione, è un attimo, eh. No, sono tifoso del Napoli, caro Oscar. Allora,
1: sì, io dato...
0: Lo so, ci mancherebbe. Anche io, ovviamente. No, non è vero, uccido davvero. No. Sto scherzando. Dicevo, Oscar, in serata, nella serata di ieri, c'è stato Juventus-Milan, che noi qui, sì, esatto, dato che dormivamo, non abbiamo visto. Io so che è finita 1-1 al 92esimo. Al 92esimo. Come l'hai vissuta? Naturalmente mi pare che abbia segnato Gatti al 92esimo.
1: Come
0: l'hai vissuta?
1: Andare via dalla Juve.
0: Allora, come l'hai vissuta?
1: A dirti la verità, non ho visto la partita perché ultimamente a me il Milan, sono un tifoso rossonero, ma di quelli
0: un po' deluso.
1: Esatto.
0: Ci sta, lo capisco.
1: Ho guardato gli highlights stamattina, un'ora fa ho guardato gli highlights della partita. Devo essere onesto, ho visto il Milan che ha fatto un tiro in porta, ha fatto un gol, almeno le azioni che hanno fatto vedere.
0: Okay.
1: E la Juve, secondo me, ha meritato
0: il pareggio,
1: sì. Okay. Guardando le azioni
0: certo.
1: Di quello, quindi, che ho visto io.
0: Quindi anche tu stai facendo fatica a guardare le partite in generale,
1: sì,
0: perché comunque
1: sì, ma già anche l'anno scorso con Allegri,
0: no, guarda,
1: Fonseca,
0: sfondi una porta aperta con Allegri. Leo, che è successo? Leo, ho sentito Allegri, gli è venuto un attimo una sincope.
2: Ma dai,
0: che c'è?
1: Male anche voi,
0: ma chi lo dice, sì, amico, sì, mio, però. Come dicevamo con il buon Andrea De Sabato prima che andasse via, è la terza giornata di campionato.
1: Sì, quello, sì,
0: l'anno scorso l'Inter dopo 3 giornate aveva 3 punti.
2: Sì, bisogna stare tranquilli, sono le prime 10 partite, poi dopo andrà meglio.
0: Esatto.
1: Purtroppo sono superiori a tutto il resto del campionato.
0: L'Inter la può perdere solo l'Inter, lo scudetto. Lo so che tu non la nomini perché sono i cugini, sì, mi rendo conto, ma soprattutto la cosa bella è che gli interisti e i milanisti dicono i cugini. No, io non ho cugini, siete meravigliosi. Va bene, Oscar, noi ti abbracciamo forte. La giornata oggi fino a che ora va avanti?
1: Fino a sera.
0: Tranquillo, lo sai che
1: fino almeno alle 5 sicuramente.
0: Inizi con noi e finisci con noi, ti teniamo compagnia H24, lo sai.
1: Sempre su RTL.
0: Bravo, dai Oscar, sempre. Buona giornata, buon lavoro, un abbraccio.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Ciao,
1: ciao ragazzi.

0: E noi la balliamo la notte, Dance the Night, Dua Lipa. Ormai la notte è andata, ce la siamo messa alle spalle. Ciao Stefano, buongiorno ormai.
1: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Bene, Stefano. Grazie. Allora, sei in macchina, giusto? Geolocalizzati.
1: Sì, sì. Sono a Mantova, qui a 10 km da Mantova, in un paesino.
0: Come si chiama il paesino?
1: Borgoforte,
0: va benissimo. Prima hai sentito Oscar al telefono milanista che ci raccontava un pochino quello che ha visto, perché ha visto gli highlights. Tu l'hai vista la partita, Stefano?
1: L'ho vista, che sono un grande appassionato del Milan.
0: Ecco qua. E quindi ci puoi dire com'è andata la partita, per favore?
2: Sincero, però, è sincero.
1: Allora, sì, no, purtroppo sono sincero, nel senso, da milanista dico che è stata una partita un po' brutta nel primo tempo, con qualche occasione con Nico Gonzalez della Juve, in cui ha meritato ai punti comunque il primo tempo. Il secondo tempo noi abbiamo avuto un'occasione che durante i cambi, ha fatto tre cambi e ha messo su anche Sissé, e la prima occasione l'ha buttata dentro con un gran gol.
0: Sto ragazzo, occhio, a quanto pare, scusami Stefano, perché l'ha detto lui, a quanto pare si pronuncia Cisse il suo Cisse. Cognome, con la C Cisse. E senza l'accento. No, no, senza l'accento a quanto pare. Lo ha detto lui, okay. Lo ha detto lui. Poi come lo pronunciano i vari telecronisti non lo so, ma lui ha detto Cisse. E quindi magari Cisse. Te lo dico così. Esatto, esatto, esatto. E ha segnato, ma sto ragazzo è giovanissimo. Ma è buono, buono, buono. Allora, Stefano.
1: A Morin in conferenza stampa un mesetto fa ha detto che è innamorato di lui. Infatti questa cosa viene spesso ripresa quando ho detto I love you.
0: Beh, ci sta,
1: sembra,
0: ci
1: sembra
0: sta.
1: Promettere bene questo ragazzo qua giovane.
0: Ricordiamo che è italiano, lo ricordiamo a tutti, il ragazzo è italiano di Treviso, se non sbaglio.

0: sbaglio. Ora
1: sì,
0: non
1: sì, anche Mancini, chissà che magari
0: ma davvero
1: possa pensare, insomma, fra un po' le convocazioni.
0: Eh sì,
1: e dopo anche Spalletti ha fatto i cambi, ha messo su Gatti e l'ha messo, e lui è il difensore Gatti, l'ha messo comunque in attacco
0: e ha segnato,
1: è andata bene, che è andata al 92esimo, però era giusto perlomeno il pareggio, perché comunque il Milan ha fatto un po' pochino ieri.
0: Ragazzi, il nostro inviato Stefano è stato perfetto.
2: Ma non ho capito, Stefano, vorrei capire questa cosa, cioè Gatti è un difensore, l'ha messo in attacco?
0: Eh sì.
1: Sì, perché comunque crossavano molto, quindi ci voleva comunque qualcuno in attacco, oltre
2: al
1: ragazzo nuovo che hanno preso.
0: Voltemade,
1: esatto.
0: Che non è un centravanti, è di testa, nonostante sia il giocatore più alto della storia della Juve, non è in grado. Con la testa non è proprio il suo mestiere.
2: Ora con i gomiti sì.
0: Ma fate i bravi. Stefano, noi ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro.
1: E a voi.
0: Grazie mille, davvero. Grazie, un abbraccio,
1: grazie,
0: Stefano.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Arriva Peggy Goo. E questa è Oh Man.

0: visto anche protagonista nel weekend di Formula 1, prima durante la presentazione il giovedì in Piazza Duomo con tutte le Ferrari, dove c'era Leclerc che voleva mettere un disco e ha fatto partire in loop una roba che stava distruggendo i timpani a tutta Milano. È arrivata Peggy Gou, gli ha detto: Charles, ragazzi, tu guida la macchina, che a suonare che pensi mi.
1: Esatto.
0: Grande Peggy Gou, bellissima, meravigliosa, l'adoro. E ci sono dei vocali, Leo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Diciamo che per quest'anno il rischiometro è a livello altissimo, siamo in overboard. E con l'allenatore nuovo che c'è quest'anno c'è da stare poco allegri. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, caro commovente con tifoso napoletano, evidentemente, oppure era qualcuno che dall'alto dice: ragazzi, vi vedo che queste cose, insomma, quest'anno è così.
1: Sembrerebbe tifoso napoletano, però.
0: Però ribadisco. Calma.
1: Calma,
0: anzi, come dice il nostro allenatore, calma,
1: calma, calma,
0: calma, calma, sì, calma,
1: e tutti ti credono.
3: Al signor Gatti della Juventus,
0: sì,
3: la vissero a mangiare le carte.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax, il disco nuovo su RTL 102.5. Nella canzone, nel testo, J-Ax dice: sono tutti arrabbiati, sono tutti presi male, incattiviti. Infatti. Non so, Leo, se... È perfetto, cade a fagiolo.
1: È il mio disco preferito.
0: Ecco, buongiorno.
1: Sì.
0: Ma invece di parlare di calcio...
1: Che succede?
0: Non è che noi abbiamo scelto di parlare di calcio, sono i veri normal people che ce ne parlano, ma vabbè. Che è uno sport deludente.
1: Sì.
0: E questo è una, per carità...
1: A tratti sì.
0: No,
1: sì.
0: No, ma nel senso, è una sua visione delle cose. Ci scrive Max Rox da Rutigliano, per carità di Dio, è una sua... suo personale giudizio che rispettiamo. Ma perché non parliamo dell'impresa di Kimi, straordinario ieri più che mai?
1: Ma no,
0: ma dai, Rox. E lo abbiamo fatto, Rox, non c'eri, addirittura abbiamo sentito al telefono un nostro very normal people di 66 anni che ha pianto per Kimi Antonelli, per la vittoria a Monza. Ne abbiamo parlato tantissimo. Poi mi rendo conto che chi si sveglia alle 5 non può ascoltare quello che è successo alle 3, fermo. E invece sì, può.
1: Si può.
0: RTL 102.5 Play.
1: Esatto.
0: Play su Malanotte No e lo senti tutto il
1: cercaci,
0: programma.
1: Cercaci, Malanotte No, cercaci.
0: E sempre a proposito di chi è un po'... Mettiamo il vocale.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Che poi io faccio fatica a capire, no?
0: Cosa?
2: Come una persona di Mantova possa essere tifoso della Juventus.
0: Ma ragazzi, Milan, dai, ma
2: e alla squadra di Mantova, dai, in Serie B. Cioè, sei nato a Mantova, ma sì, tifoso del Mantova. Io sono di Cremona e da sempre sono tifoso della Cremonese, anche quando la Cremonese era in Serie C.
3: Certo.
2: Ora, non lo capisco.
0: Va bene.
2: Non lo capisco.
0: Va bene, è ok. Se non lo capisci, va bene. Ci sono tante spiegazioni. Facciamo un esempio. Mauro Corvino.
1: Sì.
0: Ok? Mauro Corvino, che ha fatto il programma con me per 25 anni, adesso lo sentite nel weekend di sera. Amici, è tifoso del Milan, ma è nato a Caserta. Dici, perché non ti fa la casertana? Perché quando era ragazzino si innamorò dei capelli di Ruud Gullit.
1: Vedi?
0: Ruud Gullit era un grandissimo calciatore, anche peculiare nei movimenti, con quella capigliatura. Se ne è innamorato ed è diventato tifoso del Milan.
1: C'è sempre una storia,
0: ragazzi,
1: dietro,
0: ragazzi,
1: no?
0: Ci sono storie, tra l'altro, meravigliose.
1: Io, per esempio, sono di Catania e tifo Catania e Napoli.
0: Esatto, sei tifoso del Napoli, che evidentemente Maradona ha preso il tuo cuore e lo ha squarciato e dentro ci ha messo la sua meraviglia.
1: Sì.
0: È vero? È andata così. Vero. Ragazzi, ci sono spiegazioni meravigliose, bellissime. Non necessariamente bisogna essere tifosi della squadra del paese in cui si nasce o si vive. Può succedere tanto. Il mondo è bello perché è vario. Up with it.

0: Cheap Thrills, sia insieme a Sean Paul. Sean Paul. 40 minuti dopo le 5 del mattino, amici, siamo quasi in chiusura. Allora fate una cosa, mandateci gli ultimi vocali, perché poi abbiamo solo una possibilità di ascoltarli, è giusto Leo? Me lo confermi?
1: Te lo confermo, sì.
0: Ecco, certo, quindi certo. 378-378-1025 vocali, così li ascoltiamo in chiusura, oppure 02251515, se c'è spazio magari riusciamo a fare una telefonata. Voi però mi raccomando, restate lì perché ancora non abbiamo finito. Leo!
1: Io ci sono, sono sveglio, attivo.
0: Sì, e caffettino?
1: Oh, nonostante sia il mio primo giorno, sto bene.
0: Ma
1: sto
0: meno
1: bene.
0: Male per te, dai.
2: Il mio consulente del lavoro è differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: Tears for Fears. Che meraviglia, amici! La musica di notte su RTL 102.5, e non soltanto, ma di notte meglio. E ma semplicemente perché ci siamo noi. E ci sono due vocali e concludiamo la questione. Va bene?
1: Sentiamo. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Dite al tifoso della Cremonese che ci sono anche tifosi che tifano squadre oltre oceano. Ciao, figurati. Buongiorno a tutti.
0: Esatto, può succedere, perché i legami che si creano per quanto riguarda il tifo possono essere di ogni tipo. Cioè, addirittura c'è un nostro very normal people, non abbiamo il tempo di mandare il vocale, addirittura ci ha detto: io sono arrivato in Italia nel 99 dopo la guerra in ex Jugoslavia, mio zio mi portò a vedere una partita e io mi innamorai di quella squadra lì. Cioè, ma ragazzi,
2: c'è scritto anche Ciro di Napoli che tifa Juventus.
0: Può succedere anche questa cosa assurda e senza senso. Sì, può succedere anche quello, ragazzi. Per favore, sentiamo lui.
3: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. A proposito, io avevo il capitano di Barletta. Vedi? Quando ero a fare il militare, che era tifoso della Fiorentina. Alla mia domanda mi disse perché si innamorò di quella squadra quando era ragazzino, che vinse il primo scudetto. Vedi? Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Roberto di Firenze. Perché

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E siamo arrivati davvero alla fine anche di questa nottata, l'ultima per quanto ci riguarda per questo appuntamento estivo di Malanotte No tutti i giorni.
3: Sì, ma io una domanda te la devo fare.
2: Vai, anche due.
3: Come mi vedi? Mi vedi bene? Cioè sto
2: Leo,
3: bene?
2: Leo, io ti vedo sempre male.
3: Sì,
2: Sempre e comunque.
3: Non ce la posso fare, ragazzi.
2: No, non ce la può fare.
3: Io ce la metto tutta, ma i risultati sono questi.

chiudiamo però alla grande, amici, un po' di rock and roll gli anni 70. Whoa, lot of love, Led Zeppelin su RTL 102.5. Yeah!

0: Che meraviglia, amici.
1: Walla la love, Led Zeppelin su RTL 102.5. Iniziare una giornata con Led Zeppelin, credo che meglio non c'è, almeno per quanto riguarda la musica. Oh no, dai, amici, abbiamo finito. Quindi, ringraziamenti di rito. Grazie mille a Leo Di Mauro. Prima
2: grazie
1: giornata insieme. E però è l'ultima di questa sessione estiva di Malanotte No. Ribadisco, ci fermiamo. Domani tornerà il Crazy Club con Alberto Bisi e con te, naturalmente.
2: Ma dillo che vai al mare, dillo.
1: Vado al mare, vado all'Erici, sì, e pioverà. Chiaramente, tutto torna.
2: Cioè, io torno dal mare e questo va al mare.
1: Ci mancherebbe altro. Ma... mi verrebbe da dire. Scusami se sono in onda dal 9 di agosto.
2: Le cose strane della vita.
1: È il 7 di settembre. Grazie mille anche a Diego per la regia video. Grazie mille, Diego. Amici, grazie davvero. È stata una bellissima estate. L'abbiamo passata insieme. Spero sia stata piacevole anche per voi. Dopo di noi le ultime news e poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, grazie ancora. Buona settimana. Buon lunedì. Ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12

0: settembre. Seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5. Very Normal People.
1: Anche a Montorfano, in provincia di Como, sono le 6 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è lunedì 7 settembre. In apertura andiamo in Germania per la vittoria dell'estrema destra nel Land di Sassonia-Anhalt. Un segnale forte per Berlino. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Il partito di estrema destra dell'AfD ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt nella Germania orientale, ottenendo il 44,4% dei voti e arrivando alle porte della maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere tedesco Merz crolla dal 37 al 18,4%, i socialdemocratici dell'SPD all'8%, affluenza record dell'80%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, risultano la leader dell'AfD Alice Weidel, il candidato governatore Ulrich Sigmund, che hanno aggiunto: la nostra mano è tesa per una coalizione, una collaborazione. Sigmund ha comunque escluso la possibilità di un governo di minoranza. La forza populista BSV pronta a collaborare, ma l'ultradestra non lo considera un partner affidabile. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. Dall'Italia il leghista Salvini parla di trionfo clamoroso. Un'altra Europa è possibile, dice. È una pessima notizia, commenta il segretario di Forza Italia Tajani.
3: Guerra in Ucraina, tappa Kiev ieri per gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale che, secondo Zelensky, si può risolvere solo tra presidenti. E infine il calcio, tutto sulla terza giornata di Serie A, ma non solo, con Tommaso Angelini.
5: Juventus e Milan si dividono la posta all'Allianz Stadium. Finisce 1-1, ma per i bianconeri il punto arriva al fotofinish. È la Juve a partire meglio, più aggressiva e pericolosa nei primi minuti. Maignan deve superarsi sulle conclusioni di Gonzalez e Conceição, mentre il Milan fatica a costruire occasioni. Anche nella ripresa la partita resta equilibrata e aperta, con la Juventus che colpisce un palo. Poi al 68esimo il gol di Sisse in area, con il giovane attaccante che batte vicario con un rasoterra preciso. La Juve prova a reagire, ma il tempo sembra scadere. Al 92esimo però l'ultimo assalto cambia tutto. Kopp-Meiners mette in mezzo un cross perfetto e Gatti incorna di testa. Nelle altre gare il Frosinone batte il Venezia 3-2, pareggio 1-1 tra Parma e Monza, mentre Bologna-Sassuolo termina con un pirotecnico 2-2. Oggi si chiude la terza giornata alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Intanto salta la prima panchina in Serie A. Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. L'ex campione del mondo 2006 è stato esonerato nella notte dopo 3 sconfitte in altrettante partite, 9 gol subiti e un solo gol fatto.
3: E tra pochissimo una nuova puntata di Non Stop News. Giusile Grenzi, buongiorno, di che cosa si parla oggi nella linea diretta?
6: Buongiorno, buongiorno Valentina, oggi è il 7 settembre e almeno in una provincia italiana iniziano le scuole a Bolzano, poi da qui fino al 17, quando inizieranno in Puglia, apriranno praticamente in tutte le regioni italiane. Vogliamo concentrarci un po' su questo anno scolastico 2026-2027, magari soprattutto facendo il punto sui costi, sul famoso caro scuola, il caro libri, ma anche il peso libri, perché questo è un temone che ci portiamo avanti da tantissimo tempo. E quindi insomma genitori, nonni, parenti, ragazzini e tutti coloro che hanno a che vedere con il nuovo anno scolastico, raccontateci un po' come sono andati gli ultimi anni proprio dal punto di vista anche degli aumenti, quanto costa insomma mantenere anche i figli a scuola. Ce lo raccontate allo 02 25 15 15 oppure via messaggio al 378 378 1025.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ben presente sull'Italia, ma inizierà ad indebolirsi. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, poi avremo dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata sui settori alpini centro-orientali. Le temperature minime saranno in generale comprese fra i 21 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Via radio.
8: Buongiorno e buon inizio settimana da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove segnaliamo coda per un incidente tra due auto tra Bergamo e Seriate verso Brescia, mentre sull'A14 Bologna-Taranto è temporaneamente chiusa l'uscita di Molfetta da entrambe le provenienze per un incidente avvenuto nella notte, situazione analoga per quanto concerne l'uscita di Bitonto. Vi ricordo infine che per programmati lavori di ammodernamento sull'A1 Milano-Napoli dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma. Per le stesse ragioni, dalle 21 di questa sera, sempre in A1, fino alle 6 di domani mattina non sarà invece disponibile al transito la A1 panoramica verso Bologna. Ancora per lavori sulla 7 Milano-Genova, il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano chiuderà invece dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. E allora, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 6:07 minuti, buongiorno, buongiorno. Inizia una nuova settimana, una settimana di settembre, una settimana in cui iniziano anche le scuole in Italia. È lunedì 7 settembre e come sempre al mattino in Nonstop News siamo noi tre. Intanto Lucrezia Bernardo, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Giusy Legrenzi, buongiorno Lorenzo Dardano.
10: Ciao Lucrezia, ciao Giusy, la sentite la campanella perlomeno solo a Bolzano, il resto d'Italia la sentirà nell'arco dei prossimi giorni.
6: Più o meno, tra oggi e il 17, come dicevo, in 10 giorni aprono le scuole in tutta Italia.
10: Al di là della campanella sentiamo anche il peso, no? Dicevi giustamente Giusy, non solo per quel che riguarda la cartella e i libri, ma per quel che riguarda, ci rivolgiamo ai genitori, del costo del materiale, i quaderni, gli zaini, le matite, insomma gli astucci, tutto quello che i nostri figli si devono portare necessariamente in aula.
6: No? Il costo non è solo questo, perché poi ci sono altre voci che pesano, insomma. Questi figli a scuola, questa scuola gratuita, quanto costa? Perché in realtà la scuola in Italia è gratuita, però effettivamente ci sono un sacco di spese da affrontare.
9: E allora noi vogliamo parlare con voi questa mattina, come insomma avete affrontato, come state affrontando le spese proprio che riguardano la scuola e il rientro. Devo dire questa mattina, per quel che mi riguarda arrivando al lavoro, un po' di traffichino in più io l'ho notato, devo dire che siamo ufficialmente rientrati tutti.
6: Sì, ma non siamo a Bolzano.
9: Però. Ma non siamo a Bolzano, no. Però devo dire che questa mattina quei 2-3 minuti in più nel tragitto li ho notati, c'erano più macchine al semaforo. Si ricomincia, insomma.
6: Si riparte.
10: E si riparte dalla musica. I vincitori del Power Hits Estate 2026, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Caputo, apri tu le telefonate di oggi e della settimana. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Sì, ciao. Ciao, sono Luca, ciao. Chiamo dalla provincia da Pavia, RDL anche mia.
0: Da Pavia. Ok, ok. E che rapporto hai con il mondo scuola, eccetera?
2: Bruttissimo, nel senso, io ho due figli, sì. Uno che va in prima media quest'anno e una bimba che va in terza elementare.
0: Ok.
2: Lasciando perdere il discorso zaini, astucci, che quella, vabbè, diciamo è una cosa abbastanza soggettiva, e c'è chi lo prende di moda, chi no, chi costa di più, chi costa di meno. Però le spese obbligatorie, il ragazzo che mi va in prima media mi è costato 375 euro di libri, solo di libri,
0: solo di testi,
2: più, sì, più altri 140 euro di materiale didattico per cominciare, perché deve ancora iniziare la scuola, perché la scuola ne inizia giovedì.
0: Incomincia il 10, esatto. Senti, materiale didattico tipo cartoleria?
2: Esatto, di cartoleria. Senza calcolare la bambina che mi va in terza elementare, che nonostante la scuola gli passi i libri, perché essendo l'elementare gli passa ancora i libri, mi è costata già quasi 100 euro solo perché una maestra vuole le copertine di un colore, il quaderno di un altro, l'evidenziatore di un altro.
0: Pazzesco. Cioè, pazzesco.
2: Praticamente un mutuo.
0: Cioè tu praticamente devi accantonare i soldi per le vacanze e quelli per iniziare la scuola, perché siamo lì, siamo intorno insomma ai 600-700 euro da quello che ci dici.
2: Esatto, senza calcolare che ho una figlia molto più grande che va all'università, lì non ve ne parlo neanche.
0: No, lì non vogliamo.
1: No. È altro tipo di istruzione. Trovi differenza con la media, infatti hai visto questo scalone, al di là del fatto che ci parlavi del fatto che gli elementari vengono passati, no? Però con le medie questo scalone siamo intorno ai 500, forse anche un po' di più.
2: Esatto.
1: Parlo del figlio,
2: no,
1: mi sembra.
2: È una cosa, pieno al figlio più grande, però dico 365 euro solo esclusivamente di libri.
0: Posso farti una domanda, Luca? Perché appena scritto Mario, che ci racconta di questa cosa che io sapevo, però pensavo fosse già diffusa, invece ci dice che in Trentino fino alla seconda superiore, scuola dell'obbligo, media superiore immagino, no? Non lo so. Qua c'è scritto seconda superiore, scuola dell'obbligo, sono confusa, però dice volendo i libri sono gratuiti perché te li danno incomodato d'uso. È possibile?
2: Sì, in Trentino sono per certo, perché ho degli amici del Trentino che usano anche i tablet forniti dalla scuola.
0: Esattamente, e invece da Pavia no, eh?
2: Assolutamente
0: se
2: no.
0: Ne parla.
2: C'è una dote scuola, volendo, però avendo l'ISE di un certo livello,
0: è legato
2: certo livello,
0: certo.
2: Non ti danno neanche un euro praticamente.
0: Certo, molto chiaro.
2: Non
0: quindi
2: c'è niente di
0: il salasso te lo sei beccato, adesso tutto a posto, e poi ci saranno quelli da spendere durante l'anno, ma qui non entriamo.
2: Esatto, non voglio neanche pensarci al momento.
0: No, Luca, grazie davvero per aver partecipato alla nostra chiacchierata di questa mattina e aver dato un ottimo contributo. Ciao, a presto.
2: Una cosa, andando fuori argomento, se potevo fare complimenti a Clemi Antonelli, grandissimo
0: come si fa a non fare i complimenti a questo, un'impresa incredibile,
1: bellissimo.
0: Umana, sportiva, pazzesca, ma ne parliamo ovviamente, ci sarà con noi poi più tardi Carlo Vanzini che ci racconterà di questa incredibile impresa davvero. Grazie Luca, grazie, sì, complimenti.
2: Niente, buona giornata.
0: Complimenti a Chimi, senza dubbio, appena ventenne, da poco, da qualche giorno. Mamma mia.
1: Sì.
0: Andiamo da Giorgio.
1: Giorgio, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Giorgio.
3: Le 105 anche mia.
0: Tu da dove?
3: Da Alessandria, provincia di Alessandria.
1: Sei genitore, Giorgio, di ragazzi che vanno a scuola?
3: Sì, come anticipavo alla sua collega di prima, io ho una figlia di 15 anni che fa il terzo anno di liceo linguistico e al terzo anno hanno deciso di cambiare tutti i libri. 10 libri, 400 euro.
0: Io faccio fatica a sentirti.
1: 10 libri,
0: ti sentiamo abbastanza male. Puoi togliere per favore il viva voce?
3: Assolutamente sì.
0: Perché aiuterebbe non tanto noi, ma quanto gli altri ascoltatori a sentirti meglio.
1: E invece per quel che riguarda la parte, diciamo, di cartoleria, a parte i libri ovviamente.
4: La parte di cartoleria secondo me quella è un pochettino più pesante, nel senso che comunque a livello di liceo minimo ci va 150 euro tra una cosa e l'altra. Però io, senza fare nomi, cerco sempre di andare online a cercare di trovare il modo di risparmiare qualcosa, perché purtroppo andare in cartola libreria a volte purtroppo diventa il costo un po' esoso. Però se mi permettete, la mia preoccupazione, sono sincero, è il prossimo anno, mio figlio farà prima media, io dico hai 400 euro di uno, minimo 300 euro dell'altro.
0: Sì, lo diceva l'amico di poco fa. Sì.
4: Cioè ci va minimo 1000 euro solo per partire. Io dico, ma se tanti anni fa

0: adesso sicuramente vi ricorderete anche voi, forse penso parlo di 20 anni fa, i libri si potevano scaricare, ma perché non si possono più scaricare? Cioè non si può più recuperare qualcosa.
1: Io non me la ricordo questa cosa. No, io non ricordo che si potessero scaricare. In che senso scaricare?
0: Nel senso che quando facevi la dichiarazione dei redditi potevi recuperare qualcosa, però io mi ricordo di tantissimi anni fa.
1: Forse più di 20. Perché
0: più di 20,
1: io
0: esatto.
1: Io non mi ricordo.
2: Però è un tema, è un'idea.
0: Lo Stato non ci dà una mano su questa cosa qui, cioè come si fa?
1: Ma io credo che sia un'idea relativa, nel senso che allora, ma i libri, scusa, toglimi una curiosità, perché non avendo figli in età scolare e non avendo figli in generale non sono in grado, ma sono ancora cartacei o stiamo parlando di libri da tablet da leggere?
0: No, libri cartacei.
1: Sono cartacei. Questo secondo me è il vero problema, è questo il punto.
0: Perché purtroppo, le dico Giusy, purtroppo mia figlia ha proposto alle professoresse: possiamo usare il libro online?
1: No,
0: dovete avere il cartaceo.
1: Vorrei la risposta alla domanda perché. La domanda perché devo averlo cartaceo? Perché? Per sottolineare, risponda alla maestra, all'insegnante, che si può sottolineare anche su un libro, su un ebook, vengono così definiti. E in più, se ogni anno bisogna cambiare qualcosa del testo, lo si cambia direttamente, esatto, senza farti ricomprare un altro libro che è...
2: Sono ovviamente d'accordo.
1: Quindi un dubbio su una sorta di lobby a me viene, ma sarò solo io.
2: E forse anche Giorgio. Grazie. Grazie.
1: Ciao Giorgio.
0: Grazie mille. Grazie, buona giornata.
1: Ciao. Andiamo con le notizie. In Germania trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt, tra l'altro con un'affluenza record. L'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla dal 37 al 18,5%, l'SPD all'8. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund.
2: Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale, che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. 6:20 è tutto per il momento, adesso la linea al traffico.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per segnalare che Molfetta è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa di un incidente. Uscite consigliate: Trani per chi proviene da Pescara e Bitonto per chi proviene da Taranto. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenaro code a tratti per il traffico, ed anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. A Roma, sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Sulla 7 Serravalle Genova per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 di novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, naturalmente a più tardi. Ci ha raggiunti anche via messaggio un cartolaio, magari lo proviamo a cercare per farci raccontare, che sostiene
2: sono diminuiti i prezzi, costi.
1: Ma tanto
2: tipo la metà, quasi.
1: Da 3,50 a 2,70 per i libri. Però dice, poi c'era la cartoleria che è a parte.
2: Quello
1: e quella invece è aumentata all'80%. Scherzo. Alla fine il conto è sempre quello lì.
2: 378-378-1025 02 25 15 15. Questa è la linea diretta di Non Stop News.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso

0: spesso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Tra l'altro, allora stiamo parlando appunto all'interno della nostra linea diretta del Caro Scuola, in concomitanza con l'inizio appunto del calendario scolastico solamente per quel che riguarda, lo ricordiamo, la provincia di Bolzano, poi a cascata arriveranno tutte le altre regioni. Tanti messaggi, bisogna dirlo, 378-378-1025, e anche tanti ascoltatori, a cominciare da Vittorio che il problema lo sente molto, ma capirete perché tra un attimo. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Ciao a te, intanto da dove chiami?
1: Allora, Settimo Torinese, provincia di Torino.
2: Settimo Torinese, e tu moltiplichi, mi sembra, per 4 il problema o sbaglio?
1: 4 figli, esatto.
2: Eccoci qua, un bel problema che è diventato un problemone, Caro Vittorio.
1: No, l'investimento, un mutuo.
2: Sì, una specie di mutuo, perché bisogna dilazionarlo nel tempo.
1: Allora, l'unica cosa che a me è andata bene, e con i professori mi sono messo d'accordo, che purtroppo, mi spiace per i miei figli, ma io compro tutto usato.
0: Beh, ah, certo.
2: Non è un problema. No, perché dici certo. Purtroppo?
0: Infatti.
2: Non c'è niente di triste, direi, no?
1: No, per carità. Però appunto. Il problema mi... Purtroppo, perché dico purtroppo? Perché quando si va a scuola, purtroppo i miei ragazzi rispetto agli altri non possono fare fighetti perché hanno un libretto usato, marchiato, matitato, evidenziato.
0: C'è un confronto magari tra ragazzi, no? Che dicono, ah, io ho il libro così, insomma, questo è il tema, no?
1: Non solo, ma i ragazzi tra di loro c'è un bullismo enorme, anche perché io ho una moglie di colore e i miei figli sono maculati.
2: Sono un po' okay. Così, un po' così, sono un Vabbè. Po'.
1: Esatto.
2: Senti,
1: e mi è già capitato anche a scuola di sentire, ah, ma tu non te lo puoi permettere. No, ragazzi miei, perché io non è che non me lo
2: posso... Posso farti una domanda,
1: dimmi,
2: Vittorio?
1: Dimmi,
2: ma
1: dimmi,
2: se
1: dimmi.
2: Anche fosse?
0: No.
2: Non lo chiedo, cioè, qual è il punto?
1: È questione di ignoranza, da secondo me, da parte dei genitori.
2: Appunto, quindi voglio dire, no? Cioè...
1: Perché insegnano i figli non il vivere. È questo che volevo portarvi di esperienza.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Vittorio, solo una cosa, ci dai per dimmi. Favore l'età dei figli?
0: L'età, infatti,
1: Allora, 20, 18, 15 e 13, e finalmente sono uscito dalle elementari.
2: Siamo arrivati alle medie, sì.
1: No, ma perché, come diceva l'ascoltatore di prima, alle elementari se non porti la friction, il colore arancione, verde, rosso, nero, verde, e quel tipo di lì, quel tipo di là, e non vi dico quando c'è stato il Covid. Io sono andato al punto di dire alla scuola, o mi date i tablet voi, perché io 2 me li posso permettere, ma gli altri
2: 4 sono un po' tanti. Senti, ma il ventenne va ancora a scuola, nel senso che fa l'università?
1: L'ultimo anno, in quanto è stato bocciato un anno, e allora ha saltato un anno, e per cui adesso farà l'ultimo, però ha già detto lui, in base ai costi, o che ha iniziato a lavorare, per cui scuola e lavoro, e ha capito che l'università non la vuole fare perché mi fa i costi, sono altissimi.
2: Ottimo, va bene, quindi impegnativo
0: molto
2: impegnativo.
0: I nostri complimenti, Vittorio, e ovviamente tutta la nostra vicinanza, visto anche quello che ci ha raccontato dal punto di vista morale e affettivo. È una brutta
1: cosa, ma più che altro è anche motivo per i ragazzi.
0: A loro su tutti. Buon inizio scuola, va il caso da dirlo, quando sarà, insomma, il giorno, quando è il giorno esatto da
1: giovedì?
0: Voi?
1: No, la prossima settimana.
2: Come la prossima settimana? Questa
1: sì, nel senso che il 14.
2: Ah, voi 15. Siete in qualche regione? Che regione sei tu?
1: Torino, Piemonte.
2: Ah, Piemonte inizia il 14. Ecco, perché so che la maggior parte inizia il 10.
1: 14 quindi... e 15, perché.
2: Quindi lunedì e martedì, sì.
1: Esatto.
2: Ah, perfetto. Okay. Grazie mille, buona
0: Grazie,
2: settimana.
0: Un abbraccio, Vittorio.
1: Buona giornata, abbraccio a voi, ciao, arrivederci.
0: In coda abbiamo anche Nadia, le chiediamo subito buona mattinata, Nadia, sei una mamma.
3: Buongiorno,
0: a questo punto.
3: Sì, sono una mamma, sì, ciao, buongiorno.
2: Nadia. Ciao Nadia, sei una mamma di dove?
3: Io sono una mamma di Milano, sì. Ho una ragazza di 17 anni che frequenta i superiori,
2: okay.
3: E a me è capitato diverse volte di acquistare testi, libri di testo che non vengono praticamente utilizzati, perché a scuola la professoressa non, diciamo, non gradisce quel tipo di testo che c'è, diciamo, in uso, e quindi praticamente fa le lezioni con le dispense, quindi praticamente il libro rimane quasi praticamente intonso.
0: Intonso.
3: Esatto,
0: sì.
3: E loro lavorano, diciamo, su dispense.
2: Scusa la mia ignoranza, diciamo, perdonami, ma io insisto, sì. Io la denuncio proprio, la mia ignoranza in merito. Ma

0: I libri chi è che li sceglie se non gli insegnanti?
1: Allora, i libri li si scelgono gli insegnanti, appunto. Però c'è da dire che spesso il consiglio di classe utilizza il libro che viene, diciamo, dato, diciamo, tra virgolette, in eredità dalla classe precedente. Quindi se la classe precedente, non so, utilizza il libro X, la classe successiva, quando diventa, non so, tipo da terza passa a quarta, utilizza il libro X, fino a che...
0: Ma questo per evitare però di far spendere e comprarne degli altri, quindi la logica di base
1: sì,
0: c'è.
1: Magari, esatto, o magari anche per un discorso di costi, perché magari quel testo lì costa meno rispetto magari a un altro libro, ecco, quindi così, però il problema è che anche se costa meno...
0: Tanto non lo usano.
1: Costa tra i 20 e i 30 euro, se non caso. Costa di più, più o meno, certo. Come libro, quindi alla fine tu questi soldi li butti via.
0: Mamma mia, anche questo, cioè, guardate quante sfaccettature
2: vengono
0: ci sono
2: fuori.
0: All'interno di questo, certo. Mondo, no? Di una scuola che così. Comincia, di libri, che ancora cartacei, che la mia mente dice dunque 2026, i libri cartacei.
2: Invece sì.
0: Invece tanto. Nadia, grazie,
2: grazie.
0: Buona settimana.
1: Grazie a voi, grazie. Buona settimana.
0: Ciao, ciao, naturalmente. Ciao.
3: In Germania trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Il CDU di Merz grolla al 18%, l'SPD all'8%. Abbiamo fatto la storia, esultano i leader Weidel e il candidato governatore Sigmund.
2: Ultimo giorno a Cernobbio dedicato alle opposizioni. La platea promuove il governo promosso e centro-sinistra bocciato in un sondaggio diffuso in mattinata. Ma Meloni ha fallito, insistono i leader del campo largo, assicurando che la squadra è unita e saprà governare l'Italia. Giorgetti chiude il forum, il PIL si avvicinerà all'1%, esortando le imprese a considerare i salari come investimenti.
3: Weekend di sangue nel mondo del rally, il bilancio più drammatico in Sicilia, dove un'auto è uscita fuori strada piombando sugli spettatori che stavano assistendo alla cronoscalata di Monte Erice in provincia di Trapani. Due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti, mentre un commissario di gara è rimasto ferito. Altre due vittime nel trattante competizione in Liguria e Lombardia. È tutto.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci piace Ernia con questa dedica, 6 e 38 minuti.
2: Ma dedica alla città di Milano, molto bella, sì, e molto sentita, sta. Assolutamente, ascolta il testo. Ecco, quasi trasforma Milano in una persona, sì, e gli fa questa dedica importante, insomma, alla fine dice per me rimani comunque come se tu, rimane come se tu fossi l'America.
1: Bellissimo.
2: Bello, bella canzone, grazie Ernia, e andiamo da un ascoltatore.
1: Abbiamo Pasquale, ben trovato, buona mattinata. Abbiamo, allora non ce l'abbiamo,
2: no,
1: Pasquale,
2: ma, abbiamo, caso,
1: ma abbiamo due voci però, questo sì.
3: Buongiorno Carlo da Como.
1: Ciao.
3: La cosa ridicola è che io ho tre figli con poca differenza uno dall'altro, non più di un anno e mezzo, e sia alle elementari che sia alle medie non hanno potuto cambiarsi i libri uno con l'altro, perché o c'è la reedizione o c'è, uno, c'è un altro tipo di autore o così. Non sono mai potuto cambiare un libro uno dall'altro, pur avendo poca differenza di età, non 10 anni, un anno, un anno e mezzo.
1: E questo è un tema, è vero. È già un altro ascoltatore, forse ce l'aveva detto questo,
2: infatti,
1: vero?
2: Infatti avevo avanzato delle ipotesi. Andiamo da Pasquale.
1: Pasquale
2: che è tornato.
1: C'è adesso.
2: Ciao.
4: Ciao, buongiorno a RTL anche mia.
1: Ciao.
2: Pasquale, buongiorno, da dove?
4: Da Caivano, provincia di Napoli.
2: Vai.
1: Papà di quanti figli? Sì, no?
4: Due. Due figli.
1: Dici
4: di
1: l'età.
4: 8 anni e un'altra di 5.
2: E quindi ci racconti un po' dei tuoi costi?
1: Sono simili.
4: I costi oramai sono insostenibili, per la scuola, per comprare tutte queste cose, astucci, zaini, è diventato insostenibile purtroppo.
1: Ma loro 8 e 5 riescono a passarsi qualcosa? Sono tutto sommato abbastanza ravvicinate?
4: No.
1: Zero. No.
4: Avendo l'ISE comunque particolare non si riesce più a passarci niente.
1: Ah, ok.
2: Quando è che iniziano ad andare a scuola da te?
4: Settimana prossima.
1: 14, forse,
2: 15,
1: lunedì
2: 16.
1: Prossimo?
4: Sì, sì.
1: Ok. Mm. Ok.
2: Due bambini elementari, quindi?
1: Sì, 8 e 5.
2: Sì, 5 inizierà. No, quella di 5 e basta. Vabbè.
1: L'abbiamo riperso.
2: Credo sia caduta di nuovo.
1: L'abbiamo riperso, purtroppo.
2: C'è un altro vocale.
1: Sì.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro e vi scrivo da Venezia. Io ho una bambina di 9 anni che frequenta quest'anno la quarta elementare e il più grande che ne ha 16 che va in terza superiore. Io non capisco come mai alle elementari bisogna acquistare libri di testo come consueto, mentre alle superiori sono già dotati di tablet, quindi con materiale informatizzato. Come mai questa differenza non si può applicare anche alle elementari? Ciao, grazie a tutti.
2: È una buona domanda.
1: Sì.
2: Allora, intanto ci conferma che da qualche parte ci sono i tablet.
1: Sì, perché non tutti l'avevano
2: detto.
1: No, ma
2: infatti ci pareva una cosa lontanissima, invece ci sono. Non è che magari evitiamo di dare un tablet a un bambino delle elementari?
1: Sì,
2: potrebbe essere?
1: Punto di domanda.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumi in trasferta,
7: montagne, mari e
9: bellissimo fuori zona.
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow!
7: Dato spazio,
11: un castello,
7: ai sogni pazzi.
12: Anche oggi ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
13: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
14: Quando ci fa sentire così bene.

0: dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Reazioni contrastanti in Italia dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia. Salvini parla di trionfo clamoroso e di un'altra Europa possibile, mentre Calenda lancia l'allarme sull'ondata nazionalista. Critico anche Tajani. Per il ministro il risultato è una pessima notizia e un'affermazione antitetica ai valori liberali e occidentali.
1: Ancora esteri, gli inviati di Trump a Kiev dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, il leader ucraino. Zelensky parla di Patriot e del pacchetto di aiuti che servirà a Kiev per superare l'inverno. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale, che secondo Zelensky si può risolvere solo tra presidenti.
0: La Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo 3 giornate, 0 punti in campionato. Grosso è il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di Serie A. Adesso la Fiorentina dovrà decidere in fretta il sostituto. Fra i nomi che circolano, quelli di Paolo

0: Vanoli, Tiago Motta, Tudor e Palladino.
1: 6:47 minuti, torniamo al mondo della scuola, al centro della nostra linea diretta di quest'oggi, tra rincari e pesi, è da dire, visto che poi si parla anche di ragazzi talvolta anche molto piccoli, no, Giusy, che devono sopportare il problema della schiena, non è niente male, visto che tanti genitori ci dicevano poi bisogna ricomprare, no, insomma, quindi è un problema davvero. Sentiamo Paola, anzitutto buona mattinata, ben trovata. Ciao Paola.
2: Buongiorno.
0: Da dove chiami, Paola?
2: Da Settimo Milanese.
0: Pronti via, raccontaci.
2: Allora, io ho due figli, uno di 18 anni e uno di 20 anni, e anche loro, come mi ritrovo più o meno in tutti gli interventi che sono stati fatti precedentemente. Ho scritto in merito all'utilizzo del tablet, l'utilizzo molto forte, insomma, del tablet nella didattica, perché avevo letto da qualche tempo fa, insomma, degli articoli che parlavano di un passo indietro per alcuni paesi in cui questo uso era molto spinto, che insomma avevano verificato che l'apprendimento ancora vecchio stile, quindi con libri cartacei, prendere appunti eccetera, è molto molto più efficace.
0: Sono vari studi, perché io ho letto studi esattamente opposti,
1: che dicono
0: però
1: anche
0: vabbè, non so se magari ci riporti la fonte, perché vabbè, però era un corriere.
2: Io leggo, sì, l'ho letto sul Corriere.
0: Sì.
2: E
0: quindi dici, insomma, non sei contraria al tablet?
2: Contraria a un utilizzo massivo del tablet, poi per amor del cielo, siamo nel 2026.
0: Quindi come si fa a usare non tanto massivo? Aiutaci. Cioè un po' sì, un po' no?
2: Ma cioè, molto probabilmente i libri di testo sì, però rimane il fatto che i bambini devono comunque scrivere, perché in alcuni paesi poi la scrittura si era un po' persa, era questo anche il problema.
1: Scrivere in
0: questo è sì, lineare, un problema, eccetera. Però un conto è leggere, un conto è scrivere.
2: Certo, assolutamente, sì. Però si arriva poi a degli estremi anche. E quello che mi chiedevo è come mai invece tra un'edizione e l'altra, tra un anno e l'altro, ci sono tutte queste edizioni di libri scolastici che cambiano anche solo per una virgola, e tu non riesci a far utilizzare ai due figli lo stesso libro, che è veramente una cosa assurda.
0: Però capisci che sul tablet la questione sarebbe risolta, perché le riedizioni non le devi cioè le riedizioni vengono rieditate digitalmente, quindi
2: vengono rieditate digitalmente, molto probabilmente devi comunque ricomprare l'upgrade del libro, assolutamente, non credo che sia che te lo farebbero gratis. Questo sicuramente, comunque con un aggravio economico nei confronti delle famiglie.
1: Sì, credo però che il tema di Paola sia anche un fatto di apprendimento, cioè lei forse è preoccupata anche dal fatto che l'uso del tablet massivo o meno possa pregiudicare, no, un certo tipo di apprendimento. Correggimi Paola.
2: Sì, sì, no, assolutamente.
0: Ma lo stai osservando nei tuoi ragazzi?
2: No, perché i miei figli hanno ancora, nonostante il grande vada all'università e l'altro sia l'ultimo anno di liceo classico, comunque utilizzano ancora la vecchia carta, quindi prendono un casino di appunti. Poi mia figlia è master e commander di schemi, schemi, non so come adesso, ha messo come si costa presente, quando studiano che fanno gli schemi, quindi sono grandi utilizzatori di fogli. Sì, è molto brava a farli, ed è fortunatamente utilizzano tutti i fogli di recupero che ci sono in casa, perché poi c'è anche un tema ecologico, che tutti questi libri
0: è tutta questa carta,
2: la carta, tutti gli alberi.
0: Paola, ti devi un po' mettere d'accordo con Paola, perché non vuoi tablet, vuoi il cartaceo, però poi la carta
2: però se uno riuscisse a utilizzare almeno per 4 anni lo stesso libro,
0: com'è possibile? Cambiano gli argomenti, no?
2: Ma no, nel senso che se tu studi storia,
0: sì,
2: e compri
0: la storia,
2: libro,
0: la storia dice quella,
2: la storia della quarta superiore,
0: sì,
2: è uguale per, spero bene, per tanti anni, perché comunque non ci sono delle nuove scoperte in merito alla storia. Il fascismo rimane sempre fascismo.
0: Certo.
2: Quindi se il figlio ha, o il signore che ha 4 figli, fosse riuscito a far utilizzare lo stesso libro ai 4 figli, molto probabilmente ci sarebbe un consumo inferiore di carta
1: per alcune materie. Chiarissimo. Okay.
2: Per alcune materie.
1: Perfetto,
2: matematica, certo, è sempre matematica, certo. Cioè la proprietà commutativa delle addizioni rimane quella.
1: Per alcune, no? Chiaro, sì, chiaro. Cioè, buon inizio scuola, Paola, ovviamente. Grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Abbiamo anche Filippo? Ce la facciamo? Filippo, buongiorno.
3: Buongiorno, RTL anche mia. Buongiorno, Filippo da Trento.
1: Allora, quando iniziate voi? Perché Bolzano oggi, Trento...
3: Giovedì.
1: Giovedì, ok.
3: Giovedì.
1: Okay, okay.
3: Allora, innanzitutto io volevo confermare sì che a Trento fino alla seconda superiore i libri sono dati

0: gratuitamente agli studenti.
1: Ottimo.
0: Il 90%, perché magari c'è il professore di turno che si inventa il testo nuovo, e anche quello purtroppo bisogna acquistarlo, ecco. Naturalmente bisogna tenerli bene e bisogna restituirli in ottimo stato, prima cosa. Seconda cosa, io mi ricordo che ai miei tempi, quindi più di 30 anni fa, già allora si acquistavano i libri usati.
1: Certo, mi ricordo
0: perché,
1: bene.
0: Perché io personalmente acquistavo, sì, il libro usato, sì, ma sì, poi anche lo rivendevo usato.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, c'era una bella circolazione di libri usati, lo ricordo,
0: esatto,
1: benissimo.
0: C'erano veri affari, veri giri.
1: C'erano i mercatini, anche si andava, esatto, ai mercatini per comprarseli, insomma.
0: Esattamente, io adesso vedo mio figlio che adesso è in terza superiore, quindi abbiamo dovuto acquistare tutti i libri.
1: Cartacei o siamo su tablet?
0: Siamo ancora cartacei. E se non sbaglio 11 libri, mi sembra che 8 li abbia comprati usati.
1: Ottimo.
0: Ma non per una questione di spesa, perché non per essere, ma non è che abbiamo grossi problemi di spese in casa, quindi
1: no, ma non si può ragionare solo per soldi, hai ragione, esatto. Cioè, Filippo, c'è anche appunto un tema che abbiamo appena toccato con Paola,
0: sì,
1: del non buttare via così tanta carta ove possibile, ecco, evitiamo, insomma, no?
0: Ma ti posso assicurare che ieri sera a discussione a cena con mio figlio, sì, mia moglie gli ha detto: sottolinea solo in matita, perché qui i libri usati poi li venderemo.
1: Quindi è questo anche un tema di civiltà, di educazione, della responsabilità sull'altro a cui venderai il libro. Beh, molto ampio questo argomento, e che forse va un po' sulla strada giusta stavolta, no?
0: Esatto.
1: Filippo, grazie davvero, grazie mille per questo contributo.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, RTL, siete fantastici. Grazie mille.
2: Troppo gentile. Grazie.
0: Buona radiovisione a tutti.
3: Buongiorno a tutti, condivido quello che sta dicendo la mamma di Milano, a me è successa la stessa cosa, mia figlia adesso inizia il terzo liceo linguistico, abbiamo libri che non sono stati praticamente mai aperti, in qualche occasione ci è stata chiesta anche la volontà di fare delle fotocopie ad altri libri, mi sono rifiutata, perché non solo la spesa iniziale dei libri che non vengono usati, in più spese per fare le fotocopie, e poi l'ecologia dove la mettiamo, mi sembra veramente assurdo. Buona giornata a tutti.

0: perdere.
1: Che bella questa canzone, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Canta Jovanotti, sono le 6:58 minuti. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori.
2: Tantissimi,
1: Lorenzo, no?
2: Tantissimi, sia come messaggi, sia come vocali, sia come interventi poi alla linea diretta.
1: Perché
2: è il
1: la
2: tema scuola.
1: No, il tema costi della scuola, perché secondo me è proprio specifico su quanto costa, su quante contraddizioni anche sono emerse nelle chiacchierate con gli ascoltatori, di libri che potrebbero essere gli stessi, che gli cambiano due parole, te lo devi ricomprare, che non riesci a passare ai figli minori, insomma, complicato, però grazie davvero per gli interventi.
2: E non abbiamo affrontato il tema caldo, hai sentito che ne è venuto fuori questi giorni, ah allora lo spostiamo, l'aria condizionata in scuola, meno o meno.
1: La maggior parte degli istituti scolastici italiani non ce l'ha, ecco. L'aria condizionata, questa è un'altra notizia, ma lo sanno bene i genitori e anche i ragazzi. Grazie a tutti voi per aver partecipato, chiudiamo con un vocale.
2: Sì.
3: Buongiorno a tutti, io invece sono sempre predisposta a comprare libri usati, peccato che ogni anno si cambia edizione e spesso per una virgola vogliono l'edizione nuova e quindi ti conti, viene una bella cifra perché quasi tutti sono in edizione nuova. Ciao Carla.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: E sono le 7 anche a Ortisei, in provincia di Bolzano.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È lunedì 7 settembre. In primo piano la vittoria dell'ultradestra tedesca nel Land di Sassonia-Anhalt. Le reazioni contrastanti in Italia. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
7: I risultati sono inequivocabili e per tutti si tratta di un risultato storico. L'AfD in Sassonia-Anhalt ha ottenuto il 44% dei voti, spinto da un'affluenza che ha sfiorato l'80% degli aventi diritto. Non la maggioranza assoluta, ma abbastanza per far tremare gli altri partiti. In particolare la CDU, che ha visto dimezzare i suoi consensi, passati dal 37% delle scorse consultazioni al 18%, pronto comunque con altre formazioni politiche ad alzare un cordone sanitario attorno ad Alternative for Deutschland. In aiuto al partito di ultradestra, il rosso-bruno BSW, che si è attestato al 5,3% sopra la soglia di sbarramento e ha le carte per permettere al leader dell'AfD, Ulrich Siegmund, di creare un governo regionale. Molte le reazioni anche in Italia, tra le altre quella del leader della Lega e ministro dei trasporti Matteo Salvini, che parla di un successo clamoroso. Per Vannacci, numero uno di Futuro Nazionale, l'Europa cambia, nessun dorma, una pessima notizia. Ora contromisure invece per il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani.
8: Ancora esteri gli inviati di Trump a Kiev dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot, del pacchetto di aiuti che servirà a Kiev per superare l'inverno. Tra i motivi dello stallo, la questione territoriale, che secondo Zelensky si può risolvere solo tra presidenti.
6: E cambiamo argomento, ultimo giorno a Cernobbio dedicato alle opposizioni. La platea promuove il governo e boccia il centrosinistra in un sondaggio, ma Meloni ha fallito.

0: Insistono i leader del campo largo. Giorgetti chiude il forum. Il PIL si avvicinerà all'1%, dice il ministro dell'economia, esortando le imprese a considerare i salari come investimenti.
1: La cronaca adesso: diversi tragici incidenti nel mondo dei rally nel weekend. Ci dice tutto Paolo Pacchioni.
2: In Italia è stato un weekend drammatico per il mondo dei rally. 3 incidenti mortali, 1 sabato e 2 domenica, 4 le vittime. In Sicilia, incidente durante la cronoscalata da Trapani a Monterice. Il bilancio in questo caso è di 2 morti e 1 ferito. Le vittime sono 2 giovani spettatori, un commissario di gara è invece finito in ospedale. Sono stati tutti travolti da un'auto finita fuori strada. E si è vissuta un'altra tragedia anche in Liguria, al rally d'Aveto, nell'entroterra genovese. Un copilota è morto nell'uscita di strada dell'auto. La vittima si chiamava Stefano Sappra. Era di Sanremo, aveva 43 anni e sabato uno spettatore di 63 anni era invece stato investito e ucciso al rally Mille Miglia vicino a Brescia.
0: E adesso la Formula 1 a Monza. Kimi Antonelli compie l'impresa, ci racconta tutto Enzo Tamborra.
3: Il mondo della Formula 1 si inchina davanti al suo ragazzo magico. L'impresa firmata ieri a Monza da Kimi Antonelli, al 7° successo stagionale, è di quelle che gli appassionati dei motori non dimenticheranno mai. 18 posizioni rimontate dalla 19esima alla prima. Solo Watson nel 1983 seppe fare di meglio. 26 sorpassi complessivi per infrangere il tabù che non vedeva un italiano vincere in casa dal 1970. 66. L'ultimo era stato Scarfiotti, in precedenza c'erano stati solo Farini e Ascari. Statistiche a parte, il ventenne bolognese si è ancora una volta confermato di un'altra categoria, con buona pace del compagno di scuderia George Russell, giunto secondo e ora sempre più distante nella classifica piloti. L'altra faccia della medaglia di Monza è il flop Ferrari, con l'uscita di pista di Charles Leclerc e il modesto 6° posto di Lewis Hamilton, troppo poco davanti alla marea rossa dei tifosi della scuderia di Maranello.
1: Adesso il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Poi segnaliamo della variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi specie centro-orientali del nord Italia, con fenomeni intermittenti. Caldo ancora intenso nelle aree interne con picchi fino ai 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto. Per chi viaggia verso Ancona, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per la rimozione di oggetti dalla sede stradale. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla 4, la Milano-Brescia. Code a tratti per il traffico in direzione Milano tra Dalmine ed Il Bivio con la tangenziale esterna di Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti. A seguire, verso Torino, code a tratti tra Monza e Viale Certosa, qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est. Ed ora andiamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed Il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Termo tra via Fiorentini e Il Bivio con la tangenziale Est, 2 chilometri di coda per il traffico congestionato. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 7 e 6 minuti, buongiorno, buongiorno, la seconda ora di Non Stop News è cominciata e allora diamo soprattutto il buongiorno a Enrico Galletti,
8: buongiorno.
7: Ben ritrovato.
9: Buongiorno, buongiorno a voi, buon
8: buona
9: inizio
8: settimana.
9: Di settimana, come state?
8: Noi bene, tu?
10: Stamattina ho avuto un incubo, pensavo di dover prendere il diario per ascoltandovi, dico non ho ancora comprato il diario.
8: La cartella degli anni 70
10: la
8: però.
10: La squadra,
8: il goniometro.
7: Il compasso.
8: Ma si usa ancora il goniometro.
10: Goniometro, queste cose qui, diciamo i fogli protocollati.
8: No, però un parere da Enrico lo voglio sulla questione tablet.
10: Sulla questione tablet.
8: È un buon sostituto del paccone di libri cartacei.
10: Sì, si fa fatica. Ma io sto per la versione ibrida. ibrida, cioè quella che uno ha il libro sul tablet,
8: un po' elettrico, un po' a benzina,
7: a integrazione.

0: Ragazzi, l'idea di avere solo il tablet e no, due no. occhi così
1: mi sì, spaventa. Perché sono d'accordo. Un po' spaventa.
0: Poi non puoi sottolineare, insomma, ancora.
1: Ah, l'ibrido Enrico ci ha portato l'ibrido. La sua.
0: Allora, tra poco Davide Giacalone per commentare insieme i quotidiani in edicola e poi una ricca scaletta allo sport, il grande, grandissimo weekend della Formula 1 a Monza e poi torneremo anche appunto
2: a parlare del tema scuola.
0: E poi ci sono le elezioni. Una parte delle elezioni in Germania, in Sassonia, che insomma hanno dato più di uno spunto su cui riflettere. State con noi.

0: vita.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: 7:11 minuti, buongiorno. Lunedì 7 settembre, le aperture sostanzialmente tutte dedicate alla vittoria dell'ultradestra in Germania delle ultime ore, e tantissime invece le fotonotizie dedicate all'incredibile Kimi Antonelli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani di oggi. Approfondiamo queste notizie e altre. Buongiorno e bentornato, buona settimana a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, eccoci qua.
4: Buongiorno Davide, il buio sopra Berlino, titola Repubblica, e poi il titolo del Corriere della Sera: l'ultradestra vince e fa paura in Sassonia, l'AfD vola oltre il 44%, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza. E poi si dà spazio sui quotidiani oggi a quelle che sono state ieri le reazioni italiane. Salvini e Vannacci esultano per Tajani, l'altro vicepresidente del Consiglio, reazione praticamente di segno opposto, perché lui dice questa è una pessima notizia. A te Davide.
3: Ma intanto semmai sarebbe il buio verso Berlino, perché la Sassonia, tutto lo Stato fa la metà degli abitanti della sola Berlino, cioè della capitale. Questo diciamo anche per magari ragionare sulle cose reali. Nelle democrazie è bene che gli umori emergano dalle urne. È un po' come un corpo umano, cioè voglio dire, finché senti un dolorino dici vabbè, ma tiro avanti e poi passa. Se insiste forse è meglio prenderne atto, cioè hai un problema. E lì bisogna capire quindi

Quale problema hai? C'è un problema che non è che riguarda naturalmente solo la Sassonia. Vabbè, la Sassonia ha fatto questo risultato spropositato, enorme,

0: anche vicepresidente del Consiglio, Tajani, che dice oh, è una cosa molto negativa. Cos'è che li unisce essere di destra, li unisce essere al governo, li divide l'opinione sull'Ucraina. Ed è quello il confine. Ed è quello il confine. La destra tedesca, come la sinistra populista tedesca, sono contro l'aiuto all'Ucraina. Sono dalla parte di Putin. Sono dalla parte di Putin. Ora, l'altro problema è che molti ragionano dicendo: vabbè, ma come fanno a essere neonazisti e dalla parte di Mosca? I nazisti erano nemici di Mosca. Perché questo è l'altro nostro problema. Sono passati più di 80 anni e l'ignoranza dilaga. Perché invece no, Hitler e Stalin erano alleati. Berlino e Mosca erano alleati. I nazisti e i comunisti erano alleati. È stato poi, e infatti la Seconda Guerra Mondiale inizia con la loro alleanza e la spartizione della Polonia 1939. E poi Operazione Barbarossa, Hitler decide di invadere l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica cambia fronte, ma non c'è questo aspetto. Poi hai ancora l'ignoranza, hai un altro aspetto. Vedete, uno degli ideologi di AfD, Alternative für Deutschland, il partito che ha trionfato in Sassonia, anche se probabilmente non riuscirà a governare, ma quello, a quel punto sono dettagli. Uno degli ideologi, diciamo, candidato a essere il ministro della cultura, ha uno slogan accattivante. Dice: ai ragazzi bisogna spiegare la storia tedesca, meno Hitler, più Bismarck. Sapete cos'è che mi fa pensare questo meno Hitler più Bismarck? Che la gran parte di quelli che lo sentono non sanno chi cavolo sia Hitler e Bismarck. Sono passati da Hitler 81 anni dalla morte di Hitler. Sì, Hitler sta nell'orecchio, ma esattamente cosa fu? È come se io in Italia mi presentassi e dicessi, da destra, dicessi meno Mussolini più Cavour. Sì, vabbè, li ho sentiti nominare, ma veramente Mussolini era socialista, di sinistra, ma veramente è stato direttore dell'Avanti? Ma sul serio, l'uomo delle leggi razziali anti-ebraiche aveva come amante e introduttrice nei salotti milanesi Margherita Sarfatti, che era ebrea? Ma io credo che la gran parte di quelli che ascoltano dicono: ma chi sono esattamente, che hanno fatto? Per cui pensare di fermare queste cose dicendo sono nazisti, sono fascisti, e vabbè, e mo che l'hai detto che è cambiato. La Sassonia ha guardato la caduta del muro di Berlino dopo 40, 50, 40, 50 anni in cui hanno spiegato che dall'altra parte del muro di Berlino c'era la cattiveria, il capitalismo, la sopraffazione. Questi mica erano scemi, guardavano dall'altra parte del muro di Berlino e dicevano: no, veramente c'è la Mercedes, cioè vorrei la macchina Mercedes. Quando è caduto il muro di Berlino, non è che hanno pensato alla Mercedes. E non è che tutti quanti hanno preso la Mercedes. Del resto, anche dall'altra parte del muro di Berlino, quello ovest, quando l'hanno visto cadere, un po' di gente è andata a est a riprendersi la Mercedes rubata. Le aspettative che sono state gonfiate non sono solo ideali. Quindi la politica deve imparare a tornare alle cose reali, concrete, quelle che contano. Raccontare, per esempio, come cercavamo di ricordare anche ieri, che nel programma dell'Alternative für Deutschland i bambini tedeschi hanno diritto a pensare tedesco, a crescere in classi di solo tedeschi, mentre i disabili, gli handicappati e gli emigranti li mettiamo in qualche altra classe. Pensate solo a questo, non è inutile scendere nel programma economico, pensate a questo, pensate al mondo in cui succede una cosa di questo tipo. E se non vi sopraffà l'orrore, ci avete un problema voi però.
1: 7 e 17 minuti, ci separiamo solo per un istante e diamo la linea ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio. Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese tra Pescara Nord e Pineto, per chi è diretto verso Ancona, 2 chilometri di coda. Ora la tendenza all'aumento, la causa la rimozione di oggetti dalla sede stradale. Il traffico defluisce su una corsia. Sempre su questa autostrada, tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 13, la Bologna-Padova, per chi è diretto verso Ancona.

0: coda causata dal traffico intenso. Ci spostiamo in Toscana sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, per chi viaggia verso Bologna, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, con code a tratti per il traffico in direzione Milano tra Dalmine ed il Bivio con la tangenziale esterna di Milano e tempi di percorrenza di 25 minuti, e in direzione Torino tra Monza e Viale Certosa, qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Grazie ancora per i preziosi aggiornamenti. Torniamo da Davide Giacalone. Il tema Chernobyl, da un lato l'intervento del ministro Giorgetti, dall'altro invece questo sondaggio, il caso del sondaggio che troviamo sulle prime pagine del Corriere della Sera, della Stampa e del Giornale. Partiamo dal Corriere. Giorgetti ai conti: nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico. Giorgetti vede la crescita dell'1%, Chernobyl deluso, dal campo largo, questa la Stampa. E poi appunto il Giornale: Chernobyl promuove il governo, Salvini, cantieri per 256 miliardi. Nel sondaggio condotto per la 52esima edizione, l'operato, Davide, del governo di Giorgia Meloni è stato approvato da oltre 2/3 delle imprese. A te.
2: Allora, dallo studio dove voi vi trovate non si può vedere niente, perché non ci sono finestre, quindi non ci sono vedute possibili. Da quello in cui mi trovo io va già meglio, nel senso che le finestre ci sono, però nessuno di noi può, diciamo, godere del panorama straordinario del lago di Como. Ma pur senza l'incentivo del panorama del lago di Como ci eravamo arrivati da qualche tempo all'esito del sondaggio. È assolutamente evidente, se tu fra l'altro lo guardi dentro, in realtà il 33%, quindi un terzo dei partecipanti, assegna un voto appena sopra la sufficienza al governo, solo il 6,7, diciamo, si dimostra entusiasta. In compenso è molto più omogeneo il giudizio sull'opposizione, e cioè, diciamo, questi stanno pestando l'acqua nel mortaio. Cioè, il tema, ho visto che gli esponenti della sinistra si sono, diciamo, difesi da questa cosa, dicendo ieri anche a Chernobyl: guardate che se non ci dite quando si vota, poi non chiedeteci chi è il leader. Il problema è che chi è il leader della sinistra ve lo chiedete solo voi, non se lo chiede nessun altro fuori dalla sinistra, ciò gliene frega assolutamente niente a nessuno. Il tema è cosa vorreste fare, e dal punto di vista dei contenuti il contenuto scarseggia, questo poi sarebbe. Detto questo, però, il governo che è stato promosso dall'altra parte c'è. Ieri ha parlato, è stato ospite a Chernobyl il ministro dell'economia, Giorgetti, ha detto: guardate che noi potremmo arrivare anche all'1% di crescita, ed è vero, ha ragione, l'avevamo già detto nei giorni scorsi guardando i dati dell'Istat. Speriamo, è la sorte di tutti, la ricchezza di tutti, non è che perché uno è simpatico o antipatico il governo. Ha rivendicato come frutto di difesa della sovranità italiana la regolarità dei conti e non averli sfondati, e quindi il rigore come elemento di sovranità. Giorgetti, segretario del suo partito, Salvini: basta con i vincoli europei, dobbiamo sforare il bilancio perché questa è la nostra sovranità. Quindi voi capite bene che non all'interno del governo ci sono opinioni diverse, all'interno di un partito, lo singolo partito del governo, ci sono opinioni diverse. Quindi, insomma, che il governo abbia qualche problema di stanchezza mi pare evidente, e il problema è che a sinistra si vede poco in elementi di prontezza, ecco.
3: Davide, nell'ultimo minuto che ci resta parliamo di patrimonio immobiliare. Sulla prima del Sole 24 Ore, aumentano i proprietari tra i titolari dei redditi più bassi. Tra il 2019 e il 2025 la quota di proprietari tra coloro che fanno parte del 20% delle famiglie meno abbienti è salita dal 54% al 60,8%. Il valore del patrimonio immobiliare di questa fascia è cresciuto del 37,2%, oltre 3 volte la media nazionale. A te.
2: Cioè, i poveri sono più ricchi patrimonialmente. Questo è una cosa che crescerà nel tempo, perché è uno degli effetti della leva demografica. Le famiglie numerose degli anni 50 avevano una casa, poi mano a mano un po' meno numeroso due case, poi un solo figlio che però ha ereditato, poi il nonno è morto, la zia era rimasta senza figli e così via, c'ha tre case. Ora il problema qual è? È che il patrimonio è molto bello, soprattutto per chi ce l'ha, ma il patrimonio è un costo. Il patrimonio è un costo e quindi basso reddito e altro patrimonio non è una bella ricetta. E questo è un problema, sì, generale, che non ci basta dire sei ricco perché c'hai le case, perché in realtà quelle case rischiano di impoverirlo.
4: 7:23 minuti, grazie a Davide Giacalone per l'intervento di questa mattina. A domani, come sempre, alla stessa ora. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona revisione a tutti.
1: Prime pagine per quel che riguarda lo sport dominate dal trionfo di Kimi Antonelli. Kimi prodigio, titola La Gazzetta, dal 19esimo al trionfo di Monza. Impresa Antonelli, un italiano 60 anni dopo. Sarà perché ti amo. Il Corriere dello Sport Monza canta con Kimi Antonelli, riscrive 60 anni di storia. E Volare insieme invece su Tutto Sport, che dedica anche un taglio basso alle azzurre del volley che si fermano a un passo dal triplete. È tutto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
16: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
17: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
16: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,
20: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
22: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
22: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
21: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.

0: Valanga nera in Germania, trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare il Land. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz, sotto il 18%. Abbiamo fatto la storia, il commento del candidato governatore Ulrich Siegmund.
1: Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli, causando 5 morti e 5 feriti, alcuni in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, i pompieri sono intervenuti per domare l'incendio. La dinamica verrà chiarita quando sarà possibile analizzare le scatole nere.
0: Gli inviati di Trump a Kiev dopo l'incontro con Putin al Cremlino. I mediatori non hanno presentato un nuovo piano di pace. Il presidente Zelensky ha accolto Witkoff e Kushner, ma si è detto convinto che la guerra continuerà. Il leader ucraino parla di Patriot e del pacchetto di aiuti che servirà a Kiev per superare l'inverno. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Non sembrate fidarvi troppo degli altri e delle cose che vi diranno. Preferirete forse fare di testa vostra, lasciandovi alle spalle consigli e richieste. Cari Toro, parlate sempre in modo oggettivo e logico, rinunciando alla forma e a una certa fantasia che finirebbe con il complicare ogni cosa. Parlate chiaro, rimandate i sogni. Gemelli, Luna e Mercurio troveranno un'intesa capace di farvi vivere da vicino le emozioni, senza però mai per questo rinunciare a voi stessi e alle vostre aspirazioni. Amici del segno del Cancro, nonostante la sua dolcezza, la Luna vi spingerà a preferire sempre soltanto la logica, mettendo in secondo piano armonie e gentilezza. Si va al sodo. Leone, se dovete fare qualcosa che richieda logica e sangue freddo, allora sbrigatevi. Fatelo prima che la Luna arrivi nel vostro segno, portando in alto le emozioni. Vergine, non vi dispiacerà sapere che il vostro Mercurio si connette a una Luna particolarmente forte e convinta. Il risultato sarà la vostra capacità di credere al futuro. Bilancia, non tutti apprezzeranno le vostre proposte di bellezza, quella grazia insita in voi grazie alla presenza di Venere nel segno. Ci sarà da discutere e forse da imporre. Scorpione, la Luna vi suggerisce di dare la precedenza alle persone amiche, mettendole davanti agli amori, alle persone di casa e di famiglia, per questa volta almeno. Sagittario, qualcuno si lascia sedurre dalla dolcezza di certe emozioni, dando di sé un'impressione romantica, gentile e incantata. Perché non provate a somigliargli un po'? Capricorno, qualcuno sembra avere voglia di fare per davvero, concretamente, senza mai perdere in tempo in strani giri di parole o di proposte, e chissà che la cosa non vi piaccia. Acquario, avrete sempre più voglia e bisogno di dimostrare emozione e sentimento a qualcuno, forse per non deluderlo, per non essere mai da meno, ma Giove tende a farvi esagerare. Infine, cari Pesci, avrete a che fare con persone mosse dalle emozioni, capaci di vivere i sentimenti in modo completo e orgoglioso. Per questo dovrete sforzarvi di essere gentili.
2: 7:38 minuti, allora torniamo in diretta e parliamo, come facciamo all'inizio di ogni settimana, di sport. Tra poco andiamo a Monza per il Gran Premio di Formula 1. Cominciamo però dal calcio insieme a Tommaso Angelini. Ciao Tommaso.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, nell'analisi del weekend partiamo dal big match di ieri sera tra Juventus e Milan. Che partita è stata?
3: È stata una partita molto equilibrata e intensa, soprattutto perché entrambe arrivavano a questo big match a punteggio pieno. La Juventus è partita meglio, con maggiore aggressività e diverse occasioni, mentre il Milan nel primo tempo ha fatto più fatica a rendersi pericoloso, tant'è che ha chiuso il primo tempo senza aver mai tirato in porta. Anche nella ripresa la Juve ha continuato a spingere e ha colpito un palo, ma è stato il Milan a trovare il vantaggio con il giovane classe 2006 Sisse. A quel punto sembrava fatta per i rossoneri, però la Juventus ha avuto il merito di crederci fino alla fine, e al 92esimo, proprio quando il tempo stava per finire, è arrivato il pareggio di Gatti con un colpo di testa su un cross perfetto di Kop Meiners. Alla fine quindi un punto che premia la reazione della Juventus, che forse meritava qualcosa in più contro il Milan di ieri sera. I rossoneri devono trovare ancora gli incastri giusti.
4: Ecco Tommaso, qual è la situazione a questo punto in classifica dopo queste prime tre giornate, e poi come sono andate le altre gare di ieri?
3: Proprio il pareggio tra Juventus e Milan lascia entrambe a 7 punti, alle spalle di Roma e Inter, che guidano la classifica a punteggio pieno con 9. Più indietro troviamo anche Como, mentre il Napoli è ancora fermo a 3 punti dopo la sconfitta contro l'Inter e deve già recuperare terreno. In fondo invece resta a 0 la Fiorentina, battuta dal Torino, che trova così la prima vittoria. La domenica ha regalato spettacolo anche nelle altre partite. Il Bologna ha pareggiato 2-2 con il Sassuolo grazie al primo gol in rosso-blu di Dovbyk al 91esimo, mentre il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia al termine di una gara divertente. Avanti 2-0, i ciociari vengono raggiunti dai lagunari, ma Kvernadze firma il gol decisivo nel finale. Infine 1-1 tra Parma e Monza, con i Brianzoli avanti nel primo tempo e poi il giovanissimo Lontani, classe 2008, che trova il pareggio nella ripresa.
2: E allora Tommaso, intanto va detto però che è saltata la prima panchina di questo campionato.
3: Sì, la Fiorentina ha esonerato nella notte Fabio Grosso. L'ex campione del mondo ha collezionato 3 sconfitte in altrettante partite, subendo ben 9 gol e realizzandone uno solo nell'ultima gara con il Torino. La Fiorentina, dati alla mano, ha 2 punti in meno della scorsa stagione iniziata con Stefano Pioli e dove ha rischiato la retrocessione. Gli spettri dell'anno scorso si sono visti in queste 3 gare, dove la Viola ha perso 4-0 all'esordio contro la Roma, poi la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone e infine la gara persa con il Torino sabato per 2-1. È una squadra che ha fatto tanti acquisti in estate ed è ancora un cantiere a cielo aperto. Nessuno però si immaginava che Fabio Grosso sarebbe stato esonerato dopo così poco tempo.
4: E allora grazie a Tommaso Angelini, torniamo a risentirci presto. Intanto una buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie e una buona giornata a tutti.
5: Grazie, naturalmente. Adesso, come già anticipato, la Formula 1 con l'incredibile impresa di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza. Andiamo subito da Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Allora Carlo, è vero che è l'Italia che torna a vincere a Monza dopo 60 anni, ma quello che vogliamo sottolineare è che l'ha fatto con un pilota giovanissimo, poco più che ventenne, Kimi Antonelli, che ieri ha scritto davvero una pagina indelebile della Formula 1 e anche dello sport italiano. Allora, come possiamo descrivere questa storia, questo ragazzo?
6: Io credo che non abbiamo mezzi per descriverlo, perché ha stracciato dei record di rimonta a Monza. Nessuno aveva mai vinto partendo oltre l'undicesima posizione, lui è partito 19°, il più giovane sempre a vincere Monza, togliendo questo primato a Sebastian Vettel quando vinse nel 2008. È andato a riprendere il compagno di squadra che ha la stessa macchina, perché è vero che sicuramente Kimi ha un missile, ma ce l'ha anche il suo compagno di squadra, e lui partiva 19°, l'altro partiva, anzi la seconda ripartenza addirittura di nuovo dalla pole position, quindi è stato eccezionale. Io più che descriverlo ho l'immagine di Russell, suo compagno di squadra a fine gara. Russell mi sembrava sereno, quasi sorridente, consapevole di avere un mostro di fianco in squadra, un mostro nel senso buono del termine, e quindi uno dice: io che cosa posso fare più di così? È imbattibile, e lo ha dimostrato, è qualcosa di veramente eccezionale.
2: C'era anche Sinner, fra l'altro, a fare il tifo, no? Avete visto delle immagini, giusto perché le parole di Carlo mi hanno fatto venire alla mente quando con parole molto simili descrivevamo il fenomeno Sinner nel tennis. Tocchiamo però adesso un tasto dolente, Ferrari, gara da dimenticare in questo caso, Carlo.
6: Sì, gara da dimenticare, al di là degli screzi e di quell'abbraccio che c'è sotto cenere tra i due all'inizio della gara. Poi c'è stato il testa coda violento di Leclerc contro il muro. Non è la prima volta quest'anno.

0: che la mette nel muro, quindi sicuramente sta andando anche oltre i limiti di una macchina che pensavamo potesse competere non solo per la vittoria a Monza ma anche poi per qualcosa di più, invece è stata demolita dalla concorrenza soprattutto dei motorizzati Mercedes, perché alla fine Lewis Hamilton, che in qualche modo aveva recuperato dopo i bisticci col compagno di squadra via, poi alla fine si è dovuto arrendere alla forza degli altri. Quindi deve, non ha neanche tempo di leccarsi le ferite la Ferrari, di pensare a Madrid e fare è nell'esecuzione delle cose che a volte manca la rossa.
1: No, ma infatti spostiamoci proprio a Madrid, perché si corre tra l'altro a breve, la prossima settimana, quindi anche ragionando sulla Ferrari, ma in generale che tipo di gran premio ci dobbiamo aspettare, Carlo?
0: Ma è un gran premio dove, attenzione, a proposito di muri, i muri sono vicinissimi, è un circuito molto veloce ma con delle curve cieche, se si perde la macchina si va nel muro. Quando hanno fatto i test della Formula 3 ci sono state 18 bandiere rosse perché hanno spiaccicato le macchine nei muri, fortunatamente senza conseguenze per nessuno, praticamente ogni 10 minuti, quindi sarà molto, molto curioso, è un nuovo circuito molto difficile superare, quindi conterà tanto la qualifica di sabato e vediamo, andiamo con curiosità e con un leader del mondiale italiano che è più 66 adesso e spinge forte, vola ragazzo vola e sogna ragazzo sogna.
2: Ecco appunto, grazie a Carlo Vanzini, Sky Sport Formula 1, a presto.
0: Ciao,
2: Carlo,
0: buona settimana, ciao a tutti, ciao.
3: Si è infranto invece in finale il sogno di fare il triplete per le azzurre del volley di Velasco, che sono state battute dalla Turchia appunto 3-2 tra i break, una partita emozionante, nervosa, di cui parleremo con la capitana della squadra di Velasco, Anna Danesi, intorno alle 8:25, ancora con lo sport.
2: Molto bene, verrà a trovarci in Non Stop News, pubblicità e rientriamo in diretta.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
11: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
18: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
19: 90 secondi, non uno di più.
0: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
21: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, 7:51 minuti, ancora buon lunedì. Torniamo a parlare di sport, lo dicevamo proprio pochi istanti fa, con la sconfitta dell'Italia del volley femminile con la Turchia proprio al tie-break 3-2 in Istanbul, e lo facciamo con una delle protagoniste della partita, in particolare della nazionale azzurra, la centrale autrice, beh, da dire, di tanti muri ieri. Stiamo parlando di Anna Danesi, capitano della nostra nazionale, a cui diamo il buongiorno. Ben trovata anzitutto.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno, evviva. È bello avervi in onda, davvero, perché è un bel lunedì, nonostante tutto, ovviamente, per ciò che ci avete fatto vivere. Quindi complimenti per il vostro cammino. E allora, facendo un'analisi concreta della partita, cos'è mancato dal terzo al quarto set, quando di fatto eravate in vantaggio?
2: Ma allora, credo che loro a un certo punto abbiano spinto sull'acceleratore. Noi il quarto set non siamo praticamente partite. C'è un po' di rammarico, perché nonostante poi loro fossero sul 12-6, siamo riuscite a raggiungerle e andare punto a punto. Poi appunto loro hanno messo il piede sull'acceleratore e hanno vinto il quarto. Forse il rammarico più grande c'era per il secondo set, quando noi eravamo 12-6 e non siamo riuscite a portarci in vantaggio di due set, che sarebbe stato qualcosa di veramente eccezionale.
4: Assolutamente sì, Anna, e ovviamente non possiamo dimenticare che avevano poi il pubblico dalla loro, quindi giocavano in casa. Ma a parte questo, in che cosa secondo te la Turchia vi è stata superiore e in che cosa invece, insomma, in qualche modo siete mancate?
2: Ma io vedo una bellissima partita dal nostro punto di vista, perché noi veramente abbiamo fatto qualcosa di incredibile in tutti i fondamentali, quasi in tutta la partita, a parte appunto il quarto set e il quinto dove non ci siamo spente. La Turchia appunto ha avuto il merito di vincere quel quarto set e poi partire veramente carica nel quinto, quindi non vedo niente a livello tecnico e tattico che noi non abbiamo fatto. Loro sono state solo più brave nel quinto set, subito a ricompattarsi e portarlo a casa, e già i primi punti a spingere veramente tanto.
1: Ecco, che cosa vi ha detto Julio Velasco alla fine della partita, una partita che poteva significare triplette per noi, già campionesse del mondo e olimpiche anche europee? E dove riparte secondo te, Anna Danesi, questa nazionale di cui sei capitana, che sotto la guida di Velasco ha saputo sostanzialmente solo vincere?
2: Julio ci ha detto comunque di uscirne a testa alta, ma è la stessa cosa che anche io ho detto alle mie compagne, perché veramente abbiamo fatto una partita superlativa. È ovvio che volevamo portare a casa la medaglia con il colore più bello, però lo sport è questo. Loro hanno, a quanto pare, avuto il merito di vincere, e noi, ecco appunto, oltre a uscirne a testa alta, sapremo dove lavorare, ma dalla prossima estate.
3: Molto bene, allora ci fa piacere questo entusiasmo, questa determinazione, ovviamente, a guardare avanti. Grazie ad Anna Danesi, capitana della nostra nazionale di volley, e insomma, in bocca al lupo per tutto. Grazie
2: a voi.

0: Just Suona Live, Good Charlotte, alle 7:57 minuti. Stiamo per chiudere la seconda ora di Nostro Blues e quindi facciamo un quadro di cosa ci sarà nella terza.
1: Eh sì, nella prossima ora vi porteremo a Venezia, così si aprirà la terza ora di Non Stop News, alla mostra del cinema. RTL 105, come sapete, è la radio ufficiale. E poi torneremo sul caro scuola, faremo i conti su quanto costa riprendere l'anno scolastico, punto di vista dei libri, il materiale, magari cercheremo

0: Cercheremo insomma anche di capire dalle cartolerie italiane se è vero che tutto costa un po' di più degli altri anni.
1: Due grandi città, Milano e Roma, a confronto per capire se i prezzi sono aumentati e in che modo differiscono tra l'una e l'altra città.
0: E poi il boom dell'ultradestra in Sassonia, in Germania, commentata con il professor Carlo Cottarelli.
2: E allora, prima di tutto questo, l'appuntamento con l'informazione.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Pochi secondi alle 8, anche a Pravis Domini, in provincia di Pordenone.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Valentina Iannicelli e Lorenzo Dardano. È lunedì 7 settembre, in primo piano la valanga nera in Germania, dove l'AfD ha vinto le elezioni nel Land Sassonia-Anhalt. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
7: Il volto simbolo delle consultazioni è quello di Ulrich Siegmund, 35 anni, dunque nato nell'anno della riunificazione delle due Germanie. È lui l'artefice di una vittoria definita storica, anche perché per la prima volta dal dopoguerra l'estrema destra potrebbe guidare un land. In Sassonia-Anhalt, Alternative for Deutschland ha ottenuto il 44% dei voti, anche grazie a un'affluenza che ha sfiorato l'80% degli aventi diritto. Drammatico il dato della CDU, che ha visto crollare il consenso passando dal 38 al 18%, e si prepara con altri partiti tradizionali ad alzare un cordone sanitario attorno all'ultradestra. In aiuto dell'AfD, il rosso-bruno BSW, che con il 5% ha superato la soglia di sbarramento. Dunque qualcosa di più di un campanello d'allarme per il cancelliere Merz, che attende ora il voto a Berlino e nel Land Mecklenburg-Pomerania. Il risultato viene guardato con grande preoccupazione anche in Europa. In Italia divide il governo, in particolare i due vicepremier. Se Matteo Salvini parla di un successo clamoroso, per Antonio Tajani l'affermazione dell'AfD è una pessima notizia.
1: Ancora esteri, gli inviati di Trump sono in Ucraina, ma senza un piano di pace. Alessandra Giannoli.
8: Per raggiungere la pace servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso, così Witkoff, giunto nella capitale ucraina con Kushner per tentare di rilanciare i negoziati. Una missione è quella degli inviati USA, che dopo i colloqui con Putin al Cremlino non ha portato a passi sostanziali in avanti, in particolare sul punto chiave le rivendicazioni territoriali. Zelensky ha segnalato che la questione dei Patriot è molto urgente, così come il pacchetto che servirà agli ucraini per superare l'inverno, dato che la guerra, ha aggiunto, probabilmente continuerà. La delegazione americana e il leader ucraino hanno discusso in un ultimo round negoziale anche con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Rimango dell'opinione che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti, ha detto ancora Zelensky, annunciando che Ucraina, Stati Uniti e paesi europei torneranno a riunirsi nelle prossime settimane.
6: Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli, causando 5 morti e 5 feriti, alcuni in condizioni gravi. Lo scalo è stato immediatamente chiuso e i pompieri sono intervenuti per domare l'incendio. La dinamica verrà chiarito quando sarà possibile analizzare le scatole nere.
1: E andiamo a Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema. Mario Vai.
9: Una giornata che si apre all'insegna del Leone d'Oro alla carriera all'attrice 93enne Ellen Burstyn, che sarà consegnato questo pomeriggio in Sala Grande. Poi il concorso, il nuovo film del maestro giapponese Koreeda, che si intitola Look Back, e poi alle 19.30 tocca ancora all'Italia, questa volta con L'estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, in un thriller psicologico su un segreto di famiglia a lungo taciuto.
6: Lo sport, la Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia partendo dalla 19ª posizione. Battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc.
1: E passiamo al calcio, terza giornata di Serie A, Parma-Monza 1-1, Frosinone-Venezia 3-2, Bologna-Sassuolo 2-2, finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan, 1-1 il risultato finale. Oggi Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
6: E adesso il meteo.
5: Previsioni del tempo.
1: Diamo il buongiorno a Paolo Corazzon. Allora, il caldo che abbiamo vissuto nel weekend potrebbe avere le ore contate?
10: Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì, allora, ore, diciamo i giorni contati, perché c'è da aspettare mercoledì perché la situazione cambi. Però, insomma, questa eventualità è confermata. Insomma, oggi e domani ancora si suda, avremo ancora temperature fino a 35-36 gradi, quindi per ora la situazione è immutata, ma mercoledì temperature in calo al nord, attenzione, arriveranno però anche dei bei temporaloni mercoledì, quindi domani saremo ancora più precisi, ma si rischia la grandine mercoledì sul nord Italia, anche in Toscana arriveranno delle piogge e poi nei giorni successivi anche al centro-sud molta instabilità e temperature in progressiva diminuzione, quindi per chi soffre il caldo, buone notizie. Per chi non ne può più delle zanzare, buone notizie, perché finalmente si daranno una regolata, probabilmente. Però appunto il rovescio della medaglia sono questi temporali. Quindi i prossimi giorni state con noi, vi darò aggiornamenti continui per capire se si rischia davvero qualche chiccone di grandine.
1: Grazie ancora Paolo Ciao. Corazzon. Ciao, adesso la linea a Via Radio.
5: Via Radio.
11: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria, andiamo sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pride, il bivio con la 7 Serravalle Genova per chi è diretto verso il capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti e in direzione di Brescia stessa situazione tra Pero e la barriera di Milano Est, qui con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ed ora in Emilia Romagna sulla 14 Bologna Taranto tra il bivio con la 1 Milano Napoli e quello con la 13 la Bologna Padova per chi viaggia verso Ancona, coda causata dal traffico, il tempo di percorrenza di 35 minuti. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Oh, 8 e 6 minuti, inizia la terza ora di Non Stop News e alle 8 e 6 minuti forse anche il tempo di ricordare che l'amore non ha età.
4: L'amore non ha età mai, soprattutto se passa di generazione in generazione.
2: Ah.
4: Allora, la mitica Brigitte, che si sposò un uomo molto più giovane 30 anni fa, Brigitte Macron, perché altrimenti non si capisce, ha una figlia di 42 anni
2: okay.
4: che si sta sposando con uno che ne ha 22.
2: Oh.
4: Tale madre,
1: tale figlia. Ah, vedi?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia e Brescia su RTL 102.5, alle 8 e 9 minuti, buon inizio di settimana. Come va presa questa settimana, questo lunedì? Serenamente, purtroppo per molti anche no, il giorno del rientro, sicuramente la prendono serenamente perché siamo vicini a un giro di boa o a qualcosa di simile a Venezia, la mostra del cinema di Venezia. Raggiungiamo subito uno dei nostri inviati, Mario Vai, per fare il punto su queste ore. Ciao Mario, intanto buongiorno.
1: Buongiorno a voi e anche oggi viva il cinema.
0: Sempre, caro Mario, quali sono allora i titoli delle ultime ore e il vostro giudizio? Che idea vi siete fatti?
1: Allora, nella giornata di ieri abbiamo visto due film: The Echo Chamber di Andrea Pallauro, secondo film italiano in concorso, che vede un trittico di attori nel cast veramente niente male: Susan Sarandon, Alicia Vikander e il nostro Luca Marinelli. Peraltro, a proposito di questo film, ieri c'è stata anche una prima bella polemica politica, perché Susan Sarandon in conferenza stampa si è lasciata andare al fatto che lei, per via delle sue dichiarazioni a sostegno della Palestina, per alcuni anni non è stata chiamata in nessun progetto, e ha ringraziato invece i registi internazionali, quelli fuori dagli Stati Uniti, come per esempio il nostro Andrea Pallauro, per averla invece chiamata e per non aver avuto pregiudizi in tal senso. Il film, appunto, è in concorso qui per provare a vincere qualcosa. Devo dire che Andrea Pallauro è una persona simpaticissima, l'abbiamo anche intervistato ai nostri microfoni. Il film non è riuscito per niente, lo possiamo dire purtroppo serenamente. È un film che è immobile, statico e pretenzioso. I tre attori fanno i salti mortali perché sono veramente bravi, ma nulla possono all'interno di una cornice che non riesce a mobilitarli a sufficienza. E poi invece ieri abbiamo visto anche Woman Unknown, che è il titolo dell'unica donna in concorso come regista. È una storia interessante, ambientata nella Copenaghen del secondo dopoguerra. È una storia femminile nel senso più alto del termine, e anche in quel caso c'è stata, diciamo, un'altra bella polemica, perché un'altra donna, appunto la regista, in conferenza stampa ha detto: il cinema è strutturalmente patriarcale, non ci possiamo fare niente, quasi in maniera rassegnata. E questo invece è un film che ha anche peraltro il peso per poter sopportare sulle spalle un premio, quindi potrebbe andare a premio. Il film è bello, scomodo, a un certo punto diventa quasi un thriller, ha una bellissima tensione, si perde un po' nel finale, e nel finale secondo me si poteva asciugare un pochettino. Stiamo parlando di una pellicola che dura poco più di due ore, però devo dire che è assolutamente riuscito.
2: Ecco Mario, programma ricco anche questo del 7 di settembre, tra incontri, proiezioni e anteprima. Grande protagonista, leggiamo, anche Riccardo Scamarcio.

0: per quanto riguarda il concorso, terzo titolo italiano di Paolo Strippoli, che è questo regista straordinario, lo dico per i nostri amici ascoltatori, lui ha diretto A Classic Horror Story, che trovate su Netflix, ha diretto Piove, ha diretto La Valle dei Sorrisi, e finalmente è arrivato nel concorso principale della Mostra del Cinema con L'Estranea, un film che vede protagonista Jasmine Trinca, che abbiamo già visto nella storia d'amore bollente di Nanni Moretti. Sono molto curioso, lo vedrò tra qualche ora. Paolo Strippoli è quel regista italiano che ha saputo riportare sulla scena il cinema di genere, strizzando l'occhio all'horror e dimostrando che l'Italia può andare anche oltre quelli che sono gli steccati, certo, normali del suo cinema.
1: Mario Vai, vogliamo ricordare alcuni dei, nel salutarci, dei tanti nomi che avete portato, che state portando ai nostri microfoni. Qual è il colpo più grande che avete fatto sin qui?
0: Beh, sicuramente avere ieri Susan Sarandon è stato un'emozione incredibile, stiamo parlando di un'attrice premio Oscar, insomma è stato veramente qualcosa di unico. E poi Robert Pattinson abbiamo avuto i nostri microfoni qualche giorno fa. Ecco, una cosa che vorrei restituirvi è che questi grandi divi, no, che sembrano inafferrabili, hanno anche quel mito incredibile che tutti noi abbiamo rispetto a loro, vi posso dire che sono straordinariamente umani, cioè io mi rimango veramente colpito da quanto sembrano delle persone che puoi incontrare benissimo per strada, anzi alcuni di loro sono anche timidi, ed è un qualcosa di incredibile. Spero che dalle interviste che continueranno anche oggi su RTL 102.5 questo possa arrivare al pubblico, perché è interessante.
1: Molto bene, vedevo Ricky Martin che ieri si è concesso anche con alcune nostre colleghe per fare delle foto originali, è vero, very normal, no? Nel pieno stile, esatto, nostro.
0: Esatto, assolutamente very normal.
1: Molto bene, grazie a Mario Vai e a tutti i nostri inviati alla Mostra del Cinema di Venezia, buon cinema e ci sentiamo domani mattina.
0: A domani, ciao.
2: Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli causando 5 morti e 5 feriti, alcuni in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso e i pompieri sono intervenuti per domare l'incendio. La dinamica verrà chiarita quando sarà possibile analizzare le scatole nere.
1: Reazioni contrastanti in Italia dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia. Salvini parla di un trionfo clamoroso, di un'altra Europa possibile, mentre Calenda lancia l'allarme sull'ondata nazionalista. Critico anche Tajani. Per il ministro il risultato è una pessima notizia, è un'affermazione antitetica ai valori liberali e occidentali.
2: Siamo al calcio, terza giornata di Serie A. Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2. Finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan, 1-1 il risultato finale. Oggi sono in programma Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. È tutto.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pride, il bivio con la 7 Serravalle Genova per chi viaggia verso il capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. Il tempo di attraversamento è di 15 minuti. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Code a tratti per il traffico si registrano tra il bivio con la tangenziale est e viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e in direzione Brescia tra Piero e la barriera di Milano Est, qui con tempi di percorrenza anche di 30 minuti. In Emilia Romagna sulla 14 Bologna Taranto tra il bivio con la 1 Milano Napoli e quello con la 13 Bologna Padova per chi è diretto verso Ancona, coda causata dal traffico e tempo di attraversamento di 35 minuti. In direzione di Bologna, sempre su questa autostrada, code a tratti tra Forlì ed Imola, tempi di percorrenza di 35 minuti. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Grazie naturalmente, gli aggiornamenti più tardi. Quando si parla di calo delle nascite a volte si raggiungono dimensioni spaziali, no? Cioè,
5: letteralmente, sì, pare che anche il tasso di formazione delle stelle sia diminuito addirittura alla metà rispetto agli anni passati, quindi se vi capita di alzare gli occhi al cielo e cercare una bella stella cadente e avere qualche difficoltà, non è che siete sfortunati.
2: Sono di meno.
5: Pare proprio che ci siano meno stelle.
6: Ne so qualcosa, chiamandomi.
5: Perché.
3: ne trovo sempre meno.
1: Beh, certo, la notte di San Lorenzo è quella che ovviamente sarebbe, anche se poi sono due giorni dopo, solitamente si vedono meglio e tutto il resto. Comunque la crisi della natalità riguarda.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Happy su RTL 102.5 alle 8:25 minuti, quasi 26. Allora è tempo di andare a scuola. Suona la campanella, insomma, non proprio in tutta Italia oggi, però in questi giorni ci avviciniamo proprio all'inizio della scuola. E allora ci colleghiamo con il direttore di scuola.net per capire quali sono le novità di quest'anno scolastico. Daniele Grassucci, grazie, bentornato.
1: Buongiorno e bentrovato e bentrovati tutti. Io direi che una novità non c'è, che ragazzi non è che siamo proprio così contenti di andare a scuola, parafrasando la canzone che ci ha preceduto, sono unhappy più che happy.
0: Infatti, immaginiamo, insomma, del resto è sempre stato così. Allora, leggo fra i titoli che riassumono le novità di quest'anno: latino alle medie e pochi ponti. Che cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa cambierà?
1: Quest'anno entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, i programmi, per dirla in termini banali e comprensibili, che poi verranno personalizzati dalle singole scuole e dalle singole classi. Cambierà quindi il modo di fare didattica e gli argomenti nella scuola primaria, nel primo anno delle scuole medie e nel primo anno delle scuole elementari. Appunto, ci sarà questo latino opzionale a partire dalla seconda e terza media, che poi entrerà a regime, perché gradualmente queste nuove indicazioni entreranno a regime. Mentre, ecco, sul secondo tema, i ponti, chiaramente quello del calendario ci si può fare poco e niente, però c'è il grande tema del rientro a scuola con il caldo, e in alcune parti d'Italia si sta cercando di capire se bisogna cambiare il calendario oppure, cosa più probabile, bisogna cominciare a mettere mano al portafoglio e installare degli impianti di condizionamento in tutte le scuole, perché insomma andrà sempre peggio.
2: Sono poche, no, quelle che li possiedono già. Mi pare di ricordare che negli edifici scolastici con aria condizionata sono pochissimi, sono, diciamo, quelli più recenti.
1: Sì, ma oppure quelli se sono stati sottoposti a un'opera di efficientamento. Considerate il dato nazionale sul 7%,
2: esatto,
1: nelle Marche sono stati, come dire, super virtuosi, sono arrivati al 33%. Il vero problema è che le scuole come edifici sono di proprietà degli enti locali, quindi il Ministero può fare poco e niente, nel senso, sono stati messi a disposizione 20 milioni di euro adesso per i primi interventi di emergenza, però è chiaro che qua servirebbe un piano, un PNRR per l'edilizia scolastica, con il condizionamento al centro di tutto, perché, come dire, non si può andare a scuola con 30-35 gradi dentro le aule. Insomma, possiamo, come dire, tacciare i ragazzi di essere dei lamentini, ma in realtà qua stiamo parlando di un tema di sicurezza sul lavoro che riguarda anche i docenti.
0: Chiaro. E Daniele, intanto, altra novità che non riguarda solo la scuola, per la verità, ma anche la scuola, le aule chiuse nel giorno di San Francesco, che è diventata festa nazionale il 4 ottobre. Quest'anno gli studenti, diciamo, non va particolarmente di fortuna perché cade di domenica, però, ecco, resterà una regola.
1: Sì, quindi dall'anno prossimo, diciamo, si andrà ad aggiungere ai ponti, tenendo conto che comunque bisognerà progettare i calendari scolastici per avere

0: almeno sulla carta, 200 giorni di scuola, che paradossalmente noi diciamo, siamo il paese dei paradossi, siamo uno dei paesi con il più alto numero di giorni che si passano a scuola, e per contro siamo anche uno di quelli in cui si danno, ecco, le vacanze estive più lunghe, quasi 13 settimane. E però, ecco, nonostante questo, i nostri apprendimenti sono comunque indietro rispetto ad altri paesi, ecco, perché questo stop così lungo effettivamente non fa bene agli apprendimenti, però non possiamo fare altrimenti perché l'estate a scuola farebbe molto molto
1: Certo,
0: caldo.
1: in un flash aiutaci un attimo sull'educazione sessuo-affettiva, se ne è parlata tantissimo, qualcosa cambia perché no, entrerà in gioco questo consenso dei genitori, se non ho capito male.
0: Sì, entra in gioco il consenso dei genitori solo per tutti quegli argomenti extracurricolari, quindi tutto ciò che non riguarda la sessualità in termini biologici, ma anche le relazioni, il contrasto alla violenza di genere. Tutti questi sono degli obiettivi formativi obbligatori. Essenzialmente, io ho parlato proprio col ministro di persone e mi ha detto che cioè, l'unica cosa che resta fuori da questo è il gender. Quindi, quando si vuole parlare genere e orientamento sessuale, sarà necessario richiedere il consenso informato ai genitori che dovranno visionare il materiale, e questo sarà possibile solo alle medie e alle superiori, non alle elementari o all'infanzia, e se per loro va bene, daranno il consenso alla partecipazione dei figli, altrimenti no.
2: Altrimenti no. Allora, Daniele, Daniela Grassucci, un ultimo passaggio, ma poi ti chiediamo di rimanere perché abbiamo due titolari di cartoleria a Roma e Milano con noi questa mattina. Però nel frattempo un primo passaggio anche sul caro scuola. A che punto siamo, per esempio, rispetto all'anno scorso?
0: Va con l'inflazione, quindi c'è stato un aumento di circa 2 punti percentuali, più o meno come l'inflazione. Il vero problema non è l'aumento dei prezzi in sé, quanto il combinato disposto di libri, materiale scolastico, quindi cartolibreria, eccetera, ma anche il dover vestire i figli. Tutto questo fa lievitare il conto fino anche a 1.300-1.500 in alcuni casi, però ecco, ci sono anche delle strategie per risparmiare. Poi, se volete, ne parliamo. Non so se i cartolibrei saranno contenti di quello che potrò dire, però ci sono.
1: Però ci sono, esistono, ci siamo passati tutti. Leggo che uno studente del primo anno, in un nuovo ciclo, arriva a spendere fino a quasi 1.400 euro per libri e corredo. Allora, siamo andati, no, un po' in giro per l'Italia per fare questa specie di indagine, per capire effettivamente a quanto ammontano questi aumenti.
3: Sì, tra libri, materiale, insomma, divise, lo diceva appunto Daniele insieme a noi. Cominciamo dalla capitale, cominciamo dalla signora Anna della cartoleria Vertecchia. Anzitutto, buongiorno Anna.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, rispetto al materiale scolastico, come ad esempio gli astucci, gli diari, gli zaini, il prezzo secondo lei è aumentato negli ultimi anni?
4: Sì, qualche aumento c'è stato e noi commercianti lo abbiamo visto nei lessini dei nostri fornitori, però non parlerei di un aumento generalizzato, dipende moltissimo anche dal prodotto, dal marchio, non si può generalizzare, sicuramente è aumentato il prezzo delle materie prime, i trasporti incidono moltissimo, ma dipende comunque, come ho già detto prima, anche dalla scelta del marchio e del prodotto in sé.
2: Certamente. E possiamo fare una sorta di costo medio che una famiglia romana dovrebbe affrontare per questo inizio di anno scolastico?
4: Da noi vengono i ragazzi, gli alunni con delle liste consegnate dalla scuola, con quello che devono comprare per il materiale scolastico. Diciamo che per questo inizio anno la spesa è di circa 70-80 euro. Se poi cercano delle cose estremamente ricercate, che sono di moda o che sono un po' più costose,
1: Sì.
4: possiamo arrivare a 100 euro.
1: Daniele Grassucci, certo è che in questo quadro forse si fa largo ancora di più, come è sempre stato, ma forse con una marcia in più, il mercato dell'usato, no? Mi riferisco soprattutto ai libri.
0: In realtà, anche i libri nuovi si possono trovare scontati, perché tant'è che esiste una norma che pone come tetto di spesa, tetto di sconto il 15% sul prezzo di copertina, e ci sono alcuni soggetti che questo sconto lo praticano. Io quindi quello che dico, suggerisco alle famiglie di cercare comunque lo sconto sul nuovo. Peraltro anche sul mercato dell'usato esistono dei libri nuovi che non dovrebbero starci, va detto, perché sono le copie sagge che sono messe sul mercato in maniera non troppo legale dai docenti, anche questo va detto. Sull'usato si può risparmiare, però attenzione. I libri usati potrebbero avere due problemi. Uno, potrebbero essere vecchie edizioni, e con le nuove indicazioni nazionali che entrano in prima elementare, ma soprattutto in prima media, non si potranno usare. Seconda cosa, è il 95% dei libri adottati in Italia hanno un supplemento digitale che non è accessibile per lo più al secondo proprietario. Quindi, se in classe si dovesse utilizzare quel supplemento e se con il libro usato non si potesse utilizzare, sarebbe un bel problema. Quindi, io quello che consiglio di fare è sì, usato, ma attenzione a concordare eventualmente un rimborso in caso il libro non
1: Certo,
0: fosse
1: certo.
0: utilizzabile
1: Poi
0: all'atto
1: qualcuno,
0: pratico.
1: Daniele, ma questo

0: è un tema che non è nuovo, ci deve spiegare perché ogni anno deve esserci l'edizione aggiornata che sposta le pagine, scombina le cose.
1: Ci fermiamo qui, vero Daniele?
0: Cosa, devo dire,
1: sì,
0: ci
1: fermiamo.
2: No, ma in realtà lo dice l'antitrust, non c'è un controllo su questo, c'è un codice di autoregolamentazione e quindi se fa la volemo se bene, ogni anno il 10% dell'offerta libraria degli editori è una nuova edizione.
0: Sì,
2: sì,
0: che rende da buttare, diciamo la verità, che rende da buttare, da mandare al macero i libri che magari sono ancora nuovi in tonsi, perché l'esercizio che sta a pagina 15 viene spostato a pagina 18 o pagina 27, quindi poi uno non può prenderlo usato perché gli verrebbe il mal di testa. Andiamo a Milano, che viene definita molto spesso la città un po' più cara delle altre, no? Sentiamo com'è la situazione.
3: Buongiorno Antonio.
4: Sì, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, lei è il titolare di una cartoleria appunto milanese, si ritrova un po' nei ragionamenti fatti oppure no?
4: Allora, io confermo quello che dice la collega di Roma, effettivamente c'è stato, io non parlo di caro scuola perché questo non c'è, al limite come dice il Codacons c'è stato un ritocchino dei prezzi dal 2 al 4%, ma stiamo comunque parlando di poca cosa, ecco. Una cosa importante che mi preme dirlo, il prezzo degli zaini a spalla è diminuito tanto rispetto a 5-10 anni fa. Per esempio, zaini di una marca italiana famosissima che fa zaini da oltre 50 anni, che prima costavano 79,90€, 85,90€, adesso li hanno abbassati un po' per la concorrenza online a 54,90€, anche a volte 49,90€, e con questa cifra uno si porta a casa uno zaino veramente di qualità che può durare anche nel corso di tutto il ciclo delle elementari, ecco.
3: Beh, forse questo anche legato al fatto, lo dicevamo prima, no? Legato proprio al peso dei libri che letteralmente i ragazzi devono spesso portare sulle spalle, allora magari si cerca di ovviare con quegli zaini col carrellino, no? Per magari ridurre il peso, e allora a questo punto è inevitabile che il prezzo debba anche scendere per tornare ad essere attrattivo, no? Rispetto ad uno zaino a spalla. Ecco, le chiedo questo, signor Antonio, lei ha notato magari una differenza nell'atteggiamento anche nel momento dell'acquisto delle famiglie, magari, o dei ragazzi negli ultimi anni? Cioè magari c'è più controllo, c'è più attenzione anche sulla spesa da affrontare?
4: Allora, la spesa non è tanto cambiata. Quello che le famiglie guardano di più è la salute del bambino. Sto vendendo tantissimi zaini, tra virgolette, passatemi il termine, ortopedici, che sono zaini proprio che si formano sulla schiena del bambino e il bambino sente il peso, diciamo, anche il 10-20% in meno, ecco. Cioè, ho visto tantissima preoccupazione su questo aspetto qua della salute del bambino e molti genitori sono disposti a spendere anche 130-120 euro per questo tipo di zaino, che è uno zaino veramente fatto bene, ecco.
0: Chiaro, perché il peso, Daniele, poi ci salutiamo, il peso degli zaini resta un tema con cui fare i conti. Allora, qualcuno ci scrive, sono tanti messaggi, li ringraziamo, al 378-378-125, ma perché dobbiamo ancora comprare i libri cartacei? Insomma, ricordiamo che è difficile immaginare, ecco, una scuola totalmente digitale per tutti i problemi che ci segnalano proprio a livello di salute, rispetto allo stare incollati a uno schermo anche nelle ore, no, di studio.
2: Sì, no, ma infatti, ma anche all'estero, Svezia, Finlandia stanno tornando indietro rispetto al tema della digitalizzazione, perché ad esempio si è scoperto banalmente che scrivere a mano calligraficamente attiva molte più aree del cervello rispetto alla digitazione. Anche negli Stati Uniti stanno facendo questo passo indietro. Però ecco, per quanto riguarda i libri, sicuramente il problema che pesano da noi, cioè non è un sentito dire, è proprio quello che l'antitrust ha certificato nel suo rapporto. I libri italiani sono mediamente più pesanti, con più carta e quindi più costosi rispetto a quelli stranieri. All'estero fanno così, le parti essenziali sono tutte stampate, le parti un po' meno essenziali sono in supplemento digitale e si possono stampare a casa. Però questo non si può fare.
1: Famoso ibrido, no? Sarebbe l'ideale.
2: Esatto, oppure dividono gli esercizi dalla teoria in maniera tale che la teoria sta lì, si può rivendere, eccetera, gli esercizi si ricompra solo l'esercizio, favorendo il mercato dell'usato.
0: E infatti anche questa è una strada. Allora, nel salutarci, vorrei abbracciare Maria da Olbia, che ci manda un bel messaggio. Dice: io per addolcire la pillola in questo periodo preparo per l'anno prossimo il salvadanaio dei libri, no, mette un piccolo tot al mese che aprirò ad agosto. Quest'anno ho avuto un avanzo di 80 euro.
1: Brava Maria, complimenti.
0: Permettersi di andare a cena. Grazie al signor Antonio, a cartoleria di Milano. Grazie a Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, e buon inizio di anno scolastico a tutti.
5: Medio Oriente, 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano.

0: meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese ANNA, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante il cessate il fuoco in corso.
1: Valanga nera in Germania, trionfo oltre le previsioni per la AfD in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra vola oltre il 44%, ora sogna di governare il Land, crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz sotto il 18%, abbiamo fatto la storia, il commento del candidato Sigmund.
0: Furto d'acqua milionario a Roma, un centro sportivo a Ostia Antica con tanto di piscina era rifornito d'acqua grazie ad un contatore abusivo. La frode veniva perpetrata sistematicamente dal 2020 per un indebito prelievo idrico quantificato in 240.000 euro.
1: Calcio, terza giornata di Serie A, Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, finisce in parità anche il big match Juventus Milan 1-1.

0: Sol Da Vinci su RTL 102.5, 8 e 42 minuti, neologismi che guardano anche al meteo.
1: Allora, eravamo abituati ad ecoansia, finalmente eravamo riusciti ad accoglierlo come nuovo termine, adesso c'è solastalgia, che ho scoperto essere solastalgia.
2: Prego. Che non è una figura retorica.
1: No, no, si assomigliano un po' i due termini. Tra l'altro solastalgia esiste dal 2003, ho scoperto, però vabbè.
0: Quell'estate torrida, fra l'altro.
1: Bravissimo,
0: no?
1: È nata proprio in quell'estate. E quando tu praticamente hai veramente l'angoscia da meteo, continui a vedere se sarà troppo caldo, se arriveranno le alluvioni, se ti devi preoccupare perché hai lasciato l'acqua, l'auto fuori e ci sarà la grandine. Non proprio bello, eh?
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Solo da

0: Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi
6: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di effettuare immersioni subacquee è importante sottoporsi a visita medica e mantenere sempre una buona forma fisica, con allenamenti specifici e mirati. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
2: 47 minuti dopo le 8 del mattino, allora torniamo in diretta all'ultimo spazio di puntata dedicato al commento dell'attualità. Oggi si impone ovviamente il giorno storico per l'estrema destra in Germania, con tutte le riflessioni del caso, riflessioni che evidentemente toccano anche la politica italiana, con i commenti che ieri sera sono arrivati da tutti i partiti, e vedremo anche come si è diviso il governo nel commentare la vittoria, il trionfo di AfD alle elezioni regionali in Sassonia, 44,5% dei consensi. Il professor Carlo Cottarelli è collegato con noi, grazie intanto e buongiorno.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Allora, come leggere questo voto anche in previsione di tutto ciò che accadrà, perché ovviamente il quadro in Germania non è completo e non si ferma qui.
3: Sì, è un risultato regionale. A livello nazionale AfD è ancora molto più indietro, non è in grado di formare un governo, però è chiaro che si tratta di un segnale importante, che è risultato secondo me di due cose. Da un lato la questione che esiste per tutti i paesi europei dell'immigrazione, e vedere quindi cambiamenti molto rapidi nel proprio paese nelle facce che si vedono in giro, per semplificare le cose. Dall'altro il fatto che l'economia tedesca

0: Mosca ha subito molto la perdita del gas russo e 2023-2024 e buona parte del 2025 sono stati anni di più che stagnazione, una leggera recessione. Soltanto negli ultimi tre trimestri l'economia tedesca sembra essersi un po' ripresa, ma appunto sono cose comunque senza tornare a tassi di crescita particolarmente alti. Tutto questo crea un sentimento di disaffezione verso i partiti tradizionali e ne guadagna Aste.
1: Ecco, tra l'altro un risultato che ci racconta professore ancora di più, perché sì, certo, una vittoria schiacciante, ma un'affluenza anche altissima. Che cosa ci dice questa affluenza e questa presenza, insomma, al voto?
0: Si dice che è molto sentita le questioni che ho detto. Ora, la Sassonia è un conto, si sapeva più o meno, i sondaggi davano questi risultati, forse no, 44,5, ma sopra il 40 senz'altro, quindi non è certo una novità. Io sono stato in Sassonia l'anno scorso e già lo si diceva l'anno scorso che più o meno sarebbe successo qualcosa di questo genere. L'affluenza è molto elevata, chiaramente, perché il problema è molto sentito. La Germania sta cambiando, l'Europa sta cambiando, la questione dell'immigrazione, come avere un'integrazione regolare. Anzi, qui si tratta ovviamente per AfD è quello di fare il contrario, cioè la rimigrazione è una cosa che ovviamente è molto sentita, particolarmente in certe parti della Germania, ma in parte abbiamo lo stesso problema in Italia. La crescita di Vannacci fondamentalmente riflette la stessa cosa. Sono partiti nazionalisti fortemente, non soltanto contro l'immigrazione irregolare, ma contro qualunque forma di immigrazione che anzi vogliono portare alla remigrazione, cosa economicamente piuttosto problematica.
1: Dall'altra parte però anche un crollo invece che non ci si aspettava, perché sì, insomma, dei sondaggi erano stati fatti, però un crollo del genere non ce lo si aspettava proprio.
0: Il crollo dei conservatori tedeschi no, però insomma se AfD va su qualcun altro deve scendere, quindi certo. Si è concentrato in particolare sul partito di Merz, perché Merz è al governo, è il presidente del consiglio tedesco.
2: Allora, cambiamo argomento, torniamo in Italia e vorrei farle commentare le parole del ministro dell'economia Giorgetti ieri al forum di Cernobbio. Ha usato una metafora a proposito dei nostri conti: la barca, dice, è rimasta in galleggiamento, poi ha detto si può essere sovranisti sparando le grosse oppure facendo i fatti, e ha dato quella che a tutti gli effetti è una notizia, il PIL italiano che si avvicinerebbe all'1%. Che cosa rappresenta questa notizia?
0: È una buona notizia, non è una novità, secondo me basta vedere i dati del primo trimestre di quest'anno. Io ho visto i dati del primo trimestre, ho detto che si finirà tra lo 0,5 e l'1%, il dato del secondo trimestre non è stato buono come il primo, ma è stato buono per gli standard italiani. Arriveremo a qualcosa, se anche c'è un rallentamento arriviamo all'1%, ci arriviamo. Che vuol dire non molto al di sopra del famoso 0, non è che possiamo accontentarci di 1%, però insomma meglio questo.
2: Che puntini. Ci siamo capiti, professore. Non lo diciamo solo perché è lunedì mattina, siamo così, non sono ancora cominciate le scuole. E ci sentiamo tra 7 giorni. Grazie al professor Carlo Cottarelli. Grazie.
0: Grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8:53 minuti, il gran finale di oggi.
5: Era il 1978. Dai, la riconoscete subito.
6: Dai, le prime note di piano.
5: Su, eccola lì. Tra l'altro ha a che vedere con un segno zodiacale, in particolare questa canzone.
6: Proprio quella di Antonello Venditti, nato l'8 marzo.
5: Sotto il segno dei pesci.

0: fino alla fine, alla fine, alla fine. Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, 8 e 58 minuti. Siamo pronti anche per saluti e ringraziamenti.
1: A partire dallo sport, tantissimo. Allora, il commento alla Serie A con Tommaso Angelini, per poi passare al trionfo di Kimi Antonelli con Carlo

0: Panzini alla Formula 1, fino ad arrivare alla capitana della nostra nazionale femminile, Anna Danesi, per tornare poi a Venezia insieme a Mario Vai a parlare ancora di cinema. Infine la riapertura delle scuole con Daniele Grassucci, direttore di Scuola Net. Ringraziamo anche la signora Anna e il signor Antonio delle cartolerie a Roma e a Milano per averci parlato dei prezzi, e poi ovviamente in chiusura di puntata, come sempre, l'attualità. Grazie a Carlo Cottarelli.
1: E allora Ricky Aristarco in regia a Milano, grazie a Pio Ingegno in Radiovisione, bentornato.
2: Bentornato Pio,
0: abbronzato.
1: C'è chi se le gode fino all'ultimo, giustamente, perché ha lavorato per tutta l'estate. Grazie a Andy Ceccarelli a Roma e a Valentina Iannicelli e a Giovanni Pirria per il coordinamento news. Noi torniamo domani mattina alle 6 con Giusy Legrenzi,
2: con Lucrezia Bernardo,
0: con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: Grazie,
3: domani.
1: Ciao.
3: A domani.
4: Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Sono le 9 anche a Siculiana, in provincia di Agrigento.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 7 settembre, valanga nera in Germania, trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare un land, sarebbe la prima volta dal dopoguerra. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz, sotto il 18%, abbiamo fatto la storia, il commento del candidato governatore Ulrich Siegmund. E ora tutti gli aggiornamenti sulla salute dell'ex parlamentare Alessandro Di Battista, ricoverato e operato d'urgenza a Cuba. Giovanni Perria.
6: Attorno all'ex parlamentare resta al massimo riservo, ma le notizie che trapelano da Cuba fanno pensare a un decorso post-operatorio secondo le aspettative dei medici. L'intervento è riuscito, ma al momento non è possibile ipotizzare i tempi per il rientro in Italia, che potrebbe slittare anche di 30 giorni. Decisivo sarà il momento in cui sarà ridotta la sedazione per comprendere gli effetti dell'intervento. La sua partenza dall'isola caraibica era fissata per venerdì scorso, ma il peggioramento delle sue condizioni aveva spinto a cancellare tutto e ad effettuare l'intervento in un ospedale della Havana. Da allora le persone più vicine a Di Battista invitano alla cautela e al rispetto della sua privacy.
5: E andiamo in Medio Oriente. 11 persone sono morte nella notte nei raid israeliani lanciati su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riportano fonti locali, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. Restiamo in Medio Oriente. In Iran due donne sono state condannate a morte. Alessandra Giannoli.
7: Prelevate a gennaio dai loro letti nel cuore della notte da uomini incappucciati, successivamente identificati come appartenenti al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, solo dopo 4 mesi di disperate ricerche la mamma è riuscita a fare visite in carcere a Taraneh e Romina Rahimi, arrestate in Iran per essersi unite alle proteste contro il regime. Ora Taraneh è stata condannata all'impiccagione e a Romina sono stati inflitti 25 anni di carcere. Guardian, a cui la famiglia delle gemelle ventenni ha raccontato la storia, scrive che le ragazze erano irriconoscibili al momento della visita della madre, volti tumefatti, ciocche di capelli strappati, lividi, ematomi e fratture su tutto il corpo, segni evidenti delle torture subite durante la detenzione. L'Iran, lo ricordiamo, ha giustiziato più di 500 persone quest'anno, di cui almeno 29 in relazione alle proteste antigovernative di gennaio.
5: Ora diamo uno sguardo ai numeri della borsa. L'apertura delle contrattazioni, il FTSE MIB in questo momento è positivo e segna un più 0,14%. Adesso il meteo e il traffico.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente infatti prevarrà il sole da nord a sud. Poi segnaliamo della variabilità nella seconda parte del giorno sui settori alpini, specie centro-orientali, dove sarà possibile qualche fenomeno.

0: Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne dell'Italia, con picchi localmente fino ai 36 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli, tra Colleferro ed il bivio con la diramazione di Roma Sud. Per chi è diretto verso Firenze sono 8 i chilometri di coda, la tendenza all'aumento, la causa un furgone ribaltato, il traffico defluisce su una corsia. Inoltre è stata disposta la chiusura della stazione di Valmontone in entrata verso Roma. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo in Toscana, andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. In direzione Firenze, tra Montecatini e Prato Ovest, 3 i chilometri di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very Normal People.

0: Quella. Dai, dai, che ci siamo, soprattutto di lunedì per voi, amici. Buongiorno, ben trovati dalla famiglia. Dai, dai, dai, dai, dai. Hey. Hey. Hey. Come on. Hey. Luca, Sara, Jenny e la Julie. Pam, pam, pam. Bene, due ore anche oggi da passare insieme, quindi preparatevi per benino. Noi ci siamo, noi quattro ci siamo. Subito il buongiorno a Ricky Aristarco e al ritorno anche di Pio Ingegno.
1: È buongiorno. Tornato Napoli.
2: Oh, vale la vacanza comunque ogni tanto, mamma mia.
0: Sì, qui. Vabbè, a tal proposito c'è chi è sempre in vacanza, vero Viscardi?
3: È vero, sì, in vacanza da una vita, come cantava qualcuno. Buongiorno da Venezia, dal Lido, di Venezia esattamente, dal Palazzo del Cinema. Noi siamo in diretta, attenzione perché alle 10.30, se vi comportate bene, solo se
1: chi
3: vi comportate
1: c'è,
3: bene,
1: c'è?
3: Allora ci potrebbe essere con noi Riccardo Scamozzo.
2: Scusami, non vale, cioè le fortune tutte a lui.
0: Lo so,
1: c'è fuoco,
0: lo so.
1: Allora, nello studio.
2: Speravo un altro ospite in francese, sì, giusto per capire come te la cavai, sì, invece niente.
0: Perché non sa il francese, Viscardi, diciamolo. Esatto. Cioè, riveliamolo allora al mondo, le défaillances di Viscardi.
3: No, però ragazzi, ci siamo divertiti un sacco nel fare le interviste in francese,
0: sì,
3: questo weekend.
0: Tu, poi, gli altri
3: questo
0: no.
3: Questo weekend c'è stato Robert Pattinson. Che è venuto a trovarci.
0: Il vampiro.
3: Molto, molto, sì, molto bravo.
0: Lui,
3: sì.
0: Lui.
3: Ieri Luca Marinelli. Sì. Insomma, se volete andate su RTL 102.5 Play, ci sono tutte le interviste,
2: sì,
3: che stiamo facendo.
2: Scusami, giri quella in francese, solo quella io voglio. Poi per il resto.
0: Comunque, con Scamarcio, volendo, potresti parlare in francese perché lui è pugliese, quindi si sa che Bari è Francia.
1: Ma si assomigliano.
0: È uguale, uguale.
3: Gemelli e te faccio un mazzo con sa, ok?
0: Belle, belle. Allora, ci sono un sacco di cose sulla griglia. C'è Jennifer che ha passato le 48 ore del weekend solo a cercare notizie, ve
1: esatto,
0: lo dico.
1: Volete un Yahoo?
0: Vai.
1: Fatto.
0: Ecco.

0: Che pianoforte.
1: Lo so, ma mica solo quello, Jay. Che tutto, diciamolo. Cesare Cremonini, RTL 102.5. Buongiorno, bentrovati in questo lunedì 7 settembre 2026. Tante notizie, però poi super a destra Viscardi, perché sta a Venezia. Noi siamo la radio ufficiale del Festival di Venezia, quindi cioè voglio dire, non
2: tanta
1: è che
2: roba.
1: Eppure abbiamo mandato Viscardi, pensa che
2: solo gente seria.
3: Ragazzi, fate i bravi che chiunque venga qui si trova bene, si dichiara contento, scrive cose
2: carine. Ma che cosa offri, segnalare... Luca?
1: Che deve offrire?
3: Dico allora, che sono amico vostro. Sì. Dico che sono vostro
1: sul
3: amico.
1: Conto nostro.
3: Volevo segnalarvi che l'altra sera, al premio degli Oasis, c'erano un sacco di persone dentro la sala che erano vestiti eleganti, ma sotto l'abito elegantissimo avevano una maglietta con il logo degli Oasis.
1: Bella.
3: Che a un certo punto hanno tipo supereroi, tipo Superman.
2: Sono spogliati.
3: Fuori la maglietta.
2: Che figata. Sì.
1: Bellissimo. Beh, vabbè, insomma, tanta roba agli Oasis. Peccato non abbiano, diciamo, tirato qualche sberletta a Viscardi, approfittandone, sfogandosi un po'. Però, ma questa è un'altra storia.
2: Perché lui non aveva sotto la maglietta. Giustamente, quindi
4: mica poteva andare a petto nudo.
1: Però vero, cioè, meno male. Però le magliette dedicate ai VIP, secondo me, sono un tema, no?
2: È vero.

0: Ai Bonghetti, Jennifer Pressman. RTL 102.5. Sì, ai Bonghetti e anche alla parte vocal, ovviamente. La famiglia Joan Nord con voi in questo lunedì. Abbiamo aperto un file così incidentalmente, sì, sulla maglietta degli Oasis che avevano le persone presenti lì, gli astanti agli Oasis che erano al Festival di Venezia. E fa specie vedere gente con la giacca che sotto poi c'ha la maglia con Oasis.
1: Super, no? Cool, comunque, secondo, sì, me.
2: E poi si sono comportati bene, ho sentito. Cioè, erano disponibili.
3: Ma guarda,
2: con
3: benissimo,
2: tutti.
3: Allora, non hanno fatto il red carpet, quindi nel modo tradizionale, cioè non sono arrivati con la macchina, scendendo dalla macchina, erano già all'interno del Palazzo del Cinema, sono usciti, hanno fatto tutta la parte di red carpet, prendendosi anche per mano, tra l'altro, in un determinato momento.
0: Vabbè, avevano, quindi, insomma, preso la camomilla, evidentemente.
2: Ma scusa,
3: sì, l'amore trionfa.
1: Non hanno fatto il red carpet per scelta loro, immagino.
3: Sì, sì, sì, hanno deciso di arrivare da dentro il Palazzo del Cinema e poi a quel punto camminare, sì, sul red carpet, ma senza la sfilata
0: allora,
3: abituale.
0: Allora, uscendo dal festival, vi faccio una domanda a bruciapelo, pensate.
1: Sì.
0: Che maglietta dedicata al vostro idolo avete?
2: 378-378-1025, ovviamente.
0: Vanno bene anche un paio di mutande.
1: Sì, beh, le mutande soprattutto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno in tre.

0: gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Allora avvisiamo la regia qui a RTL 102.5 di spegnere gli accendini. Quando partono queste canzoni, però non si sa mai, ci date fuoco così, no, ragazzi.
1: Adesso
0: non va
1: si
0: bene.
1: Usano i cellulari, non sono più accendini.
0: Vero, hai ragione. Ma noi siamo un po' vecchio stile su certe cose.
2: Ma Sara, sai, Sara.
0: Cosa? Sara, mi viene pure la tosse, non riesce a finire.
2: Viene da un'altra epoca.
0: Gesù, Gesù, ti guarda, non ti va via la voce. Vocale, dai.
3: Certo. Chi buongiorno, è? Famiglia. Ragazzi, siete tornati dopo le vacanze, eh?
0: Ma, guarda.
3: Very normal people. RTL 102.5 anche mia.
0: Damo,
4: non vorremmo dire, ma al massimo sei tu che sei tornato adesso.
0: Esattamente.
4: Un po' che bazzichiamo.
1: Meglio tardi che mai, però.
0: Cioè, allora, un po' di magliette così che ci hanno mandato al 378-378-1025 con le scritte degli ascoltatori, AC/DC, i Queen, che altro?
4: I
0: Rolling Stones, Vasco Rossi,
4: Nirvana.
0: C'è chi si è fatto il tatuaggio, purtroppo non di Luca, pensate all'immagine di Luca addosso, ma di Biagio Antonacci e anche di Alessandra Amoroso, vedi? Ah.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco, questa è dedicata a chi ama il ciondolo di Ernia.
2: Vero? Avete visto che ciondolo? Ciondolo è famosissimo. È un grande Jennifer. Ciondolo d'oro del Duomo di Milano.
3: Ah, mi sono spaventata quando ho detto grande ciondolo, mi sono scritta un attimo male. Però.
2: Sì, ma io glielo voglio comprare.
1: Ecco. Lo so, Jay. Sì, comunque sappi che si vende, cioè non è che no, ce l'ha solo
3: lei
1: lui.
3: Lei vuole l'originale di Ernia, capito?
1: Ah, ok, quello sudato.
4: Lei vuole Ernia attaccata esatto. Al ciondolo, attaccato al ciondolo.
1: Vabbè, raga, ho un'altra immagine. Se dici così, Viscardi. RTL 105 con la famiglia Giannor con noi, dai.
4: Allora, io ve lo dico, da oggi voglio stare meglio, mangiare meglio e vivere meglio.
2: Ma cerchi il benessere, Luca? Vai da Conad, trovi tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami.
3: E allora correte anche voi nel negozio Conad più vicino, troverete tanti prodotti, servizi e consigli per sentirvi al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volersi bene.
1: Oh, e allora subito a Firenze non perdetevi il primo Benessity Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere a 360 gradi. Per saperne di più andate su conad.it e per stare bene, ma bene bene veramente, state con la famiglia.
3: Ah sì? Certo. Pure!
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa?
8: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4x100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
18: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
21: Famila, tutto un altro

0: Levateci il cubo.
1: Anche perché siamo rimaste noi tre, potremmo benissimo essere, no?
0: Le cubiste.
1: Delle cubiste.
0: Io faccio il cubo, preferisco.
2: Avete visto il Sfera e Basta allo stadio questo
0: certo.
2: weekend?
0: Era dappertutto Sfera e Basta sto weekend, devo dire la verità. Charlie Charles and Dardust, Calypso, RTL 102.5 con la famiglia giù al nord. Dunque, amici, ci dispiace, ma
1: Luca,
0: riscardi.
1: Ci sei? Niente, posso dirlo di nuovo? Voglia di lavorare, salta madosso.
0: Scusa, comunque, che sarebbe, non parlare in lombardo.
1: Io parlo col mio con la mia fetta di pubblico.
0: Cos'è che hai detto? Ripeti.
1: Voglia di lavorare, salta madosso.
0: Voglia di lavorare, saltami addosso.
1: Vabbè,
0: già questa si capisce,
1: però,
0: si capisce di più. Sai che preferisco i grilli a Viscardi? Cioè, possiamo andare avanti così fino alla fine della...
2: Ma cos'è? Sono grilli o cicale?
1: Aspetta, forse grilli. C'è Luca... No, niente, non mi piace
0: però, mi garba. Dunque, chiacchieravamo di magliette con le scritte dedicate ai personaggi. Sono arrivati anche tatuaggi dedicati ai VIP, ai nostri idoli, al 378-378-1025. Ma qui la vera notizia che riguarda tutti, anche quelli che non sono fanatici, è che la scienza ci dice che annusare la maglietta del vostro partner vale soprattutto per le donne verso gli uomini.
1: Sì.
0: Riduce il cortisolo e lo stress.
2: Ma ti dà sicurezza?
0: Probabilmente sì.
1: Scusami, e vale anche per l'idolo in questione? Cioè, se tu per caso riesci ad ottenere la maglietta sudata di, che ne so, Justin Bieber, riesci a ridurre il cortisolo? Insomma, sì.
0: Essere,
1: è anche qualcosina di più rispetto al partner.
0: Allora, secondo me, quando passa il tempo nella coppia, tu inizi ad annusare i vestiti dell'altro solo per capire se sono puliti o sporchi e hanno bisogno di lavatrice.
2: Ma si fa così anche con gli animali, devi lasciare un indumento sporco sul letto quando vai via.
0: È vero.

0: Vai Piero.
1: FIBA, regina di cuori, RTL 105 per chiudere la prima ora insieme. Purtroppo abbiamo una cattiva notizia, amici, è tornato Viscardi. È tornato Viscardi.
2: Sì. Esattamente, sono qui, appena incontrato alcuni artisti della sezione Orizzonti che ritroveremo più tardi su RTL 102.5. Vi ricordo che questa mattina ci sarà con noi anche Riccardo Scamaccio.
3: Tanta roba.
1: E non andate via, perché fra poco la nostra Giulia Laura Biati c'ha una notizia che riguarda il mondo magliette, pulizia,
3: lavaggio, consigli anche, perché questo potrebbe essere un po'. Scherziamo.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Buongiorno anche a Valle Aurina, provincia di Bolzano. Sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In apertura i funerali di Ratko Mladic, chiamato anche il boia dei Balcani. In programma oggi a Belgrado, ci racconta tutto Giovanni Perria.
6: Una grande folla si è radunata nella chiesa di San Luca di Belgrado fin dalle 7 del mattino per rendere omaggio a colui che molti serbi considerano un eroe, che per la comunità internazionale è il boia di Srebrenica. Condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto a 84 anni in un carcere all'Aia. Si attendono 350.000 persone alle esequie del generale che inizialmente il governo pensava di onorare con funerali di Stato prima del monito dell'Unione Europea. La salma resterà esposta fino a mezzogiorno, poi il corteo funebre si sposterà al cimitero di Topider, dove la cerimonia andrà avanti fino alle 14 e si concluderà con la sepoltura di Mladic al fianco di Ana, l'amata figlia del generale che si uccise con un colpo di pistola per la vergogna dopo aver scoperto le atrocità compiute dal padre.
5: E ora le reazioni contrastanti della maggioranza al trionfo dell'AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Ha festeggiato il vicepremier Salvini definendola una vittoria clamorosa dell'ultradestra, mentre Antonio Tajani l'ha definita una pessima notizia. Esulta anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Anche Elon Musk, il multimiliardario americano, si è congratulato con l'AfD. Secondo il Kiev Independent, il presidente Donald Trump avrà oggi una conversazione telefonica con l'omologo russo Putin e il presidente ucraino Zelensky. Il contatto avverrà dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, i pompieri sono intervenuti per domare l'incendio. Ora i numeri della borsa, sentiamo Marco Castelletti.
7: Buongiorno, apertura negativa per tutte le borse europee. Unica eccezione, Piazza Affari appena sopra la parità. Positivo anche il FTSE Italia Mid Cap a più 0,09. Tra le blue chips si distinguono Lottomatica più 4,6% e ST Micro più 2,5%, in controtendenza Amplifon meno 2% e Nexi meno 1,68%. Invariato lo spread BTP Bund che si attesta a 81 punti, in leggero aumento infine il petrolio a $97 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
5: Ora la viabilità.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Anagni ed il Bivio, con la diramazione di Roma Sud. Per chi viaggia verso Firenze, 13 km di coda, ma la tendenza è alla diminuzione. L'incidente è stato risolto e traffico che defluisce su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì ed il Bivio, con la diramazione per Ravenna, per chi è diretto verso Bologna, 7 km di coda in aumento per un tamponamento tra 4 auto, di cui una si è ribaltata. Il traffico defluisce su una sola corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ora sempre sulla 14 Bologna-Taranto, in Abruzzo, tra Val di Sangro ed Ortona verso Pescara, 2 km di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Proprio noi, RTL 102.5.

0: comunque con la famiglia giù al nord in questo lunedì 7 settembre, seconda ora, sigla. Hey! Come on! Luca, Sara, Jenny e la Julie!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Viscardi, in tua assenza, mentre fai finta di fare cose a Venezia, Giulia ci ha rivelato che ha una notiziona quelle.
2: Guarda, in realtà
3: sono qui con il fiato sospeso.
2: Non avevo dubbi. No, parlavamo appunto di lavaggi, eccetera, quando prendi o tieni la maglietta di un tuo idolo. E in realtà ho scoperto che negli hotel le persone strane, mi verrebbe da dire, lavano gli indumenti intimi, calzini, mutande nel bollitore.
4: Diciamo, i maleducati, perché
3: si ritira tutto, diventa tre tagli in meno.
2: Forse quello è il problema.
0: Cioè, mo il problema diventa che si ritira tutto. E Visca, mitta apposta la capa, come si dice.

0: RTL 102.5 con la famiglia giù al nord alle 10.12 di questo lunedì insieme con due giornalisti in New York. Allora salutiamo anche Tommaso Paradiso che è stato afflitto dal virus Toscana, questo virus che
1: ma
0: sta colpendo.
1: Ma cos'è il virus Toscana?
0: Purtroppo sono dei papataci che ti pungono e ti viene addosso sonnolenza, niente di gravissimo, però è una specie di influenzina.
2: Insomma, un abbraccio.
3: Tommaso Paradiso che sta attraversando un inferno in queste settimane.
0: Ha fatto la battuta,
1: ci ho messo un po' tra l'altro a capirla da quanto era arrugginita questa battuta. Però
0: dunque, diversi messaggi sulla storia di lavare le mutande nel bollitore in albergo, ma non c'entrerei.
1: Perché?
0: No.
1: Vabbè,
0: invece,
3: anche perché io vorrei sapere invece, scusa, una alla volta o tutte insieme?
1: E dipende quanto è grande il bollitore, Viscardi. Ah, okay, è un po' questa la considerazione. Vai.
3: Quindi lo devi chiedere quando prenoti, giusto?
1: Sì, cioè, oppure lo porti tu direttamente. Potrebbe essere questa una soluzione.
0: Non ci voglio credere, secondo me è una fake news.
2: No, l'hanno fatto vedere i video anche.
0: Buona colazione a tutti. Allora, un abbraccio al volley italiano, alle ragazze del volley che ieri insomma hanno giocato. Siamo arrivate seconde, però sono grandi lo stesso.
1: E poi tra poco parliamo anche di Kimi, dai, se lo merita.
0: Kimi.
1: E
3: poi tra poco un ospite speciale, attenzione.
1: Quante cose?

0: questa RTL 102.5 con la famiglia Giù al Nord. Qui abbiamo sempre un sacco di sorprese, soprattutto grazie alla Mostra del Cinema di Venezia. Luca Viscardi.
1: Beh, per me è un onore alle 10.20 di questo lunedì dare il benvenuto al direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera. Buongiorno e benvenuto, ovviamente.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, come sta andando questa edizione? Insomma, siamo a metà. Oggi praticamente scolliniamo in questa Venezia 83.
2: Questa notte scolliniamo, c'è ancora un film di mezzanotte, quindi la giornata sarà lunga. Beh, come sta andando? Mi dicono bene, tutti dicono bene, nel senso che non c'è nessun scontento, non serpeggia nessuna contestazione, i film sono piaciuti, quasi tutti direi fino ad oggi, speriamo che continui così naturalmente. Le polemiche iniziali che ci hanno accompagnato nelle settimane precedenti al festival sono direi sostanzialmente esaurite, e quindi c'è un clima di grande partecipazione positiva, di attesa naturalmente per i film che devono ancora arrivare e per le premiazioni finali. C'è sempre molta eccitazione rispetto ai premi.
1: Allora, io vedo gli addetti ai lavori, no? Ogni film che vedono dicono questo è Leone d'Oro, no? Cioè, poi mamma arriva quello dopo e dice questo è Leone d'Oro, no, questo è Coppa Volpi, cioè, di volta in volta. Ma l'altra sera, ad esempio, poi c'è stato un momento anche mettendo insieme musica e cinema con gli Oasis. Ho visto che i fratelli Gallagher gli hanno anche fatto un tributo in sala, no? Dopo la proiezione.
2: Assolutamente inaspettato, no? Io gli ho chiesto di scendere dal gradino dove ci sono le sedute per avvicinarsi un po' più al pubblico. Mi hanno costretto a mettere in mezzo da loro, mi hanno alzato le braccia. Poi devo dire, lei mi ha anche detto qualcosa all'orecchio che non ho capito assolutamente.
1: Perché è dialetto di Manchester.
2: Ci vorrebbero i sottotitoli dal vivo per capire i due fratelli. Per cui, mi dispiace, vivrò per tutto il resto della mia vita chiedendomi che cosa mi ha detto con queste tre frasi che non sono riuscito a capire.
1: Studio.
0: Sì, di sicuro c'è da dire che la Mostra del Cinema di Venezia è un wonderwall, proprio per, è un muro delle meraviglie del cinema, sì, ovviamente. Sì. L'abbiamo sbrandata questa mattina, direttore? L'abbiamo fatta alzare presto?
2: No, mi alzo sempre presto, anche perché mio figlio si sveglia alle 7, quindi volenti o nolenti mi fa
0: Cioè, raccontiamo un po' appunto il backstage della Mostra del Cinema. Cioè, nel senso, la sua giornata, com'è la sua giornata tipo?
2: Allora, mi sveglia mio figlio, che ha 18-19 mesi, e che pretende di alzarsi e pretende di avere che qualcuno che si occupi di lui. Mi alzo, faccio la barba, la doccia, le solite cose, la colazione, cerco, arrivo in ufficio alle 9, dove facciamo una prima riunione di staff per capire quali sono i problemi, cosa non ha funzionato nel giorno precedente, cosa ci aspetta soprattutto nel corso della giornata, e poi c'è sempre qualche appuntamento, interviste, eventi, panel a cui devo magari intervenire, certo, per, anche solo per un saluto. Poi ci sono le conferenze stampa che iniziano intorno a mezzogiorno, di solito cerco di passare per salutare i team, a volte non ho avuto occasione di incontrarli prima, e poi dalle 2 del pomeriggio in poi iniziano tutte le proiezioni ufficiali, e quindi ogni quarto d'ora c'è tappeto rosso, per intenderci, no? Per cui devo correre da una sala all'altra per salutare i team, fare le fotografie di rito, accompagnarli in sala, aspettare gli applausi dall'inizio, poi correre in un'altra sala, e tutto questo fino a sera.
0: Tanta roba.
2: Tanta roba, no, sono chilometri.
1: Fatica.
3: Direttore, posso chiedere qual è stato se c'è stato un momento più esilarante fino adesso?
2: Allora, il momento più esilarante è stato quando sono andato al photocall di Liam e Noah Gallagher. Sì. Sono arrivato un po' in ritardo, loro avevano già fatto, sono molto sbrigativi sempre, molto di corsa, molto eccitati. Avevano fatto un po' di foto, stavano salutando i fotografi, stavano per scendere dal piccolo palco. Io mi precipito dentro, faccio per presentarmi, non faccio in tempo a dire nulla perché Liam si gira al mezzo di me e dice subito: Josh Clooney! In mezzo alle risate, ovviamente, di tutti.
0: Però è vero, c'è della somiglianza con lei,
3: Ecco, dopo che il direttore ci ha fatto venire una certa invidia, noi tre donne che non possiamo essere lì, comunque grazie a queste chicchette abbiamo comunque vissuto attraverso i suoi racconti la Mostra del Cinema.
1: Ma volevo chiedere un'ultima cosa, direttore, perché qui abbiamo visto che oltre agli addetti ai lavori arrivano, cioè sabato era impressionante, cioè il numero di persone che erano presenti. Il cinema può diventare un motore di turismo più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi nel nostro paese?
2: Ma lo è di fatto. Guardate che i film che hanno maggiore successo, che sono stati girati in Italia, in località magari poco conosciute o poco frequentate dai turisti, sono improvvisamente diventate località attrattive. Anzi, sp- spesso sono piccoli borghi, si trovano a dover fare i conti con il problema dell'overtourism, perché non sono attrezzati, non sono forse non hanno neanche molta voglia gli abitanti di essere disturbati, certo, da frotte di turisti che arrivano lì incuriositi perché vogliono vedere i luoghi dove ci sono girati i film di maggior successo. E quindi questo è un fenomeno già in atto, non è governato, sì, non è alimentato, è autoindotto, certo, autoprodotto, certo, no?
1: Allora le chiedo l'ultimissima cosa: è stato confermato che per il 2027-2028, sì, no, quanto è complicato innovare, continuare ad innovare dopo anni di gestione?
2: Beh, guarda, allora sembra complicato, non lo è nella misura in cui basta star dietro alle continue innovazioni e trasformazioni che il cinema, a cui il cinema ci ha in qualche modo ormai abituato negli ultimi anni. Il cinema è sempre stato una realtà in continuo cambiamento, in continuo fermento, eccetera. C'è un'accelerazione oggi, ovviamente, nei cambiamenti, sotto la spinta dell'innovazione tecnologica. Adesso arriva l'intelligenza artificiale, cambierà di nuovo tutto e bisogna seguire, bisogna intercettare al volo, capire quali sono quelle innovazioni principali e introdurre quelle novità all'interno della programmazione del festival che ci consentono di essere sempre sul pezzo, come si dice.
1: Grazie ad Alberto Barbera, che è direttore artistico della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Speriamo di ritrovarci, avremo tantissimi argomenti, ma insomma dobbiamo lasciarla, sì, al lavoro quotidiano. Sì,
4: staremo qui ore e ore e ore a parlare con lei.
0: È vero, magari ci risentiamo anche nei prossimi giorni. Grazie, grazie mille.
1: Certo. Direttore, non ha lo stesso effetto dei Gallagher quando sente Jennifer Pressman?
4: Io sarei qui ora.
2: Però lei si capisce.
0: Sì, sì. Allora, prossimamente anche sugli schermi è probabile, quindi a questo punto il direttore della Mostra del Cinema, il dottor Alberto Barbera, insieme a George Clooney, l'aspettiamo, direttore. Ormai.
4: Grazie.
2: George Clooney è un buon amico da tantissimi anni, ha detto che non farà più film da regista, quindi ho perso
1: È un'occasione bella.
0: Va bene, va bene.
1: Grazie direttore. Grazie,
4: buona giornata.
0: Grazie, grazie.
2: Buon divertimento.
0: Che belle cose da questa mostra, che è importantissima per tutti, non solo per l'Italia.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. cura da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950

0: 150 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.

0: di Andromeda, RTL 102.5 nella famiglia giù al nord, sono le 10.37 quasi e tutto va bene perché Viscardi, c'è Viscardi?
1: Ecco, niente, siamo alle solite comunque.
0: Comunque me,
1: sempre la stessa storia, si sta benissimo.
0: Ah,
1: cioè,
0: alla
1: sta
0: grande,
1: radio, certo.
0: Alla, anche perché c'è la notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno, oggi ero pregna di notizie, non sapevo quale scegliere.
0: Sì,
2: quindi
0: vabbè,
2: vi do
1: pregna.
2: Tre veloci per uno. Allora, Donald Trump non è più biondo, non so se l'avete visto, ha deciso di tingere i suoi capelli neri.
0: Urca.
1: I suoi non capelli, poi esatto. Ridere.
2: Appena un anno la Rocky, la figlia di Rihanna.
0: È finita Trump, quindi.
1: È una virgola.
2: Ne ho tre notizie.
0: Ok, sì. Voltiamo pagina.
2: Appena un anno la figlia di Rihanna è stata scelta per la copertina di uno dei giornali di moda più famoso al mondo, Women's Wear Daily, edizione Cina. Quindi c'è lei in copertina, questa bambina di un anno.
0: Cioè, mi ha fregato anche una bambina di un anno. Vabbè,
2: dai, il musicista italiano Lazza è stato avvistato all'aeroporto di Parigi suonando il pianoforte davanti ai passeggeri in attesa di imbarcare.
0: Sì.
2: Essendo lui un pianista serio, ha studiato anche al Conservatorio di Milano per tanti anni, ha deliziato il suo pubblico con un pezzo di Chopin.
0: Quella, tanta roba.
1: Posso dire, tutto perfetto, continuo a non capire la base sexy. Poi per il resto tutto top, cioè nel senso non ho niente da dire.
0: Scusa, puoi silenziare il microfono di Giulia e sentiamo la canzone? Grazie. Let's go.

0: Miley Cyrus, RTL 102.5 con noi, con la famiglia Giù al Nord. Tanti ospiti, c'è poco da fare e meno male, per fortuna, mostra del cinema di Venezia. Luca.
1: Eccoci, allora un ospite dietro l'altro e adesso parliamo della sezione Orizzonti del film I figli della scimmia. Arrivano Riccardo Scamarcio e Fausto Russo Alesi. Buongiorno e bentrovati qui in diretta su RTL 102.5.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, com'è stato questo impatto? Insomma, Riccardo, non è la prima volta, no? A Venezia, com'è stato l'impatto quest'anno?
2: Ma per me essere a Venezia è sempre bellissimo. Adoro questo festival, questa mostra del cinema e c'è sempre appunto un po' di emozione. Oggi pomeriggio presentiamo il film, lo vedremo, I figli della scimmia, per la prima volta con il pubblico. È chiaramente un film molto particolare, molto importante per me.
1: Come potremmo introdurlo, Fausto, questo film? Perché insomma non abbiamo le immagini a supporto, come possiamo farlo immaginare ai nostri ascoltatori?
3: Ma intanto penso che sia un film che ha una sua delicatezza e un suo rigore, un'autenticità che mi ha molto commosso quando l'ho visto, quindi spero che questo arrivi. Sono molto curioso, come diceva Riccardo, di vederlo in sala.
1: Ecco, quante volte vedete un film voi dal momento in cui cominciate a produrlo al momento in cui poi il lavoro è terminato?
2: Beh, se lo produci un film, ovviamente,
1: in questo caso è il tuo ruolo.
2: In questo caso è anche il mio ruolo, è ovvio che sei anche coinvolto in tutta la fase della post-produzione, diciamo, che vede il film, insomma, il lavoro del film sul film dopo le riprese. E quindi lo vedi tante volte. Devo dire però che questo film è un po' magico, perché di fatto il primo montaggio del film c'era già il film. Cioè noi produttori, Tommaso Landucci, Star is Born, come si diceva, un regista alla sua prima opera, però decisamente un regista bravissimo, ci ha consegnato la prima versione e noi abbiamo detto vabbè, forse tagliamo quel pezzettino lì, una cosetta lì, ma il film di fatto era pronto, e questa è una cosa molto rara, e quindi questo io l'ho visto varie volte, adesso però poi non l'ho più visto. Quindi sono...
1: aspetti oggi il pubblico.
2: Sì.
1: Studio.
0: No, ecco, noi artisti, noi qui in radio, grazie appunto alla musica che passiamo via, attraverso gli artisti, diciamo il processo, no, che sta dietro la realizzazione di un brano, come nel vostro caso di un film. Dove si ferma il perfezionismo, appunto, come dicevi tu?
2: Diciamo che un film, noi usiamo questo termine quando si monta, nella fase del montaggio, uno lo deve avvitare, cioè prima un primo montaggio, poi degli altri tagli, lo accorcia e poi a un certo punto lo devi avvitare, però devi stare attento a non avvitarlo troppo, perché sennò poi dopo magari invece cominci a far danno, cioè c'è un punto perfetto in cui il film a un certo punto poi non va più toccato. Ecco,
1: ecco, io volevo chiedere una cosa a Fausto invece rispetto al copione, no? Voi arriva uno script, cominciate a entrare nel mood di quello che andrete a fare, che cosa ti ha stupito come, diciamo, risultato finale rispetto a quello che avevi letto sul copione, che ti ha sorpreso, che ti ha impressionato positivamente?
3: Mi ha impressionato positivamente quanto quello che ho visto è organico per me, è quanto si respira una verità autentica che

0: molto colpito, molto emozionato, molto emozionato rivedermi insieme a Riccardo. E, insomma, questo rapporto tra fratelli l'ho fatto i non detti.
1: E a volte il non detto è più complicato del detto, no? Anche quando sei al cinema, no, Riccardo?
2: Sì, sì, infatti io ho detto, in fondo i nostri dialoghi sono un po' la punteggiatura tra le cose che i personaggi non hanno il coraggio di dirsi, ecco.
3: Sì. Di sicuro una storia cruda quella che è raccontata nel film, quindi la retorica, di retorica ne sentiamo tanta, non ne abbiamo più tanto bisogno, forse soprattutto al cinema, grazie a voi artisti. Un abbraccio e insomma ci risentiamo presto, ci venite poi a raccontare dopo anche le sensazioni magari che avete vissuto insieme al pubblico questo pomeriggio. Grazie Riccardo, grazie Fausto.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie a voi. Allora, grazie ovviamente per i figli della scimmia. Oggi pomeriggio a Venezia, nella sezione Orizzonti, ci troviamo da Venezia tra poco.
3: Ecco, sì, mi raccomando, fate insegnare delle cose, Luca, in dialetto pugliese a Riccardo. Si stanno già salutando. Almeno qualcosa lei, perché il francese non lo sa, Riscardi. Almeno parli un po' pugliese.
4: Beh, l'inglese se la cava.
3: Sì.
4: Se la cavicchia. No, diciamo ai nostri amici che non hanno ascoltato, no, magari l'extra. Mm-hmm. Quando è arrivato Scamargio, che ha fatto la prova a microfono, sì, cuffie eccetera, ha una voce ancora più strong di Luca Viscardi, diamo questa notizia. Non avevamo dubbi, però
1: è un trionfo di frequenze basse.
4: Sì, avevamo questa voce calda,
3: buone vibrazioni anche.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
13: D'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
16: Famila, tutto un altro

0: Madonna, RTL 102.5, le 10.53.
1: Madonna.
0: Madonna, tutti crazy per Riccardo Scamarcio, lo voglio dire, perché sono arrivati un sacco di messaggi al 378-378-1025.
2: Qualche differenza sullo schermo adesso.
3: Guarda, non ho fatto battute perché c'era lui, ma proprio ce le avevo lì sulla punta della lingua.
0: Tra l'altro Marisa ci segnala che Riccardo Scamarcio e suo vicino di casa Polignano a Mare produce un vino top.
3: Ma le fortune tutti agli altri comunque. Scusate, siamo in ritardo, le giornate?
0: Le giornate, grazie al mio pubblico. Cioè Giulia Laura. Oggi è la giornata internazionale dell'aria pulita, questa mi piaceva dirlo perché sarebbe importante per tutti. E poi è la giornata, questa Garba Viscardi, commemorativa di Google. Quindi sappiamo già che in questi mesi ci sono dei categorie prodotti più cercati sul web, così su Google, non su web.
3: Tipo?
0: In Italia benessere, cura della persona, casa, stile di vita, accessori e animali. E non sappiamo quindi se anche quest'anno la ricetta più cercata, lo sapremo a dicembre, è quella del Casatiel. Perché l'anno scorso su Google ho Casatiel.
3: Non ho è quel sarebbe? Dolce con l'uovo sodo?
0: No,
3: non è un dolce.
0: No,
3: scusate.
0: Tragedia.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Sono partite le mazzette qui,
3: certo.
2: Il casatiello è un dolce. Trent'anni in Italia buttati
3: ma
2: via.
3: Ma con uovo sodo intrecciato sopra, non è il casatiello.
1: Mi sa che Jay cerca anche quest'anno la ricetta del casatiello.
0: Allora, vi dico che Pio Ingegno, che è tornato in regione,

0: del napoletano, ma te l'ho portato 40 milioni di volte
1: e si vede che non gli è piaciuta, non l'hai fatta buona.
0: È una torta salata il casatiello, tipicamente napoletano. E
2: ma dimmi, c'è uovo sodo o non c'è?
0: Ci sta l'uovo sodo o non ci sta? Ci sta l'uovo sodo.
3: Voi lo sapete tra l'altro che il casatiello è insomma il piatto preferito di Kate Bush.
2: Ma dai, te l'ha detto?
1: Sono amici, te pareva strano?
0: Figurati se lui non la sapeva.

0: Babushka, babushka. RTL 105 per chiudere l'appuntamento di oggi. Abbiamo anche Kate Bush qui sulla vostra radio del cuore. Abbiamo saputo quindi che Kate Bush è appassionata di Casatiello?
1: Così dice Luca Viscardi, che salutiamo perché ci ha lasciato, nel senso che non che è morto.
0: Bacetto al cielo, ciao.
1: Bacetto al cielo. No, tra l'altro non possiamo nominare cibo, perché poi al 378-378-1025 guarda che succede. Foto di cibo, di cose.
0: Jay, hai fatto pace con Pio, visto che non ti ricordavi Casatiello?
2: Però mi confermano che c'è uovo sodo sopra.
0: Ok, e c'è anche la versione dolce, ci hanno scritto del Casatiello.
2: Che bella foto che ci mandano.
0: Oh, per altre notizie incredibili direttamente dal mondo della culinaire, di cui non sappiamo niente, come del tutto il resto, domani alle 9. Grazie Niki, grazie Pio.
1: Ciao family.
2: Baci, ciao.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Buongiorno anche a Sagrado, provincia di Gorizia. Sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È lunedì 7 settembre. In apertura le reazioni alla vittoria del partito dell'ultradestra nelle elezioni del Land tedesco Sassonia-Anhalt. Ascoltiamo Giovanni Perria.
5: I risultati elettorali tedeschi preoccupano fortemente l'Unione Europea, soprattutto per il rischio di un effetto a catena in altri paesi membri.

0: voto nei prossimi mesi, infatti Spagna, Polonia, Italia e Francia, e l'affermazione di partiti d'estrema destra ed euroscettici potrebbe mettere a rischio la linea tenuta fino a questo momento da Bruxelles, in particolare sull'Ucraina. Per questo prevale la cautela delle cancellerie, non certo di Mosca, secondo cui è stata umiliata l'arroganza di Merz. Ben fatto, ha scritto sulla sua piattaforma ex Elon Musk, che da sempre sostiene l'AfD. Il voto tedesco ha avuto riflessi anche in Italia, di fatto dividendo i partiti di governo. Da una parte Matteo Salvini ha definito la vittoria dell'AfD in Sassonia un successo clamoroso, dall'altra Antonio Tajani, che ha parlato dell'affermazione di Ulrich Siegmund come di una pessima notizia. E se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il momento ha evitato di commentare, è il numero uno di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ad esultare. L'Europa cambia, Merz l'ulcera, nessun dorma, ha scritto su Facebook.
1: Guerra in Ucraina. Il presidente Donald Trump avrà oggi una conversazione telefonica con l'omologo russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky. Il contatto avverrà dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner, che hanno incontrato il leader di Mosca e di Kiev. Zelensky si è detto convinto che la guerra continuerà. Ora andiamo a Venezia per la mostra del cinema, dove RTL 102.5 è radio ufficiale. Mario, vai.
2: È il giorno del terzo italiano in corsa per il Leone d'Oro a Venezia 83. In sala grande questa sera debutta L'Estranea di Paolo Strippoli, favola nera su un patto inquietante e le sue conseguenze, con Jasmine Trinca, Romana, Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Sempre per la competizione alle 17, Look Back del maestro giapponese Koreeda, romanzo di formazione su due adolescenti unite dal sogno di diventare autrici di manga. Protagonista del giorno anche Ellen Burstyn, secondo Leone d'Oro alla carriera di questa edizione. Ad Orizzonte invece tocca all'esordio di Tommaso Landucci con I figli della scimmia, protagonista e produttore Riccardo Scamarcio.
1: Grazie, adesso tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove è momentaneamente chiuso il tratto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, dove ci sono 5 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Ci spostiamo e andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda tra Villa Literno Pomigliano e la A16 Napoli Canosa verso Napoli per un incidente da poco risolto. Il tratto si percorre in 20 minuti. Restiamo sulla 1 tra Anagni e Colleferro verso Firenze. Si sono formati 5 km di coda per un incidente. Il traffico circola su una sola corsia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi. Grazie per l'ascolto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: E alle 11:04 di questo meraviglioso lunedì 7 settembre ha inizio questo programma splendido che si chiama Viva l'Italia. Buongiorno a tutti voi cari Very Normal, questo programma che sarà condotto per un pochino da Jessica Brugali.
6: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno. Paola Di Benedetto,
1: buongiorno. E buongiorno da Roma la nostra Carolina Rossi Pettinelli, ciao caro.
6: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno, buongiorno Italia.
7: Sono belle molto gnocche, emozionata. Belle gnocche.
1: Ma Ricky in regia giustamente, cos'è? Da Viva l'Italia possiamo chiamarlo Viva la Gnocca, eccezionalmente. Sì. Eccezionalmente, dai, ci prendiamo questi meriti quantomeno.
6: Ce la cantiamo e ce la suoniamo, sì.
1: Siamo reduci da un weekend meraviglioso. Ieri Kimi Antonelli

0: che meraviglia.
1: Ha conquistato per l'ennesima volta il Gran Premio di Monza. Beh, bravissimo questo
0: dopo
1: ragazzo.
0: Dopo quanti anni?
1: Beh, dopo era, è stato il primo italiano dopo,
0: sì,
1: 60,
0: esatto,
1: anni
0: dopo
1: a vincere.
0: 60 anni. Beh, spettacolare, sì, sì, sì.
1: Caro, una te ne intendi di motori?
2: Sì, moltissimo, non ho nemmeno la patente, però guardare lui sembra facile, ti dà l'idea che, capito, sali, fai vroom vroom e parti e vinci anche, tra l'altro.
1: Vabbè, comunque, proprio di questo che vogliamo parlare durante queste due ore di Viva l'Italia, di tutti quegli italiani che ci hanno in qualche modo resi orgogliosi per qualcosa nella storia.
0: Eh sì, sportivi, insomma, personaggi,
1: non solo,
0: attori,
1: non solo, cantanti,
0: sì.
1: Sono tanti italiani che ci hanno regalato delle belle soddisfazioni nel corso degli anni.
2: Eccellenze italiane, quelli che ci fanno credere che è un po' anche nostra la vittoria, no? Partecipiamo a tal punto che dice: aspetta, ho vinto un po' anche io, e poi in realtà è nì, insomma.
1: Esatto, naturalmente il vostro contributo, amici, è importantissimo, conta soprattutto quello al 378-378-1025. Che dite, cominciamo con della bella musica?
0: Cominciamo con della bella musica, sì, Sombre, sì, My Body Isn't Ready su RTL 1025.
1: Cominciamo!

0: Francesca Michelin, nessun grado di separazione su RTL 102.5. Ancora buongiorno a tutti quanti voi. Stavo per dire in questo programma che si chiama Viva l'Italia, ma giustamente composto da tre belle gnocche, dai, possiamo dirlo questa mattina.
1: Diciamolo.
2: Un primo giorno.
1: Sì, un po' di autostima di lunedì mattina.
0: Ecco,
1: che
0: brava.
1: Fa bene.
0: Naturalmente partiamo da noi, ma per infonderlo anche a tutte le nostre ascoltatrici, bellissime, naturalmente. Allora, proprio perché questo programma si chiama Viva l'Italia, oggi vogliamo celebrare in qualche modo l'italianità anche nel mondo, tutto ciò di cui siamo orgogliosi, i nostri primi uomini a fare qualcosa in assoluto. Vediamo cosa ci hanno mandato.
3: Ciao a tutti, sono Paolo di Borgosesia.
1: Ciao.
3: Che ha reso famoso nel mondo l'Italia è il grande e grosso Rocco Siffredi.
0: Voglio
2: dire, ognuno poi ha il proprio idolo, no?
1: Sì, cioè, è vero in un campo particolare che tutti apprezzano. Andiamo avanti, avanti.
0: No, vabbè, noi volevamo parlare di storia, di scienza, di sport, però vabbè, ognuno c'ha il suo.
2: Ognuno ha il suo, abbiamo detto, certo, giustamente. Beh, comunque la lista è lunga, quindi poi ovviamente andiamo avanti e approfondiamo.
0: Lunga, anche tu, è lunga. No, vabbè, scusate, avete ragione.
1: Va bene. Le gira la testa, scusate.
0: Hai ragione.

0: Garrix, Bono and the Age, We Are the People, questa è la vostra RTL 102.5 in Viva l'Italia. Oh amici, abbiamo parlato di Kimi Antonelli, bravissimo, questo ragazzo dei record, sta vincendo tutto, compreso ieri a Monza. Facciamo i complimenti anche alle azzurre di pallavolo che ieri hanno giocato una finale importantissima a Istanbul. Bello. Brave ragazze!
1: Mano sul cuore, brave ragazze, brave!
0: Ora parte, dobbiamo cantarlo?
2: Sì, ormai è partita, facciamolo.
0: Ok. Amici, allora, tutti voi all'ascolto. E poi questa è Viva l'Italia, voglio dire, qual è il
1: miglior
0: migliore, no? Ci siete? Tutti!
1: Dai, dai, tutti!
3: Fratelli d'Italia!
1: Mamma, che cosa tremenda!
0: Ma dobbiamo farla tutta, va bene, basta, così, basta, basta, grazie regia.
1: Bello, bello.
0: Vabbè,
1: bello,
0: è l'assist, sì, perfetto però per cominciare a introdurre la lista dei nostri campioni italiani.
2: Esatto, vogliamo partire dai motori. Ad esempio Giuseppe Nino Farina, il primo campione del mondo di Formula 1, che nel 1950, vabbè, nasce il campionato mondiale di Formula 1. Quindi
0: bravo,
2: è questo, insomma, campione per tantissimi italiani.
0: Caro, caro, abbiamo,
1: sì,
0: qualcos'altro?
1: Io penso sempre a Yannick Sinner, che purtroppo non possiamo goderci agli US Open perché si è fatto male, però era a festeggiare Antonelli, per cui se non è sui campi da tennis va a vedere Antonelli, almeno,
0: vabbè, almeno si diverte, fa qualcosa di diverso ogni tanto, perché sennò
1: attività ludiche per Yannick.
0: Esatto.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
15: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
16: Però dai, bravo anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola Garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
19: Famila, tutto un altro sconto.

0: Justin Bieber sulla vostra RTL 102.5. Friends, sono le 11.32 minuti. Viva l'Italia. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Carolina Russi Pettinelli che volevano un primato, quello dell'inno di Mameli cantato peggio
1: della storia.
2: Ma non è vero, non siamo andate così male. Che ci scrivono al contrario.
3: Guarda, ci scrivono Mameli alla pelle d'oca. Complimenti. E vabbè, ognuno fa quello che può. Comunque, continuiamo con la nostra lista di italiani che si sono conquistati un primato nella storia. Ad esempio, Franco Malerba fu il primo italiano ad andare nello spazio, era il 31 luglio 1992 e ovviamente citiamo anche la prima donna che tutti conosciamo, sì, Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio, il 24 novembre del 2014.
2: Esatto, e poi passiamo invece a parlare di oro olimpico, Ondina Balla, la prima donna italiana appunto a vincerne uno. Beh, insomma, era nel 1936, torniamo nelle Olimpiadi di Berlino, quindi
1: poi
2: insomma, sempre sport, sì.
0: Eh sì, 378 378 105, i complimenti vanno alle ragazze del basket, bravissime le
2: italiane.
0: Brave!

0: Calcutta con paracetamolo su RTL 102.5, le 11.39 minuti con il trio di Viva l'Italia, Paola Di Benedetto, Carolina Russi Pettinelli e Jessica Brugali. Allora, di italiani stiamo parlando, perché siamo tanto fieri di questi italiani.
1: Di cui andiamo fieri, tipo, esatto, caro.
2: Tipo Guglielmo Marco, inventore del telegrafo senza fili, primo mattone della radio per come la conosciamo oggi. Sì. Bravo Walter, bravi veri normal people, più bravi di noi.
1: Che mamma messaggi mia, interessanti che, vero, ci scrivono, eh.
0: Molta cultura.
1: Esatto, allora amici, ora la palla va a voi al 378-378-1025. Vogliamo sapere in cosa siamo bravissimi noi italiani. O non ci dite la pasta e la pizza, però, no, qualcosa di più.
2: Il ballo e il canto. Intanto,
0: dici?
1: Per
2: ho
1: esempio.
2: Messo due pietruzze lì. Ballo, sì, e canto.
0: Beh.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
3: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
16: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornata all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e laghi in sicurezza. Non allontanatevi eccessivamente dalla spiaggia usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
15: Via mare.

0: se tu non lasci.
1: In Negra Amaro a tenerci compagnia su RTL 102.5. Vi abbiamo chiesto in cosa siamo bravissimi noi italiani, quindi sentite qua.
2: Ciao RTL, sono Greta da Bergamo.
1: Ciao.
2: Noi italiani siamo bravissimi a fare il caffè. Ciao.
1: Ecco. Carolina, sei incazzata? Perché sei incazzata?
3: Perché? Noi italiani siamo bravi a fare il caffè. Ecco, io vengo da un weekend in Croazia.
1: Che è successo? Sì.
3: La guida sosteneva che il caffè fosse una cosa croata e che avessero il caffè più buono del mondo.
4: Ma veramente?
3: A Napoli c'è stata.
1: Ma il famoso caffè croato, famoso in tutto il mondo. Ma
4: certo,
1: non solo il caffè, ma...
3: il caffè e l'olio d'oliva, guarda, ho lanciato una penna, guarda, sono nera.
1: No, ora, magari nostra ignoranza, esisterà un caffè croato buonissimo e anche un olio d'oliva buonissimo.
4: Beh, l'avrà assaggiato, caro, no?
3: Io non assaggio niente dopo questa affermazione. Io vado a Napoli, lì a Margellina, e bevo una tazzolina di caffè.
1: Comunque, questa cosa del lamentarsi, del rivendicare i prodotti italiani, è una cosa proprio italianissima, eh?
4: Cioè, primi, siamo primi anche in questo, eh?

0: Bon Jovi, I'll be there for you, RTL 102.5, questa è Viva l'Italia con Carolina, Jessica e Paola. Quasi conclusa questa prima ora, ma visto che è in atto una polemica, soprattutto da parte di Carolina sul caffè croato, mamma che a quanto pare è stato detto essere il migliore al mondo.
1: Sì, ma dicono un sacco di... Vabbè, non si può dire la parolaccia a questo... Allora, hanno scritto al 378-378-1025, sì. Normale, carissimo, 2,50 euro, un furto, anch'io in vacanza in Croazia ho dovuto sentire questa storia con un marito napoletano.
0: Anna Maria, hai tutta la nostra solidarietà. 2,50 euro, davvero?
2: 2,50 euro.
1: Devono dare sì, loro così. A me e a noi italiani tutti.
2: Oh, rimborsati.
0: È proprio arrabbiata, eh.
2: No, è perché per quello è arrivata così arrabbiata oggi,
0: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche a Belforte e Monferrato, in provincia di Alessandria, mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli. Partiamo dalle elezioni in Germania. Mosca esulta per il trionfo del partito dell'ultradestra AfD nel land tedesco di Sassonia-Anhalt. Punita l'arroganza e l'ipocrisia del governo tedesco, ha scritto su X il falco del presidente russo Putin, Dmitriev. Nessun cancelliere era mai stato così impopolare come Merz, ha commentato la co-leader dell'AfD, Alice Weidel. E cambiamo argomento, riparte la scuola con date differenti da regione a regione. Ascoltiamo Giovanni Perria.
5: Sono gli studenti della provincia di Bolzano i primi a essere rientrati quest'oggi tra i banchi di scuola, un primato che forse si sarebbero evitati volentieri, ma tant'è, è così. Dopo di loro, tra tre giorni, i ragazzi di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto, il 14 quelli di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Umbria, il 15 si tornerà in classe in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il giorno dopo in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi saranno i ragazzi della Puglia il 17. Non mancano le eccezioni, come nel comune siciliano di Rosolini, dove il sindaco ha deciso di rinviare tutto di una settimana per il troppo caldo. I problemi sono sempre gli stessi, a partire dal caro scuola. Secondo le associazioni dei consumatori, le famiglie italiane si preparano a spendere per ciascun giovane fino a 1.300 euro tra libri e materiale scolastico.
4: Ora la cronaca, 4 persone sono state estratte dalle macerie dopo il crollo di un solaio in un negozio in via Colla di Rienzo a Roma. Secondo le prime informazioni sarebbero tutti in buone condizioni. Ora parliamo di calcio, da domani riparte la Champions League anche su RTL 102.5. Ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Buongiorno da Madrid, sarà il Santiago Bernabeu a inaugurare la grande stagione europea di RTL 105 con la Champions League e non solo. Si comincia domani sera con Real Madrid-Inter che seguiremo in radio cronaca diretta integrale. I nerazzurri ritrovano José Mourinho proprio nello stadio dove nel 2010 insieme realizzarono il sogno triplete. Noi ora ci troviamo a Valdebebas, il bellissimo centro sportivo del Real, dove tra mezz'ora ci sarà proprio la conferenza stampa di Mourinho. L'Inter invece stamattina si allena da Piero Gentile, nel pomeriggio volerà a Madrid, poi alle 19 toccherà chi vuole parlare con la stampa. Noi seguiremo il tutto e vi terremo aggiornati. Vi ricordiamo che dopo Real Madrid-Inter di domani sera, mercoledì avremo Napoli-Arsenal, poi giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. E per il momento da Madrid è tutto.
4: Ora gli ascolti in TV con Castoro.
7: Una domenica televisiva contrassegnata dal ritorno di Affari Tuoi su Rai 1 con 3,3 milioni di media spettatori e 22,4% di share e con tanto sport, il Gran Premio di Monza su TV 8, 2,6 milioni di media spettatori e 24% di share, l'Ital Volley femminile su Rai 1 3,6 milioni e 29,5%. Tuttavia il programma più visto della serata resta La Ruota della Fortuna con 3,7 milioni di media spettatori e 25,3% di share. A seguire sempre su Canale 5 Il Racconto di una Notte 1,6 milioni 15,5% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata, ben ritrovati da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino incidente. Il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio del normale. Sempre in A14 ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Cesena Nord e Imola in direzione nord di Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 20 minuti, un'ora in più rispetto al normale. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima verso Bologna. Si sono formati 3 km di coda per un incidente. Il traffico circola sulla sola corsia di marcia. Infine sulla 4 Milano-Brescia si formano code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un mezzo in avaria. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 12:05 minuti, buon lunedì 7 settembre a tutti i nostri ascoltatori. Questa è Viva l'Italia, ma da oggi con questo splendido trio. Come si chiama, ragazze?
4: Diciamo da soli che è splendido,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
4: facciamocelo
2: dai,
4: dire dagli altri.
2: Ormai l'abbiamo iniziato così, diciamocelo.
4: Sigla! Sì. Com'è la sigla? Sigla, regia, non c'è un bello
9: gnocchi.
2: Ecco,
9: belle
2: era proprio gnocchi. Questo. Vabbè, dai, un po' di
1: bello
2: autostima.
1: Fritto,
2: Paolo Di Benedetto.
4: Buongiorno Jessica Brugali e buongiorno a Carolina Rossi Pettinelli in diretta da Roma.
1: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno Italia col famoso gnocco fritto croato.
2: Ecco,
1: un'altra specialità.
2: Ma quante scoperte da questa Croazia.
4: Ci vogliono proprio dar fastidio. Comunque stavo pensando che nella lingua italiana ci sono un sacco di esclamazioni che con la stessa parola vogliono dire mille cose diverse.
2: Tipo?
4: Tipo,
2: faccio un esempio.
4: Sì. La musica.

0: Calvin Harris con Rag & Bone Man Giant. Sono le 12:12 su RTL 102.5. Paola Di Benedetto, wow. Jessica Brugali, Carolina Russi Pettinelli. Ciò che vuol dire essere italiani, l'abbiamo chiesto a voi. 378-378-1025.
1: Ed è il caso di dire mamma mia.
0: Sentiamo un vocale, per favore.
2: Buongiorno, Cristina da Modena.
0: Sì,
2: io
0: ciao.
2: Penso che noi italiani siamo bravi nel teatro. C'è stato De Filippo, Totò, una bellissima Sofia Loren. Ma poi sì, come recitano? Gli ex mariti, padri dei nostri figli, non recita nessuno. Buona giornata.
1: Era tutta un'intro storica, perfetto, bellissima. E poi niente, la frecciatina. Voleva arrivare lì.
0: Vabbè,
1: se sono ex mariti, un motivo c'è. E comunque, noi italiani, ci scrive Claudio, siamo i più bravi in assoluto a parlare con le mani.
0: Beh, è vero.
1: Ma quanto gesticoliamo, sì, noi italiani?
0: Moltissimo. Tanto sì, che nel fuori onda, però, ci facciamo una domanda: quando ci rappresentano nei film e nelle serie, tendenzialmente sembriamo delle spigole o delle triglie sotto attacco epilettico. Non è proprio così.
3: Non è così, dai.
1: Comunque, no, ti vorrei far notare che anche tu in questo momento, mentre parlavi, hai gesticolato tantissimo.
0: Dici?
1: No, ma è proprio una cosa innata, cioè non,
0: sì,
1: ce la si fa senza.

0: Zerb su RTL 102.5, le 12.19 minuti con Carolina, Jessica e Paola. Sapete ragazze cosa stavo pensando? Noi sì. Italiani siamo davvero bravi, specialmente quando andiamo all'estero, a flirtare. E abbiamo una capacità innata che è quella di flirtare con qualcuno di un altro paese pur non sapendo la lingua.
1: Ah, ti è capitato allora? Per esperienza ne parli?
0: No. Per esperienza. Però sai, l'italiano in generale nel mondo è raffigurato un po' certo. come quello che sai, ruba donne.
2: Sì. Io credo sia anche un po' la nomea, cioè negli United States quando arrivi in America dici sei italiano, sei già più figo, non so se è perché siamo bravi però, a flirtare.
1: Ah però sì, vero, può essere.
0: È una percezione che hanno di noi all'estero.
1: Buono,
0: effettivamente.
1: Positivo.
2: Quindi che dobbiamo fare? Ci spostiamo tutti quanti fuori?
1: Andiamo.
2: Così? Periodo di magra qui andiamo fuori, non lo so.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Benessere? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica.

0: Ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Fuori legge Rossville su RTL 102.5, le 12.30 minuti in Viva l'Italia con Carolina, Paola e Jessica. Tra l'altro Rossville è diventata mamma da pochissimi mesi, secondo me è diventata, sì, da qualche mese è diventata ancora più bella.
1: È vero, è vero.
0: L'abbiamo vista, no.
2: Fate le italiane, brave,
0: è vero, dai, così si dice, no?
1: Vabbè, dai, tutte le mamme, le neomamme diventano belle, no? In gravidanza.
0: È la verità.
2: Questo è quello che ci piace dire, secondo me, per educazione.
0: Non ci credi tu, no?
2: No, la scienza lo dice, però, cioè si chiama pregnancy glow.

0: alcune donne diventano più belle, la pelle più lucida, no? Un po'
1: luminosa.
0: Skin coreana. E altre no, ragazzi, piedi gonfi, caviglioni, braccione.
2: Com'è che si chiama il
0: Pregnancy glow.
1: Io lo dico.
2: Invece le nostre nonne dicono che quando è maschio diventi più brutta. Quando è femmina diventi più bella.
1: Ah sì, no, questa non la sapevo.
2: Ma
1: no,
2: comunque, hai tirato fuori questo argomento della violenza, ci devi dire qualcosa, Carolina?
0: Io? Ma che,
2: tu?
0: Che vi dico?
2: No,
0: già che
2: c'ho
0: un fidanzato, è un miracolo.
2: Tu, Jessica?
0: Figurati.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: Emma, con Io di te non ho paura, questa RTL 102.5, Carolina, Jessica e Paola, cos'è che ci scrivono ragazze?
1: Vai, leggi.
2: Jessica, leggi, prego.
1: Sei sicura? Ci
2: sì,
1: scrivono.
2: Ci mancherebbe.
1: Allora, vediamo.
0: Quando aspetti un maschietto sei più bella.
1: Ci scrivono la cosa opposta rispetto a quello che hai detto tu, mentre quando è femmina sei più brutta, perché la bellezza prende la tua bimba.
0: Bene, ne stiamo parlando per nominare Rose Villain, che è diventata mamma da poco.
1: Esatto, quindi un'altra diceria, diciamo. Un altro
0: l'Italia
1: punto
0: è piena,
1: di vista.
0: No, caro.
2: Ma la gravidanza rende belli oppure no? Bisogna chiederlo al 378-378-1025. Io vedo sta panza, non lo so, è bella, è il miracolo della vita.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa?
4: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon. Dimmi
11: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 euro. 100 kg

0: splende come un diamante, Rihanna, sulla vostra RTL 102.5 con Paolo Di Benedetto, Jessica Brugali. Visto che siamo la radio ufficiale, niente po' di meno che ce ne andiamo un attimo a Venezia, dove c'è la mostra del cinema.
1: In laguna, dritti in laguna. Insomma, è un'edizione bella, molto bella quella di quest'anno. Naturalmente, commentatissimi sono i look e gli arrivi, no? Gli sbarchi delle varie celebrities che arrivano da tutto il mondo. Non vorrei dire una stroneria, in questi giorni abbiamo visto George Clooney, abbiamo visto Robert Pattinson, abbiamo visto
0: Orlando Bloom, gli Oasis.
1: Insieme, esatto. Insomma,
2: tra l'altro tutti collegati con Luca Viscardi, voglio dire, la fortuna del nostro Luca in questi giorni è qualcosa di
1: le fortune tutti agli altri, ma fortunatamente per chi volesse seguire insomma con precisione tutte le informazioni del festival, tutti i giorni su RTL 102.5 vi diamo tutte le news possibili.
0: Io speravo in qualche lite, però ragazzi, non lo so, gli Oasis che si danno una testata sul red carpet, qualche polemica in più, invece niente di niente.
1: Ma troppo scontato, troppo scontato. Il rock è stato vederli pacifici insieme.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Se ben conoscete RTL 102.5 sapete che alla fine di tutti i programmi, di tutti gli appuntamenti, c'è una rubrichetta, possiamo chiamarla così, rubrichetta,
3: sì,
2: no?
3: Sì, ci piace, dai.
4: Uno spazio musicale.
2: Meglio, grazie Carolina, sì. Dove vi sblocchiamo dei ricordi e tiriamo fuori dei pezzi che hanno fatto la storia.
3: Allora siamo pronti a sbloccarne un altro ricordo pure oggi. Anche voi immagino, insomma, abbiate parecchi ricordi legati a questa canzone, no?
4: Che storia dolorosa. Una delle storie d'amore finite peggio che la letteratura abbia mai raccontato. Una tragedia.
2: Vabbè, però diciamo che raccontata in musica da loro suona tutto meglio. Carolina, prego, con la tua pronuncia.
3: I Dire Straits, Romeo and Juliet.
5: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack.

0: Romeo and Juliet era il nostro millennium hit a chiudere questo appuntamento con Viva l'Italia. Ragazze, stavo pensando, visto che siamo reduci dal Power Hits a Verona, no? Che è la nostra casa per questo straordinario evento, sapete che proprio a Verona, a proposito di Romeo e Giulietta, c'è un balcone che si chiama proprio, sì, il balcone di Romeo, sì, e Giulietta, dove la gente, i turisti vanno a toccare la tetta, la tettina di Giulietta, sì, e si dice porti fortuna.
1: E vanno a fare anche il selfie, che non si vede niente perché sono talmente tanti che te devi menare per fare la foto.
2: Quindi non l'avete fatto nella nostro,
0: no,
2: nostro,
0: no,
2: weekend.
0: Io la toccatina,
1: ah,
0: io
1: sei passata,
0: certo, certo,
2: perché è fortunata la nostra Paola.
0: Ciao, ciao amiche.
3: Anche a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, sono le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura andiamo in Germania. La vittoria dell'ultradestra in Sassonia preoccupa l'Europa, con effetti anche sul dibattito politico italiano. Giovanni Perria.
6: Il volto simbolo del voto in Sassonia-Anhalt è quello di Ulrich Siegmund, 35 anni, definito in una copertina di agosto del Der Spiegel l'uomo più pericoloso della Germania. È lui l'artefice di una vittoria definita storica, anche perché per la prima volta dal dopoguerra l'estrema destra tedesca potrebbe guidare un Land. Alternative für Deutschland ha ottenuto il 44% dei voti. La CDU, che ha visto crollare il consenso passando dal 38 al 18%, si prepara con altri partiti tradizionali ad alzare un cordone sanitario attorno all'ultradestra. In aiuto dell'AfD potrebbe andare rosso-bruno BSW, che con il 5% ha superato la soglia di sbarramento. La nostra vittoria dimostra che il cancelliere Merz è un peso, ha dichiarato in una conferenza stampa la co-presidente Alice Weidel. Di certo il voto in Germania preoccupa le cancellerie internazionali e l'Europa. Non Mosca, che parla invece di una storica vittoria e di una umiliazione per la

0: arroganza di Merz. In Italia esultare il leader di Futuro Nazionale Vannacci e Matteo Salvini.
1: Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti si sono riversati nella chiesa di San Luca dalle 7 del mattino, molti baciando la bara chiusa. La polizia ha bloccato le strade della zona. Voltiamo pagina, si è conclusa senza svolte la missione dei mediatori americani Witkoff e Kushner a Kiev, ma c'è grande attesa per oggi perché il presidente americano Trump avrà una conversazione telefonica sia con il presidente russo Putin sia con quello ucraino Zelensky. L'economia con i numeri della borsa di Milano, positivo in questi istanti il FTSE MIB, più 0,07%. Ora Venezia, la mostra del cinema, uno dei nostri inviati, Ludovica Marafini.
2: E partiamo dall'appuntamento che ci aspetta tra poco più di un'ora, quando sarà conferito il Leone d'Oro alla carriera lunga 60 anni ad una leggenda del cinema, l'attrice premio Oscar Ellen Burstyn, che a 93 anni è protagonista del corto di Maggie Gyllenhaal su Marilyn Monroe. Quanto ai film in concorso, invece, occhi puntati ancora sull'Italia con L'estranea di Paolo Strippoli, una favola nera interpretata tra gli altri da Jasmine Trinca. In concorso anche Look Back del maestro giapponese Koreeda, un romanzo di formazione su due amiche unite dal sogno di diventare autrici di fumetti manga. Nella sezione Orizzonti, spazio per I figli della scimmia di Tommaso Landucci con uno splendido Riccardo Scamarcio. Tutto mentre al Lido piomba ancora una volta l'attualità con l'approdo di un'imbarcazione della flottiglia previsto nel pomeriggio. Per il momento dal nostro studio al Palazzo del Cinema è tutto. A te Enrico.
1: Grazie Ludovica. La pagina sportiva adesso. Buongiorno a Nicola Pompei.
3: Buongiorno a te Enrico, partiamo dal calcio perché oggi ci sono gli ultimi due posticipi della terza giornata di Serie A. Si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce e poi alle 20.45 Udinese-Lazio. La squadra di Gattuso con una vittoria può raggiungere Roma e Inter in testa alla classifica. Nella serata di ieri intanto è arrivato il primo esonero ufficiale di questa stagione. Si tratta di Fabio Grosso, che non è più l'allenatore della Fiorentina. Partenza disastrosa, 0 punti in 3 partite, troppi gol subiti. Paolo Vanoli prenderà il suo posto, si attende solo l'ufficialità. Vanoli era già stato sulla panchina della Fiorentina l'anno scorso portando i viola alla salvezza. E oggi ci proiettiamo anche verso l'inizio della Champions League. Domani l'esordio dell'Inter, ospite del Real Madrid di Mourinho, che ora sta parlando in conferenza stampa. Più tardi toccherà a Cristian Chivo. Un flash anche di tennis perché oggi ci sono gli ottavi degli US Open. Questa sera Luciano Darderi, unico italiano rimasto, sfiderà Alexander Zverev. È tutto.
1: Molto bene, adesso le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. Israeli airstrikes on a village in southern Lebanon have killed at least 9 people. Lebanese President Joseph Aoun said the dangerous escalation was jeopardizing the US brokered ceasefire between Israel and Hezbollah. The far-right AfD party has won by a landslide in Germany's eastern state of Saxony-Anhalt. No far-right party has controlled a German state since World War II. An Amazon Air cargo plane slid off the runway while trying to land at Miami International Airport, killing 5 people and injuring 5 others. Also in the news, a British impresario and her family are involved in a bitter dispute with Ukrainian authorities who are seeking to seize a water company they jointly own with a Russian oligarch. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Paolo Corazzon. Ancora gran caldo oggi e domani un po' in tutta Italia, temperature nuovamente fino a 35 gradi o anche oltre in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Ma da mercoledì la situazione cambia. Già oggi e domani primi temporali sulle Alpi, mercoledì temporali su tutto il nord e in Toscana, e lì iniziano a calare le temperature. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono 5 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Sempre in A14 ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione nord di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. È tutto, buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

0: mamma mi, mamma mi.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum. Mi ripiace tutto tum. Sembra incredibile.
1: Ma
2: è lunedì. È lunedì, una nuova settimana. Buongiorno, le 13:06. Miseria e nobiltà su RTL 102.5 con il nostro meraviglioso, oggi versione puffo.
0: Puffo.
2: Conte Galè.
0: Diego Zappone Celestino e sì. Poi abbiamo Verde Pisello.
1: La può smettere. Virginia. Ha detto edamame, Diego. È vabbè. Molto più, capito, elegante.
0: Esatto. Meglio che Verde Pisello. Esiste sì. Il Verde Pisello.
1: Poi tra l'altro lei ha detto Verde Pisella, che è ancora peggio.
2: C'è anche il Verde Salvia.
0: Salve.
2: Insomma, insieme fino alle 15, ma dobbiamo anche salutare, perché da oggi siamo in compagnia di un graditissimo ospite, Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Eh sì, graditissimo e buonissimo. E non so se lo sapete, ma Grana Padano è anche love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi, come autenticità, benessere e condivisione.
0: È certo che lo sappiamo, cara. Ora, Grana Padano fa esplodere il love, il gusto italiano, il benessere quotidiano.
2: E allora con tanto, tantissimo, mucissimo love, cominciamo anche noi con Cucù, Marie. Dai.
0: Love.

0: Ma li sentite, li state attraversando i cori?
1: Dei certo, Coldplay,
0: tutte queste voci, vocalità aperte.
1: Ma ci sono dentro fino al collo a questi cori.
0: Ma non avevo dubbi, lei è sempre aperto, caro Conte Galletti.
1: Che meraviglia.
0: Head Full of Dreams. Iniziamo così il nostro lunedì di Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. La nostra signorina si impone Princess of China. Per esempio, lei che ha origini cinesi, ma di cinesi a poco.
2: Sì.
0: Da quelle parti a
1: poco
0: che ora
1: niente.
0: Si cena?
2: Presto.
0: Vede?
2: Presto. 6:30 cenano di solito. Quando sono andata, sono stata a Pechino. Mi ricordo che si mangiava a colazione prestissimo, tipo alle 6, dalle 6 alle 7. Poi si faceva invece il pranzo verso le 11:30 e poi di nuovo cena verso le 6:30.
1: Beh, rispetto alla Finlandia è già tardino, perché stiamo leggendo. Dimmi a che ora mangio, ti dirò di che paese sei, ma anche a che ritmi si mangia.
0: Ritmi, sì.
1: Ma in Finlandia alle 17:15.
2: Ragazzi.
1: No, non si può la merendina. Io faccio la merendina.
2: No, ma soprattutto
0: la merendona.
2: Alle 9 poi ti viene una fame.
0: Sì.
2: Ma che proprio
0: però
2: svieni,
0: si parte così, sono abitudini.
1: Ma come fai ad arrivare alle 5:15 della mattina dopo, voglio dire?
0: Insomma, in poche parole vi chiediamo a che ora mangiate. Facciamo così, occupiamoci perlomeno della cena per adesso con i nostri veri normal. E da lì vi diremo che tipi siete.
1: Siete, anche se siete nobili o meno, eh.

0: Fana, come dice Camilla Cabello,
1: dal
0: 105. Vedete, quando si parla di cucina, sì, di cene, di orari, noi italiani difendiamo a spada tratta la nostra italianità.
2: Assolutamente.
3: No, scusi, non è vero, perché lei cena alle 9 e le
0: alle
3: 9
0: 21
3: non, certo, è un orario italiano.
0: Sentiamo Angelone cosa dice con un boccalone. Con un boccalone.
4: Sono Diego da Manerva del Garda. Noi ceniamo dalle 18:30. Ciao.
2: Presto, ma dai, come in 18 Paesi Bassi.
3: Ah, ecco.
2: Quindi, vede, sul Garda sono un po' come nei Paesi Bassi.
0: Sì, sì, magari somiglia a qualche posto.
2: 19 in Polonia invece.
0: Ecco.
2: Ecco.
0: Tra poco tanti altri messaggi, anche vocaloni, 378 378 1025. State lì.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozio.

0: negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Shaken ce lo dice LP in Misera Nobiltà nel nostro lunedì su RTL 102.5. Allora, come sapete, in questi giorni ci colleghiamo con la Mostra del Cinema di Venezia anche questa settimana.
1: Certo.
0: Tante interviste, quindi diamo subito la linea al nostro Luca Viscardi. Luca,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
1: Luca.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Venezia. Stiamo per incontrare in questa giornata un'opera veramente interessante, un cortometraggio, un documentario di 25 minuti che si chiama They Are Here, che arriva a Venice Open in modalità fuori concorso nella categoria cortometraggi. Con noi Laura Poitras, che è la regista, e Rachel Lauren Miller, che è regista, direttrice della fotografia e produttrice. E questo è un documentario particolare perché arriva dalle immagini di Minneapolis del 2025, tra il 2025 e il febbraio 2026. Vorrei chiedere come nasce la produzione, la costruzione di questo film, e soprattutto perché hanno scelto la forma che hanno utilizzato. They Are Here uses previously unseen footage of a federal police operation in Minneapolis and adapt the codes of an horror, of something dystopian. Why did you choose this kind of language for this movie?
3: Yeah, I mean, I appreciate the question. Very early on, Rachel and Rachel lives in South Minneapolis, and so she was experiencing the nightmare of ICE in her backyard, and it was happening there. And we quickly felt that this, talking about horror and dystopian cinema was a way to talk about the reality, which is a horror nightmare that's happening. Like right now, we're living in a nightmare in the United States, where there's ICE has over $70 billion to try to abduct immigrants, and so this is a nightmare. So we're using the genre of cinema because it reflects the reality, you know, to take us closer to reality.
2: Allora, diceva Laura Poitras che hanno scelto questa forma dell'horror perché Rachel ha vissuto in prima persona quello che è capitato in Minneapolis, praticamente nel suo giardino, e loro in questo momento stanno vivendo una situazione di orrore con l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, che ha 70 miliardi di dollari da spendere per prendere gli immigranti ed espellerli, quindi è veramente una situazione di orrore, ed è per questo che hanno scelto di dipingerla in questo modo. Rachel, il film nasce da riprese sul campo, dashcam, materiale raccolto tramite il crowdsourcing. Come avete costruito nella pratica una rete così diffusa in tempo reale? The film draws on street level filming, dash cams, and crowdsourced material. How did you organize practically this kind of network in real time and in a very short amount of time?
4: Mm-hmm. Yeah, so it was the film draws footage from a lot of different places. So I was out filming on the street every day, and in the process of that, as I was making connections and relationships with my neighbors, I mean, I live in the place where ICE was very active. I would be asking, it's like, do you have footage? There were so many cameras out on the street. Everybody had their cell phones. People had their dash cam footage as a source of protection and also as a record. And as we were getting that footage, and we would watch it, and I would share with Laura and the team, and the pieces of footage that really rose to the top were ones that we felt like were cinematic and could add to this sense of dystopia that was the reality of what it lived, and that felt different than a lot of the news media that is very reactionary towards violence. And we used footage that felt like it had a little bit of a distance in order to show something that was a little bit more real.
2: Allora, metto che lei stessa era sulla strada, quindi quando era sulla strada nel riprendere quei giorni di Minneapolis, ha creato una rete di contatti con anche semplicemente i vicini, perché c'erano centinaia, migliaia di videocamere, di fotocamere sulla strada, e quindi hanno cominciato a raccogliere tutto quel materiale cercando di andare a prendere quello più cinematico, quello che poteva aggiungere proprio questo senso distopico al racconto di quello che invece stava succedendo veramente nella città. E quello che hanno soprattutto cercato di fare è cercare di trovare delle immagini differenti rispetto a quelle dei media, perché volevano più distanza, volevano qualche cosa che non fosse semplicemente di reazione agli eventi, ma che fosse di comprensione, proprio con un livello di distanza superiore rispetto a quello che stava accadendo. E allora, Venice Open, fuori concorso, They Are Here, Thank you very much, Laura. Thank you very much, Rachel, for being with us today. Ci troviamo da Venezia più tardi. A voi la linea.
0: Grazie Luca, Luca Viscardi. Come dicevamo, tutta questa settimana ancora collegamenti con i protagonisti che sono lì alla Mostra del Cinema di Venezia. Un bel new hit, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: versione remix di Dracula in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Prima sì. abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
1: Eh sì, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine e minerali ed è buono. Infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
2: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato.
1: Allora lasciatemelo dire, Grana Padano è love.
0: È molto love. Ma poi sì. quando si parla di cucina, tra poco.
2: Love, love, love.
0: Love, love, love.
1: A che orario cenate?
0: Dopo ve lo diciamo.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: insieme finire la cena, possibilmente l'argomento anche qualora
1: no,
0: riuscissimo.
1: È impossibile.
0: Come dice Biagio su RTL 102.5, 13.50 miseria nobiltà. Allora dimmi a che ora ceni, sì, e ti dirò di che paese sei.
1: Di che paese
0: per
1: sei.
0: Noi italiani l'abbiamo
2: allora,
0: detto.
2: Allora avevamo detto alle 18 i Paesi Bassi. La descrizione è da noi è l'ora in cui se va bene si esce dall'ufficio, ad Amsterdam invece ci si siede e si cena. In appena 27 minuti netti, efficienti, veloci e via.
0: Perché di Amsterdam ne avevamo parlato anche noi tempo fa, certo, del loro lavoro di meno ore rispetto a quelle,
1: esatto,
0: italiane, per poter dare spazio alla convivialità.
1: Mentre bene, in Polonia si cena alle 19, sì, perché è il paese dei record, 22 minuti di orologio.
0: Ah, dei record?
1: Ma 4 persone su 10 ci mettono tra i 10 e i 19
2: è
1: minuti, cioè con l'imbuto, come si dice noi.
0: Quanto ci mette lei, Conte?
1: E la cena è già un ricordo.
2: 3 ore no, e mezza al Conte solitamente.
1: No, no, no, sono abbastanza veloce.
0: Beh, quindi impegnativo.
1: Venerdì a Firenze, la Fiorentina.

0: Sanremo 2008, Gianluca Grignani portava e arrivava in ottava posizione, Cammina nel sole, ritrovato.
1: Meraviglioso, ma...
0: su RTL 102.5. Ma andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo ad Angelone, sì. Dai,
1: sempre nei Paesi Bassi.
0: Boccalone.
2: Dai,
3: e sono
2: Domi
3: dalla Polonia. Sì, qua in Polonia mangiano verso le 19.
1: Esatto.
3: Io invece ho preso abitudini da Napoli, ecco. E mangio sempre verso le 8:30-9. All'estate anche più tardi, all'inverno forse sì. Verso le 8. Questi sono orari, sono abituato così per tanti anni e continuo così.
1: E quindi,
3: che devo fare?
1: È più napoletano che polacco,
0: è vero, oramai. È vero. A tra poco, segnale orario, state lì.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Ustica, in provincia di Palermo, sono le 14.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Nicola Pompei, ripartiamo dagli esteri e dalla valanga nera in Germania, ovvero il trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare il Land. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz, sotto il 18%, e poco fa proprio il cancelliere tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Siamo tutti profondamente scioccati, non ci aspettavamo un risultato del genere, ma dobbiamo accettarlo, ha detto Merz. Questo risultato avrà ripercussioni anche a livello internazionale. Rimaniamo all'estero per i funerali di Mladic a Belgrado. Migliaia di persone oggi erano in fila per l'ultimo saluto al boia di Srebrenica. Valentina Iannicelli.
7: Un fiume nero di persone segue il funerale del boia. Sono migliaia, occhiali scuri, abiti a lutto, facce tristi per Ratko Mladic. A Belgrado il generale serbo, condannato per genocidio nella guerra in Bosnia-Erzegovina tra il 92 e il 95 dal Tribunale Internazionale dell'Aia, raccoglie la pena e il dolore della gente che lo ricorda come un eroe e gli concede un funerale da rockstar con maxi schermi, uomini delle istituzioni e della Chiesa. Colui che è stato soprannominato il macellaio perché le vittime delle sue razzie, i musulmani di Bosnia, non venivano solo uccisi ma sbranati senza pietà. Uomini, donne e bambini ingannati, torturati, stuprati davanti a madri o a figli. Durante le esequie a San Luca il feretro del boia è baciato da molti dei presenti. Alcuni indossano magliette che inneggiano a quello che è stato giudicato uno dei più feroci criminali del 1900. Sono state 76.000 le denunce degli ultimi 7 giorni contro persone che pubblicamente hanno esaltato il boia di Srebrenica.
6: Passiamo ora al calcio. Questa settimana torna la Champions League, che seguiremo ovviamente su RTL 102.5. Domani l'esordio dell'Inter contro il Real Madrid. E allora ci spostiamo proprio a Madrid, dove c'è uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio, Paolo.
8: Buon pomeriggio da Madrid, nel bellissimo centro sportivo del Real, a Valdebebas. Hanno parlato Kylian Mbappé e José Mourinho. L'allenatore portoghese si è ovviamente soffermato sul suo legame con l'Inter. Insieme in questa città nel 2010 avevano coronato il sogno triplete. Mu ha detto che prima e dopo la partita proverà un'emozione particolare, durante la gara no, perché penserà soltanto a vincere. Domani il Real avrà 3 squalificati e il tecnico portoghese si è concesso una battuta dicendo che forse l'algoritmo che ha composto il calendario era italiano. Mbappé invece ha parlato del suo allenatore e ha detto: Mourinho è uno che sa vincere, sa motivare, sa fare gruppo. L'Inter in mattinata si è allenata ad Appiano Gentile, in campo anche Di Marco, per il fastidio al ginocchio però si è allenato a parte. La sua presenza domani sera è ancora in forse. Nel pomeriggio la squadra volerà a Madrid alle 19 la conferenza stampa di Chivu al Santiago Bernabeu. Da Madrid, linea allo studio.
6: Grazie Paolo, a più tardi. Ricordiamo anche che oggi si conclude la terza giornata di Serie A, Cagliari-Lecce alle 18:30, Udinese-Lazio alle 20:45. È tutto il traffico.
5: Via Radio.
9: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia che riguarda la A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è bloccato il traffico tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma, con 2 chilometri di coda. Questo per un incidente tra 2 auto, di cui una ribaltata. In alternativa si può uscire a Castel Madama. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
6: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
2: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: No, dai, che ancora summer fa caldo, vai, si sveli con miseria e nobiltà.
1: Tatata, mamma mia, fatto bene a mano con questa
7: manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Siamo noi, Conte Gre, la signorina Simpone, Princess of China e Whatsappone, su RTL 105, miseria e nobiltà, seconda ora. Dimmi a che ora ceni e ti dirò di che paese sei, perché qua siamo international, siamo più che altro europei, perché ci stiamo concentrando sugli orari in cui si cena.
7: Chi mangia alle 19.45 va in Portogallo, perché ci avviciniamo agli orari che conosciamo. Il sud Europa inizia a farsi sentire, la tavola diventa un piacere e si prende in tempo medio di 32 minuti per godersi il pasto.
1: Va bene, poi arriviamo in Italia e alle 20 mediamente
0: cifra media
1: ceniamo un po' tutti. Prima di Carosello si diceva un tempo. E poi alle 21 i bambini a nanna, alle 21.30 dopo Carosella. Ma questo succedeva.
0: Dipende anche a che ora vai a nanna, è importante. Dai, Olivia!

0: Girls Like You per il Conte Calè, questa Maroon 5 Cardi B.
1: Grazie.
0: Sulla 105, 14,
2: le ragazze
0: 12,
2: come te.
0: Le ragazze di Porta Venezia.
1: Io so proprio quella lì. Zona là più o meno. Allora,
2: no, aspetti, ci puoi leggere la descrizione in Italia?
1: Certo.
0: Perché?
2: Esatto.
0: Perché?
2: Dell'orario a cui si mangia.
1: E da noi la cena resta un rito sacro, no? Mm. Ci prendiamo i nostri 32 minuti nei giorni feriali, che diventano quasi 40 nel weekend.
0: Sì.
1: Anche se qualcuno cerca di sbrigarsela, guai a chi ci tocca il momento del cibo.
0: È
1: vi
0: vero,
1: stavo raccontando che il sabato a Firenze, dopo il nostro meeting buddista,
0: sì,
1: del sabato mattina,
0: sì.
1: Andiamo tutti, alcuni di noi a pranzo insieme, e stiamo lì dalle 13.30 alle 15.30, due ore.
0: Beh, una diretta praticamente.
3: Sì.

0: Easy on me anche Adele in Miseria e Nobiltà su RTL 105, 14 e 19 eravamo rimasti all'Italia, vero Conte?
1: Sì, in realtà siamo rimasti alla Spagna, perché l'Italia un po' l'abbiamo detto. E Dieguito, tu mi sa che abiti in Spagna.
0: Ma io sì, perché intanto il mio nome è spagnolo, origini spagnole,
1: infatti Dieguito.
0: E poi a me piace cenare tardi,
1: mangiare alle 21
2: sì, anche
1: gli ultimi della classe, i re della snoches. Quando il finlandese ha già digerito da un pezzo e probabilmente è in pigiama, lo spagnolo sta appena accendendo i fornelli.
2: E anche lo spagnolo sa Marcosì a Milano anche alle 9:30, anche 21:30.
0: Sì, 21:30.
2: Torna dalla palestra alle 21 a volte.
0: E anche lei sarà mica spagnolina.
2: E ha voglia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi...
9: Profumo in trasferta.

0: montagne, mari e...
1: bellissimo orizzonte.
0: Hanno aperto più di 1400 porte.
2: Wow!
0: Dato spazio...
2: un castello!
0: Ai sogni pazzi.
2: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
1: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un

0: come vuoi, anzi come vuoi tu. Giulia su RTL
1: 105. Come vuole lei.
0: Miseria e nobiltà. Allora Angelone spinge il tastone perché
1: beh,
0: c'è un bel tastone.
2: Vai, vai.
0: Ah
2: vada,
0: sì.
2: Sentiamo.
1: Ci picchia.
3: Ho
1: caro.
3: Sentito bene 32 minuti.
1: Sì.
3: Per me minimo sono 3 ore e 20 perché tra il dolcetto, il caffè, la mazza caffè, la discussione con la moglie e tutti i discorsi inutili, minimo 3 ore e 20.
2: Certo. No, e poi c'è anche il procrastinare per non mettere le cose in lavastoviglie, perché chi ha voglia di sparecchiare? Quindi piuttosto ti mangi 46 frutti, capito?

0: Fatti vuoti, non nuovi, Conte. Come
1: io
0: dicono i
1: comacose. Interpreto, perché sono separati anche per loro. Posti nuovi, tutto nuovo, bravo, va bene. Posti nuovi,
0: uscire, uscire dalle solite abitudini.
2: Vabbè, abbiamo dei vocaloni nuovi.
0: Dai, dai, andiamo da Angelone.
3: Qui nel Salento mangiamo a tutte le ore. Ecco. Saluti da Antonio e Diletta, direzione Borgagne.
0: Bravo, Lumare Lubientu.
1: E a colazione il pasticciotto.
0: Si mangia sempre, in realtà. Ne abbiamo ancora, Angelone? Qualcun altro? Sì, perché siamo tanti
4: Conte, vocaloni. Ragazzi, picchia.
1: Piccolo.
4: Ho sentito bene 32 minuti.
1: Questo per l'abbiamo già sentito.
4: Sì, sono 3 ore e 20.
5: Ma quelli che cenano alle 18 cucinano anche o mangiano solo scatolette? Se no non mi spiego a che ora bisogna uscire dall'ufficio.
2: Allora, guarda, il Conte mangia alle 9, ma comunque mangia scatolette. Quindi...

0: ristorante che faccio prima sotto casa.
1: Però alle 18 parlavamo dei Paesi Bassi, se
0: bassi,
1: non sbaglio,
0: molto
1: no?
0: Bassi, cioè, sì. No, addirittura alle 15 e 15,
2: no,
0: alle 17:15.
1: Amsterdam 18 più o meno.
0: 18.
2: E allora dov'è che era l'altro? Ah,
1: il
2: tipo
1: primo.
2: A Helsinki.
1: Finlandia,
0: Finlandia, Finlandia.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
9: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
14: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
13: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
14: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
13: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
14: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Ti hanno perso Marrakesh su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Dobbiamo andare subito dalla nostra Ivana Faccioli alla mostra del cinema di Venezia. Ivana, ben ritrovata, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ben ritrovati dallo studio di RTL 102.5 alla mostra di Venezia. Vi parlo di un film in concorso oggi, un film, io mi sbilancio anche se c'è l'embargo, bellissimo, che ho visto stamattina. È L'Estranea di Paolo Strippoli, che è il regista, che è qui con noi, con le due protagoniste, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Paolo Strippoli, dovete sapere che ci ha dimostrato negli ultimi anni che l'horror e il thriller fatti bene si possono fare anche in Italia. Ha fatto praticamente il giro del mondo con il suo primo film Classic Horror Story e poi ha fatto quella che lui ha chiamato la trilogia della pioggia, quindi Piove, La Valle dei Sorrisi, che era stato presentato a Venezia l'anno scorso, e ha portato qui L'Estranea, che Paolo, mi sembra un film ancora più ambizioso, nonostante sia legato comunque alla tua filmografia precedente, e che tratta temi davvero importanti attraverso la chiave appunto dell'horror, del thriller, della tragedia, ecco.
2: Lo spero, sicuramente è un film che io spero possa divertire tanto lo spettatore, perché funziona per rivelazioni, è un mistero che piano piano nel corso della storia viene svelato. E io amo molto questo tipo di film da spettatore, i film puzzle, no? Dove le tessere del puzzle si compongono, si uniscono piano piano e alla fine, solo alla fine, vedi il quadro completo. Io spero che la gente voglia scoprire che cosa c'è su questo quadro e soprattutto che alla fine ne rimanga soddisfatta.
1: Hai scelto anche una suddivisione in capitoli, che comunque a me è piaciuta molto, che dà proprio l'idea di come venga esplorato ogni singolo personaggio.
2: Ma sai perché? Perché questo è un film che procede per patti. Patti con una presenza, con un personaggio incredibilmente affascinante, interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, e patti che riguardano ognuno un membro di questa famiglia, al centro del film, la famiglia Colonna. Per cui mi ha dato anche la possibilità di esplorare i singoli personaggi nelle loro individualità, ma anche di costruire quello che volevo fare fin dall'inizio, cioè una struttura a spirale. Perché a spirale? Perché le spire, ogni capitolo è una spira che diventa sempre più breve, sempre più veloce, il film precipita verso il centro di questa spirale e va sempre più rapido.
1: La protagonista, la mamma di questa famiglia molto particolare, è Jasmine Trinca, il personaggio di Anna, che per salvare la sua famiglia, forse per salvare anche le apparenze di questa famiglia così apparentemente felice, borghese, benestante, cede a una sorta di patto col diavolo e porterà il macigno di questa colpa e sarà una rincorsa a cercare di rimediare.
3: Esatto, la famosa rincorsa spirale poi, no? Di cui parlavamo. Eh sì, è difficile, no? Essere una donna che pensa di poter avere controllo non solo sulla sua vita, che già è un'impresa, ma sulla vita degli altri, no? La vita di questi figli, tutto quello che

0: avviene intorno a lei, come di una donna che si mette a un livello quasi divino. Questi sono peccati che poi si scontano,
1: si scontano in modo pesante nel film. Ma noi l'estranea ce l'abbiamo qui, che è Valeria Bruni Tedeschi, questa interpretazione eccezionale. Le dico che nella proiezione della stampa c'è stato anche un applauso a scena aperta. Sì, è proprio perfida, però appunto ci fa anche sorridere, no? Perché è talmente oltre che... Però lei diceva in conferenza stampa che questa estranea un po' perfida lei la conosce bene.
2: Molto bene, sì. Sono... è proprio con me, dentro di me da sempre, mi parla, mi chiede di fare delle scelte, si gioca di me, mi prende in giro, mi fa soffrire, mi pesa, mi affatica da sempre. E perciò quando... poi le voglio anche bene ormai, perché come tutte le persone della nostra famiglia, del nostro, poi alla fine ci sono affezionata a lei, però è faticosa. E quando Paolo mi ha proposto il film, ho pensato che potevo per almeno una settimana così proporle un lavoro e forse liberarmi un po' di lei, ed è venuta a fare il film, era contenta.
1: Ma lei che ha fatto grande cinema, che rapporto ha con l'horror?
2: Ma io non l'ho visto come, cioè non l'ho visto come un film d'orrore o come un film di genere, per me è semplicemente un film, ma in generale anche una commedia, non la vedo tanto come una commedia ma come un film, cioè preferisco vedere il film nella sua, una visione della vita in cui la vita è orribile, anche terribile, e ha qualcosa del film dell'orrore la vita.
1: Certo.
2: È qualcosa di comico la vita, ha qualcosa di leggero, ha qualcosa di... ha tanti aspetti la vita.
1: Infatti è diciamo un crossover di generi, no? Thriller, horror, commedia nera.
3: C'è anche un po' di melodramma, che, di cui io sono un fan. Molto spesso si utilizza la parola melodramma per descrivere qualcosa di... e invece c'è anche nel nostro DNA cinematografico. Ed certo, è bello se viene sporcato dal, certo, genere più scuro, più nero, più violento.
1: Paolo, l'ultimissima cosa, siamo una radio, io ho apprezzato tantissimo la colonna sonora del film.
3: Grazie.
1: Ma non solo le canzoni, ma anche tutti quei rumori che creano inquietudine, a partire dal bollitore all'inizio, a queste mani che battono sull'automobile in un certo momento. È importantissimo questa linea sonora.
3: Assolutamente, quella è la vera eredità del genere in questo film. E poi sai, c'è a chi piace questa presenza sonora molto forte, a chi meno. Io lo tratto in una maniera, con grande amore, il suono, perché fa parte di quei codici che da spettatore trovo profondamente efficaci per raccontare una storia parallela attraverso il suono. Quindi non solo accompagnare quello che succede, ma provare a suggerire qualcosa che non si può esprimere a parole, sta qui nel petto dei personaggi ed esce fuori con i suoni.
1: Quando esce al cinema?
3: Esce l'8 ottobre.
1: Allora, appuntamento all'8 ottobre con un film bellissimo, vi divertirete, L'estranea di Paolo Stripoli, che è in concorso a Venezia. Quindi per chiudere, un in bocca al lupo a lui, a Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi. Credo. Grazie.
3: Viva il lupo. Viva il lupo. Tra superstiziosi ci capiamo. Per me viva, per te crepi.
1: Allora,
2: tutti a due, va.
1: Viva o crepi il lupo, insomma. A voi la linea. Grazie.
4: Grazie a voi, grazie Ivana Faccioli. C'è anche Ultimo.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Morale della favola, per finire, non c'è un orario esatto per cenare, no?
3: No, però dire,
2: ognuno
3: c'è un conto alla rovescia.
2: C'è un conto alla rovescia, quello sì. Sicuro.
4: No, dipende, c'è poi un orario, ognuno mangia quando vuole.
2: E da che ora vai a nanna, voglio dire, no? Beh. Però andiamo nel 1986 con un capolavoro degli Europe, il nostro Millennium, The Final Countdown.

0: 1986 Europe, the final, countdown. Il nostro millennium chiude le due ore di miseria e nobiltà in questo lunedì su RTL 101.5. Allora, voglio dire, abbiamo dato gli orari dei paesi in cui si cena, ognuno in base al lavoro, l'ufficio, gli amici, la famiglia, i figli che giocano e fanno sport, si regola come può, naturalmente.
1: Beh, abbiamo avuto due collegamenti con la mostra del cinema di Venezia.
0: Pazzeschi.
2: E ovviamente per tutta la settimana ci saranno, ricordiamolo.
0: Brava, assolutamente sì.
1: Siamo radio partner anche della mostra del cinema di Venezia.
0: Appuntamento però, amici, a domani con Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo.
1: Appunto, scusate, Grana Padano, protagonista delle nostre tavole, sulla mia per esempio non manca mai.
2: Ma nemmeno sulla mia, Conte. Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere. Insomma, è love.
0: E c'è sempre sulla tavola del Conte, lo sappiamo, lo mangia sempre.
1: Il gobbo,
2: anche nella borsetta comunque, del Conte c'è sempre.
0: È molto love.
1: Quella scaglie, proprio da borsetta, presente.
0: Bene, grazie alla nostra regia, grazie a tutti voi, Conte Calè, signorina Simpone. A domani.
1: Domani ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Anche a Buccinasco, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura anche in questa edizione c'è la vittoria oltre le previsioni per la AfD in Sassonia-Anhalt, partito di estrema destra in Germania, reazioni internazionali e ultimi aggiornamenti in diretta con Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio, Alberto.
5: Buon pomeriggio a te. Dunque, il giorno dopo la valanga nera che ha colpito la Sassonia, il cancelliere tedesco Merz ammette di essere scioccato dal voto e che il suo partito, i Cristiano Democratici, è stato minato nelle fondamenta, ma dichiara al contempo la volontà di andare avanti e non mollare il suo ruolo di capo del governo. E mentre Alternative für Deutschland sogna di governare un Land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, si moltiplicano, come dicevi, le reazioni al voto. Mosca ha esultato attraverso le parole di un post su X di Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Bruxelles invece guarda con preoccupazione al risultato, che in Italia si dibatte con vivacità. C'è la condanna del voto da parte di tutto il centrosinistra, al contrario il centrodestra appare diviso, perché da un lato ci sono i timori della premier Meloni e del ministro Tajani, quindi di Fratelli Italia e Forza Italia, dall'altra parte c'è la gioia manifestata dal leader della Lega Salvini. Ma chi davvero appare il vero vincitore è Vannacci, che sente la vittoria di Alternative for Deutschland come una vittoria anche sua e soprattutto come il preludio del successo di Futuro Nazionale alle elezioni italiane. Vedremo a te.
4: Grazie. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, e quanto ha sostanzialmente affermato nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. L'attentato

0: Con la bomba è un'idea di Gomez Tavares, rispetto alla quale mi assumo comunque tutta la responsabilità, ha affermato la Vitola, specificando che il suo obiettivo era quello di proteggere Ranucci e di rafforzare la sua scorta. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21.18 di oggi alle ore 21 di domani 8 settembre. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno però verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Venezia per la mostra del cinema, c'è uno dei nostri inviati. Mario, vai.
1: È il giorno di Ellen Burstyn, 93 anni, il leone d'oro alla carriera, ma non solo, è anche il giorno dell'Italia che si gioca tutto con l'estranea di Paolo Strippoli, Jasmine Trinca, madre davanti a un patto segreto che torna a chiedere il conto dopo 20 anni. In gara per il leone d'oro anche il giapponese Koreeda con Look Back, due ragazzine e un sogno, diventare delle protagoniste nel mondo manga. E poi Lido oggi guarda anche fuori dal cinema con la braccio alla Global Summit Flottiglia diretta a Gaza, attesa all'isola di Edipo per issare la bandiera della Palestina. Politica e cinema che si incontrano in questo lunedì 7 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Allora linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia. C'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Apriamo subito con la notizia che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra la direttissima e Calenzano verso Firenze per un'auto in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e sono 2 i chilometri di coda. Questa è la principale notizia al momento, il traffico rimane sostenuto su tutta la rete. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Le 15, 5 minuti, buon inizio di settimana a tutti, è lunedì 7 di settembre 2026.
1: Buon anno amici, buon anno, tanto lo sappiamo tutti che inizia adesso, buon anno, buoni buoni propositi.
0: No, allora, il discorso è che uno a settembre, uno rientra alle vacanze, dice no, magari che ha mangiato troppo, bevuto sì. troppo, eccetera, fa i buoni propositi, no?
1: Sì.
0: Che poi però rinnova sì. in occasione del Capodanno perché non è andata
1: non
0: bene.
1: Non è andata bene, no.
0: No, no.
1: È il famoso bis di primi, appunto, che fai all'inizio e sì. poi lo fai anche e a Capodanno.
0: No. Oppure quando c'è una bella tavola imbandita, no?
1: Sì.
0: Cioè vai lì, self service, prendi l'antipasto, ma non sai che è l'antipasto perché hai mangiato come se fosse
1: certo.
0: la cena di Natale. E dopo ti portano i primi e dici, ma come ancora?
1: Sì, è il grande mistero di alcuni matrimoni, questo Stargate sì. gastronomico che a un certo punto si ha. Signore e signori, i vostri bis di primi sono qui ad accompagnarvi fino alle 17. Lei è la Zac.
0: Matteo Campese per servirvi. Allora, siamo pronti a partire? Beh, di lui farei il bis sempre. Quella. Sober.

0: Macklemore and Ryan Lewis, Can Holders su RTL 102.5 alle 15:12 in the flight.
1: Come sei British?
0: Of course, darling. Anche se loro sono molto American.
1: C'è anche un po' di Manchester.
0: Beh, sai, questi giorni qui di Venezia is the new Manchester in questi
1: sì,
0: giorni.
1: Sì, sì, ma che gioia vedere i Gallagher. Per una volta, sì. No, beh, li abbiamo visti in concerto, sappiamo che insomma si sono rimessi insieme, però vederli in una situazione dove non sei sul palco, sei sul red carpet, scherzi e ridi, si vogliono bene allora.
0: E disarmati soprattutto.
1: Appunto.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: On top of the world, Imagine Dragons su RTL 102.5 in the flight.
1: Giovedì 10 settembre, attenzione, inizia la nuova stagione di X Factor e noi, come ogni anno, la seguiremo da vicino perché RTL 102.5 è la radio di X Factor.
0: E anche quest'anno cominciamo con una grande festa, vi aspettiamo con Matteo Campese, e lui. Jessica Brugali domani dalle 19.30 all'ex macello di Milano, perché ci saranno chi?
1: Un party ricco di ospiti, Ero Caddeo, Rob, Settembre, Carfi, Bianca, Lea e uno speciale DJ set con Gigi Dag.
0: E allora andate sui social di Sky Italia e Ticketmaster.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
11: Quando ci fa sentire

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
4: profumo in trasferta,
3: montagne, mari e...
5: bellissimo fuori zona.
3: Hanno aperto più di 1400 porte.
6: Wow!
3: Dato spazio...
6: un castello!
3: Ai sogni pazzi.
6: Anche oggi ho esagerato.
3: Facendoci sentire ogni sera a casa.
5: Guardate dove siamo.
3: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.

0: non è mai.
1: Tananai con Tango su RTL 102.5 alle 15.30, effettivamente è lunedì. Mandiamo un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla macchina, chi sta guidando in questo momento. C'è anche qualcuno che sta guidando una DeLorean adesso, per cui sì, sì, ci porta in giro, davvero posti, luoghi, tempi, spazi, meraviglioso.
2: Ah, ok.
1: Sì, no, sì, sì, è bello, adesso. Bello. E infatti, grazie a questa riusciamo ad andare non solo nel tempo, ma anche nello spazio e fare un salto in laguna, se sei d'accordo.
2: Che è un attimo, voglio dire. Per noi è un attimo, visto che siamo la radio ufficiale, quindi io andrei proprio a Venezia, perché c'è il Festival del Cinema e sentiamo che ospiti ci portano oggi.
1: Luca Viscardi, prego.
3: Ben ritrovati da Venezia 83. È un momento importante perché questo di cui stiamo per parlare è uno dei film in concorso. Parliamo di Look Back e qui con noi ci sono il regista Hirokazu Koreeda e poi le attrici Natsuki Deguchi e Ashu Makita. Benvenute qui su RTL 102.5. Questa è una trasposizione di un'opera di Satsuki Fujimoto, che è un autore di manga molto importante, la storia di due ragazze che vogliono diventare mangaka, quindi delle disegnatrici di manga. Volevo chiedere al regista, lei ha raccontato l'infanzia, il desiderio di realizzarsi in molti dei suoi film. Cosa l'ha coinvolta ad affrontare per la prima volta l'adattamento di un manga?
4: あまりその漫画小説に限らず原作ものというものをやることがあまり その出会いを自分なりに消化してアンサーソングとして今回の映画を作っています。
5: Sì, devo dire che in realtà non succede molto spesso che io abbia occasione di utilizzare delle altre opere originali, siano esse manga o siano anche dei romanzi. In realtà mi cimento molto più spesso in delle storie che possano essere originali. Però ecco, a volte ci sono degli incontri della vita, c'è il momento in cui ti imbatti in qualche cosa e dici no, è questo. E questo è appunto uno di questi esempi. Era durante il coronavirus, durante la pandemia, ed era un periodo in cui in qualche modo pensavo anche a quello che fosse la necessità del ruolo del creatore come appunto è un cineasta, e in quel momento ho avuto l'occasione di incontrare, imbattermi in quest'opera, l'ho digerita a modo mio e questa vuole essere un po' una canzone di risposta all'opera stessa originale.
3: Allora io volevo chiedere alle attrici Natsuki e Aju che hanno dovuto costruire un'amicizia da due personaggi molto diversi tra loro, una sicura di sé e l'altra invece chiusa in casa. Cosa le ha aiutate a trovare sul set la chimica tra i loro personaggi?
6: できましたでしょ?できたかってことですか?どうやって?そうですね。そこに関しては本当に現場でただ撮影して過ごしていって特にこうして深めようとかもなく、ただただ一緒に生活して撮影していてできた空気感ですかね。
5: Sì, in realtà posso dire che è tutto merito dell'attività che è stata svolta sul set, perché ci trovavamo lì per tutto quel tempo durante le riprese e non è che ci sia stata poi un lavoro di approfondimento. Quello che succedeva è che vivevamo quotidianamente questa quotidianità insieme e grazie a questo poi si è creata sempre di più questo spirito che ha portato a creare questo.
3: E allora grazie a Hirokazu Koreeda, Natsuki Deguchi e Ashu Makita, Look Back a Venezia 83 in concorso. Grazie anche per l'indispensabile lavoro di traduzione. Ci troviamo in diretta da Venezia più tardi. A voi la linea.
2: Arigato.
1: Sempre comunque. Grazie mille Luca Viscardi, c'è il New Hit di Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima ci

0: Era a Venezia che The Weeknd aveva presentato la sua serie televisiva?
1: Sì, può darsi.
0: Con tanto di stand innovation.
1: Sì, ma la serie televisiva però è durata un po' da Natale.
0: Sì,
1: durata,
0: sì, perché appunto, infatti era quello che mi è venuto in mente. Stand innovation, grande entusiasmo e poi dopo va in onda e la levano, la tolgono proprio prima del tempo.
1: Sì, è vero.
0: È vero? Sì, mi ricordavo bene.
1: Mi sembra proprio di sì, si parla di festival che comunque vedi, se non altro la visibilità l'ha avuta, ecco.
0: Ah sì, dai.
1: Poi dopo vabbè,
0: c'è
1: cioè,
0: la figlia di Johnny Depp, no?
1: Lily Rose?
0: Esatto, la figlia anche di Vanessa Paradis. Ah, Joe Le Tax.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: One time, esatto. Adelbo Zucchero con Partigiano Reggiano su RTL 102.5 alle 15.52 in the flight.
1: È stato un weekend di cose interessanti, vabbè, non soltanto il weekend per Venezia, insomma, sono già dei giorni che ce ne stiamo occupando, ma anche dal punto di vista proprio, no?
0: Delle zanzare, intendo.
1: Delle zanzare, certo.
0: Monza.
1: La musica è stata anche grande protagonista, no?
0: La musica è stata protagonista anche perché, come al solito, volevo tra l'altro tirare dentro il discorso anche Fabione Romano, con cui condivido la passione della Formula 1. Sì. Hai notato che come anche quest'anno noi non siamo andati? Com'è sta storia?
1: Anch'io.
0: Hai notato,
1: Zach? Ci ho provato.
0: Però Laura c'era.
1: Laura c'è. Che vuoto.

0: Nickelback, How You Remind Me su RTL 102.5.
1: Sono sempre rapito dalla pettinatura di Chad Kroeger.
0: Oh, qui la sua fase video. Preferita, cioè la mia fase sua preferita, cioè non so se.
1: Un po' cocker, no?
0: Bello,
1: quell'effetto lì un po'
0: bello,
1: boccoloso.
0: Che carino.
1: Molto carino e coccoloso.
0: Sì, tanto coccoloso.
1: Molto.
0: Sì.
1: Però la canzone lui è molto.
0: Chad, fai uno si chiama Chad Kroeger.
1: Chad Cocker non era bello,
0: no.
1: Quindi, no, c'era già Joe.
0: C'era
1: quindi.
0: Joe.
1: Già. Giornale orario e torniamo.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Lavagno, in provincia di Verona, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. La vittoria dell'estrema destra in Sassonia Anhalt ha scosso la Germania di Merz. Tante le reazioni internazionali. Facciamo il punto in diretta con Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì, dunque il giorno dopo il voto in Sassonia il cancelliere Merz non nasconde la disfatta ma promette riforme fondamentali e un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Insomma, per Merz arrendersi non è un'opzione, anche se la CDU è scossa nelle fondamenta ed è scioccata, poiché quella in Sassonia appunto è la peggiore sconfitta da decenni. La leader di Alternative for Deutschland, Alisa Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le formazioni per tentare di formare il governo regionale. In Italia molte le reazioni, così da Forza Italia Stefania Craxi, capogruppo al Senato.
6: Dalla Germania arriva un avvertimento per l'Europa. Gli estremismi sono il sintomo di un malessere profondo. Per contrastarli l'Europa deve cambiare rotta. Servono crescita e debito comune.
5: Da parte sua Vannacci, leader di Futuro Nazionale, torna a applaudire la performance di Alternative parlando di onda popolare anti-elite e di un messaggio anche alle destre sbiadite. A te.
4: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Karis. In particolare i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a dei risultati. Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Cramontana che il Costellation era a rischio incendio. La consigliera avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Mia figlia e le altre vittime non possono essere riportate indietro, ma noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, morta a 16 anni nel rogo di Capodanno. Cambiamo decisamente argomento. Riparte la scuola con date differenti da regione a regione. Giovanni Perria.
7: Sono gli studenti della provincia di Bolzano i primi a essere rientrati quest'oggi tra i banchi di scuola. Un primato che forse si sarebbero evitati volentieri, ma tant'è, è così. Dopo di loro, tra tre giorni, i ragazzi di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14, quelli di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Umbria. Il 15 si tornerà in classe in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il giorno dopo in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Gli ultimi saranno i ragazzi della Puglia il 17. Non mancano le eccezioni, come nel comune siciliano di Rosolini, dove il sindaco ha deciso di rinviare tutto di una settimana per il troppo caldo. I problemi sono sempre gli stessi, a partire dal caro scuola. Secondo le associazioni dei consumatori, le famiglie italiane si preparano a spendere per ciascun giovane fino a 1.300 euro tra libri e materiale scolastico.
4: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Partiamo però dalla Toscana e dalla A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Questo per un'auto in fiamme nella Galleria Santa Lucia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, sono 5 chilometri di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Barberino, dove si sono già formate code a partire da Aglio, si può può rientrare in autostrada a Calenzano. Altra situazione analoga nella direzione opposta, stesso tratto verso nord, con code tra Calenzano e la Direttissima. Ci spostiamo ora sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Qui ci sono 7 km di coda per lavori di ripristino, invece a seguito di un incidente risolto il tratto si percorre in 50 minuti. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Andale, andale, 6 minuti dopo le 16, seconda ora insieme, buon lunedì! Sempre, comunque, certo, buon 7 di settembre 2026 pomeriggio, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
0: Che giorno è domani?
1: L'8. C'è il party di X Factor. Cosa vuoi insinuare?
0: No, così, mi ricordavo inzigare. L'otto.
1: Io l'otto a prescindere, guarda, nel dubbio.
0: Va bene, parliamo domani, domani nel caso, sì, ma sì, intanto domani. Io direi di aprire questa seconda ora con la Gianna.
1: La Gianna!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Hold Me Closer.
1: Stringimi forte.
2: Vicini, vicini.
1: Elton John e Britney
0: Spears. Eh sì, ci si, diciamo, stringe, soprattutto quando magari uno vince un premio, un tuo amico, sei felice per lui o per lei, gli amici di quelli che hanno vinto gli Emmy si saranno stretti a loro.
1: Allora, uno che stava cantando Guarda come gongolo,
0: è
1: 50 Cent,
0: okay,
1: per il suo docufilm su Puff Daddy, ha ricevuto l'Emmy Awards.
0: Invece Puff non è gongola troppo.
1: No, per niente. Vabbè. Anche Sabrina Carpenter per una puntata che ha fatto con i Muppet.
0: Ah, che bello!
1: Sì. E poi super vincitore, io direi Bad Bunny, insomma, il Super Bowl ha vinto 7 premi Emmy, che sono i premi della televisione americana.
0: Gli Emmy. Quindi i premi della televisione, che quindi vuol dire anche tutte le cose musicali in televisione.
1: Quelle che abbiamo citato. Non poi ci dire. Sono tutti i vari telefilm, film,
0: show,
1: TV, eccetera.
0: Quelli con gli host americani.
1: Esatto, tipo Jimmy Kimmel l'ha vinto.

0: È lui o non è lui?
1: Ma certo.
0: Certo che lui. Certo. L'abbiamo citato prima insieme a Liam per via del Festival del Cinema di Venezia.
2: È stato bello vederli lì.
0: Sì, sorridenti, sorridenti. Scherzavano.
2: Sì, perché poi al di là di tutto, loro, per quando almeno quanto hanno realizzato insieme, per l'effetto, per la mescola, quando sono in buona, devono far spaccare dal ridere, secondo me, loro due.
0: Sì, vero.
2: Adesso poi si stanno godendo anche questi anni di ritrovata.
0: Ecco, Noel è quello che ha più un umorismo british, fa queste battute così, po' a mezza bocca. Mentre Liam
2: è quello che chiama il coro al bar. E tutti per la Zacca,
0: ma tutti per J-Ax, perché domani alle 15 J-Ax sarà nostro ospite in The Flight. Siamo tornati, amici.
2: And we're so back.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono in

0: Rullate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester, è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci

0: Only the Horses, the Scissors Sister.
1: Sai che anche lui si è messo a fare un po' l'intervistatore.
0: Ma chi?
1: Lui degli
0: Jake Shears,
1: degli Scissors Sister. C'ha il suo podcast, fa le sue cose, ospita un sacco
0: chi non
1: di...
0: ha un podcast?
1: A questo punto sì. Ha intervistato di recente Josh Homme, dei Queens of the Stone Age. Una bellissima chiacchierata, molto intima, molto, se vuoi, proprio dritta dritta.
0: Ah, no, pensavo tra intima.
1: No, intima nel senso proprio tra amici.
0: Ah, okay.
1: E si sono anche commossi ad un certo punto.
0: Dai,
1: quindi vuol dire
0: che
1: insomma
0: carino,
1: che
0: no, è simpaticissimo, fortissimo.
1: Simpaticissimo.
0: Tra l'altro dicevamo poco fa, domani c'è J-Ax, eccolo.

0: Tante nuove vite anche per i Kasabian, qui ritrovati con Goodbye Kiss su RTL 102.5, loro che hanno disco nuovo fuori, si chiama Atto 3, e in effetti è un po' un atto terzo
1: Sergio.
0: Della loro carriera. Sergio gli emette il carico, e gli emette il carico elettronico, perché c'è tanta elettronica in questo disco qua nuovo.
1: Va ricordato che Sergio Pizzorno è poi il leader della band, ma non era quello che cantava.
0: Non era quello
1: il
0: che
1: cantava. Il cantante
0: lo
1: hanno
0: così
1: accompagnato all'uscita, ecco.
0: Sì, aveva degli impegni in tribunale.
1: Ma de parecchi.
0: Beh, parecchi. Sì, poi sì, ha ricominciato a fare delle cose, adesso canta da solo, come lei balla da sola,
1: e
0: lui
1: si ascolta
0: invece
1: anche da solo, mi sa.
0: Ogni tanto sì.
1: C'è Madame. Facciamo

0: faccio mamma non mamma.
1: Finché?
0: Non mi ami.
1: Adesso stai andando veramente.
0: Mi ami o no?
1: No! Però poi vai su, tu che puoi.
0: No, non sono pronta, è lunedì. È lunedì, poi quella voce lì, ragazzi.
1: Che pezzo, ti sento di Mattia Bazzar. Questa invece era Madame con Mamma Non Mama su RTL 102.5 alle 16.41 in The Flight.
0: Amici, restate con noi perché, come sapete, le sorprese non finiscono qui.
1: Accidenti.
0: C'è quegli slogan, no? Per creare aspettativa, no?
1: Tono d'annuncio importante questo, eh? State con noi, amici. Com'era?
0: A tra poco.
1: Molto di tre quarti.
0: Su
1: però,
0: questi schermi.
1: Grazie.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89€.
12: Famila. Tutto un altro sottocosto.

0: She's just a girl and she's on fire, Alicia.
1: Ma questo Augello che si sente alla fine, no? Non ti ricorda?
0: È un po' Whitney Houston.
1: Brava, stavo per dire la stessa cosa.
0: Sì, dai.
1: La Whitney Houston
0: che
1: Challenge.
0: Che stai lì che dici, ecco, che arriva... Non riesce a beccarlo anche se la canzone la conosce a memoria.
1: Perché devi contare giusto, devi contare, insomma, devi darti dei riferimenti e contare. O contare 4 o contare 5 in base a che misura fai. Però si può, eh.
0: Sì.
1: Se tanto su YouTube trovate anche i video per decomprimere il mistero.
0: Però decodificare.
1: Decodificare, proveremo anche con Girl on Fire di Alicia Keys.
0: Mettiamo insieme a Whitney.
1: E Ale, via così. Tommaso Paradiso, su RTL 102.5, agitare Coca-Cola.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sai che ho sorriso molto quando ho letto il titolo di questo Millennium Hit, perché per me questo qui è il pezzo della domenica mattina. E se devo immaginare un momento, è perfetto per ascoltare il Millennium Hit che stiamo per sentire. Perché ti ricordi cos'è sta, cosa hai fatto, un po'.
3: Ma pensa se mettevamo bollicine dopo agitare Coca-Cola.
2: Giusto.
3: Facciamo un piccolo spazio
2: era
3: pubblicità.
2: Sì, era veramente.
3: Invece no, però questa è bella.
2: Quel che importa è che sia stata una splendida giornata. È Vasco.

0: C'era ancora Solieri nella formazione di questo disco, c'era ancora Massimo Riva nella formazione di Vado al Massimo. 1982, all'interno di quel discone di Vasco Rossi c'era anche Splendida Giornata.
1: E amici, una splendida serata a voi. Invece noi ci risentiamo domani pomeriggio sempre per The Flight con lo zio J-Ax, quindi vi aspettiamo alle 15. Grazie Matteo.
0: Grazie Zach, grazie a Michael Triverio, Angelone Vicari e anche a Fabio Romano in regia. Fate i bravi per quanto potete, poi vi conosciamo, quindi non vi preoccupate, ecco.
1: Siamo tranquilli.
0: A domani.
2: Ciao. Ultimo, tutto live a Tor Vergata. RTL 102.5 ti invita a vedere il film di Ultimo nelle sale italiane dal 22 settembre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Mariano Comense, provincia di Como, sono le 17 un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. Il giorno dopo il voto in Sassonia con la vittoria dell'estrema destra, il cancelliere tedesco Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice la CDU, che è scossa nelle fondamenta. Siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggior sconfitta da decenni, ha detto Merz. La leader di AfD Alice Weidel lo definisce un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri necessari. Torniamo sul caso Ranucci. Oggi la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Massimiliano Mantiloni.
4: Walter La Vitola, ai giudici del tribunale del riesame, ha spiegato il rapporto col giornalista Sigfrido Ranucci, ha escluso il movente politico della bomba e ha chiesto i domiciliari. Ha riferito che voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Si trova nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Volevo proteggerlo tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha spiegato nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Gomez Tavares mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata una bomba. Io avevo dato un mandato in bianco specificando che non doveva fare male a nessuno, ha ricordato La Vitola, che ha ribadito che Ranucci era ignaro di tutto. I giudici si sono riservati sulla concessione degli arresti domiciliari da scontare in una casa in Basilicata.
3: Torniamo brevemente all'estero, un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov ha giudicato l'esito dei colloqui del fine settimana degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Peskov ha tuttavia definito una minaccia per la Russia i nuovi sistemi missilistici e di artiglieria dislocati in Norvegia. Mosca ha detto dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. Voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Venezia per la mostra del cinema di cui RTL 102.5 radio ufficiale. In studio a Venezia c'è la nostra direttrice Ivana Faccioli. Buonasera Ivana.
5: Buonasera Nicolò.

0: oggi in concorso a Venezia 83 due film e uno è italiano, L'Estranea di Paolo Strippoli, con un cast di alto livello: Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano. Una pellicola del nuovo genio dell'horror italiano che è anche thriller e melodramma. Trinca è una madre disposta a vendere l'anima al diavolo per salvare la sua famiglia e il diavolo si chiama Bruni Tedeschi. Si innesca così una spirale pericolosa. E poi in concorso Look Back del giapponese Hirokazu Koreeda, la storia di due bimbe che vogliono diventare disegnatrici di manga, una poesia nel racconto e nelle immagini. A Venezia intanto poco fa è arrivata una barca della flottiglia per Gaza con a bordo la bandiera palestinese, un modo per portare sostegno alla striscia attraverso la vetrina mondiale della mostra del cinema. Gli attivisti dicono: apprezziamo il sostegno individuale di attori, registi e produttori, ma chiediamo un impegno invece che arrivi dai vertici del festival. A voi.
1: Grazie Ivana, è tutto il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie per ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto su tutta la rete. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove è bloccato il traffico tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. In alternativa si esce a Cormano e si rientra a Sesto San Giovanni. Prudenza anche nella direzione opposta, dove si stanno formando code per curiosi. Andiamo poi in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. Qui ci sono 5 chilometri di coda per un incidente tra due auto in galleria e si viaggia su un'unica corsia. Code anche verso nord per il traffico intenso tra Calenzano e la Direttissima, con tempi di un'ora invece dei soliti 10 minuti. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. I 6 chilometri di coda sono per lavori di ripristino. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie e grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci, buonasera e buon lunedì. La bella notizia è che sono le 17:06, quindi per chi lavora ha cambiato il no The Flight abbiamo no. dietro
5: Vabbè,
4: ci mettete
5: cambio.
4: Password
5: un momento,
4: ok, un momento
5: sì, che fretta c'è.
6: in arrivo
4: E stavo dicendo, chi è che c'era che non mette password? Chi è che ci sta sabotando?
5: Addirittura
4: sabotando sì. Allora, dicevo, la bella notizia è 17:06 per chi
5: Eccoci.
4: Smonta ecco smonta a quest'ora. È andata anche oggi, dai. Sì.
6: Ora è tutto in discesa.
4: Ora è tutto in discesa. Ciao Cianna, come stai?
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io molto bene. Tu Nico, tu Fulvio?
5: Beh,
4: allora,
5: bene.
4: Non essere bugiardo.
5: Hai ragione.
4: Esatto, perché allora, Fulvio settimana scorsa...
5: No. Allora,
4: non farmi incazzare.
5: Non farmi incazzare.
4: Sei arrivato con il raffreddore.
5: Mi hai fatto ammalare tu.
4: No. Se sei un untore del cacchio.
5: Io ero guarito.
4: Sei un untore del cacchio per non dire di peggio.

0: Annalisa, bellissima, le 17:14 minuti, RTL 102.5, la Nico, Fulvio Giuliani e Chan all'interno di Password.
1: Ok, allora, Fulvio e anche Chan sono presissimi da questa storia di Sfera e Basta. Adesso. Allora, facciamo un attimo, cosa è successo?
2: Cioè, presissimi.
0: Fulvio un po' di meno solo perché il Napoli
1: no,
0: è
1: no,
0: perso.
1: Fulvio cioè, tanto, non, Fulvio tanto.
2: Stella, non mi parla di non seguo più il calcio. Allora, le 10... belle ragazze.
1: No, cosa è successo? Che Sfera e Basta?
2: Sabato sera a San Siro con 10 ragazze. Dici tu, vabbè, che succede? E che era una cosa di marketing, immagino. Però vedere queste 10 bellissime ragazze schierate con l'aria molto annoiata intorno alla star della trap. Che immagine è? Ci piace, non ci piace?
1: È una fine strategia di marketing.
2: Sarà pure fine, mica troppo. Cioè,
1: Cine?
2: Però...
1: Madonna, Cine, Chan?
0: Sì, sono d'accordo, obiettivamente, obiettivamente è una strategia di marketing. L'effetto, secondo me, è semplicemente che se le diamo così tanta importanza, la acquisisce.
2: Cioè, tu dici funziona.
0: Beh,

0: Estate, bello questa canzone,
1: bello,
0: di
1: bello molto il karaoke, bello. A me piace molto anche. Il karaoke che ne è uscito mi è piaciuto molto.
0: Beh, non sono stata
1: perfetta, no.
0: Quasi perfetta. Allora, qui c'è tutto un polverone su ste 10.
2: Sì, vero.
0: Super fighe, insomma, che sono state.
1: Per parafrasare Lucio Battisti.
0: Dai, basta. Allo stadio, sì, da Sfera Ebbasta. Ragazzi, certo che sono state pagate, erano lì, ovvio, a fare il loro lavoro. Le ragazze immagine, o forse anche un po' di attrici, perché avevano anche questo musino veramente un po' annoiato.
3: Attrice mi sembra eccessivo, ecco.
0: Fulvio, ho capito che a te non ti va bene, dai.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si è

0: gira per casa, ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Ma che bella storia, Fedez, le 17:31 minuti, password RTL 105, bella, vero? Questa è del 2021, se non sbaglio.
1: Bellissima, bellissima. Allora, succede che venerdì scorso, sì, venerdì scorso agli Open, la Sabalenka, la numero uno al mondo, non è che ha firmato il gioco, ma insomma, si è lamentata perché uno fumava erba.
2: Uno,
0: quasi tutto lo stadio.
2: Vabbè, New York,
1: New York è legale, però,
2: detto questo.
1: E lei ha detto: c'è odore di marijuana, fumate quando volete, però per favore non quando giochiamo. Okay?
2: Scusate se rido, non dovrei, però. Dopo vi riporto la battuta di Zverev.
1: Perché dopo? Ah, 30 secondi. 102.5 New hit, new hit. Let's go.

0: ma non ci credo.
1: Ciao Eros Ramazza su RTL 102.5 alle 17:38 minuti. Allora, torniamo alla lì alla
2: a New York.
1: Alla, sì. Allora, Sabalenka sta giocando, qualcuno fuma qualche
2: erba.
1: Cannone.
2: Erba, insomma, E il numero uno è stato Sasha Zverev, che tra l'altro è il numero uno anche del tabellone, visto che non c'è Sinner, e ha detto:

0: Ragazzi, l'altro giorno sul centrale mi sembrava di essere nel salotto di Snoop Dogg.
1: Beh sì, immagino che la situazione fosse praticamente quella.
2: No, però vi posso far... No, voi non avete cani, quindi non andate al parchetto.
1: No.
2: Ok, io ho un parchetto vicino
0: però,
2: a casa. Vabbè, ma tu non vai a portare... Quando io vado al parchetto con la mia Lucia, torniamo a casa io e Lucia, che siamo più sballate di... Perché al parchetto non senti... È tutto un odore di erba, di fumo.
1: Fulvio, non ci portare i tuoi pupilli.
2: Di cilum, di robe. Cioè, torni a casa che sei sballatino.

0: è il nuovo giudice, eh?
1: Ah sì?
0: Irama.
2: Ah. X Factor, è vero, è vero, è vero.
1: Irama, ragazzi, piace un sacco, eh.
0: Sì, sì, anche a tutti.
2: Dai, da morire, magari. Io lo invidio anche un pochino,
0: lo sapevo.
1: No, no, ma io dico proprio fisicamente.
0: Sì, sì, piace. Sì, sì,
1: piace, piace da pazzi. Perché, pur non essendo altissimo, e non lo è, ha un sex appeal notevole.
0: Poi tanti look diversi.
1: No, no, ma proprio, no, Fulvio, ha sex appeal.
0: Lo so, bravo, fatevene
1: una ragione.
0: Ma io sono felice per lui.
2: Okay. Lui aveva anche dei bellissimi orecchini pendenti.
1: Non me ne frega, non se ne frega degli orecchini con a piuma, eccetera. C'è proprio sex appeal.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di

0: 150 euro.
1: Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Allora, 17.52, tra poco tutte le informazioni, quelle ufficiali su Rete Tele 125, ma vi auguriamo buon viaggio, no? Sono iniziati gli scioperi, se volete ne parliamo, perché non è che appunto sono iniziati, ce ne saranno altri anche a stretto giro di posta, però io cambierei discorso.
1: Ti deprime.
2: Sì, tanto deprime. Ci sono le sagre comunque, quindi c'è un sacco di cose di cui parlare.
0: Sei andato? Sei andato? Quella
2: da... Sono andato alla sagra dell'agnello recentemente.
0: No, quella lì non si va, però dai, Cian.
2: Alla sagra dell'agnello.
1: Non mai amato.
2: Ma era finto l'agnello, non ve l'ho detto?
0: No, dai, tu che mangi tutto l'hai mangiato.
2: Su. Eh sì.

0: Allora, se vivessi in Italia e se fosse passata la proposta del codice della strada per gli 85 anni, stop!
1: Over
0: 85 anni, Mick Jagger potrebbe guidare ancora 3 anni e basta.
1: Sì, 3 anni e mezzo. Adesso quanti aiutami,
2: ne 83,
1: Cianna.
2: Sì, sì, ah,
0: 83.
2: 83.
0: Due anni.
1: Io pensavo
0: anni.
1: 82.
0: Due anni.
2: Ci fa un altro paio di anni, ma alla fine non è passata,
1: no,
2: però.
1: No.
0: Non è passata. E se vi va, diciamo anche due parole.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
2: Anche secondo me
1: subito,
2: sì,
1: vai.
2: Anche perché poi tante volte poi le visite sono un centro di discussione gigante.
0: Ragazzi,
2: in questa,
0: mio
2: in
0: papà,
2: ottica.
0: Quanto abbiamo? 30 10. Secondi? Ah, 10
1: magari
0: secondi.
1: Dopo, dai.
0: Magari venne 30. Allora, dopo, adesso le ultime informazioni, poi ci colleghiamo anche con Venezia.
1: Cinema.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Sant'Ambrogio di Valpolicella, provincia di Verona, le 18 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura anche in questa edizione c'è la vittoria, oltre le previsioni, per l'AfD in Sassonia-Anhalt, partito di estrema destra in Germania. Reazioni internazionali e ultimi aggiornamenti sul tema in diretta con Alberto Ciapparoni. Di nuovo buonasera.
6: Eh sì, di nuovo buonasera a te. Il voto in Sassonia è effettivamente andato oltre i confini della politica regionale tedesca. La schiacciante vittoria di Alternative for Deutschland nel Land orientale ha acceso i riflettori in tutta Europa. Preoccupazione nelle principali capitali occidentali, esultanza tra i partiti nazionalisti e attenzione da parte di Mosca. Nell'analisi della sconfitta, il cancelliere tedesco Merz ha ammesso che è stato il KO elettorale più pesante degli ultimi anni, tuttavia ha ribadito che la linea del governo di Berlino non arretrerà. Intanto Varsavia e Parigi hanno definito il risultato molto preoccupante, di segno opposto alle reazioni dell'ex primo ministro ungherese Orban e del leader populista londese Wilders, mentre anche Trump ha celebrato il successo del partito tedesco. Da Mosca l'inviato presidenziale Kirill Dmitriev ha parlato di successo storico. In Italia si è aperta una crepa nella maggioranza. Il brindisi del segretario della Lega Salvini e l'amica Lisa Vaidal ha trovato il muro del leader di Forza Italia Tajani, che si è detto ben lontano da una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. A te.
5: La Russia ha chiuso il consolato della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre 2026. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo. La decisione è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn in Germania. Tutti i suoi dipendenti dovranno lasciare la Federazione Russa entro tale data. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record, lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2023. Ora l'economia e la chiusura della Borsa di Milano, linea Marco Castelletti.
7: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,25%, in linea col FTSE Italia Mid Cap a più 0,43%. Tra le blue chips si distinguono Lottomatica più 7,71% e ST Micro più 4,01%. In controtendenza Telecom Italia meno 3,56% e Poste Italiane meno 2,42%. Invariato lo spread BTP Bund rispetto all'apertura a quota 82 punti. Il leggero aumento infine il petrolio a 98 dollari al barile. Del SEG Data Analytics è tutto. Buona serata.
5: Infine il calcio, il posticipo della terza giornata di Serie A inizia alle 18.30 a Cagliari-Lecce, poi alle 20.45 Udinese-Lazio. È tutto via radio.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa?
8: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per

0: saperne di più, affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia sono 6 km di coda per un incidente tra una moto, un camion e 5 auto. In alternativa si esce a Cormano e si rientra a Sesto San Giovanni. Un invito alla prudenza anche per chi viaggia nella direzione opposta, perché ci sono code tra Milano Est e Cormano. Andiamo poi in Toscana sull'Autosole. Tra Firenze in Proneta e la direttissima verso nord, le code per il traffico intenso hanno tempi di 2 ore invece dei soliti 20 minuti. Code anche tra Firenze Sud e Scandicci con tempi di 50 minuti, qui mezz'ora in più. Occorre mezz'ora in più anche verso sud per chi viaggia sulla direttissima tra il bivio con l'Autosole e Aglio, qui i tempi di percorrenza sono appunto di 50 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio.
3: Grazie, grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: A proposito di calcio, avete letto della Fiorentina?
5: È ufficiale, madre. Vanoli è tornato a essere l'allenatore viola.
4: Volevo dirlo io.
5: Che bello.
4: Ma come hai fatto a vederla che è appena stata...
5: Abbiamo due monitor, abbiamo visto insieme perché siamo... c'è una corresponsione d'amorosi sensi.
6: Siete connessi quest'anno,
4: siamo
6: sempre
4: siamo
6: di più.
4: Connessissimi.
5: Vedi, lui
4: di
5: dice
4: più.
5: Siete connessi, io corresponsione d'amorosi sensi.
4: Sì, va bene, no, la stessa cosa.
6: Le generazioni sono meno
4: allora,
6: romantiche.
4: Allora, questo programma si chiama Password, in onda tutti i pomeriggi. Lunedì, sì. Giovedì, venerdì con Cianna. Cianna è la star di questo programma.
6: Vero.
4: Da
6: la
4: Roma,
6: star,
4: ok? Sì,
5: sì, il Playboy.
4: Il Playboy,
6: diciamo,
4: ecco, il playboy di questo programma. Io sono, come dire, la bionda è un po' scema,
5: no,
4: o che fa la scema.
5: L'istituzione, perdonami,
4: di questo programma. E poi
5: il cavalier servente,
4: che però, ragazzi, va via come il pane.
5: Signore,
4: è sempre più sposato che mai. C'ha pure due figli, quindi, e poi c'ha anche una certa, diciamoci la verità.

0: Giorgia ci insegna una cosa che ci insegnano tutti i giorni Fulvio, Giuliani e la Nico.
1: Cioè?
0: È l'amore che conta. Le 18 e 13 minuti.
1: Buttata lì così. Allora, vorrei la vostra opinione su questo. Milano, il comune di Milano lancia il carpooling, cioè condividere l'auto per ridurre il traffico. Ok, ci sono dei vari posteggi, tu prenoti e vai lì e vai in macchina, non so, con

0: Giulio Giuliani con Chan e condividi lo stesso percorso. Che ne pensate?
1: Beh, la cosa sì, mi ricordo, è vecchia,
0: però adesso...
1: Da noi non ha mai preso.
0: Non ha mai preso.
2: No, non mi dà l'idea di una cosa che potrebbe effettivamente diventare. Però magari tornano, alle volte durano qualche mese.
1: È vero.
0: No, c'era quella che per fare i viaggi lunghi. Questa qua invece è solo per la città.
1: Sì. Però si era fatto anni fa, guarda, al di là di quella per i viaggi
0: lunghi. Chi guida? Ti fidi di chi guida?
1: Non lo so.

0: Ma voi, no, io mi sto chiudendo gli occhi e immagino il nostro pubblico. Ci aspettate quando sono le 5? No, ci saranno.
1: Gli
0: affezionati, no? Proprio quelli affezionati, sì. Che dicono: oh, arriva Cianna, la Nico e Fulvio.
2: Ah,
0: ecco,
2: sì.
0: A voi io do un grande bacio oggi, è un grande abbraccio e un grande grazie, perché la fedeltà è una cosa seria, giusto?
1: È un valore enorme. Tu pensa a tutte le ragazze a cui Cianna ha spezzato il cuore quest'estate, che
0: sì,
1: adesso sono lì alle 17
3: ad aspettare, tant'è, sì, che io ho detto: sì, guardate che io, sì, sono in diretta alle 13, aspettano il Conte, vedono il Conte e pensano che sia io e a questo punto si sbagliano.
0: Quanti anni hai, spiritosino?
3: 24
0: anni, ragazzi, a 24 anni.
3: Quanti cuori avete spezzato voi nei vostri 24 anni?
0: Vabbè, insomma, 24 anni.
3: Ragazzi. Io ricordo una storia dell'Anico che aveva fatto venire questo ragazzo che poi aveva fatto finta di non incontrarlo.
0: Sì, sì, sì, non mi piaceva più. Lo ricorderà come sempre alla stazione di Milano. Lui
3: l'hai visto?
0: L'ho visto, non mi piaceva
1: più,
0: salta via.
3: Era tedesco, greco?
0: No, boh, era greco forse, mi ricordo più.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà. Raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
19: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
19: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo

0: scusate, siamo in onda. Scusate, siamo in onda, ma stavamo chiacchierando. Meno male che non ho detto robe. Con Ivana Faccioli, quindi ci colleghiamo con Venezia.
1: 83esima edizione. Ciao Ivana, eravamo talmente presi.
0: Sì.
1: Attori,
2: stavamo
1: attrice,
2: raccontando i retroscena, retroscena che sono quelli più belli.
1: Esattamente.
0: Allora, dai, facciamo una breve sintesi della giornata di oggi, però dopo andiamo anche su retroscena, Ivana, dai, giusto per l'occasione, certo. Dai.
2: Allora, giornata di oggi, due film in concorso, uno adoro letteralmente, è il film di Paolo Strippoli, che è un giovanissimo regista che ha già fatto prima di questo tre film horror e qui ha alzato il tiro, è stato addirittura portato in concorso a Venezia. Il film si chiama L'Estranea, con un cast di tutto rispetto: Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Romana Maggiore Vergano e Adriano Giannini. È un film che è un po' horror, ma è anche un po' melodramma, un po' thriller. Sostanzialmente una madre, per una parvenue, diciamo, una arricchita, vuole la famiglia perfetta e per riuscire a mantenere la famiglia perfetta cede a un ricatto, una sorta di patto col diavolo che poi le rovinerà la vita a tutti. E il diavolo in particolare, la strega, è Valeria Bruni Tedeschi, che fa una parte anche esilarante, nel senso che fa anche molto ridere. Oggi nella proiezione stampa per lei c'è stato un applauso a scena aperta durante il film, perché lei è fantastica. E il film è bello, con una colonna sonora potente, con i rumori proprio tipici dell'horror. Cioè, fa piacere vedere che un ragazzo italiano giovane riesca a fare un film degno della tradizione horror, che da noi, a parte Dario Argento, non è tanto radicata. Quindi per me questo è un film che sta in altissima posizione in classifica. E poi è stato presentato un film che invece dai critici viene molto quotato anche per il Leone d'Oro, che è un film di Hirokazu Koreeda, che è un maestro giapponese, si chiama Look Back. È un film molto tenero, molto poetico, parla di due ragazzine che vogliono diventare due disegnatrici di manga.
0: Sì.
2: Sì, quindi fin da piccole hanno questa attitudine già a scuola. È un film che poi si conclude proprio diventando anime, cioè diventando
1: manga,
2: insomma, questi manga che diventano cartone animato. E è un film delicato e ha delle immagini, sapete, poi il Giappone, la primavera con i ciliegi, sì, l'inverno. È un film proprio poetico,
0: sì, sì,
2: proprio
0: visto,
2: bello.
0: Ho visto stamattina un servizio, la fotografia mi ha colpito molto, molto.
2: Sì, brava. Sì. Sì, sì, sì, eccezionale.
0: Va bene, allora dai, parliamo invece di
1: retroscena.
0: Retroscena. Hai visto, mi hai detto che hai visto Giannini, ti è piaciuto molto.
2: Sì, mi è piaciuto, al di là che mi piace molto nel film, perché fa questo smargiasso nel film e lo fa molto bene, questo qui un po', insomma, una persona non proprio finissima, che è questo padre di questa famiglia, e lo fa molto bene. Oggi è venuto qui, non l'abbiamo intervistato perché non ha partecipato alle interviste, però è venuto a salutarci, si è accomodato qua. Devo dire che è una persona, oltre che bravo attore, veramente di grandissimo
0: traduco
2: fascino.
0: Un bel figo, sì. Allora, ecco. Poi ho visto che hai fatto un post citando Luca Marinelli, che piace molto anche a me, anche se sì, è un animo inquieto, non lo so,
2: sì.
0: Sei d'accordo?
2: Sì, sì, sì. Allora, Luca Marinelli ha fatto questo film che è stato portato qui di Andrea Pallauro, che si chiama The Echo Chamber, dove ci sono anche Alicia Vikander e Susan Sarandon. È un film molto intimista, ambientato tutto in un appartamento di Londra. Diciamo che è un film un po' particolare, ma quello che emerge dal film è sicuramente la bravura di Marinelli, che secondo me è a livelli altissimi come attore, al di là di avere anche lui un magnetismo quando lo incontri. Ma io penso che fra gli attori italiani Marinelli si distingua davvero, è proprio bravissimo anche in questo film, nonostante, ecco, il film, se proprio devo dirlo, non è di quelli che andrei a rivedere, ecco, voglio essere delicata, però
1: addirittura molto, così molto diplomatica.
2: Esatto.
1: Posso chiedere?
2: Però Marinelli,
1: però lui no,
2: sì, prego.
1: Non c'è dubbio. L'atmosfera per chi viene lì al Lido a godersi, parlo degli spettatori, non addetti ai lavori, a godersi le giornate della mostra del cinema. Intendo come si respira, che tipo di friccicore c'è nell'aria, quante attività ci sono, al di là delle proiezioni, intendo.
0: Quante persone inutili.
1: Quelle non mancano mai, ci mancherebbe, ma fanno parte del panorama.
2: Quello che mi piace è che è un pubblico molto trasversale, perché trovi veramente di tutto. Tutte le età, innanzitutto, con una prevalenza netta di giovani, un po' tutte le, i tipi di persone, dall'intellettualoide spinto a quello che magari viene qua ma pensa a un film, e poi soprattutto ai party, perché poi la sera ci sono feste ovunque, e poi ci sono le giornate come quella di sabato, che è stata la giornata penso più memorabile di questo festival, dove c'erano gli Oasis, Nanni Moretti e Robert Pattinson. Quella sera lì si è bloccato tutto, pure le linee telefoniche internet, perché sul red carpet c'era talmente tanta gente, talmente tanto entusiasmo per questi tre personaggi non a caso collocati di sabato.
1: Chiaro,
2: e è stata la grande festa del Lido, perché poi metti insieme appunto i fratelli Gallagher con Pattinson e con Moretti, cioè viene fuori veramente una cosa esplosiva. E poi adesso tutte le giornate sono comunque interessanti, però ecco, la giornata di sabato è stata proprio
1: non
2: il
1: plus
2: clou.
1: Ultra non plus.
2: Sì, perché qualcuno magari viene solo per il weekend,
3: certo,
2: no?
3: Cioè, certo. Ma sono stati più applauditi, immagino, poi gli Oasis, oppure Ricky Martin si è preso la scena.
1: Dai.
2: No, gli Oasis. Ma qua per gli Oasis c'era una follia collettiva,
3: cioè, figurati,
2: sì, poi sono andati tutti eleganti in sala, poi si sono tolti tutti le giacche che avevano sotto le magliette, loro due poi hanno preso Barbera, gli hanno alzato le mani, loro questo sono rock, no, con loro due. Tra l'altro sono gli unici che non sono arrivati in macchina per fare il tappeto rosso, perché c'era talmente tanta agitazione, sono usciti direttamente dal palazzo del cinema e sono poi entrati in sala, e veramente delirio. Però devo dire che anche Robert Pattinson è stato
1: regge ancora, va ancora, sì, come
2: sì,
1: il pane,
2: sì, alla grande,
1: facciamo i complimenti a Barbera pubblicamente, non sì, ne ha bisogno, sì. Ma veramente il direttore, sono anni che non, qua,
0: no, non,
1: dire,
0: ne sbaglia
1: praticamente
0: una.
1: Non ne sbaglia una,
0: anzi è sempre meglio, devo dire,
1: e non è facile, sì.
0: Facciamo un applauso anche a John Malkovich,
1: quello
0: sì, ragazzi,
2: è il numero uno, numero uno. Allora, quel film lì, io penso che sia molto difficile che possano dare un premio sia al film sia all'attore, però io mi offendo personalmente se non danno la Coppa a Volpi a John Malkovich, cioè proprio me la prendo personalmente, perché cioè, non, è inarrivabile quella recitazione in quel film di Malkovich.
0: Senti Ivana, noi ti staremmo ad ascoltare per ore.
1: Andiamo tutti e tre.
0: Dai, smettila, mi hai interrotto un attimo.
1: Scusa.
0: Direttrice, perdona. Ti ascolteremmo veramente, e con noi il nostro pubblico, perché racconti in modo così facile, no? Fruibile, capibile da tutti, un argomento che non è semplice, no. Il cinema è molto è complicato,
1: a
0: no?
1: Venezia,
0: a Venezia, insomma, poi. Quindi complimenti ancora, sì, sì. E ci sentiamo domani,
2: grazie.
0: Va bene?
2: Anche a voi, è un piacere con voi, grazie
0: è
2: mille.
0: Reciproco.
2: A domani.
0: Ciao, ciao.
1: Andiamo,
0: grazie,
1: sì, sì, ciao. Andiamo, arriviamo al Chelsea con
3: prendiamo
1: il
3: un vaporetto,
1: no? Vaporetto lo prendi tu. No, io e Nicoletta arriviamo col motoscafo al Chelsea, scusa.
0: In riva, certo. Riva?
1: Certo,
0: andiamo Cipriani, però
3: io vi raggiungo.
0: Dai, paghi tu?

0: È uscito quest'estate l'album da cui è estratto Stupid Song, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di Olivia Rodrigo. Sono le 18:39 minuti. La vostra RTL 102.5 con la Nico, con Fulvio Giuliani, con Cianna, che vi accompagnano immagino al lavoro, ma c'è anche gente in vacanza.
1: Ma che
0: adesso.
1: Lavoro?
0: Da lavoro, da lavoro a casa.
1: Scusami. Allora, vi faccio una domanda. Vai. Vediamo chi risponde per primo tra voi due.
2: Metto le cuffie, aspetta.
1: Sì, vai, il 2016 e il 2025, qual è il prodotto alimentare italiano che ha fatto registrare il maggior incremento percentuale di consultazioni?
2: Consultazioni?
1: Consultazione, latte. Sì, che si è cercato, no? Boom di ricerche online.
2: Olio. Google. Il prodotto olio. Italiano.
1: Sì.
2: Prosciutto.
1: No. È un formaggio.
2: Il pecorino sardo.
1: No.
0: Gorgonzola.
1: Bravo, il gorgonzola. Sì.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Ma le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici dell'Ariete. Una luna amica solletica passioni e situazioni, accendendo passioni e intenzioni, muovendovi in modo chiaro e naturale. Fidatevi del presente e fate tutto. Toro, sarete stimolati a livello interiore nel vivere per davvero certe situazioni, senza mai rinunciare a fare, ad essere parte di qualcosa, di un programma a cui aderire. Gemelli, bellissimo accorgersi di saper usare parole e gesti adatti agli altri, così da essere sempre capiti, ascoltati e persino apprezzati, un momento da dedicare alla socialità. Cancro, ogni azione o iniziativa andranno sempre d'accordo con gli altri, saranno sempre presi in armonia con tutti, facendovi sentire più sicuri, più tranquilli e apprezzati. Cari Leone, bello poter contare su una luna tanto vicina e così capace di connettervi a tutto, di farvi vivere in bellezza rapporti e complicità. Fate ogni cosa e non rinunciate a niente. Vergine, Sole e Mercurio fanno parte del presente, caricandovi di entusiasmi e di idee, di una speciale forza vitale che saprete usare nel modo migliore, quello che funziona. Bilancia, sarà proprio la forza dei sogni, caricata da Giove e dalle coccole della Luna, a sconfiggere Saturno con i suoi divieti, con i suoi inutili inviti verso una rinuncia che non serve. Scorpione, sarete tenuti sotto scacco da una Luna importante, sempre sfidati nel vivere meglio e veramente ogni situazione, ogni sfida. Fatevi convincere nel fare di più. Sagittario, apprezzerete moltissimo questo trigono lunare che vi aiuta a credere ancora di più nelle cose migliori del momento, in quelle promesse che guardano in avanti. Capricorno, provate a capire le mosse di qualcuno, notando tutto ciò che in qualche modo vi aiuta, vi può far bene. Non siate mai troppo critici rispetto a nessuno. Acquario, la luna opposta sembra sfidarvi a fare di meglio e di più, incoraggiandovi nel mettervi alla prova. Una voce scomoda ma utile, il giusto sforzo per immaginare di meglio. Infine, amici dei Pesci, avrete voglia di occuparvi del benessere delle cose piccole ma preziose che rendono migliore ogni cosa. Sarete sensibili ai dettagli, riconoscendone il valore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mi scoccia dire questa cosa prima di una canzone che amo, però visto che stiamo parlando del gorgonzola eccetera, è vero, ricorda la puzza di piedi, no? No, ma è scientifico, perché a causa del batterio Brevibacterium lines, che è lo stesso microorganismo che si sviluppa sulla pelle umana a causa del cattivo odore. Quindi vedi che c'è proprio la scienza che lo dice.
3: Poi è piacevole comunque.
4: Molto.
2: Ascolta Fulvio, hai rotto. Allora, di Bruno Lauzi con la musica di Dario Baldà Bembo, una tra le canzoni, secondo me, anzi, una tra le canzoni più belle italiane, è Piccolo Uomo.

0: Piccolo uomo, Mia Martini, RTL 102.5. Risentire questa voce è qualcosa.
1: Ma che meraviglia,
0: così, così.
1: Che bella.
0: Posso?
1: Devi.
0: In bocca al lupo, guarda, notizie proprio di questi istanti per bocca al lupo a Emma Bonino, che è stata ricoverata al Santo Spirito di Roma. Condizioni preoccupanti, non si hanno altre indicazioni.
1: Che donna straordinaria.
0: Forza,
2: assolutamente.
1: Che intelligenza, è vero?
0: Lottatrice d'altri tempi, di altra politica.
1: Che civiltà, che...
2: Di altra politica.
0: Di altra politica.
2: Sembra un altro mondo.
0: Sì, ma lo era. Già,
2: totalmente diverso.
0: Senza star qui a farla
1: troppo
0: lunga.
1: Però voglio dire...
0: Quindi adesso vabbè, mi raccomando.
1: Che senso di civismo, per esempio. Vabbè, dai, quel che lei, insomma. Vi aspettiamo domani?
0: Sì.
1: Ho detto male, senso di civismo?
0: No, perfetto.
2: No, è proprio vero, anzi.
1: Esatto. Allora, vi aspettiamo domani, inutile negarlo, a braccia aperte con Cianna, con Fulvio Giuliani e con l'Anico, ma soprattutto con questa che è la radio più ascoltata d'Italia ed è la vostra radio RTL 102.5. Ciao!
2: Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Oh, mi raccomando, con un po' di gorgonzola perché Fulvio ne avrà voglia, credo.
0: Ancora.
1: Ci abbiamo ancora tempo.
0: Io non ho nulla contro il gorgonzola. Ma sono parte di quella tribù, di quel club che non ama gli odori forti.
1: Ti puzzano i piedi.
0: Ma non mi puzzano. Ma cosa?
1: Tu hai la faccia di uno che ti puzza.
0: Allora io ho la faccia di uno che si lava e quindi non cosa, mi
1: guarda che è indipendente.
0: No,
1: è indipendente.
2: Io mi lavo molto
1: no,
2: e comunque mi puzzano
0: a un certo
2: piedi.
0: Punto le scarpe per esempio quando sono troppo vecchie.
1: Vabbè ragazzi, è un programma elegante, su dai. C'è da
3: di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Foligno, siamo in provincia di Perugia, pochi istanti alle 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura una notizia poco fa che vi è arrivata poco fa, che vi anticipava anche Fulvio Giuliani. Si tratta di Emma Bonino, ricoverata a Roma, trasportata in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. Non abbiamo altre notizie, sappiamo solo che già a fine 2025 la Bonino era stata ricoverata in terapia intensiva in seguito ad un malore, fu poi dimessa dopo una settimana. Ovviamente vi terremo aggiornati sulle sue condizioni appena arriveranno altre notizie. Ora andiamo avanti. Ripartiamo dagli esteri e dalla vittoria dell'estrema destra in Sassonia. Trema la Germania di Merz, il cancelliere però non molla. Arrendersi non è un'opzione, ha detto. Tante poi le reazioni internazionali. Allora facciamo il punto in diretta con Alberto Ciapparoni.
5: Nell'analisi della sconfitta, il cancelliere tedesco Merz ha ammesso che è stato il KO elettorale più pesante degli ultimi anni, tuttavia ha ribadito che non si rimetterà. La schiacciante vittoria di Alternative for Deutschland nell'End orientale ha acceso i riflettori in tutta Europa, preoccupazione nelle principali capitali occidentali, esultanza tra i partiti nazionalisti e attenzione da parte di Mosca. In Italia si è aperta una crepa nella maggioranza. L'esultanza del segretario della Lega Salvini ha trovato il muro del leader di Forza Italia Tajani. Le opposizioni unite condannano il risultato elettorale. Sentiamo dai 5 Stelle il leader Conte.
6: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
5: E da futuro nazionale Vannacci è sicuro, Merz, Macron e Sanchez non mangeranno il panettone nel 2027. È tutto.
4: Grazie, torniamo a parlare della strage di Crans Montana. Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune che il Constellation era a rischio incendio. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
7: Il comune di Crans Montana era a conoscenza del fatto che la schiuma fonoassorbente del locale Le Constellation era infiammabile. Qualcuno all'interno del comune lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage in un'email che è rimasta fuori dagli atti dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha provocato la morte di 41 ragazzi e il ferimento di altri 115. L'autrice del messaggio sarebbe Rosemary Clavien, responsabile dell'edilizia del comune dal 2017 al 2024. L'ex funzionaria è stata convocata a Sion. Nel documento avvertiva con un'email interna che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale e che poteva provocare un rogo. L'ex dirigente, davanti all'email, si è avvalsa dalla facoltà di non rispondere. Da persona informata sui fatti, ora è indagata. Un comportamento negligente e omertoso che rasenta l'irresponsabilità, ha commentato Umberto Marcucci, genitore di uno dei feriti.
4: Ci spostiamo a Venezia per la mostra del cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, in diretta proprio da Venezia. C'è la nostra direttrice Ivana Faccioli, buonasera di nuovo. Non abbiamo il
1: Liano, si tratta sì, dell'Estranea.
4: Okay, vai Ivana.
1: Sì, due film in concorso oggi, Nicolò buonasera, e uno è italiano, è L'Estranea di Paolo Stripoli, il nuovo maestro dell'horror proprio italiano, con un cast di alto livello: Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergara. Una pellicola che non è solo horror ma è anche thriller e un po' melodramma. Justine Trinca è una madre disposta a vendere l'anima al diavolo per salvare la sua famiglia, che vuole assolutamente perfetta, e il diavolo in questo caso si chiama Valeria Bruni Tedeschi, che regala un'interpretazione magistrale. Si innesca così una spirale pericolosa che porterà insomma a un vero e proprio disastro. E poi sempre oggi in concorso è passato Look Back del giapponese Hirokazu Koreeda, è la storia di due bambine che vogliono diventare disegnatrici di manga, una poesia questo film davvero, sia nel racconto sia nelle immagini. Intanto, per dovere di cronaca, a Venezia oggi è arrivata una barca della flottiglia per Gaza con a bordo la bandiera palestinese. Gli attivisti dicono apprezzano il sostegno individuale di attori, registi, produttori e maestranze, ma chiedono un impegno che arrivi dai vertici della mostra del cinema. Sempre la flottiglia poi ha annunciato una nuova grande operazione dopo l'inverno. A te.
4: Grazie Ivana, la chiusura in borsa, Milano chiude in lieve rialzo, FTSE MIB più 0,25%. Passiamo allo sport, ci spostiamo a Madrid perché questa settimana torna la Champions League, che seguiremo ovviamente su RTL 102.5. Domani l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real. Linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
8: Buonasera da Madrid, siamo al Santiago Bernabéu, tra pochi istanti qui allo stadio inizierà la conferenza stampa di Cristian Chivo alla vigilia del debutto dei nerazzurri in Champions League. C'è subito una grande sfida che domani sera vi racconteremo in radio cronaca diretta. L'Inter ritrova Mourinho nella città e nello stadio dove nel 2010 realizzarono insieme il sogno triplete. Tra i nerazzurri domani sarà assente Di Marco, ci sentiamo alle 20 per riferirvi delle parole di Chivu da Madrid. Linea allo studio.
4: Grazie Paolo, passiamo ai posticipi di Serie A e non solo. Enzo Tamborra.
9: Sì, buona serata, si sta giocando il primo dei due posticipi della terza di Serie A, Cagliari-Lecce. Siamo al 34esimo del primo tempo, poco fa il risultato si è sbloccato, ha segnato infatti il Cagliari con un colpo di testa di Daniel Maldini su calcio d'angolo battuto da Fazzini, dunque Cagliari 1-0. Ricordiamo le 20:45 Udinese-Lazio, una partita importante perché dovesse vincere la Lazio aggancerebbe sulla vetta della classifica punteggio pieno Roma e Inter. Restando alla Serie A, ufficiale il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina, prende il posto di Fabio Grosso, esonerato dopo aver perso le prime tre gare di campionato. Infine, per il tennis, nella notte l'ottavo di finale degli US Open, che metterà di fronte Luciano Darderi alla testa di serie numero uno del torneo, il tedesco Alexander Zverev. È tutto, lì nello studio.
4: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
10: Buonasera da Paolo Corazzona, ancora gran caldo domani un po' in tutta Italia, nuovamente temperature che potranno toccare e localmente superare i 35 gradi, soprattutto pianura padana e zone interne del centro-sud. Vi segnalo però anche qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino e mercoledì, attenzione, temporali su tutto il nord Italia e in Toscana, e lì iniziano a calare le temperature. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di un'ora e code anche sulla stessa direttissima verso Firenze tra il bivio con la panoramica ed Aglio, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Code a tratti anche sulla 14 e Adriatica, nel tratto compreso tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna occorrono 50 minuti per attraversarle. Sulla 4 Milano-Brescia registriamo code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempo di percorrenza di un'ora, mentre in direzione di Torino tra Monza e Cormano ci sono 2 km di coda per un incidente tra tre auto. Sulla 8 Milano-Varese code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese per materiali dispersi. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal.

0: amici e amiche, buona serata. 19:08 inizia un'altra imperdibile puntata di questo programma intitolato Protagonisti. Buonasera all'uomo esperto di lingue di Oasis, ha scritto la biografia in napoletano degli Oasis, Simeoli. Buonasera.
1: Sì, lo posso dire in lingua napoletana?
2: Vai.
1: Sì. Allora, chi è che fa la traduzione simultanea, fratello?
0: Faccio
1: tu
0: io,
1: che...
0: faccio io.
1: Sì. Allora, stasera va purtam in quel di London.
2: Vabbè, ma questo ho capito pure io, però posso dire, scusami. Vabbè, questa sera vi porteremo in quel di Londra. Sì.
1: In quel di Londra, ecco.
0: Ma perché più napoletano non mi sembra napoletano.
2: No.
0: Detto.
1: Perché? Perché?
2: Perché? Perché? Vabbè, perché c'è la prima, c'è la prima mondiale, giusto, del documentario sugli Oasis, sul tour più che altro dell'anno scorso, no? Della reunion. Comunque tra pochissimo persone molto più qualificate, possiamo dirlo.
0: Abbiamo la nostra Ceci, Gianluigi Riccardo, scusate, persone serie,
1: meno male, che oltre a parlare bene l'italiano parlano bene anche diverse lingue rispetto a noi, non dico Taranto e Fredella, ma adesso cominciamo con la musica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Alex Warren, ordinario ad aprire protagonisti, 19:15 minuti, ma vi abbiamo promesso un collegamento da Londra con persone ben più qualificate
1: molto
0: di noi.
1: Molto speciale. C'è,
0: a parlare di Oasis.
2: C'è
0: e ce l'abbiamo.
2: Ceci, oh. Meno male che è a Londra. Ceci, buonasera.
3: Buonasera a tutti voi. Come
2: state?
0: Ma che bello.
3: Ma adesso, se vi dico, in questo momento sono a fare la fila per fare le foto quelle serie. Sai che ho scritto dietro Oasis?
2: Sì.
3: Così per tirarcela un po'. Allora ragazzi, tutto vero? In questo momento mi trovo da Cineworld, che è questo cinema nel centro di Londra, precisamente a Leicester Square. Hanno iniziato ad aprire i cancelli,
2: sì.
3: E ha un sacco di gente, un red carpet lunghissimo, atteso anche il primo ministro inglese. Sì, perché grande fan dei Gallagher, e naturalmente dicono ci sarà tutta la band, magari anche Richard Ashcroft e chi più ne ha più ne metta.
2: Ma scusi, il buffet com'è, giusto per capire, rispetto all'Italia?
0: Il fish and chips è lì, credo, come buffet.
1: Sono pasticcini e tè, non mi dire, Ceci, no.
3: Come no, non ho capito, scusate,
2: il
3: perché
2: buffet,
3: c'era un po' di casino. Amore, ma qua il buffet ancora non l'ho visto.
2: Ah, zero? Vabbè, scusa, io ti consiglierei di fare un giro.
3: Ascolta, io citerò Il Diavolo Veste Prada. Io stasera non posso mangiare carboidrati perché ho messo un vestito veramente molto aderente, quindi devo fare dieta liquida. Dieta liquida, come Gallagher.
0: Quindi solo birra, liquida in Inghilterra vuol dire birra tendenzialmente.
3: Esatto, solo birra. Comunque, questa sera ci sarà questa premiere, insomma, che è stata già presentata, sappiamo bene, al Festival del Cinema di Venezia. Sì. Noi siamo l'unico media italiano che vi racconterà tutte le emozioni di questa serata. Vi invito a seguirci sui social perché stiamo già caricando cose.
0: Bello.
3: Facciamo vedere un po' quello che c'è, quanta gente c'è, ma soprattutto
2: emozione.
3: Mamma mia, ma emozione è riduttivo, è veramente una cosa gigantesca.
2: Guarda,
3: gigantesca.
2: Per l'occasione Taranto ha indossato la camicia stasera.
0: Sì, è proprio per quello, non è per altri motivi, assolutamente.
3: Ci siamo messi d'accordo io e Francesco.
0: D'accordo.
3: No.
0: In onore di Noel e di Liam,
1: io no, outfit decisamente Oasis, no, mi permetto di dire, insomma, quindi Ceci, va bene.
3: Ma lo sento dalla voce che l'outfit è buono, si sente,
1: sì,
3: uno è più confident, ragazzi.
1: Sì,
2: io ho fatto la barba, se può servire.
0: No, ma anche quello è sempre per un altro motivo, Fra. Beh, comunque sa.
2: Vabbè, allora, grazie alla nostra Ceci, seguiteci sui social di RTL 102.5, anche i sosia di RTL 102.5.
1: Ma poi ci ricolleghiamo con la Ceci durante queste due ore,
2: Magari
3: sì. Allora, non lo so perché dipende a chi, cioè perché ora ci stanno spostando, poi inizierà la proiezione, quindi vi scrivo e vi aggiorno appena ho qualcosa tra le mani.
0: Vai,
3: sono vostra.
0: Grazie, Ceci.
2: Anche un
1: bene, ci fai sapere, almeno ci dici com'è. Grazie. Allora, che facciamo? Musica e poi entriamo nel vivo di protagonisti.
2: Certo. Esatto, Trump col ciuffo che non è più biondo.
1: Ma in realtà era solo un collegamento.

0: invece Gali con Casa Mia alle 19:21 su RTL 102.5 protagonisti. Allora tra poco due grandi mission. La prima, il mondo parla del nuovo ciuffo di Donald Trump,
1: sì,
0: il
1: però
0: biondo.
1: Hai detto bene, tutto il mondo, tutto il giorno, oggi ne hanno parlato tutti, ma noi come sempre aggiungeremo qualcosa di più. Perché? Perché aggiungeremo qualcosa di più?
0: Taranto, chi chiamiamo? Chi è l'esperto di capelli?
2: Sai che non lo so, sto pensando.
0: Enzo Chica.
2: Ah, beh, certo, è vero, è vero, scusa,
1: c'è Enzo Chica, il re d'Italia, direttamente da Tropea, perché solo lui potrà dirci se questo nuovo ciuffo è ok. Ce l'abbiamo la nostra amica sindaca di Celle di San Vito?
0: Proviamo a chiamare la sindaca, che ormai è diventata famosa. E
1: 2
0: poi
1: milioni di follower.
0: E poi di che parliamo? Di odori, ma non quelli del brodo, giusto?
1: No, puzze più che altro.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: RTL 102.5 è la radio di X-Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X-Factor 2026.
16: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili.

0: disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Sam Smith, 19:32 minuti in protagonisti. A quest'ora si atterra, si atterra all'aeroporto di Roma Fiumicino. C'è un ritorno.
1: Vogliamo atterrare?
0: E allora atterriamo.
1: Atterriamo. C'è la nostra Alessandra
2: Vatta. Ciao, ciao ragazzi, che bello essere tornata con voi. Buonasera a tutti. Io sono qui con Martina. Ciao Martina. Ciao Martina, aspetta, non gli ho aperto il microfono, scusate, è colpa mia.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Hai perso Martina, le virtù.
2: Che ha un sorriso meraviglioso e contentissima perché da dove torni, Martina?
3: Sto tornando da Barcellona.
2: Niente meno di Barcellona.
1: Pozzo di Gotto o Barcellona?
0: No, quella in Spagna.
3: No. Sono abbastanza Spagna. Vicina perché adesso stiamo tornando a Reggio Calabria, quindi non Pozzo di Gotto, Spagna, ovviamente.
1: Ah, ok, va bene.
2: Senti, racconta un po' perché siete stati a Barcellona.
3: C'è stato l'addio al nubilato della nostra migliore amica Barbara.
2: E c'è qualche aneddoto che si può raccontare?
3: Quello che succede a Barcellona resta a Barcellona.
2: Niente, non voglio raccontare niente.
0: Ho paura.
4: Allora direi che se sono cose che non si possono raccontare, vi siete divertite. Ecco, allora.
1: Posso dire io una cosa?
3: Assolutamente sì.
1: Ecco, se sono rose fioriranno e se sono cachi matureranno.
0: No, ecco,
1: matureranno.
0: Ho paura.
4: Che c'entra questa cosa? Guarda, ma proprio per me.
2: Un sacco di rose.
1: Ecco. Rose di rose. Va bene.
4: Quindi sono fiorite, capito? Niente cacchi. Ale, c'è dell'altro che vuoi chiedere?
2: Ma io ho lasciato intendere, cioè ho lasciato
0: no,
2: a lei.
0: Abbiamo capito tutto.
2: Non si poteva parlare, non si poteva parlare. Lei ha detto che quello che rimane a Barcellona rimane a Barcellona. Non so se vuoi dire tu qualcos'altro. Vuoi salutare? Almeno la salutiamo la sposa che si è divertita senz'altro. Come si chiama?
3: Barbara.
2: Ciao Barbara.
0: Ma
2: ciao,
0: la domanda Barbara. È si sposa sempre, giusto? Oppure che nel frattempo cambia? No, perché non si sa, non si sa mai.
2: Vogliamo il marito di Barbara anche.
0: Così.
1: E la domanda è, poi chiudiamo. Quanto hai regalato a Barbara nella busta?
3: Sto ancora decidendo perché il regalo che le abbiamo fatto a Barcellona era abbastanza
2: importante.
1: Già, comunque stai rischiando troppo nel dire tanti
3: poi
1: dettagli.
3: Io
0: eviterei. Ma quanto hanno pagato? Vabbè. Comunque.
4: Interrompiamo. Ale, ci sentiamo esattamente tra un'ora. Ciao, sempre in diretta da Fiumicino.
0: Ciao,
3: sposo. Ciao.

0: Justin Timberlake, 19:41 RTL 102.5. Provo a chiamare subito, vediamo se funziona, sì, il nostro Miguel.
1: Enzo Schick, dimmi che gli mandiamo la foto col nuovo ciuffo di Donald Trump.
0: Sì,
1: e
0: Enzo.
1: Dovrà. Enzo.
0: Se ci sei, Enzo, batti un colpo. Se ci
1: batti
0: sei.
1: Un ciuffo.
2: Ci siamo alle salute spiritiche ormai. Eccolo.
3: È un piacere parlare con voi.
0: Enzo, allora tra poco ti mandiamo la foto di Donald Trump.
3: Sì?
0: Col nuovo ciuffo.
3: Sì, ma me l'ha mandata stamattina, l'ho visto, sì.
0: Ma te l'ha mandata lui?
2: Ah, come lui?
3: Sì, me l'ha mandato Freddy.
0: Ma scusa, ma io te l'ho mandato, ho capito, ma.
1: Ma gliel'hai già mandata, quindi.
0: Sì, ah. Vabbè, tra poco parliamo, mi devi dire, tu sei un esperto di tinte, giusto?
1: Esatto.
3: Sì.
0: E allora tra poco.
1: Dai, ha avuto tutto il giorno per farci un'analisi dettagliata del nuovo ciuffo di Trump.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? 19:51 minuti, ma noi abbiamo un esperto di look, eh?
2: No, di tinte. Enzo
1: anche.
2: Chic da Tropea, Enzo.
3: Ecco, ok, ciao a tutti, buonasera.
4: Enzo ha avuto quasi tutto il giorno per fare una disamina, un'analisi sul nuovo ciuffo di Trump che da biondo è diventato. Ma quello è castano?
3: È castano, ma mi sa che lui vuole cambiare testa. Esternamente, poi sì, vediamo internamente.
2: Ma scusa, non è un testa di Moro?
3: Comunque, guarda, un personaggio del genere sta bene in tutti i modi. Però io in lui vedrei un colore, un grigio, ma non un grigio naturale. Un grigio, che ne so, polvere da sparo forse.
2: Polvere da sparo eviterei.
1: Esatto. Non è periodo, ecco, diciamo.
2: Non è periodo, però. Posso chiedere una cosa ad Enzo, che è esperto di tinte? Questo colore che ha oggi è testa di Moro?
3: No, è un castano non nemmeno tanto scuro, un castano chiaro.
1: Ma ho ottenuto il peggio sul testa, ma comunque basta.
2: Ho detto di Moro.
1: Grazie,
2: scusa,
1: Enzo.
4: Per carità, però. Enzo sei stato sagace, hai fatto addirittura della satira, vedete che poi il barbiere è anche uno psicologo perché vuole cambiare testa. Un applauso a Enzo Chic.
2: Grazie Enzo.

0: E George Michael, 19:59 su RTL 102.5, la seconda ora di questo programma sarà ricchissima, possiamo dirlo.
1: Quante mission, troppe, forse sì. Troppe, ma ci proveremo.
2: Soprattutto dobbiamo fare in fretta perché ci serve una profumeria, urgentemente una profumeria che si metta in contatto con noi, poi vi spieghiamo perché.
0: Ecco. Magari di Foggia, ecco, se possiamo.
2: Sì, volendo, perché no?
0: Giornale orario, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre, seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli.

0: e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5. Very Normal People.
1: Anche a Masone, in provincia di Genova, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma in codice rosso. Nicolò Pompei.
4: Emma Bonino è ricoverata a Roma in condizioni che sarebbero critiche. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito intorno alle 18. Secondo le prime informazioni è arrivata al pronto soccorso per problemi respiratori ed ora sottoposta ad accertamenti, ma rimane cosciente e lucida. I suoi collaboratori che sono con lei in ospedale fanno sapere che al momento non c'è ancora una diagnosi. Bonino era già stata ricoverata alla fine del 2025, sempre al Santo Spirito, dopo un malore che aveva richiesto il trasferimento in terapia intensiva. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore diagnosticato nel 2015, parlando invece di un problema di natura metabolica. La leader radicale era stata poi trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana.
3: Passiamo alla cronaca. Lorena Isceri sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1 e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma mentre è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione del medico attesa entro 90 giorni. Ora apriamo la pagina sportiva, domani torna la Champions League che seguiremo su RTL 102.5, mani l'esordio dell'Inter in Spagna con il Real Madrid. Il nostro inviato Paolo Pacchioni, buonasera.
5: Buonasera da Santiago Bernabeu. In conferenza stampa Chivu si è detto consapevole delle difficoltà che presenta la partita con il Real, ma ha aggiunto che l'Inter non vuole snaturarsi e cercherà di essere dominante anche su questo campo. Ha poi definito José Mourinho una persona importante nella sua vita. Lautaro Martinez è sembrato molto motivato e, riprendendo una vecchia frase proprio di Mourinho, ha detto che la Champions per l'Inter è un sogno, un obiettivo, ma non un'ossessione. Domani tra i nerazzurri mancherà Di Marco, che è rimasto prudenzialmente a Milano per un lieve fastidio al ginocchio. Vi ricordiamo domani sera la radio cronaca diretta di Real Madrid Inter dalle 21 su RTL 102.5.
3: Infine è in corso il primo posticipo della terza giornata di Serie A Cagliari-Lecce. Enzo Tamborra.
6: Sì, buona serata, stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora di gioco a Cagliari. Cagliari conduce per 1-0 sul Lecce, gol di Maldini di testa al 29esimo del primo tempo, ma il risultato sta stretto alla squadra di Pisacane che ha colpito due legni ancora con Maldini e poi c'è stato anche un palo di Mendy. Lecce non pervenuto sino a questo momento, ma il risultato resta ancora aperto. Da segnare poco fa l'uscita dal campo per infortunio di Felici, ricordiamo alle 20.45 il secondo posticipo del tra Udinese e Lazio.
7: Ci attendi un martedì assolato sul nostro territorio. Peggiora poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo nel pomeriggio di fenomeni sui settori montuosi che in serata andranno a tratti ad interessare anche le alte pianure delle regioni di nord-ovest. Caldo che si farà ancora sentire, specie sulla fascia tirrenica nelle zone interne, con valori oltre la media. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete e fa eccezione solo la A1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Andiamo anche nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società. Tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro di Roma ci sono code per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina. Vi informo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova fino al 15 novembre è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata in direzione di Milano. In alternativa si può entrare a Tortona. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 a

0: Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Seconda ora di protagonisti, una seconda ora al bacio, come
2: esatto,
1: sempre.
2: Al limone, una linguina e col limone. Allora, ecco, tra poco, caro il mio amico super paragnosta da Napoli, mentre sì, da Vigevano c'è.
1: Certo.
2: Il serio Taranto.
1: Beh, no, serio mica tanto.
3: Invece di così sprecare tempo, avete controllato se si è messo in contatto con una profumeria? Perché è anche abbastanza urgente.
2: Allora, esteticamente Foggia,
1: bello,
2: che però si pronuncia, la pronuncia non è esteticamente.
1: No? Com'è?
2: Esteticamente decola, quindi noi tra poco chiameremo, come l'inglese è una
3: ma non si è messa in contatto con noi, siamo noi che chiameremo esteticamente giusto?
2: Giusto.
3: Facciamo in fretta perché poi chiute ecco.
2: No, vabbè, io non esagererei, poi dobbiamo andare a fare un corso e non siamo in grado.
3: No,
2: tra poco Power It
1: e Cat's Eye Animal.

0: tua per sempre, 20:12. E allora, protagonisti su RTL 102.5, apriamo con un tema tanto caro ai giovani. L'abbiamo letto oggi su molti siti, no? L'uomo, sì, dicono alcuni giornali, ha da puzza.
1: Oh,
2: secondo,
1: secondo la Z Generation, diciamo che è una cosa che però anche, voglio dire, le altre generazioni dicevano,
2: si è sempre detto,
1: no?
2: Certo,
1: ha da puzza, deve tenere un po' di panza. Ora,
0: e anche un po' di pelo,
1: ora te lo chiedo, voi, ma uno che ha un pH fantastico che tu non riesci mai a puzzare, come può fare per risolvere questo problema, secondo
0: io
1: me?
0: Io ho l'idea: od aglio, od friture.
1: De friture.
0: Sì, dare un po' di spray od friture, per esempio. No?
1: O de cipolle,
0: che vende mia madre.
1: Per tua mamma ha fatto proprio i soldi con l'od de friture, no?
0: Sì, ricordiamo.
3: Buonasera.
1: Pronto, esteticamente profumeria?
3: Sì, salve.
1: Buonasera. Senta un po', io non riesco mai a puzzare, nonostante io non mi lavi, perché adesso è di moda l'uomo che puzza, ok? Allora mi domandavo, avete per caso o dei friture o dei cipolle?
0: Anche o dei toilette?
3: No, noi abbiamo o dei... com'è? Mi dica di nuovo? Mi scusi, vediamo se c'è...
0: O dei friture.
2: O dei agli anche, va bene.
1: O dei friture. O dei friture.
3: Ma è un bagno schiuma? È uno shower gel?
1: È anche, uno sì, anche che tu più ti lavi e più invece di profumare, ha capito? È una cosa innovativa, perché la Z Generation dicono che l'uomo deve puzzare.
0: Che dice c'è?
3: Se vuole abbiamo il Pino Silvestre, che è un classico.
1: Perché puzza? Scusi, stiamo facendo una
3: puzza di tipo di erba sporca.
0: Ah, erba sporca.
2: Non è male.
1: Va bene, ci faccio un pensierino, ma noi volevamo o de cipolla. La ringrazio
3: esteticamente. De cipolle no.
1: Non è
3: arrivato. Ma era francese questo.
0: Sì, probabile.
2: E con la baguette.

0: Anche i Muse, Madness, 20 e 21 minuti in protagonisti su RTL 102.5. Noi ancora ripensiamo al Pino Silvestre.
1: Ma non solo, ma anche al Bruci Terme.
0: Sì, è vero.
1: Per tornare. Allora,
2: sì, allora
1: in
2: sì.
1: palio avremo stasera un videoregistratore della mamma di Gianni Simioli con sì. tutte le puntate di Beautiful.
0: Bello.
2: Anche i ricchi piangono, sinceramente. Mia mamma le colleziona. Allora, 378-378-1025, vai, fratella.
1: Allora, attore, vi chiediamo. Con la L di Livorno
0: sì.
1: che predilige le vacanze diciamo in provincia di Grosseto
2: in Toscana okay. quindi
1: con
2: giusto?
1: La L con
0: la L
2: è facile
1: con la L di l'ora solare per esempio
2: 378 okay. 378 1025 le risposte vai
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Dimmi
3: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
3: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
10: profumo in trasferta,
9: montagne, mari e...
11: bellissimo fuori zona.
9: Hanno aperto più di 1400 porte.
12: Wow, wow.
9: Dato spazio...
12: un castello.
9: Ai sogni pazzi.
12: Anche oggi ho esagerato.
9: Facendoci sentire ogni sera a casa.
11: Guardate dove siamo.
9: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: c'è Dua Lipa alle 20:31 su RTL 102.5. Protagonisti è l'unico programma, diciamolo.
1: Ma sì.
0: Gli studi all'interno dell'aeroporto di Fiumicino, dove c'è la nostra Alessandra che carica. Vatta!
2: Carichissima, perché sono con due ragazze. Loro sono spagnole di Madrid, parlano solo spagnolo. Quindi adesso faremo una bella cacciara, un po' come prima Francesco Taranto, un mix tra l'inglese e lo spagnolo.
0: Bellissimo. Guarda, ma non vi accavallate.
2: Anche il napoletano. Perché io non parlo muy bien spagnolo, non hablo muy bien español. Sì, che where are you from?
0: Vabbè, questo Madrid. È pure io.
2: Madrid. And where what's your name?
3: Vabbè, facciamo la lezione di inglese.
2: Ok, Maria e Silvia. Ho capito, ragazzi, voi la fate facile, vorrei vedere voi.
0: ma sono tre cose che
2: Where are you going now?
4: Going Madrid.
2: Ok, so you are returned to Madrid. Yes. And you were on holidays here in Rome.
4: Yes.
2: Ok. Sì. How many days? Gianni. Have you been here?
4: Five.
2: Okay, 5 days. Just one moment, because they have to translate, okay?
1: Okay. Vai Gianni, vai. No,
0: traduce Gianni, vai.
3: Alessandra, sei bravissima, però se qualcuno aveva qualche speranza di capirci qualcosa con lo spagnolos, che più o meno noi italiani, noi napoletani, con l'inglese...
2: Quieres hablar en español? Si quieres hablar en español, yo voy a...
0: El mundo ce la
1: conviviamo. Es un mundo cruel.
2: Okay. ¿Puede hablar un poquito en español? Así. Yes, yes.
4: Vale.
2: Un poco.
4: Vale, sí, sí.
2: Vale. Sí. ¿Cómo fue Roma?
4: ¿Cómo,
2: sí.
0: ¿Cómo estás?
4: También, sí, ¿Cómo
2: muy estás? Bonito también. Ok, ¿habéis capito cosa han dicho?
0: Nulla, no, nulla. Yo nulla. Sabido solo cómo
2: han dicho que son state a Roma, que es stata molto bella, sí. E sono state anche un giorno a Firenze ed è stata altrettanto bella, però hanno preferito Roma.
0: E hanno mangiato la matriciana. Vabbè, mi sembra che gestione così, però. Cioè,
3: va bene, tutto benissimo. Grazie, Alessandra, per aver confuso.
2: Figurate, vi ho fatto
3: certezze.
2: Un casino. Io ho mischiato due o tre lingue, parlando le male tutte e tre, però ci ho provato.
0: Alessandra Vattas, complimenti.
1: A domani, Ale.
3: Buonasera.
2: Grazie anche a Maria.
1: Ciao.

0: 20 e 40 minuti, I'll Be Missing You di Puff Daddy, che tra l'altro chissà, prima o poi potrebbe rientrare, noi ve lo diciamo, in un
1: Cruciterga,
0: esatto.
1: Cruciterga.
0: Ma intanto quello di oggi invece di Cruciterga.
2: Oh. Qual era? Qual era, Fredella?
1: Allora, qual è il cantante, l'attore che va in vacanza in provincia di Grosseto con la L, L come l'amore?
2: Nessuno ha azzeccato, la risposta esatta è...
1: Luca Argentario!
0: No, vabbè, no, io me ne vado.
1: Basta. Sì, è lui.
0: No,
2: che strunzata!
0: Vado.

0: su RTL 102.5. Tra poco inizia il nostro viaggio, la nostra immersione verso la cantinetta.
1: È vero.
0: Perché, vado, Simioli pescherà. Vai,
2: senti, Taranto, vuoi lanciare tu qualche artista?
1: Chi lo sa? Diciamo che non abbiamo, diciamo, questa visione così, sai, no, lungimirante da dire. Però
2: chiedi al volo a qualcuno di Cologno, dei nostri super registi, magari.
0: Ma guarda,
2: loro
0: che noi lo scegliamo con voi, non è che.
2: L'artista parte sempre da noi.
1: Allora vorremmo una canzone dei Beach Boys, cari amici.
2: Vedi? Bravi nostri registi.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Portugal, The Man, Living the Moment, 20 e 52 minuti, qui su Rete 125, quasi alla fine. Ah, sei che sceso, c'è?
1: Allora, ho tutti i vinili dei Beach Boys e qualche musicassetta. Adesso manca soltanto la scelta del titolo che spetta a voi, 378-378-1025.
2: Ovviamente la musicassetta riprodotta da te, dal tuo stereo, dell'epoca.
1: No, è quella di Mix e by Harry, certo.
2: E lì ti volevo.
1: Ma sono stati sdoganati, dai, diciamolo.
2: C'è Gabbani con Summer Funk.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, a questo punto io vi consiglierei di, cioè, mettervi comodi, sì, perché sì, siete a casa. Se siete in auto, continuate a guidare, alzate il volume.
3: Francesco, dobbiamo, ecco, decretare qual è il titolo.
4: Ha vinto con 79 voti, signori. Vabbè, dai, non è male.
2: I Get Around
3: dei Beach Boys.

0: Beach Boys al bacio, al bacio, al questo bacio, Miami Heat, perché sì, l'avete scelto voi, ovviamente non abbiamo detto l'artista, ma voi avete scelto I Get Around.
1: Tutto truccato. Bene, no, abbiamo quasi truccato, finito. No, no, abbiamo tutto, quasi tutto, finito,
0: no, no,
1: però
0: no, no, no, sì, no.
1: Il GO delle 21 sì, lo conduce quel bell'uomo sì, di Tommaso Angelini, vabbè, quindi vi consiglierei in radiovisione di ammirarlo, perché ragazzi, dopo le vacanze,
0: che dire, cioè, che dire,
1: abbronzato, capito?
2: Beh, allora grazie, noi torniamo domani sempre ore 19. Ricordate che siamo pur sempre il programma dei sindaci, per cui se volete segnalarci il vostro sindaco, che sia di una grande città o di una piccola meravigliosa città, di un borgo, dovete soltanto farvi avanti.
1: Anche noi, di missionario, noi andiamo, abbiamo la rubrica anche gli ex sindaci, va bene lo stesso. Sì,
0: un sindaco per sempre, come il è come il diamante praticamente, giusto?
2: Grazie a tutti da Napoli, ciao Taranto, ciao Fredella.
0: Ciao Gianni,
1: un saluto
0: Simioli
1: ai Navigli, con il nostro Taranto, che il nocchier dei Navigli, che adesso quel bell'uomo di Tommaso Angelini.
0: A domani.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Galliera, in provincia di Bologna, sono le 21.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente americano Trump ha incontrato i negoziatori Witkoff e Kushner, reduci dalla missione a Mosca e Kiev. Massimiliano Mantiloni.
6: Dopo aver visto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, reduci dalla missione prima a Mosca e poi a Kiev, il presidente Trump ha chiamato Putin e Zelensky. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace e l'Ucraina non chiude la porta al dialogo. La Francia parla di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia, emersa durante i colloqui di negoziatori americani con i rappresentanti europei a Kiev. L'apertura è riferita dopo le elezioni della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre. Gli Stati Uniti stanno valutando se Russia e Ucraina possano ridurre l'intensità del conflitto durante l'inverno, riavviando allo stesso tempo le trattative per un accordo di pace più ampio, ha rivelato il presidente ucraino Zelensky. Intanto la Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il prossimo 18 settembre. La decisione è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn.
5: Emma Bonino è ricoverata al Santo Spirito di Roma, dove sono in corso accertamenti dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di Più Europa è grave ma cosciente. Bonino, 78 anni, era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Allora era stata esclusa una recidiva del tumore diagnosticato nel 2015. Il comune di Cramontana era stato avvertito del rischio legato alla schiuma fonoassorbente del Costellazione. Un'email dell'ex consigliera Rosemarie Clavien segnalava il pericolo. È la 17ª indagata per il rogo di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti. Infine il calcio, in corso il posticipo Udinese-Lazio. Buonasera Enzo Tamborra.
7: Buonasera, siamo al 16esimo nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio fra Udinese e Lazio, ma potevano esserci già gol da una parte e dall'altra. In cattedra i due portieri, due parate di Okoye su Nuno Tavares e su Zaccagni, poi una doppia parata addirittura di Mandas, spettacolare, prima su Davis e poi su Camara. Lazio l'obiettivo di vincere per raggiungere sulla vetta della classifica Roma e Inter. Ricordiamo nell'altro posticipo di lunedì il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0, gol di Maldini. È tutto,
5: ora il traffico.
4: Via Radio.
8: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, mentre per lavori si sono formate code tra Fidenza ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per quanti viaggiano verso Torino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
9: Very Normal People.
10: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very Normal People.
11: Vai Nicolò!
12: 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon inizio settimana, buon lunedì 7 settembre 2026, siete nella suite su RTL 102.5, con lei in studio da Milano, Francesca
13: Cheyenne!
11: Eccoci qua, buonasera ragazzi, ma non ho neanche il microfono, devo dividerlo con Simone Palmieri, mi sembra veramente, non vengo più, basta.
13: No,
11: buonasera Nicolò Giustini e soprattutto...
13: A Stefania Iodice da Roma, buonasera.
14: Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, mi sento un po' l'esclusa, devo dire.
11: No, non sentirti esclusa. No. Abbiamo già il soprannome per te, il Nick. Sei la Iole.
13: Sei
11: la
13: Iole.
11: Come io sono la Franca, tu sarai la Iole.
13: Ti piace Iole?
14: Carino. È un altro nome, però se volete identificarmi così, no, va bene.
11: Beh,
14: dai.
11: Se non ti piace, niente.
13: Fate parlare Palmieri, che lo vedo in astinenza da parola. No, per favore.
12: Me ne vado. Cioè, non è necessario. Me ne vado a casa, me ne vado.
13: Bene, questo è lo spirito con cui affronteremo le prossime 3 ore fino alla mezzanotte nella suite. Allora Cristian, per favore, sigla.
15: Saremo io e te, così sarà per sempre sweet.

0: Boez, la tua canzone alle 21.11 su RTL 105 della suite.
1: Sentiti libero di entrare quando desideri, eh.
2: Mica la Franca ti accende il microfono.
3: Comunque,
2: così è buffo.
3: Allora, siccome su RTL 105 stiamo seguendo, essendo noi la radio della mostra dell'83esima mostra del cinema di Venezia, diamo una notizia importante, perché oggi tante star hanno sfilato sul carpet, ma soprattutto una: Alessia Lanza!
0: Vabbè, questo volevi
2: che
0: dire.
2: Detto
0: con
2: io?
0: Tutte quelle star che ci sono state, adesso vabbè,
3: Pamela dai, Anderson e Alessia Lanza. Vedi, eccoci qua, eccomi qua.
0: Vabbè, vabbè, vabbè.

0: vivid and waste what I feel I deserve.
1: Le 21:16, Fabulous su RTL 102.5 all'interno della nostra suite.
2: Oh, tra poco, visto che abbiamo citato la mostra del cinema di Venezia, andiamo a Venezia dove il nostro Luca Viscardi incontrerà.
1: Intervista chiunque, sta intervistando chiunque, bravissimi.
3: Ma
1: tra
3: poi nomi difficilissimi a pronunciare. Io penso lui si alleni, no? Di notte,
4: no,
3: per prepararsi al meglio.
4: No, francamente di notte speriamo tutti di fare altro e non allenarci sui nomi.
2: Dormire.
4: Poi
2: dormire.
4: Vedi tu,
3: Ma lui lo io dormo, guarda.
2: Ah sì? Come dormi?
3: Sì.
2: Supina o?
3: Di lato, sul lato e con la
4: anche
3: mascherina.
4: A me, anche a me piace.
2: Sì, a cucchiaio dormi.
4: Anche a me piace a cucchiaio.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gabri Ponte e tutta l'Italia alle 21:28 su RTL 102.
1: Il fatto che siamo vicini non significa che mi devi abbracciare ogni intervento, cioè si può stare anche così. Comunque adesso abbiamo un momento importante, ragazzi, perché sapete che è in corso l'83esima edizione del Festival internazionale naturalmente del cinema di Venezia, sì. E quindi il nostro Luca Viscardi insomma ci dà dei validi contributi. A te, Luca.
2: Luca,
3: ben ritrovati a Venezia 83. Oggi nella sezione Venezia Spotlight arriva anche il film Conversation with the Sea. Con noi il regista e sceneggiatore, regista e produttore, i fratelli Mouayad Alayan e Rami Alayan. Welcome to RTL 102.5. First of all, let's help our listeners to know something more about the movie Conversation with the Sea. I won't try to pronounce the name in the original language.
4: حوار مع البحر.
3: I trust the pronunciation. What is the story behind the movie and how did you get to start this project?
4: So the story is about a Palestinian man from Jerusalem who is struggling with a court order he receives from the Israeli authorities asking him to pay a large sum of debt that is owed for his son. But his son died 20 years ago. He drowned in the sea, in the Red Sea, or that's at least what he was told, because he was not present at the time. He was not in the country at the time. And this court order basically takes him into a journey in the into his own past, into the past of the family, into what actually happened in his absence. And that journey forces him to confront his past, his guilt, questions from the past, but also questions that are mysterious to him also now in the present. So that's, I'm not going to give the whole story away, yeah. But this is basically...
3: We're not going to spoil it.
4: No, no, no.
3: Allora, la storia riguarda una persona che riceve un ordine di un pagamento delle autorità palestinesi che riguardano il figlio che però lui pensava fosse morto, così gli avevano detto, perché lui in quel momento non era in Palestina 20 anni prima. E quindi scoprire questa cosa, vedere questa, ricevere questo tipo di ingiunzione lo costringe a vivere di nuovo il suo passato, ad entrare di nuovo nel suo passato ed andare a cercare di capire che cosa è successo a lui, alla sua famiglia e anche al figlio. Quindi tutto parte da questa vicenda, poi diciamo non spoilereremo tutto quanto. Allora, Rami e il fratello e Mouayad sono sceneggiatori, fanno insieme questo lavoro, producono il film attraverso la loro società. Come si divide in famiglia il lavoro tra scrittura e produzione di una storia di questo genere?
5: You work together with your brother. How do you share in your family your own duties and how you balance your job in your daily life?
6: I think there's some natural arrangement almost that happens that I live in San Francisco and Mouayad lives in Jerusalem, so there's an element of we work around the clock. So when we're writing together, I write and then I send him something. The next day I'll have feedback, and the same goes when he's writing. We've worked together pretty much ever since we started in film, which happens in a lot of people with brothers. I think me living outside, it helps me sort of check what I know about what foreigners know or don't know about Palestine and life of Palestinians. From and

0: and from Wayad, he has more the local feel of what happens on the ground. So so that way we can sort of calibrate for a broader audience, the local and the international. And on the production side, it depends. Like, you know, he's on the ground, so he tends to be more involved on the things that need to happen locally, and I'm remote, so I help with everything that can be done electronically or from a distance.
1: Allora, ho detto che in realtà lavorando insieme, no, come fratelli, uno vive a San Francisco, l'altro vive a Gerusalemme, quindi combinano il loro lavoro 24 ore al giorno. Rami scrive, manda il testo che arriva con un fuso orario diverso, viene lavorato successivamente e torna indietro, quindi c'è questo gioco continuo del lavoro. E poi c'è anche il fatto che, siccome Rami vive appunto a San Francisco, può avere la percezione che le persone hanno del popolo palestinese da fuori della Palestina, mentre Wayad, essendo all'interno del territorio, ha più il polso locale. Quindi combinando queste due visioni riescono ad avere un approccio più internazionale rispetto alle produzioni che fanno. E poi non solo, perché c'è il tema proprio della produttività sul campo, con Rami che è più sulla parte, diciamo, di organizzazione, la parte più sulla parte elettronica, invece Moyet è proprio sul campo per girare i film e quindi lavorare proprio alla produzione giorno dopo giorno. So thank you Moyad and Rami for being with us on RTL Mono 2.5 Conversation with the Sea e a Venezia Spotlight a Venezia 2026, and good luck here in Venice, so, and enjoy your time here.
0: Thank you for having us.
2: Bene, grazie naturalmente a Luca Viscardi, grazie anche ai suoi graditi ospiti, ovviamente li ritroveremo anche nel corso del nostro appuntamento, ma adesso semplicemente Miley, la nostra novità. Let's go.

0: It's Andreas Johnson con Glorious alle 21.40 su RTL 102.5 all'interno della nostra suite, il primo appuntamento settimanale. Via, chi ben comincia a metà dell'opera. Cosa state facendo, ragazzi, di bello?
1: Stavo controllando fosse andato tutto ok il primo giorno di scuola per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, perché oggi è ricominciata la scuola solo per loro, tra l'altro.
0: Mamma, che sfigati, poverini.
2: Sì. No, anche prima per di Palmieri tutti. Il primo giorno di scuola.
3: Sì. Sì, più o meno sì. Oggi ho ricominciato anche io a lavorare a scuola.
0: Cioè?
3: No, è
0: raccontaci
3: vero.
0: Un po', questo
3: no,
0: è interessante.
3: No,
0: hai fatto un giorno di lavoro all'anno?
3: Sto riprendendo anche io.
2: Il collaboratore scolastico.
0: Ah, ho capito. Sì,
1: da lì prende lo stipendio lui.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica come la nostra amica Stefania Iodice, lo dice Ultimo alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite. Tanto Venezia, tanto la mostra del cinema, è così.
1: Beh,
0: Francia,
1: certo, è protagonista assoluta. E subito dopo la mostra del cinema di Venezia ci sarà anche la biennale.
2: Sì, però stavamo parlando della scuola, poi rimani sempre un passo indietro.
1: Ma lui, no, è talmente indietro che è avanti.
0: Guarda. Bravissima, brava. No, tra poco parliamo e continuiamo a chiacchierare.
1: Però,
0: giusto?
1: Sì, vero,
0: ma perché volevo fare da collante. Quanto è importante il cinema? Cinema a scuola, Franci.
1: Importantissimo.
0: Lo vedi? Lo sapevo.
3: Quindi sono legate le due cose. Si dovrebbe, si studia anche a scuola il cinema.
2: Si dovrebbe studiare di più.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.

0: Sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, punto esclamativo alle 21.52 su RTL 102.5 nella suite, figuratevi. Franci.
2: You're welcome. Allora, abbiamo parlato di scuola, dicevamo, sì, perché tutti gli altri inizieranno venerdì, giusto Stefania?
3: Il 10, esatto. E la domanda principale secondo me da fare, sì, anche magari agli studenti in ascolto in questo momento, è se hanno portato a termine i compiti delle vacanze.
2: Chi è che ha mai fatto i compiti delle vacanze? Palmieri no, di sicuro.
4: Ma io mai finiti, mai.
3: Ma si fanno, ragazzi. Mai.
5: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: E chiudiamo questa prima parte della nostra suite con Richard Ashcroft, leader dei Verve, di Break the Night with Color.
1: Mamma mia, vedi chi studia veramente l'inglese, caro Simone Palmieri.
2: Sentiamo Palmieri come lo dice.
1: Come te lo diresti tu, Palmieri?
3: Siete dei poverini. Comunque.
1: No, dai, non ti offendere.
2: Dai. No, sentiamo.
3: Richard Ashcroft, Break the Night with Color.
2: Break the Night. Ma tra poco la seconda ora.
4: Online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni, con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Malegno, in provincia di Brescia, sono le 22 in punto.
5: RTL 102.5 Giornale Orario.
6: Buona serata da Tommaso Angelini. La leader di Più Europa, Emma Bonino, è ricoverata in ospedale a Roma. Alberto Ciapparoni.
7: Lo ha riferito il medico curante dell'ex ministra degli esteri, Claudio Santini. Gli accertamenti sono in corso, ma la valutazione viene effettuata a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, anche se Emma Bonino rimane vigile e lucida. Fatto sta che è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Secondo quanto si è appreso, è stata soccorsa in casa nel centro della capitale per poi essere trasportata in ambulanza in codice rosso. La storica leader radicale, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale in terapia intensiva in seguito a un malore il 30 novembre.

0: novembre 2025, era stata poi dimessa dopo una settimana. Bonino ha lottato a lungo con un tumore che l'aveva colpita al polmone sinistro 10 anni fa. Tanti dalla politica i messaggi di in bocca al lupo, a cominciare per esempio dal leader di Azione, Carlo Calenda.
1: La vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt accende l'allarme in Europa e pesa sulla tenuta del cancelliere Merz e del PPE. Esulta invece il fronte sovranista, Mosca applaude al risultato e arrivano anche i complimenti di Elon Musk. Per Vannacci dalle urne tedesche arriva un messaggio anche alle destre sbiadite, mentre Antonio Tajani l'ha definita una pessima notizia. La cronaca: Lorena Isceri sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1, e quanto emerge dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma mentre è in corso l'autopsia. Infine chiudiamo con il calcio. In corso l'ultimo posticipo della terza giornata di Serie A, Udinese-Lazio. Allora buonasera Enzo Tamborra.
2: Ancora buona serata, siamo al decimo della ripresa con l'Udinese in vantaggio per 1-0 sulla Lazio. Qualche minuto fa la sbloccata del capitano dei friulani Karlström, di una bella azione corale ben assistito da Davis. Gara molto equilibrata, adesso la Lazio ha sfiorato il pari con una conclusione di Taylor. Anche nel primo tempo c'erano state un paio di occasioni per parte. Ricordiamo il punteggio: 11° del secondo tempo, Udinese 1, Lazio 0. Nell'altro posticipo del lunedì il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. È tutto lì nello studio.
1: Grazie Enzo Tamborra, è tutto anche per noi. Adesso tutti quanti gli aggiornamenti sulla viabilità. Prima però c'è il meteo, rimanete collegati su RTL 102.5.
3: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende un martedì assolato sul nostro territorio. Peggiora poi tra pomeriggio e sera, con l'arrivo nel pomeriggio di fenomeni sui settori montuosi che in serata andranno a tratti ad interessare anche le alte pianure delle regioni di nord-ovest. Caldo che si farà ancora sentire, specie sulla fascia tirrenica, nelle zone interne, con valori oltre la media. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora, mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione proprio di quest'ultima. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal people.
6: Cinque minuti dopo le 22 ci siamo, RTL 102.5, la suite, che meraviglia, per le prossime due ore.
7: Lascia il microfono un po', maleducato.
8: Sì, scusa.
9: È il solito protagonista, guarda.
6: Non ti avevo visto.
9: Quello è un altro programma, scusate. Noi invece la suite 102.5.
6: Ci vogliamo presentare?
10: Presentiamoci, lo fa Stefania, vai Steffi.
9: Nicolò Giustini, Francesca Cheyenne, Simone Palmieri e la sottoscritta Stefania Iodice con voi per le prossime due ore.
6: Tra poco ancora cinema, dai!
7: Cinema!

0: sia quel che sia, Franci, esatto, su RTL 102.5.
1: Esatto, noi siamo sempre qui e siamo anche in attesa di scoprire chi sarà il prossimo ospite o i prossimi ospiti di Luca Viscardi all'83esima mostra del cinema internazionale di Venezia.
2: Luca,
3: lo scopriamo subito?
2: Sì,
3: dai.
2: vediamo Luca,
4: ben ritrovati. Sei a Venezia 83. Questa è una giornata davvero molto intensa perché vengono presentate moltissime opere e nella sezione Orizzonti arriva un film atteso, si chiama I figli della scimmia e noi abbiamo il regista Tommaso Landucci. Tommaso, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, grazie mille.
4: Allora, abbiamo incontrato Riccardo Scamarcio che, parlando di Tommaso Landucci, ha detto A Star is Born, quindi questa prima opera cinematografica, per quanto riguarda ovviamente la finzione. Com'è stato il lavoro a questo figlio della scimmia?
5: Io mi sono molto divertito, è stata molto lunga la parte di produzione, di gestazione sia della sceneggiatura e poi riferimento fondi. Questa è stata una fase, se vuoi, complessa, ma nel momento che siamo partiti, sarà che era appunto il primo film di finzione, sarà che lo aspettavo da tanto, sarà che è successo in un periodo in cui avevamo avuto la prima bimba con mia moglie e sono venute anche loro sul set. Lì è stato bellissimo, io mi sono proprio divertito.
4: Ma ecco, Tommaso, una cosa, cioè, per chi non fa il vostro lavoro, non conosce il meccanismo del cinema, no? Quanto cambia il lavoro come quello che hai fatto con un documentario come Caveman, Il gigante nascosto, e invece un film di finzione?
5: No, allora cambia totalmente nella preparazione, perché qua devi scegliere e fare conti anche con quello che hai, no? Quindi non è soltanto voglio questo, voglio quest'altro, ma è anche voglio questo, voglio quest'altro, ma tutte e due non riesco ad averle per problemi logistici, problemi economici, quindi fare anche un ordine di priorità, no? E sei tu che scegli, invece nel documentario ti succede.
4: Certo.
5: Quindi questo cambia. Però in questo film qualcosa del documentario posso dirti che c'è, perché il lavoro con Andrea Aggio, che è il ragazzo con disabilità che fa il figlio di Riccardo Scamarcio, è stato un lavoro più vicino al documentario, cioè in cui noi ci siamo visti prima, ci siamo creati una fiducia reciproca. Lui mi ha suggerito, essendo ha avuto una paralisi cerebrale infantile, ma è totalmente cognitivo, mi ha suggerito delle scene che io ho inserito, perché ci siamo accorti con lo sceneggiatore Damiano Fenfert che alcune cose erano tanto generiche, perché non era un ambito che conoscevamo così bene, quello della disabilità. Quindi attraverso Andrea, la sua famiglia e il tempo speso in un'ottica di documentario, quindi di telecamera spenta, c'è una similitudine.
4: Allora, questo Figli della scimmia di fatto pone le sue radici in una favola, no, di Esopo. E quando è arrivato e come è arrivata la decisione che questa fosse la storia giusta per l'esordio cinema di finzione?
5: Credo, allora, il seme di questa storia nasce appunto dall'idea di diventare genitori, e la fiaba, seppur diciamo diversa rispetto al nostro film, è stato di ispirazione perché ha una tematica simile. Credo che il momento in cui abbiamo capito che poteva esserlo è quando abbiamo deciso che il punto di vista della storia non fosse quello, né quello corale di tutta la famiglia, né quello del bambino, né quello del fratello, ma quello del padre, che all'inizio ci sembrava in realtà il punto di vista più scomodo, perché è la storia di un padre che in qualche modo si allontana da suo figlio e si allontana per l'accettazione della disabilità del figlio. E quindi ci sembrava negativo, ci sembrava problematico. In realtà penso che quello sia stato poi invece il punto di forza del film e il coraggio di portarlo avanti, il coraggio di Riccardo di interpretarlo, sia la cosa di cui vado più fiero.
4: Il tema, come visto, è insomma tema molto interessante, molto complesso, ma vale la pena davvero approfondirlo con I figli della scimmia a Venezia nella sezione Orizzonti. Grazie al regista Tommaso Landucci che ci è venuto a trovare. Grazie mille, buon
5: grazie
4: lavoro
5: a voi. Grazie.
4: Ci ritroviamo da Venezia più tardi.
0: Grazie a Luca Viscardi. Allora, più tardi ancora una volta con la mostra del cinema di Venezia su RTL 102.5 nella suite. Senti, Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è alle 22:20 su RTL 105. Ciao a tutti, sono Francesca Cheyenne.
1: Non sei la Cheyenne.
2: Ah, no. Ma magari.
1: È andata in bagno.
0: Dov'è Francesca?
1: Adesso arriva. Comunque, Stefania, hai visto chi c'è domani alle 15 ospite in The Flight?
2: Lo posso dire,
1: dillo.
2: Lo posso dichiarare.
1: Vai, dillo.
2: Un piccolo spoiler, domani a partire dalle 15 passerà a trovarci J-Ax ospite in The Flight, quindi intervista da non perdere assolutamente.
1: Sì, tra l'altro ne approfitto per dire che poi alle 16 sarà in diretta anche su Radio Z nel collettivo Z.
0: Con chi?
2: Con chi
1: c'è uno speaker
2: carino?
1: Non lo so,
2: bravo.
1: Questo non lo so, io

0: Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
1: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
0: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
1: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
0: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
1: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: No Strass. Marco Mengoni alle 22.30 su RTL 102.5 nella suite. Enzo Tamborra.
1: Eccolo.
2: Buona serata. Giusto il tempo di aggiornarvi sulla partita in corso. Udinese-Lazio. A 8 dal termine, siamo 1-1 perché poco fa la Lazio ha segnato il gol del pareggio e lo ha segnato ancora una volta Davide Frattesi, che si conferma un po' l'uomo della provvidenza per Gattuso. 3 partite con la maglia biancoceleste, 3 gol. Dunque a 8 dal termine, Udinese e Lazio 1-1. A voi.
3: Grazie Enzo, io volevo sapere chi ha segnato dell'Udinese, perché sai al fantacalcio ce ne sono tanti. Enzo, chi ha segnato?
2: Ha segnato Karlstrom, se volete sapere.
3: Niente, non ce l'ho al fantacalcio.
1: Non è il mio.
3: Grazie Enzo.
0: Grazie davvero Enzo. Noi abbiamo una bellissima novità invece, la nuova di Ernea, che è una dedica a Milano. Prego.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Stereophonics alle 22.38 su RTL 102.5 nella suite. Enzo!
1: E allora mi permetto un nuovo inserimento, perché ha segnato la Lazio. Mi permetto un nuovo inserimento. Scusate il disturbo, ma la Lazio è passata in vantaggio. Udinese 1, Lazio 2. All'89esimo il gol di Gudmundsson, giocatore che ha esordito praticamente nella Lazio questa sera, appena toccato palla ha fatto gol. Udinese 1 Lazio 2, siamo in pieno recupero. A voi.
2: Grazie. Gudmundsson è come te, Enzo, appena entra in campo cambia la partita.
0: Cambia l'intervento, giusto?
2: Sì. Ci salva.
3: Enzo, puoi entrare quando vuoi, ne hai facoltà,
4: sei il padrone.
2: Però se entri agita la Coca-Cola come Tommaso Paradiso.

0: Suona Italo Disco, i Colors, alle 22.45 su RTL 102.5. Nella suite cerchiamo di fare del contenuto, allora chiedo aiuto a Stefania Iovice.
1: Ecco, la donna dei contenuti.
2: Ma ho bisogno di più tempo per sviscerare.
1: No, però c'era quella notizia interessante del centro commerciale in Cina, no?
2: Esatto, che è stato trasformato in una gigantesca aula studio per permettere agli studenti di recuperare i compiti per le vacanze tutti insieme, anche facendo delle attività divertenti, rendendo il tutto meno noioso, appunto.
3: Stavo preparando il caffè io.
1: Mentre i genitori fanno shopping, loro fanno i compiti. Brava. Questo è un po' il concetto, no?
2: Eh sì.
3: Brava. Bello.
0: Brava.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
2: profumi in trasferta,
1: montagne, mari e...
3: bellissimo fuori zona.
1: Hanno aperto più di 1400 porte.
4: Wow!
1: Dato spazio...
4: un castello!
1: Ai sogni pazzi.
4: Anche oggi ho esagerato.
1: Facendoci sentire ogni sera a casa.
3: Guardate dove siamo.
1: Casa a prima vista, i nuovi episodi, dal lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved, è 22:54
1: gli è partita l'H,
2: la fiatella.
1: Sì, gli è partita l'H.
3: Dove, peraltro dove non necessaria.
0: Ah, infatti. Allora, amici, torniamo in questo centro commerciale, sì, perché è di vitale importanza, vero Steffi?
2: Sì, non si fa shopping, o meglio, lo possono fare i genitori mentre i loro figli recuperano giustamente i compiti delle vacanze che magari non hanno fatto fino a questo momento. E certo, lo si fa tutti insieme in compagnia, tra l'altro anche con professori anche super qualificati.
3: Sì. Ecco, quindi insomma è uno stratagemma per fare in modo che i figli possano recuperare i compiti delle vacanze.
0: Posso, esatto, permettermi di dire che secondo me
3: una boiata,
0: questa cosa dei compiti delle vacanze non serve proprio. Cioè il figlio, ok, lo studente, quando smette scuola a giugno-luglio dovrebbe vivere, leggere, guardare film,
1: innamorarsi,
0: stare con i genitori,
3: margherite,
0: accogliere, fare, cioè
1: fare,
0: stare a contatto con la terra, con la natura.
1: Bravo!
0: Ma perché non ritorniamo a questa cosa, Franco?
1: In contatto con la natura!

0: This is the last time, Ikina, a chiudere questa seconda parte della nostra suite. Incredibile, siamo già arrivati alla seconda parte della nostra suite.
1: Vorrei fare una rettifica. Sì. I compiti sono molto importanti e bisogna farlo. No, non vorrei che poi fosse travisato tutto
0: qua. No, perché soprattutto i ragazzini ti stanno ascoltando a quest'ora. Certo. No?
2: Anche se sei stato molto chiaro, però diciamo che ci vorrebbe un equilibrio. Non riempirli di compiti, ma lasciargli qualcosina da fare anche del tempo libero, giustamente.
0: Sì, est modus in rebus.
1: Diciamo che io sono molto vicino al metodo Montessori, Franca.
3: Sì, sarà. Sì. Non hai mai aperto un libro in vita tua? Mai.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche a Porte, in provincia di Torino, sono le 23 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Tommaso Angelini. La vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt ha scosso la Germania di Merz. Tante le reazioni internazionali. Alberto Ciapparoni.
7: Nell'analisi della sconfitta, il cancelliere tedesco Merz ha ammesso che è stato il capo elettorale più pesante degli ultimi anni. Tuttavia ha ribadito che non si dimetterà. La schiacciante vittoria di Alternative für Deutschland nell'Ende orientale ha acceso i riflettori in tutta Europa, preoccupazione nelle principali capitali occidentali, esultanza tra i partiti nazionalisti e attenzione da parte di Mosca. In Italia si è aperta una crepa nella maggioranza, l'esultanza del segretario della Lega Salvini ha trovato il muro del leader di Forza Italia Tajani. Le opposizioni unite condannano il risultato elettorale, così da 5 Stelle Conte.
8: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
7: Da Futuro Nazionale, Vannacci è sicuro. Merz, Macron e Sanchez non mangeranno il panettone nel 2027.
6: Emma Bonino resterà ricoverata per la notte al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale, dove i medici continueranno a monitorare i suoi parametri dopo il peggioramento delle funzionalità respiratorie. La leader di Più Europa, 78 anni, è grave ma vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FS Italiane dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Possibili cancellazioni e ritardi anche prima e dopo l'agitazione. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6.9 e 18.21 di domani. Infine il calcio, terminata Udinese-Lazio. Enzo Tamborra, buonasera.
9: Sì, la Lazio vince a Udine in rimonta 2-1 e resta al comando della classifica a punteggio pieno. 9 punti in 3 partite insieme a Inter e Roma. È stata una bella partita quella di Udine. L'Udinese l'ha sbloccata in avvio di ripresa con Karlstrom, ma la Lazio ha avuto una reazione poderosa. Il pareggio con il solito Frattesi, 3 partite, 3 gol con la maglia bianco celeste, e poi ciliegina sulla torta, è entrato in campo Gudmundsson e ha segnato al suo debutto con la maglia della Lazio. Di testa Gudmundsson il gol del 2-1, in mezzo anche un palo di Zaccagni. Dunque Lazio che sbanca Udine 2-1 per la squadra di Gattuso. Ricordiamo nell'altro posticipo di oggi il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. È tutto, lì nello studio.
6: È tutto anche per noi, il traffico.
5: Via Radio.
10: Grazie Tommaso, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete, sono queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Calenzano e Aglio in direzione di Bologna, mentre sulla 12 Genova-Sestri-Levante si è formata coda di 1 km per un veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa.
11: Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 23.04, attention please.
3: My friend.
1: Because this program is
2: amazing.
1: But also.
3: But.
1: Not so.
3: Also.
1: The third.
3: È la terza ora della suite.
1: Into sì. 2026 with Stefania. Per passeggeri.
3: Naviganti, navigatori satellitari, TomTom e non.
1: Passeggeri.
2: E passeggiatrici.
1: E allora tutti pronti. Mi sono confuso che ho fatto sta variazione, capito?
2: Volevi
1: Franca.
2: Volevi includermi, grazie.
1: Ci ho provato, ma è venuta male. Pronti a cantare.
12: Io e te, a così sarà per sempre sweet.
2: Sweet.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di
1: sparire. I Måneskin, torna a casa alle 23:11.
2: In corsivo, Måneskin,
1: Frank. Così,
2: in corsivo.
3: Così. La pronuncia corretta è quella.
1: Sì, così. Vabbè, non parliamo di Måneskin,
2: no,
1: ma
2: carità.
1: Invece parliamo ancora di cinema, sì, perché abbiamo il nostro Luca Viscardi che ci deve dire qualcosa.
2: Sì. Luca!
4: Sentiamo. Ben ritrovati da Venezia, ancora una volta in queste giornate intense della Mostra Internazionale del Cinema, ora per entrare nella sezione Venice Open, ovvero le opere fuori concorso, e oggi incontriamo la biografia di Jorge Luis Borges con il regista Mariano Linas. Benvenuto Mariano e bentrovato.
5: Grazie a te.
4: Allora, questa è un'anteprima mondiale fuori concorso, sono addirittura 5 ore e mezzo divise.
5: Mi dispiace. Ho tentato di fare la fare più corta, ma no.
4: Anche perché Jorge Luis Borges, grandissimo,
5: è una vita,
4: autore argentino.
5: Una vita lunga, 86 anni, allora... 5 ore non è troppo.
4: No, beh, insomma, in effetti con una carriera così lunga, con tanti momenti anche diversi della sua vita, vivendo in posti differenti del mondo, era difficile sintetizzarlo. Ecco, cosa significa per un regista che è abituato a inventare dei mondi invece mettere per la prima volta al centro una biografia vera anziché la finzione?
5: Una buona domanda. È qualcosa di difficile perché noi non vogliamo lasciare quello che possiamo chiamare la verità di prendere il controllo. Ancora vogliamo che questa intensità della ficzione, come si dice, la ficzione.
4: Finzione, sì.
5: Finzione rimanga nella storia come se fosse finzione, ma è una storia vera, possiamo dire una storia vera. Allora deve prendere quello che è meglio della finzione e quello che è meglio della verità. Okay. È difficile.
4: È un'opera difficile, da qui le 5 ore per la sintesi.
5: Da qui le 5 ore, sì. Ma... nessuno va a dire, ah no, io resto qui, io aspetto perché se Borges, no, se non gli piace usciremo.
4: Però c'è Alberto Barbera, che è il direttore artistico della Mostra del Cinema, a definirlo una biografia riduttivo. Dice che è un compendio di artiglieria borghesiana addirittura. Quanto gioco e quanta invenzione si nascondono dietro un apparato documentario che è fatto di archivi e di testimonianze, di tantissimo materiale?
5: Bueno, quella che è necessaria per parlare di Borges. Per parlare di Borges è necessario un'artiglieria, veramente, perché lei è stato tutto il tempo come un generale della letteratura. Il si è pensato a lui stesso come se fosse un generale, qualcuno che voleva andare in guerra per la letteratura. Allora, seguendo lì, dobbiamo prendere gli armi.
4: E allora,
5: troppo cinematografico.
4: Per scoprire di più biografia di Jorge Luis Borges, qui a Venice Open, fuori concorso,
5: grazie a voi.
4: Regista Mariano Linas, che è stato con noi nella giornata di oggi. Ci troviamo da Venezia più tardi.
5: Grazie
1: davvero di cuore a Luca Viscardi e anche a tutti i suoi ospiti che ci sono venuti a trovare direttamente dall'83esima Mostra del Cinema Internazionale di Venezia.
2: C'è Bruno Mars.

cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: sembra che
1: serio.
0: Sembra che stiamo male, cioè, vedi,
2: Franca, sai stasera cosa faccio? Vabbè. Ti prendo e ti porto via con
3: ma
2: me.
3: Ma non dovevamo andare al night dopo?
0: Ma no. Come Franca, non ho capito.
3: Vabbè, ma avevate detto che andavamo, avevate detto che saremmo andati al night.
2: È vero, no, c'era questa serata organizzata, io, Francesca e Nicolò.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
3: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre in prima serata sul 9.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Franky Gu alle 23:28 su RTL 102.5 nella suite. È arrivato quel momento, l'ultima mezz'ora, storie, notizie, racconti, vi siete persi qualcosa. Oggi è lunedì 7 settembre, half an hour del Nick, evviva Nick!
1: Hour, half an hour.
0: State!
1: Ed eccoci qua, vostro onore.
2: Statiche.
1: Allora, noi raccontiamo spesso la Serie A, però c'è una curiosità, un dato molto particolare. Nelle prime 30 partite, 0 rigori assegnati. Oh. Record, non era mai accaduto. Novità, credo che ci sia la novità.

0: How to Say Alive e alle 23:36.
1: L'ha dovuto fare, doveva rovinarla con quell'H aspirata, era proprio the obbligatorio.
0: The Fray. Su RTL 105 nella suite.
2: Non The Fray, The Fray.
0: Quello the ho fray, detto, ma loro. The
2: Fray. Dai Nick.
1: The Fray.
0: Half an hour, dai
1: sì,
0: Nick.
1: Allora
0: dai.
1: Parliamo di Ronald Koeman Junior, che qualcuno ricorda per il papà, difensore olandese molto forte. Lui fa il portiere ed ha fatto un record incredibile, perché è il primo portiere della storia a segnare una doppietta in Eredivisie, perché ha fatto due gol su calcio di rigore. La sua squadra perdeva 2-0 e invece il figlio d'arte ha pareggiato. Questo mi fa capire che le notizie dal Feyenoord di stasera veramente latita.
2: Parlano
1: sono,
2: di figli
1: sono
2: d'arte?
1: Poche, molto
0: sì,
1: poche.
0: Diciamo che nell'Alpen
2: per fortuna, dai, non manca troppo.
0: Abbiamo fatto decisamente di meglio di parlare di un figlio d'arte di uno
1: però
0: sconosciuto.
1: Questo ti fa capire che giornata è stata oggi.
0: In effetti, non benissimo. Irama Cabana,

0: Dance Monkey, Tones and I alle 23.43 su RTL 102.5. Siamo nella cosiddetta fase dell'addirittura d'arrivo, ma abbiamo ancora qualche bombetta, vero Nick?
1: Sì, comunque una mezz'oretta fa, anzi un'oretta fa, si è conclusa la terza e ultima partita del girone dei mondiali delle pallacanestro femminile delle nostre azzurre, che dopo aver fatto una partita incredibile ieri, aver sfiorato l'impresa con gli Stati Uniti, oggi hanno perso, molto stanche, anche diciamo molto provate dall'impegno di ieri con la Cina, chiudono terze nel girone, vanno comunque agli ottavi di finale dove sfideranno l'Australia, che è una squadra molto forte, quindi insomma ci auguriamo che le ragazze di coach Capobianco possano ancora fare strada nel mondiale. Ti è piaciuto Palmieri? Grazie Palmieri.

0: Fulminacci, maledetto me, alle 23.50 su RTL 102.5, battute finali, ci siamo, eh?
1: Sì, ma c'è ancora un'altra notizia.
2: Purtroppo. Se volete, sapete, vi racconto che è diventato virale nelle ultime ore un video di Peggy Gou che è in Italia.
3: Ma non è la fidanzata di Berrettini adesso?
2: Si stanno Stefania è gelosissima. Vedi, attenzione. Comunque è diventata virale il video di Peggy Gou che viene fermata da uno squadrone di poliziotti che le chiedono di fare una foto di gruppo. Vedi, a noi ci fermano per altri motivi.
0: A voi vi fermano e basta.
2: Una foto di gruppo. Vabbè, ci sta.
3: Anche sta notizia devo dire che poi non è che...
1: Tra l'altro lei sarà in concerto a Roma sabato prossimo, Peggy Gou.
2: Questa è meglio, Palmieri? Questa è meglio?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23:54 non rimane che una cosa da fare, sì, da dire. Gemini, a te.
3: Esatto, allora. Prego. La canzone è diventata leggendaria per questa, sì, partita. 19 aprile 1989, sì, Coppa UEFA tra Bayern Monaco e Napoli.
4: Maradona. Maradona, bravo, che palleggia. Maradona, bravo, che palleggia.
5: Campo.
4: E dai, e allora che canzone è, Franca?
3: Live is Life.
4: Ah, ok.

0: È la batteria finale Gaza, però, Live is Live, il Millennium alle 23.58 in chiusura, gli Opus, come il bar di casa mia. Tu RTL 1025.
1: Aria di suite. Casa mia.
0: È vero, il bar sotto casa si chiama proprio così, Opus.
2: Bene, bene.
0: Ok.
2: È un omaggio che hanno fatto allora, questa canzone. Sì,
0: prima
2: sì.
0: di lasciarvi, però.
1: Abbiamo finito.
0: No, quello è chiaro. Però dobbiamo spiegarvi che cosa accade da domani sera.
1: È
0: ok,
1: vero.
0: Perché
1: settimana particolare.
0: Non ti ritroveremo perché c'è una settimana particolare. Prego.
3: E figura. Se non lo devo spiegare io, figurati, perché tu come al solito non sei niente. Da domani noi dire Champions League. Oh. Domani seguiremo Real Madrid Inter con il nostro Paolo Pacchioni inviato da lì. Poi mercoledì seguiremo la partita del Napoli, giovedì quella della Roma e quella del Como. Insomma, inizia il grande calcio europeo e RTL 102.5 ci sarà e purtroppo per voi ci saremo anche noi.
1: Sì.
3: E quando dico purtroppo dico Palmieri, ovviamente per fortuna sua non ci sarà la Cheyenne, per nostra fortuna ci sarà Stefania. Quindi grazie Stefania.
2: Servo?
0: Sì, certo.
2: Devo preparare?
3: Serve l'arbitra. Sì.
0: Purtroppo servi. Grazie.
3: Grazie Cristian. Grazie Manuel.
1: Grazie ragazzi. Grazie a tutti.
2: Notte. 102.5 Time.
3: Anche a Candia, in provincia di Ancona, era mezzanotte.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Tommaso Angelini. Apriamo con la cronaca. Lorena Isceri sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della A1, è quanto emerge dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma. Ora all'estero si è dimesso il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko dopo le accuse di corruzione che hanno portato gli agenti anticorruzione a perquisire i suoi uffici. L'inchiesta riguarda presunti call center illegali. Ora parliamo di cinema. Dopo la presentazione a Venezia, la mostra del cinema di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, del documentario sugli Oasis, oggi a Londra si è tenuta la premiere di Don't Look Back in Anger, che racconta il tour della reunion della band inglese. Lo ha seguito per noi Cecilia Songini.
6: Gli Oasis sono tornati e lo hanno fatto in grande stile. Dopo la premiere al Festival del Cinema di Venezia è stata la volta di Londra e noi di RTL 102.5 e Radio Freccia vi abbiamo raccontato attraverso i nostri social le emozioni di un red carpet che ha messo insieme i nomi più grandi della storia della musica britannica: David Gilmour dei Pink Floyd, Johnny Marr degli Smiths e ovviamente i fratelli Gallagher e un'orda di fan arrivati da tutto il Regno Unito. Il documentario racconta la reunion degli Oasis senza filtri e aggiungendo una dimensione emotiva e anche quasi spirituale che non siamo abituati a vedere, soprattutto a sentire raccontata dalla voce viva di Noel e Liam. Il documentario uscirà in tutte le sale questa settimana.
5: Infine il calcio. Nei posticipi della terza giornata di Serie A il Cagliari batte il Lecce 1-0 mentre la Lazio supera l'Udinese 2-1. Intanto questa sera, come avete sentito, torna la Champions League che seguiremo ovviamente su RTL 102.5. Oggi l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Il sipario si alza in uno dei teatri più suggestivi del calcio mondiale. Il Santiago Bernabeu sarà lo scenario del debutto europeo dell'Inter di fronte al Real Madrid. Mourinho e Nerazzurri si ritrovano nella stessa città e nello stesso stadio dove 16 anni fa insieme coronarono il sogno triplete. E in campo ci sarà anche un altro ex molto più fresco, Denzel Dumfries, appena passato in Spagna. Nella Real ci sono tre squalificati a centrocampo, Bernardo Silva, Arda Güler e Camavinga, ma l'attacco fa paura, Vinicius, Bellingham e forse Brahim Diaz a sostegno di Mbappé. Nell'Inter assente Di Marco, sostituito da Carlos Augusto, a centrocampo possibile maglia da titolare per Jones. In attacco torna la Tula, la coppia Thuram, Lautaro Martinez. Da Madrid, linea allo studio.
5: È tutto, traffico.
4: Via radio.
8: Grazie Tommy, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, sono queste le uniche eccezioni. In autosole registriamo rallentamenti per lavori tra il bivio con la 1 direttissima e Daglio in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni rallentamenti anche in direzione di Milano, tra Valsamoggio e Modena Sud. Situazione pressoché analoga anche sulla 56 tangenziale di Napoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione...

0: della diramazione Capo di Chino. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati, siamo noi amici, cominciamo la settimana in ottambuli con lei,
3: yeah!
2: Ma chi sei? Vanessa Gray, buonanotte.
3: Ma è difficile dire chi sei in poche parole. Buonanotte, nottamboli, certo. Ma c'è lui, c'è Armando Piccolillo. Salute! Tutto a posto? Hai dormito con il sederino scoperto?
2: Guarda, questo è il periodo in cui il clima ti fa male, perché un po' fa caldo, un po' fa fresco, cioè la temperatura c'è, però non è quel caldo estivo. Non so se riesco a farmi capire.
3: Sì, ti abbiamo capito. È ancora estate, ma sta arrivando l'autunno.
2: Sta arrivando.
3: 02. Vai, sì. Vai, dimmi, scusami.
2: No, dicevo, è quel momento che non sai quando mettere il clima, lo metti a 26, a deumidificatore.
3: È tutto problematico, ma risolviamoli insieme i problemi allo 02 25 15 15. Chiamateci in diretta.
2: Molto bene, cominciamo con il primo disco, Cat's Eye, Animal.

0: E fai rumore Diodato su RTL 102.5, mezzanotte 10 minuti. Le temperature, dicevo.
1: Sì.
0: Prima che tu mi interrompessi.
1: Ma scusami, dica, prego.
0: Sì, voglio dire, allora già adesso ci sono 26 gradi, quindi è inutile accenderlo il clima. Parlo di Roma, la capitale. Al sud oggi era un po' più caldo, ma non è più quella temperatura lì di agosto, ok? È agosto. Siamo a settembre, santo cielo, cambierà, scenderanno le temperature, dicono anche gli esperti. E poi settembre, posso dirvela,
1: dica.
0: È un mese, come si dice dalle mie parti?
1: Un mese, non pensavo.
0: È ingiustoso.
1: No, qualcuno canta settembre un mese di...
0: No!
1: Qualcuno la canta,
0: sì, però,
1: scusa.
0: Capito, non so per voi che abitate in città, ma per noi che abbiamo, io che ho abitato nel paesello, settembre era sempre il paese, il mese palloso.
1: Dovevi, no, secondo me è un mese lento più che altro. È un mese lento, sì. È anche dove noi, cioè, fondamentalmente facciamo fatica a iniziare, perché vieni dal mare, dalla montagna, insomma, certo, dall'estate, quindi fai un po' fatica. Questa è la verità.
0: Sono finiti gli aperitivi, sono finite le cenette,
1: no,
0: sono finiti gli incontri a rapation,
1: no.
0: Dietro gli scogli, le dolce, le gol.
1: No,
0: allora sentiamo un vocalino, dai, vocale.
2: Buongiorno, signor Armandillo.
0: Ciao.
2: Ovvero il signor Piccolillo.
0: No, solo Armando.
2: E la principessa Vanessa. Un saluto da Riccardo di Pordenone. Ciao.
0: Bene. Ciao, signor Riccardo. Allora, quindi finite ferie, finite vacanze. Buon rientro a tutti quanti, si ricomincia tutti ai posti di combattimento. Non voglio sentire nessuno che va in ferie!
1: No, magari qualcuno ancora c'è, anzi, nessuno sicura. 378-378-1025, un bel messaggio vocale.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, su RTL 102.5 a mezzanotte, 19 minuti. Adesso andiamo a sentire un nostro amico che nella vita non fa proprio il fotografo, cioè lo fa perché lo ama, adesso ce lo dirà lui, ma lui ha un altro lavoro dove è al sicuro uno stipendio fisso mensile. Si chiama Alessandro.
2: Ciao,
1: buonasera.
2: Ciao Ale.
3: Ciao.
2: Come stai? Stai bene? Soprattutto stai lavorando?
3: Sì, sto lavorando perché devo preparare 8 shooting fotografici questa settimana.
2: Niente male, però diceva Armando che tu insomma fai due lavori.
3: Esatto, infatti sono in ferie dal primo, che è quello dipendente con stipendio sicuro, e le uso per fare appunto questi 8 servizi questa settimana.
1: Io adesso chiamo l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, perché il secondo lavoro tu lo fai tutto in nero, ovviamente, Alessandro, eh?
3: Tu.
1: Come?
3: Lo accumulo perché ho partita IVA come secondo lavoro.
2: Hai capito?
1: Bravo.
2: Qui paghiamo le tasse.
1: Bravissimo, ma bisogna pagare le tasse, Alessandro, guarda che se non le paghi vai all'inferno.
2: Vedi, qua ridiamo tutti. Ma Ale, cioè, tu comunque fai questo lavoro sicuramente per arrotondare, ma perché proprio non ce la fai a stare senza la fotografia?
3: No, decisamente no. È una passione che mi ha proprio travolto, e quindi niente.
1: Passione che ti ha travolto a che età? Cioè adesso oppure 5 anni fa, 10, da sempre?
3: Da allora, sono 10 anni che mi interessa in fotografia e con partita IVA saranno, mi sembra, 5-6 anni.
2: Ah, dai, relativamente. Beh, insomma, non tantissimo.
1: Va bene, Alessandro, no, ti sentiamo un po' stanco, fatti un po' di sonno e vedrai che, sennò come fai a guardare nell'obiettivo? Le foto vengono tutte mosse, Capito?
3: Decisamente no, oggi con la tecnologia che c'è.
1: È facile, ti piace vincere, facile. Alessandro, ti salutiamo. Ciao caro,
2: ciao,
1: grazie.
2: Buon lavoro.
3: Buona
2: nottata. Tavola, è una tavola.
1: Amore, oggi c'è un appuntamento importante.
2: Sì, sì, c'è J-Ax, ragazzi, non potete perderlo. Alle 15 sarà il nostro ospite in The Flight. L'ho detto alle 15?
1: Alle 15 l'hai detto che
2: sì,
1: c'è J-Ax.
2: Sì, l'ho detto J-Ax.
1: Ma perché non vengono da noi a fare anche l'intervista tra mezzanotte e le 3 che vanno di pomeriggio?
2: Sarebbe bello, cioè, perché abbiamo un mondo di notte.
1: Dai,
2: ciao zio, balla zio. Chiediamo al nostro editore.
1: Certo,
2: interviste anche a mezzanotte.
1: Torniamo tra poco con Giulia Bresci.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti.

0: pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrei cantare?
1: D'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buon viaggio, share the love. Caesar Cremonini.
1: Caesar, un in salad.
0: E allora, 00:30, siete con Vanessa e Armando in Ottamboli su RTL 102.5. Adesso andiamo al telefono perché c'è la nostra amica, c'ha anche una bella voce.
1: Sì?
0: Si chiama Laura.
1: Ciao Laura.
2: Ciao, buonanotte, come state?
1: Bene, tu? Ti sentiamo bella, allegra, frizzante.
2: Che bello risentirvi, ma soprattutto rivedervi, perché qua c'è un connubio di sensi, cioè visivo, acustico.
0: Io quindi... ho molto orecchio, Laura, ma non ricordo.
2: Non si vede tanto.
0: Non mi ricordo, Laura. Ma ho perso i capelli. Come ti permetti? No, scusa.
2: Hai troppi capelli. Non si vede l'orecchio.
0: hai fatto la battuta.
1: Era
0: Laura.
1: Una battuta.
2: La volta scorsa l'hai fatta te, quindi no, giochiamo un po' a parte, no?
1: Che battuta ti aveva fatto, ricordo. Armando?
2: Non mi ricordo, però molto simpatica, amo l'ironia.
1: Vedi, vedi, meno male. Ma cosa stai facendo a quest'ora? Lavori oltre ad ascoltarci,
2: allora,
1: a seguirci?
2: Sì, io sono la maestra.
1: Maestra Laura, teacher.
0: Maestra di cosa? Di scuole elementari, di medie?
2: Esatto, sì, vi avevo chiamato prima dell'estate per salutarvi. Quindi volevo sincerarmi che le vostre vacanze fossero andate bene.
1: Le nostre bene, le tue?
2: Ah, le mie meravigliosamente tra diversi mari.
0: Hai fatto 2 mesi di vacanze, le insegnanti hanno due mesi di vacanze.
1: Ma vuoi, vuoi sfatare?
0: Sei, no, posto fisso, cosa sei? Sei ancora, non sei di ruolo, no? Sì?
2: No, io sono quasi, cioè più che di ruolo, ho già maturato diversi anni. Quindi
0: sei pronta
2: sì.
0: alla pensione?
2: Io ho già conseguito 2 lauree, sono di ruolo.
0: Senti come si dà delle aree.
1: Vabbè, giusto, no? I propri meriti bisogna prendere. Ma sfattiamo questo vinto. Quante ferie hai fatto?
2: Allora, esattamente, se vogliamo essere proprio precisi, poco più di 2 mesi.
0: Vedi?
1: Niente male, eh?
2: Perché la mia presa di servizio è stata dal 1° di settembre, mentre le attività didattiche riprenderanno con gli alunni dal 14, perché siamo nella regione Lombardia. Quindi.
1: Vedi come diventa seria professional, Laura?
0: Vabbè, però... Non hai l'accento lombardo, però potresti influenzare la dizione dei bambini.
2: Sono un po' come la rotella della radio. Se vogliamo mi sintonizzo sul lombardo, sul milanese. Se vogliamo posso parlare anche un po' salentino.
0: No, voglio dire, ovviamente porterai un supporto perché sei un insegnante e quant'altro. Insomma, insegnerai ai bambini la vita e le attività insomma che si fanno. Però potresti rovinare la dizione. Cioè, questi ragazzi milanesi cresceranno anche con una vocale aperta. Maestra.
1: Ma fa niente, avranno loro il loro modo di fare.
2: Esatto.
0: Ma tu di dove sei originariamente?
2: Io sono originaria del Salento.
0: Ah, ok.
1: Lumare, lo sole.
0: Luiento.
2: Sto modulando il linguaguaggio perché comunque mi sento un po' imbarazzata.
1: Scherziamo, Laura.
0: Ovviamente
1: noi...
0: sei senza un amore, senza un uomo vicino a te, vero o no?
2: Non ho capito, scusami.
0: Non hai un uomo, un fidanzato, ce l'hai vicino?
1: Sei single o sei in love?
2: Ma io ne ho più di uno, attualmente.
1: Hai capito, Laura? Brava, Laura!
0: Ma guarda che le maestre non dovrebbero avere tanti fidanzati. La maestra è maestra. La maestra rimane la maestra per sempre.
1: La maestra!
0: Capito?
2: Esatto, amore unico, perenne.
1: Bene, allora la prossima volta, Laura, che ci chiami?
2: Perenne, non intendo la consonante, perché per Armando vedo che fa uno sguardo strano. Io
0: stavo
2: comunque
0: dicendo nonna,
2: sono
0: stavo dicendo
2: ai dettagli.
0: Nonna, stavo dicendo che sei quasi nonna. Senti Laura, noi ti salutiamo,
1: dai.
0: Mi raccomando, tratta bene i bambini.
1: E la prossima
2: grazie,
1: volta
2: ragazzi.
1: Parleremo dell'amore, e dei tuoi amori, facci sapere come va. A presto, vogliamo sapere la prossima volta gli amori.
0: Novità, vai!

0: Whenever, whatever. Shakira su RTL 102.5 a mezzanotte e 40 minuti. È bello leggere i vostri messaggi che arrivano al 378-378-102.5. Per esempio sul mese più brutto, novembre scrivono, la maggioranza dicono novembre il mese più brutto.
1: Per il tuo gennaio, lo sappiamo. Per gli attenti amici e ascoltatori sapranno che gennaio per Armando è quello più brutto.
0: Sì, perché il mese è lungo, nonostante sia il mese dove io compio gli anni, però insomma, mese a me non piace. Quando scavalli gennaio sei già a febbraio, però adesso siamo all'8 di settembre.
1: Va bene. Ragazzi, comunque secondo me invece settembre, forse settembre per me è il mese più brutto. Ma chissà, per i nostri amici continuate a scriverci, e volevo salutare e leggere anche il messaggio di Giuseppe. Sì. Buonanotte. Ma voi non avete bisogno di avere lì delle persone VIP da intervistare? Ah, no. Siete già voi delle persone importanti, ma grazie Giuseppe.
0: Non so se ci stai pigliando in giro o dici la verità, Giuseppe.
1: Giuseppe, sei sicuro? Volevamo sapere questo. Ci stai prendendo in giro?
0: Senti, a me piace molto questa canzone che fa mi ama, mi amo.
1: Madame, madame, mamma non mamma.

0: si intitola Runaway. Lady Gaga in Dirty su RTL 102.5 a mezzanotte 47 minuti, un video ricco di colori, c'è bisogno di colori, Grey.
1: Vero, vero. No, scusami, devo stare comoda, così sto
0: cavalli,
1: più comoda.
0: Ma chi sei?
1: A cavallo e scavallo, così sto
0: Millie
1: più comoda. ragazzi, bisogna avere anche portamento.
0: Certo, vabbè, adesso
1: modo.
0: Non è che hai il portamento, sai cantare, sai ballare, sai suonare,
1: non ho
0: pure
1: detto,
0: il portamento.
1: Non ho detto che ho il portamento, bisogna provare ad avere il portamento, poi lascio giudicare
0: gli altri. Molto bene. Amici,
1: funziona così, capite? Lunedì, ragazzi, abbiamo bisogno di carica. Avete bisogno di carica? Facile.
0: Facile, chiamateci allo 02 25 15 15 o ascoltate solo in ottamboli e vedrete che la carica arriva. Siamo meglio del caffè ristretto al vetro.
1: Ma stasera sei siciliano? Cioè.
0: Sì, un pochino siciliano.
1: Sento la tua cadenza.
0: Allora, adesso non sono più siciliano.
1: Adesso sei veneto.
0: Esatto.
1: Vedi, cioè, basta.
0: Passo che vuoi che parli francese, perché so che in questo periodo stai frequentando un po' di francesi, un po' di spagnoli.
1: Oh, francese.
0: Come mai?
1: Francese.
0: Ma non ce ne frega niente. Non
1: si passa alla Francia.
0: Benissimo. L'importante è che c'è solo una cosa, che la vita è bella.
1: Oppure,
0: Grey.
1: Che bella vita.

0: sono Dracula. Dracula, Tim Impala e Jenny su RTL 102.5. Settembre è il mese più triste perché rappresenta il ritorno alla fatica del lavoro dopo la spensierata estate. Giulio scrive al 378-378-1025.
1: Vedi, per tanti magari è settembre, anche Francesco conferma settembre, mentre Laura dice, scrive novembre.
0: Novembre. Salutiamo Giuse Ferreri. Ciao. Salutiamo Vincenzo e Ludovica che vogliono essere proprio salutate.
1: Grazie.
0: Brave.
1: Sì, e noi lo
0: io
1: facciamo.
0: Di voi due mi fido, ci scrive Antonio. Perché? Chissà perché ci si fida.
1: Ah, meno male. Guarda che è una bella cosa. Quando ispiri fiducia è una bella cosa. O no?
0: È vero.
1: Qualcuno
0: vero,
1: ti dice mi fido di te e tu dici fai male.
0: Fai male. Che come diceva un grandissimo Sly, Sylvester Stallone, fidarsi uguale fregarsi.
1: Attenzione ragazzi, attenzione. Wake up.

0: super canzone, quella di Errol Melvin e The Blue Notes, Wake Up Everybody su RTL 102.5. In questo siamo già a fine di lunedì 7 settembre e all'inizio di un martedì 8 settembre. Il colonnello Giuliacci,
1: sì?
0: Vanessa Gray, che non sei
1: altro,
0: sta dicendo che l'inverno, il caldo sta per finire e quindi c'è la temperatura un po' diventa più fresca. E io mi fido di lui, come molti ascoltatori si fidano di noi e di RTL 102.5.
1: Giusto.
0: Io mi fido di Giuliacci quando parla, dice queste cose qua. Sai quanti follower c'ha su TikTok?
1: No, quanti?
0: 188.000.
1: Ammazzate, che poi ha anche una bella età, credo, no? Quindi vedi,
0: 200 anni, ma uno si fida uguale.
1: I social sono in fin dei conti per tutti.
0: Non hanno età. Adesso cose più serie, Tommy Angelini, notizie.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini, Emma Bonino e al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, dove i medici continuano a monitorare i suoi parametri dopo il peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente e vigile. Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Ora all'estero, il cancelliere tedesco Merz, dopo il voto in Sassonia, si è detto scosso e scioccato, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. La leader dell'AfD invece esulta per la vittoria e Weidel accusa Merz di essere un peso per la Germania. Intanto il candidato Sigmund avvia i colloqui per formare il governo regionale. È in corso lo sciopero nazionale del gruppo FSI italiane dalle 21:18 di ieri alle 21 di oggi. Possibili cancellazioni e ritardi. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 di oggi. Infine il calcio, si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la UEFA Champions League con l'esordio dell'Inter di Christian Kiwi in Spagna contro il Real Madrid di José Mourinho. Appuntamento alle 21 su RTL 102.5 per la radiocronaca integrale di Real Madrid-Inter. Con questo è tutto, non ci sono ulteriori notizie, adesso tutti gli aggiornamenti su la viabilità.
3: Via Radio.
5: Grazie Tommy, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole a quest'ora della notte lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 direttissima, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico e si sono formati 3 km di coda tra Badia ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia e sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. È tutto, guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal.

0: L'una e tre minuti, siamo in Ottamboli, siamo Vanessa, Armando e tutti voi allo 02 25 15 15. Raccontateci la vostra nottata, quello che fate, quella che non fate e se vi fidate, insomma, nella vita. Io non mi fido di nessuno.
1: No, però è brutto così, cioè in qualche modo devi avere qualche persona di fiducia. Va bene, comunque facciamo così, diamo le nostre coordinate 02 25 15 15, chiamateci o 378 378 100 25, un bel messaggio.
0: Dai, White Girl Wasted, cominciamo con Anna.

0: Lenny Kravitz con Low su RTL 102.5. Il finale era di Michael Jackson.
1: Amici. si sente il suo urlo riconoscibile. Ma andiamo al telefono?
0: Sì, ti volevo presentare un ragazzo che ha il sogno di diventare conduttore speaker radiofonico, Vincenzo da Cava dei Tirreni. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ah, buonasera.
0: Sì. Senti com'è spigliato, già si sente che...
2: Grazie.
1: L'energia, allora, l'allegria.
0: Sì, la simpatia. Senti, ma quanti anni hai, Vincenzo?
2: Io ho 21 anni.
1: Ah, quindi sei giovane, ma stai studiando? Cosa stai facendo?
2: Sto facendo un corso attualmente online e sto studiando anche tanto sui libri.
0: Beh, certo, dovevi studiare sui sassi, scusami.
1: Ah, beh, magari online.
2: Sì, studio un po', sì, si può dire così.
0: E che cosa studi, di grazia, se si può sapere?
2: Allora, io studio la dizione, che è una base fondamentale, diciamo, del lavoro come speaker.
0: Esatto.
2: Sì, io poi studio la parlata, il respiro, la fonazione.
0: La parlata. E secondo me, Vince, non è che sta andando tanto bene.
1: Ma è iniziato da poco, Vincenzo?
0: Da quando hai cominciato? Da qua.
2: Sì, ho iniziato da poco.
1: Vabbè, bisogna lavorarci, dai, bisogna lavorare. Sai che consiglio ti possiamo dare? Devi registrare.
0: Tre, quattro pizzerie, Vincenzo.
1: No.
0: Che te fai sordo, frate.
1: No.
0: 3-4 pizzerie e vinci.
1: Vabbè, questo non lo so, dipende. Questa è una scelta tua, Vincenzo. Però registra e poi ascoltati, fa degli esercizi così vedi se stai migliorando, no? Così in modo tale
2: Infatti lo sto facendo.
1: E continua a farlo.
0: Lo stai facendo male, Vincenzo.
1: No, poverino.
0: Senti, ma tu già lavori in qualche radio locale, qualche web radio, stai facendo già qualcosa?
2: Allora, io diciamo ho chiesto se potevo iniziare in una radio locale a Salerno. Radio Bussola 24, non so se l'avete presente.
0: Conosco, sì che la conosco. E ti hanno detto ovviamente di no, Vincenzo.
2: No, in realtà devo dissentire perché hanno detto che sono interessati.
1: Ah, dai, bene, allora inizia. Vedi? L'importante è partire da qualche parte.
0: Comunque. Sì. L'importante comunque è crederci sempre, ok? Ti dico un'altra cosa, che per lavorare in radio, per esempio, non serve una laurea e tante volte non servono nemmeno le scuole che ci sono in giro. Ma mi odieranno tutti, ma così diciamo che adesso si viene avvantaggiati, perché comunque la scuola ti dice come è formata, come è strutturata una radio, un programma, eccetera eccetera, però la guerra si fa sul campo, quindi è meglio che lavori in una radio, piccola o grande che sia, e così impari velocemente.
1: Vabbè, comunque diciamo che serve per fare radio talento e cultura.
2: Sicuramente.
0: Senti, come si chiama il libro della parlata? Mi interessa questa cosa che tu hai detto, c'è il libro della parlata, come si chiama?
2: No, non ho detto il libro della parlata, si studia la parlata.
0: E come la studi? Dimmi qualcosa, dai.
2: Diciamo che devo nascondere il mio dialetto.
1: Il tuo accento, ok.
2: Esatto, il mio accento, diciamo, del sud.
0: Ma non necessariamente, sai.
1: Dipende.
0: La sporcatura alcune volte può piacere, non può piacere, poi dipende, potresti essere un'ottima spalla, per esempio, per un altro conduttore, chi può dirlo, capito? Ecco perché delle volte quello che ti insegna la scuola, la dizione, la perfezione, non serve a niente, frate.
1: No, non sono d'accordo, adesso non esageriamo, ne esageriamo!
0: Va bene, Vincenzo, studia, mi raccomando.
1: Studia! Ciao, in bocca al lupo! Ciao. Dicevi,
2: ciao,
1: scusa?
2: Ragazzi. Ciao!
0: Buon lavoro anche a te, mi raccomando, c'è Gaia. That

0: dedicato a te, le vibrazioni, Giulia, che bel nome. 1:20 RTL 102.5 in ottambuli, fiducia, ce l'avete, non ce l'avete, io come dicevo prima, chiedo di nessuno, tranne un po' della family, ti devi fedare. Ma anche lì, insomma, quando si è, come si dice, parenti serpenti, no?
1: Si vabbè, anche lì sì, ci sono dei litigi, quello è vero, però da una parte, se ci pensi, è bello se ti fidi, dall'altra parte però, sì, è bello se non è litigarello, però dall'altra parte se non ti fidi nemmeno di nessuno, che brutto.
0: Ma devi contare solo su te stesso, devi essere forte, spalle larghe, Grey.
1: Vado, oggi ho ripreso ad allenarmi, vai!
0: Che era chiuso, scusa.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sombre Back to France su RTL 102.5 a 1:29 nei nottambuli. Allora, sulla fiducia arriva un messaggio molto molto carino.
1: Eccolo.
2: Buonasera nottambuli. Io nella mia vita non mi sono mai fidato di nessuno. Nessuno. E mi è andato tutto male. Alla fine ho capito che non mi dovevo fidare neanche di me stesso.
1: Hai capito? Però se non ti fidi nemmeno di te stesso, anche lì, ragazzi.
0: Perché sai, delle volte fai delle cretinate anche tu, magari per dire, spendi quello che dovevi conservare per una cosa che poi alla fine risultava essere non importante. Quindi alcune volte non fidarsi di se stesso, fare quello che fa la mano destra affinché non lo faccia la sinistra.
1: Attenzione,
0: e
1: attenzione. Fidarsi significa avere fiducia in qualcuno, in qualcosa, oppure avere il coraggio e la sicurezza di compiere un'azione.
0: Dove l'hai letta sta cosa?
1: Online.
0: E quelli fanno l'applauso, l'ha letta e
1: grazie.
0: Fanno l'applauso.
1: Avere fiducia? Credere nella lealtà o nelle capacità altrui o nelle proprie.
0: Questo succederà, io penso, fra 200 o 300 anni.
1: Cosa?
0: Quando, il fatto di fidarsi fra esseri umani, no? Non vedi che si fregano e si rubano ovunque?
1: Ma no,
0: oggi, soltanto oggi ho contato 2 messaggi, probabili frodi bancarie e anche una telefonata.
1: Bravo, visto che tu fai una trasmissione giusta il sabato la mattina, attenzione, perché arrivano proprio dei messaggi con il mittente magari della banca oppure...
0: Sì, ma oggi volevano prendere, vi racconto questa cosa in breve, è una cosa che succede, non perché è successa a me, ma so che succede alla maggior parte di noi, e arriva la telefonata dove io dovevo confermare dei dati di una banca, ok, e io ho detto scusi, a parte che non sono cliente della banca, e poi perché dovrei confermare dei dati via telefono? Mi mandi per favore una mail, per cortesia.
1: Mamma mia, ragazzi, prestate davvero attenzione anche i messaggi che sembrano che arrivino dalla vostra banca o insomma treni, anche
0: vero,
1: lì
0: vero.
1: Non è così, perché c'è proprio un sistema che ti permette di andare sotto quel numero.
0: Vi racconto una cosa brevemente, c'è una nuova truffa che sta circolando in questo periodo ed è quella di mettere un po' di colla tra la porta, tra il portone e l'anta, ok? Quindi da dove comincia proprio la porta, ok? Mettono un filo di colla così.
1: Sì.
0: E poi se ne vanno, ritornano, che ne so, dopo 12 ore o il giorno dopo. Se quel filo di colla c'è ancora, vuol dire che non c'è nessuno in casa e i ladri rubano.
1: Ai.
0: Quindi bisogna fare attenzione, avvisate il portiere.
1: Attenzione, mi raccomando. Okay. C'è una novità, J-Ax

0: Genesis Invisible Touch su RTL 102.5, 1:38, ragazzi, vi stiamo leggendo al 378 378 1025. Un po' di carne a cuocere abbiamo messo stasera, tra il mese più brutto e il mese più bello, e abbiamo parlato anche di fiducia, insomma, vabbè, fidarsi uguale fregarsi, poi lo sapete, quando uno poi anche in una coppia l'estraneo vede meglio di voi, vi dice delle cose, voi ci andate a sbattere con la testa, fate di testa vostra ed è giusto.
1: Sì, e poi è il bello che alcune volte tu provi a sentire i pareri di altre persone, no? Però poi fai sempre di testa tua. Non so se a voi capita, a vostra madre, vostro padre dice sì sì, tanto tu non ascolti, hai la testa dura, fai sempre come vuoi.
0: Chissà da chi avrai preso. Chissà.

0: strada chi avrai preso? È vero, beh, poi i genitori sono meravigliosi, no? Che danno un sacco di consigli e tante volte ci azzeccano, ma no, noi non gli diamo credito, ma lo facciamo quando siamo un po' più grandi.
1: Imperterriti sempre sulla stessa strada. Senti, Leo Di Mauro, che non sei altro, vuoi mettere la canzone, per favore?
0: È tornato. Grazie. Leo Di Mauro, Leo! E salutiamo anche Diego Barbato.

0: Tigua. Guarda che Tigua.
1: Guarda che Tigua.
0: Tigua. Luis Fonsi su RTL 102.5 con Despacito insieme a Daddy Yankee.
1: C'era, yes. Lì,
0: c'era una fotomodella bellissima, è stata Miss Mondo un po' di anni fa.
1: Wow, insomma, quante ne sai? Le belle donne le conosci tutte. Comunque.
0: Beh, una bella donna dovrebbe essere con noi allo 02 25 15 15, forse.
1: C'è Katia, ciao.
2: Ma ciao, buonasera ragazzi, come state?
0: Mi sono sbagliato, Katia, scusa, ho sbagliato perché ho detto una bella donna al telefono.
1: Ma scusami, no.
2: Con la giacchetta lunga che c'è un caldo da morire.
1: Però in studio c'è un po' di aria,
2: Ah, mi trattano bene lì,
0: Poi meno fuori male. Ci sono 25 gradi, poi io sono con la moto, cosa vuoi?
2: Con la moto, sarai con la Lambretta che con la moto.
0: Ah, bella, una Lambretta, vuoi venire sulla, vuoi venire sulla Lambretta con me? Io dentro la cabina e tu sopra.
1: Ah, ha detto di sì, ha accettato. Katia, pensavo dicessi di no, Katia.
0: Senti il piano è questo. Io e te andiamo a guardare le stelle, tu porta la coperta, stiamo sdraiati nel cassone dell'ape. Sì, ma non ho finito.
2: Armando questo.
1: No, ma infatti, ma mi sto preoccupando, anch'io mi sto preoccupando.
0: Non ho finito il film, insomma. Poi alla fine io ribalto il cassone, ti mollo nella prateria e me ne vado e tu torni a piedi.
1: Bellissimo, guarda, un lieto fine, Tutte le donne vorrebbero averlo. Dai, Katia, parliamo di te. Come è andata l'estate? Hai fatto un po' di vacanza? Cioè, da un po' che non ti sentiamo.
2: Magari, ma che vacanza, guarda, è ancora piena estate, siamo ancora in pieno lavoro. Adesso cominciano a tornare i tedeschi, è il periodo dei tedeschi.
0: Ma come? Ma dicevi che prima insomma non lavoravi più di notte, lavori di giorno, ti hanno rimesso
2: di notte?
0: No, ma
2: infatti lavoro di giorno, ma non è che non lavoro più, lavoro,
0: Solo che adesso dove sei andata a trovare l'amante, sei andata?
2: No.
1: Sei con l'amante?
0: Sei con l'amante?
1: Altro
0: è tuo marito che è a casa che lavora, brava, ride!
1: Ma no, chi?
2: Abbiamo finito tardi, c'era una festa in piscina.
0: Quindi
1: sei stata in piscina con l'amante?
0: Col reggicalze. Katia, ti salutiamo, guarda che nostro signore ti incenerisce.
1: Ciao!
2: Ciao.
1: Comunque, quando vuoi far andare in carcere una persona, quando lei dice una cosa e tu insisti e dici totalmente l'altra,

0: Sixpence, non The Richer, Kiss Me su RTL 102.5. Dammelo vaso, no, potrebbe essere la canzone.
1: Oppure dammi un vocale.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Io nella mia vita mi fido solo ed esclusivamente di mio figlio, perché so che è l'unico che non mi potrà mai tradire. Poi, come si dice a Messina, non mi fido manco di me budella. Il tradotto in italiano sarebbe: non mi fido nemmeno delle mie budella. Un bacio, vi voglio bene, una buona giornata.
0: Vedi, lui si fida anche di noi, ci dice ti voglio bene, ti voglio bene.
1: I love you.

0: Ragazzi, i Beatles con Michelle Mabel Gumsy Bell facevano anche le parodie all'epoca a Napoli su tutte le canzoni, soprattutto quelle americane. Però c'è il figlio di John Lennon, Gray, che ha avuto un bambino, vero?
1: Sì, è diventato padre per la prima volta. Il figlio di John e Yoko si chiama Sean Ono Lennon.
0: Ulala, notizie adesso.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Lorena Isceri sarebbe stata ancora in vita quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha scaraventata dal viadotto della 1, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma, la valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione del medico attesa entro 90 giorni. Trump incontra gli inviati americani Witkoff e Kushner e poi sente telefonicamente Putin e Zelensky dopo la loro missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di un piccolo passo verso la pace, mentre dall'Eliseo filtra una rinnovata disponibilità russa al negoziato. L'apertura, secondo le indiscrezioni, arriverebbe dopo le elezioni della Duma dal 18 al 20 settembre. Giorgia Meloni difende Schengen e chiede maggiore impegno nel controllo delle frontiere esterne e nella lotta ai trafficanti. A Palazzo Chigi con il premier belga De Wever, confronto anche su Iran e Ucraina. La premier lancia poi l'allarme sui costi legati a Hormuz e chiede all'Unione Europea più coraggio su energie e competitività. Infine il calcio: si è chiusa la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, la Lazio vince 2-1 contro l'Udinese e raggiunge Inter e Roma a punteggio pieno. Intanto questa sera torna la Champions League con l'esordio dell'Inter in Spagna contro il Real Madrid. Radio Cronaca integrale su RTL 102.5 dalle 21. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 direttissima, dove in seguito ad un incidente proprio ora risolto, in cui erano rimasti coinvolti un'auto ed un mezzo pesante, si sono formati 3 km di coda tra Badia e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo per il momento è davvero tutto, e allora guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Giovedì dalle 18.45 ascoltate Fenerbahce Roma. E dalle 21 Como Lipsia. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo noi gli animali notturni, noi siamo quelli, insomma, della notte, siamo i nottambuli, appunto, formati da Vanessa Gray, ma chi sei?
1: E Armando Piccolillo, e sì, tutti voi, perché di nottambuli qui ne abbiamo tantissimi, allora fatevi sentire, allo 0225 1515.
0: Ti senti fashion quando cavali le gambe?
1: Scusa, no, sto più comoda.
0: Perché ogni volta fai la salita e la discesa.
1: Ma tu che cosa guardi? Ma non guardare.